Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás.

A bordo strada, in abiti poco decenti, metteva la freccia e le sacco stava per chiederle i documenti. Lei per una ragione di deformazione professionale disse 20 la bocca, 30 l'amore, senza lasciarlo parlare. Tirò il freno a mano di botto.

Se invece d'avere un mestiere potessimo averne uno a settimana, potrei pure fare il carabiniere, sicuramente farei la puttana.

Sì, siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Dal 1985 una radio libera e senza pubblicità. Supportaci e ascoltaci.

orecchie coi rosari, e intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari.

0: Questa è Radio Onda Adulta. Buon ascolto.
1: Siete sulle frequenze di Radio Onda Adulto. Buon ascolto.

conosci, sono roccia, dico bella lì, forte questo mail, senti qui che sto mail pesa più di un quintale, siamo tutti fra, tu vai tra, siamo qui per cantare, yeah. Bella a tutti gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto, io sono Roccia e anche io faccio parte del Made in Brescia. Ciao a tutti!

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la

0: Notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Milano chiude in rialzo.
2: Abbiamo visto uno spostamento di denaro.
3: E debutta 7.930.
2: Tra Bush e Blair. Il male invece STM.
1: Chiude

One day, I'm gonna understand. Zion.

0: All'interno della trasmissione Working Class Heroes, nel ciclo della cassetta degli attrezzi in onda ogni due lunedì attorno alle 18.45 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, nella puntata di oggi ci occupiamo della coscienza di classe, o meglio della incoscienza di classe, prendendo il titolo del lavoro di Gregorio Carolo. Il libro, Incoscienza di classe, corpi, voci e desideri di un tempo libero dal logorio del lavoro, appena uscito per i tipi di Meltemi e inaugura, se non ho capito male, la collana Cantiere delle Idee. Innanzitutto, Gregorio Carolo, grazie di essere ai nostri microfoni.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Ecco, iniziamo da due concetti presenti fin dal titolo. La parola incoscienza fa già

0: Martin nel periodo della pandemia.
1: Sì, esatto, il libro nasce da un podcast fatto nel periodo della pandemia, è un podcast fatto di tante interviste a lavoratori e lavoratrici, in cui ciascuna puntata era di fatto una conversazione molto approfondita sulle condizioni di lavoro all'interno di vari ambienti di lavoro. La prima puntata era stata ad esempio con la cassiera di un supermercato, di un grande discount, poi avevamo intervistato un rider, cuochi della ristorazione, insomma cercavamo di dare voce a tante persone al lavoro in luoghi di lavoro molto diversi tra loro, cercando di mettere in risalto le condizioni di lavoro, le frustrazioni, le critiche, le ambizioni che ciascuna di queste persone aveva rispetto alla propria esperienza. E nel commentare tra di noi quello che ci veniva raccontato molto spesso, così parlando tra noi, era emerso molto fortemente l'idea, diciamo, dell'individualizzazione molto spinta dell'esperienza lavorativa, cioè il fatto che la gran parte di queste persone vivevano il lavoro come un'esperienza individuale, puramente individuale, qualcosa in cui si eccelleva se si era bravi o si andava male, se non si avevano le capacità sufficienti. E questa individualizzazione, così un po' un gioco di parole, l'avevamo chiamata incoscienza di classe, cioè un mancato senso di appartenenza a una realtà collettiva più ampia del proprio ego, e allo stesso tempo un'incapacità di stringere legami duraturi e solidi con gli altri colleghi, le altre colleghe di lavoro, un po' per diciamo una precarietà strisciante che impediva di stringere legami che durassero nel tempo, un po' per diciamo conseguenze ideologiche del tempo in cui viviamo, in cui è molto difficile andare oltre i propri limiti individuali. E così diciamo, nel corso del tempo ci sono state molte altre letture da parte mia, mi sono confrontato con sociologi e anche economisti, che hanno filosofi, psicologi che hanno riflettuto sul tema della classe, e ho cercato di dare anche un significato un po' più approfondito a questa espressione, che era nata un po' per gioco, e quindi ho cercato di ricostruire nel libro qual è il significato che è stato dato alla parola classe nel tempo, a partire dalla rivoluzione industriale fino ad oggi.
0: Ecco, infatti nel primo capitolo in realtà parli di una storia che forse nell'immaginario collettivo rappresenta la classe, no? Cioè i cancelli della fabbrica, però una storia che fin da subito mostra le divisioni dietro i cancelli, la storia di Seydoux. Hai voglia di anticiparcela un po', le riflessioni che sono state fatte proprio partendo dalla sua esperienza?
1: Sì, la prima intervista in assoluto del libro è l'intervista a Seydoux, un ragazzo del Mali, quindi un migrante che arriva in Italia, e la prima esperienza che ha con il mondo del lavoro è viene assunto, diciamo, da una cooperativa farlocca a cui un'azienda metalmeccanica dà in subappalto alcuni lavori, ponendo le persone, in larga parte persone prive di cittadinanza italiana, in condizioni di lavoro assolutamente rischiose e mal retribuite.
0: Ecco, quindi siamo dietro i cancelli della fabbrica, ma non insieme alle figure che consideriamo solitamente quando si pensa a una fabbrica.
1: Sì, cioè il capitolo sulla metalmeccanica cerca di smontare un luogo comune che è molto diffuso tra le persone oggi, ovvero che i lavoratori industriali sono ipertutelati, mentre in realtà anche all'interno delle fabbriche la frammentazione dei rapporti di lavoro è diffusa anche all'interno delle fabbriche, perché si può essere assunti in modo molto diverso, e la storia di Seydoux in parte lo testimonia. E la sua traiettoria individuale poi ha un, tra virgolette, un lieto fine, nel senso che lui poi cambia lavoro e entra in una fabbrica che invece è ipersindacalizzata, supera il periodo da

0: l'ha somministrato per un'agenzia esterna e arriva a godere appieno, diciamo, degli stessi diritti di molti suoi colleghi di lavoro, ed è un po' la storia anche del movimento operaio del Novecento in Italia, all'inizio, finita la Seconda Guerra Mondiale, persone ipersfruttate che però attraverso un ciclo di lotte durato decenni pian piano arrivano a conquistare sempre più diritti e a diventare cittadini a pieno titolo.
1: Ecco, questo tu lo usi anche come, diciamo così, anche come grimaldello un po' per raccontare in breve, però in modo significativo, la battaglia per il salario minimo, no? Cioè tu fai notare che in molti settori il salario minimo è più basso della contrattazione collettiva, ma solo perché non si considerano tutto quello che c'è, tutto quello che avviene all'interno dello stesso posto di lavoro, come stavi dicendo, con i subappalti la contrattazione collettiva diventa un po' una chimera.
0: Sì, cioè, una delle domande che penso molte persone si siano poste in questi anni, quando sentivano imprenditori industriali o anche figure giornalistiche di quell'area, diciamo, che si opponevano all'istituzione di un salario minimo di 10 euro l'ora, quando in quegli stessi settori industriali di cui loro erano i rappresentanti, i portavoce, il salario minimo, cioè il livello minimo di inquadramento, era superiore a quei 10 euro l'ora, molti sicuramente si sono chiesti ma perché? La vera ragione è che all'interno di quelle stesse fabbriche le persone inquadrate dal livello minimo non sono le persone che ricevono il salario più basso, perché ci sono tutta una serie di figure all'interno della stessa fabbrica, dello stesso settore, che vengono inquadrate con contratti diversi, arrivando a condizioni ben diverse di impiego. All'interno di una fabbrica è possibile trovare persone contrattate col contratto multiservizi, che è quello ad esempio della vigilanza privata. Loro forse sono quelli che se la passano peggio, così come è possibile nel mondo dei magazzini o dei trasporti trovare contratti, cosiddetti contratti pirata, cioè contratti non siglati da organizzazioni collettive, ma che vengono utilizzati ad hoc per far sì che le persone siano pagate veramente molto molto poco.
1: Prima di proseguire con l'intervista a Gregorio Carolo, riprendiamo un pezzo dell'intervista che è stata realizzata nel suo podcast a Seido, il podcast, ricordiamo, Le Faremo Sapere.
2: Prima di arrivare al lavoro che sto facendo adesso, ho cambiato 3-4 lavori. Un'azienda in particolare, e lo stagione sotto l'agenzia.
3: Interinale,
2: sì. E no, cooperativa.
3: Ah, in una cooperativa.
2: Ero sotto cooperativa, che è ancora peggio, perché i contratti non vengono mai chiariti, e se uno è straniero non fa fatica, ha difficoltà di leggere e capire l'italiano, può viene fregato molto facilmente. E credo anche il mio caso, sono stato fregato, perché io non avevo per esempio diritto alle ferie e neanche alle malattie. Ci stavo a casa, non ero pagato, e addirittura rischio anche di essere licenziato. Infatti è finito così: mi sono ammalato un giorno e ho chiamato il mio medico di base, mi ha dato il numero del protocollo, e ho chiamato in azienda per dire: guardate che sto male, ho il numero che il medico mi ha dato. Mi hanno preso il numero, però il giorno dopo che sono tornato al lavoro mi hanno detto: ascolta, qua non c'è più lavoro. E quindi
3: tanti saluti.
2: Esatto, è stato un piacere. E ho dovuto licenziarmi io per ricevere i miei soldi, per ricevere la mia paga. La mia paga.
3: E in questa azienda di cos'è che ti occupavi?
2: Facevo le pulizie in questa azienda.
3: E lavoravate in condizioni di sicurezza?
2: Ma nel mio caso non proprio, perché io facevo le pulizie senza mascherina, e anche i guanti che usavo li compravo io, se no non me li davano. I vestiti non vengono dati, quindi ti vesti come vuoi, insomma, il vestito che hai te lo metti e vai a lavorare. A working class hero is something to be.
1: hurt you at home. Ecco Gregorio, poi nel libro passi a qualcosa che veramente sembra lontanissimo dall'immagine di qualcuno che pugno chiuso va a partecipare, che ne so, a un corteo del primo maggio con un fazzoletto rosso al collo, no? Perché tu parli di coloro che lavorano nelle agenzie di revisione dei conti, cioè quegli uomini, donne, giacca e cravatta, pantaloni, sai, piccoli squali, aziende che si occupano di consulenza aziendale, che partono però con uno stipendio di poche centinaia di euro al mese e poi insomma affrontano tutta una serie di cose. Ci sono stati dei racconti, insomma, anche qualche episodio di sciopero. Come vivono la loro giornata? Come mai, parlando di coscienza di classe, hai messo anche queste figure in un capitolo loro dedicato?
0: Sì, sono di sicuro una figura con cui altri lavoratori, lavoratrici non sono molto portati a empatizzare, perché appunto sono quelle figure un po' stereotipo, diciamo, dello squalo, della persona rapace in cerca di una carriera facile. Ho sentito diciamo la necessità di raccontare un po' questo settore, perché era assolutamente non rappresentato, però al tempo stesso era un approdo tipico di tantissime persone, tantissime neolaureati in discipline economiche o diciamo lauree legate al management, e in qualche modo raccontare le condizioni di lavoro per chi, diciamo, acquistava il sogno americano per certi versi, mi sembrava interessante andare, diciamo, al di là della foto, del selfie con il grattacielo scintillante alle spalle che molte di queste persone si scattano al primo giorno di lavoro, andare oltre quella foto, quell'immagine stereotipata. Ecco, mi sembrava un buon modo per scavare sui meccanismi di funzionamento della nostra società.
1: Ecco, che cosa hai scoperto?
0: Sì, quello che si è scoperto è che appunto cioè si regge tutto su meccanismi di competizione estremamente sfrenata, e che mettono, sì, a dura prova le condizioni di salute di chi ci lavora, e che in verità con l'idea di soddisfare, queste sono grandi aziende che hanno come loro clienti aziende ancora più grandi, a volte addirittura fungono da consulenti per gli stessi governi, cioè possono essere incaricati di stilare dei piani, ad esempio per emergenze sanitarie o per discorsi energetici, e con l'idea che devono soddisfare il cliente a tutti i costi, spesso chiudono gli occhi ad esempio in ambito di revisione finanziaria, chiudono gli occhi sulle inadempienze del cliente stesso pur di mantenere un buon rapporto, e questo nella storia recente ha portato anche a dei crack di grandi aziende, che soprattutto penso alle banche popolari qua in Italia, che hanno avuto poi uno strascico, insomma, sulle vite di migliaia di persone. Quindi da un lato c'è l'effetto nocivo sulle condizioni di salute dei singoli lavoratori e lavoratrici, dall'altro c'è anche su lungo termine un effetto nocivo sull'economia stessa, perché il loro principio di funzionamento dovrebbero tutelare.
1: Ecco, un'altra delle, diciamo così, delle cose che potremmo scardinare nell'immaginario collettivo è quella che chi lavora nel pubblico impiego è super tutelato e che ha a disposizione delle condizioni di lavoro imparagonabili, magari non come stipendio, però insomma come orari, come carico di lavoro rispetto a chi lavora invece nel pubblico. Però tu prendi l'esempio degli insegnanti e ci racconti di come i cambiamenti che ci sono stati, la bassa frequenza dei concorsi, portano a qualcosa che magari tutti gli anni a settembre chi ancora legge i giornali se ne accorge, perché si parla di 300.000 insegnanti che mancano, che non ci sono, eccetera. Ma questo però cosa significa nella vita quotidiana delle persone che fa questo lavoro?
0: Beh, sicuramente questo implica il fatto, soprattutto penso ai precari, doversi spostare di continuo, cambiare città, residenza a seconda dell'assegnazione che si riceve di anno in anno, e per molte persone significa anche attraversare letteralmente il paese, spostarsi da sud a nord, ed è insomma una condizione di disagio che si può protrarre per molti anni. E oltre al discorso della precarietà, poi nel capitolo sulla scuola io cerco di ricostruire un po' quali sono le effettive condizioni di lavoro a cui vanno incontro gli insegnanti, condizioni che invece spesso vengono sminuite dalle altre persone, dal resto della società. E perché cioè, il lavoro dell'insegnante è un lavoro a stretto contatto con le persone, con gli studenti, è un lavoro di cura, e a lungo andare porta a una sorta di usura delle emozioni, dei sentimenti. È di fatto uno dei lavori, non solo in Italia ma anche nel resto del mondo, in cui il burnout, l'esaurimento emotivo, è più frequente. Ed è stato interessante nel lavoro, diciamo, di ricerca che è necessario alla scrittura del capitolo, è stato interessante scoprire un po' la storia degli insegnanti, dell'evoluzione che hanno avuto come categoria nel corso del Novecento, e questo mi ha aiutato anche a capire meglio l'idea di coscienza di classe, perché appunto fino al 68 l'insegnante veniva visto dal resto della società come una sorta di custode di una società escludente, in cui avevano diritto ad accedere all'istruzione solo pochi. Dal 68 in poi i laureati, e quindi i nuovi professori, sono gran parte di loro sono passati attraverso il ciclo di mobilitazioni studentesche, e portano nei luoghi di lavoro, nelle scuole, una mentalità, una consapevolezza del proprio ruolo nettamente diversa rispetto a quella delle generazioni precedenti, e questo in senso molto più egualitario rispetto a prima, e questo può essere letto appunto come una forma di coscienza di classe, come un'idea che la coscienza di classe è sì una rivendicazione economica, voler cambiare le condizioni materiali della propria vita, del proprio lavoro, ma allo stesso tempo anche un'idea di come debba essere fatta la società, diversa rispetto a prima. E questo è stato particolarmente vero per gli insegnanti, non solo in Italia ma anche nel resto del mondo, in tutti i paesi che sono stati coinvolti dal 68 nei decenni a seguire. Il settore degli insegnanti è stato uno dei settori di lavoratori e lavoratrici assolutamente più attivo nelle agitazioni, negli scioperi, proprio perché incarnavano questa volontà di creare una società diversa rispetto a quella in cui erano cresciuti.
1: Questo è anche un po' il motivo per cui poi sono sempre stati odiati dalla politica governativa, e ci sono state anche riforme che hanno cercato di limitare la retorica contro gli insegnanti di sinistra, non si è certo esaurita neanche nei giorni nostri, insomma.
0: Sì, è uno stereotipo quello dell'insegnante di sinistra, che appunto non è solo italiano, ma appunto non conosce frontiere. Io nel libro cito un presidente degli Stati Uniti, Nixon, che era presidente al tempo delle grandi mobilitazioni per i diritti civili, che appunto passò alla storia per aver detto "i professori sono il nemico", una frase che ama ripetere anche l'attuale vicepresidente degli Stati Uniti, Vance. Quindi c'è piena continuità tra questi personaggi in giro per il mondo.

0: the top, they are telling you still.
1: Andiamo ad ascoltare un altro frammento del podcast. In questo caso siamo con Paolo e Francesca, che si occupano appunto di lavorare in una cucina. Sentiamo un frammento della puntata del podcast a loro dedicato.
2: Mi sono sentita in difficoltà proprio vera e propria sul piano fisico e mi sono anche chiesta se fosse magari inopportuno fare un tipo di lavoro così pesante per una ragazza e poi come me molto giovane e anche esile di corporatura, perché sono piccolina fisicamente. Quindi mi sono sentita un po' in difetto per questo, perché magari sai arrivare a prendere oggetti molto pesanti, posti molto in alto, oppure caricare il peso di 3-4 cassette di cibo alla volta è molto stancante ed è molto faticoso, però effettivamente tutto ciò che non è adatto a me, diciamo, non è in realtà adatto a nessun altro lavoratore, perché poi in realtà fare 12 ore di lavoro fisico è stancante e non è che non sia adatto a una ragazza, in realtà non dovrebbe essere adatto a nessuno, per cui non credo che ci sia una vera e propria differenza di base tra quello che può fare una donna in cucina o un uomo in cucina. Credo che sia comunque illegale per chiunque fare 60 ore a settimana, a prescindere che uno sia uomo o donna, insomma.
3: Ok, da un punto di vista del clima?
2: Sì, dal punto di vista del clima in cucina, quella sicuramente è la cosa più dura dal punto di vista, diciamo, femminile della persona cuoca, cuoco, insomma. Mi sono trovata spesso ad affrontare la dinamica della brigata, che all'inizio magari quando appena arrivi ti accoglie particolarmente bene, simpaticamente, e allora magari non so, tutti un po' simpatici, tutti che cercano di quando vedono che magari che diciamo non c'è troppo, non gli dai troppo filo da torcere, ecco, ma cambia un po' l'atteggiamento, magari iniziano ad essere un po' come si dice, un po' pesanti, un po' che ti stanno addosso, oppure che magari insinuazioni, cose strane, ma perché semplicemente di fondo c'è molta competizione, quindi è messa un po' sul piano anche personale, sessuale, diciamo, nel senso del fatto che tu sia donna, il fatto di appunto in una competizione è la prima cosa che ti può far vedere, no, come punto debole.
4: Oh, per come è pensata la brigata di cucina, c'è molta disparità, diciamo, di genere, o almeno che c'è questa mentalità radicata nella disparità di genere. Perché il fatto che sia un lavoro così duro e che ci si trovi spesso rinchiusi dentro uno spazio molto ridotto a sopportare lunghe ore molto dure genera un po' questa mentalità di maschio alfa, dove ognuno appunto pensa di dover provare qualcosa all'altro e dove il sacrificio fisico e mentale viene interpretato come un segno da maschio alfa, diciamo, e quindi questo chiaramente provoca questa disparità percepita tra uomo e donna.

0: Ecco, poi nel libro non raccontiamo tutto ovviamente, però si parlerà dei cuochi, insomma, delle catene di ristorazione, dei magazzini di Amazon, e poi però c'è anche un po' una parte le tue conclusioni, no? Cioè anche una sorta di visione, non dico di soluzione, però di proposta, di ripartire un po' dalla produzione culturale, dal costruire qualcosa che aiuti a creare coscienza di classe.
1: Sì, appunto il libro alla fine cerca di tirare qualche somma su quella che è stata l'esperienza prima del podcast e poi del libro, e nel farlo cerco di sottolineare l'utilità di ricorrere a mezzi audiovisivi come può essere un podcast, una radio e una televisione indipendente per fare, per diffondere consapevolezza, per fare discorso pubblico, un discorso diciamo non veicolato dai mass media su quelle che sono le condizioni di lavoro oggi, perché effettivamente i mass media non affrontano questi temi più di tanto. Di sicuro non favoriscono un dibattito aperto e non inquinato, proprio perché in larga parte sono piattaforme di proprietà di milionari o di soggetti poco interessati al cambiamento sociale. Però faccio tutta una serie di elenco alcune delle piattaforme assolutamente libere e indipendenti che sono nate in questi anni e che cercano di portare avanti un progetto alternativo.
0: Gregorio Carolo, In coscienza di classe, corpi, voci e desideri di un tempo, libro dal logorio del lavoro, pubblicato poche settimane fa da Meltemi. Grazie di essere stato ai nostri microfoni, Gregorio.
1: Grazie a voi.
0: E chiudiamo questa trasmissione di Working Class Heroes con ancora un frammento tratto dal podcast che ha dato il via a questo libro, un frammento tratto da un'intervista che parla del lavoro ad Amazon, sempre tratto dal podcast Le faremo sapere. Con questo si chiude la puntata di Working Class Heroes di questa settimana, appuntamento tra 15 giorni.
2: Una telecamera che guarda e che conteggia sostanzialmente le manipolazioni della merce, quindi, e poi non è una telecamera ma è un indicatore ottico che si accende con questa famosa luce magenta che accende i posti e vieta i posti dove tu non puoi stoccare la merce. Quindi quando tu scannerizzi una merce, automaticamente, oltre al beep della scannerizzazione e ovviamente la presenza della telecamera che punta sia sullo scaffale sia verso di te e quindi verso la merce, alle tue spalle sopra sostanzialmente si attiva questo illuminatore ottico che serve per indicarti i posti dove non puoi inserire quella merce, quindi quel vano dello scaffale dove non si può inserire quella determinata merce. Il quantitativo di telecamere e il quantitativo di sorveglianza è molto alto. Da un lato, ripeto, la luce magenta, quindi quell'interruttore ottico, ha l'utilità di facilitare il lavoro, però è accecante. Io non potevo indossare mai le lenti a contatto perché le ho indossate una volta e ho dovuto toglierle perché non reggevo lo sguardo per la quantità di colori e di forti contrasti che anche le luci stesse creano, insieme al continuo rumore che si univa e ad avere una telecamera di fatto puntata, più di una ovviamente perché le angolazioni erano diverse, però poco conta quante, conta il fatto che appunto ti senti osservato sempre. Per me è stato lavorare nell'inquietudine di sbagliare, nell'inquietudine che lo sbaglio sia una cosa irrimediabile, perché appunto c'è un quantitativo di pressing proprio per questa moltiplicità di occhi che ti scruta e che ti osserva, dove nasce quel senso di inquietudine allo sbaglio, quasi impossibilitati a sbagliare.

0: Sabato 16 maggio torna a Desenzano Garda Street Parade.
1: Garda Street Parade.
0: Un'iniziativa di Collettivo Gardesano Autonomo, Smash Repression, Collettivo Onda Studentesca. Carri con musica techno, goa, psytrance, techno. Concentramento alle ore 15 nel piazzale della stazione dei treni di Desenzano. Chiusura alla Spiaggia d'Oro alle ore 22. Sabato 16 maggio a Desenzano, Garda Street Parade.
1: Garda Street Parade.

Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 730, nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV, ex Onlus, per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS, scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

0: Radio Onda d'Urto, martedì 12 maggio, la lettura delle prime pagine dei quotidiani di questa mattina. Iniziamo dalla Corriere della Sera, virus, la catena dei contagi, crescono i casi positivi, grave, una donna francese, due italiani in quarantena, i controlli dopo lo sbarco dei croceristi, la Casa Bianca più difficile da contrarre rispetto al Covid, poi in taglio medio, trasmissione e diffusione, cosa sappiamo, parla l'esperto. E poi le notizie dagli esteri, Iran, la guerra vacilla, sanzioni Unione Europea ai coloni, Israele inaccettabile, il leader USA prepara il viaggio da Arsi in una finestra. Viene inserito tutto questo. Poi Starmer nella bufera, oltre 60 deputati Labour chiedono le dimissioni. Londra, il primo ministro in bilico, ma lui ha già risposto che non intende lasciare l'Inghilterra nel caos e che quindi allontana di fatto la crisi di governo. Poi Electrolux dimezza la produzione, 1700 esuberi, l'annuncio, le polemiche. In taglio medio, legge elettorale, la mossa della maggioranza, Giuli un'ora da Meloni con il vertice, apertura alle opposizioni. In centro pagina Sinner contro Pellegrino, il derby diventa favola. Garlasco, audio di Sempio, il legale dei Poggi, PM accaniti per sconfessare il verdetto Stasi. Lasciamo il Corriere, andiamo sulla prima di Repubblica, il titolo di apertura, antivirus, nuovi contagi, ecco il piano per l'Italia, positivi altri due passeggeri della nave focolaio, Trump, la diffusione non è facile, la circolare del ministero, quarantena fiduciaria di 6 settimane per contatti stretti. Sempre in taglio alto, cultura nel caos, processo a Giulia Meloni, ora basta, lungo colloquio a Palazzo Chigi, proietti, io cacciata con una PEC, e poi la parabola della destra con Giorgia la sciamana. In taglio medio, prime sanzioni dell'Unione Europea contro i coloni, 7 ottobre, oggi Israele vara la pena capitale. Ancora in Iran la tregua pesa a un filo, USA, riattiveremo il Project Freedom. Poi in taglio basso, Sempio a Roma per la perizia psicologica, mentre spuntano gli audio con gli orari. E ancora per la finestra delle idee, perché siamo tutti attratti dal male. Lasciamo la prima pagina della Repubblica, andiamo a vedere invece la stampa. Trump in Cina, la linea rossa di sì, domani il Tikun arriva in Cina con Musk e Cook, Pechino non disponibile a grandi aperture su Iran e dazi, sullo sfondo il nodo Taiwan. Il presidente USA, il cessate il fuoco con il Pasdaran è in terapia intensiva, Putin, l'Unione Europea apre al dialogo con il commento dal titolo Il dragone col coltello dalla parte del manico, e poi Il lungo tramonto dell'America MAGA. In centro pagina fotografia Mattarella e Renzo Piano ai ragazzi, createvi la vostra strada. Sulla colonna di destra il giallo di Garlasco, Sempio e il biglietto della confessione, erano appunti per quarto grado. E poi in taglio medio la crisi piega Electrolux in Italia, 1700 esuberi, i sindacati al governo, allarme per tutta l'industria. E ancora la legge elettorale, Letta pontiere tra Marina e Partito Democratico. Poi ancora la prima pagina del Fatto Quotidiano, no al dialogo con Mosca e finte sanzioni a Israele, Consiglio dell'Unione Europea, gli europei scavalcati persino da Trump, doppio standard, l'Europa respinge le aperture di Putin su Kiev con Schröder mediatore, puniti a parole alcuni coloni violenti e Bibi strilla. Poi in taglio alto il procuratore generale pronto a sentire la donna che accusa Minetti e Cipriani, lo scoop del Fatto, Interpol e rogatoria sulla massaggiatrice. In taglio basso il libro di Robecchi, Cogolli insegna a ridere e piangere in modo diverso. E poi altro audio di Andrea, quelli che viva il bavaglio però non per esempio. Sulla colonna di sinistra antivirus, piano pandemico pieno di falle e in ritardo. La prima pagina del Domani, l'Unione Europea e Kiev non credono a Putin, vuole solo prendere tempo verso il vertice tra il ticun americano e sì, più che guerre si parlerà di economia, Trump, Iran, la tregua è in terapia intensiva tra USA e Teheran, dialogo tra sordi, ma si tratta ancora, dopo le aperture di Mosca, i dubbi dell'Europa, Callas, lo zar è debole, ma non ci sono le condizioni. In taglio medio paura antivirus, ma il rischio è basso. In Italia 4 persone in sorveglianza sanitaria, sbarcati passeggeri della Ondius. E poi in taglio basso analisi Genova, 25 anni dall'abisso del G8, il podcast di Amnesty e Domani con l'articolo di Riccardo Nuri. Andiamo sulla prima pagina del Manifesto, il titolo di apertura, campo libero, l'Unione Europea dà un buffetto ai coloni israeliani, Italia e Germania fanno muro, passano solo sanzioni individuali ma nessun boicottaggio per i prodotti delle terre rubate ai palestinesi, intoccabile l'accordo commerciale per Israele, comunque è troppo, prendiamo la Cisgiordania. Poi in taglio medio il fuoco amico della Libia sulle ONG, spari verso la Sea-Watch in acque internazionali dal guardacosta libici che l'Italia sostiene. Intanto alla Camera il DDL di ratifica dell'accordo con l'Albania. In taglio basso guerra, chip, terre rare, Trump a Pechino da sì, l'incontro fra le due superpotenze. E poi legge elettorale, la riforma targata Fratelli d'Italia blinda la Premier. Chiudiamo con la prima pagina della Sole 24 Ore, super bonus, altri 4,1 miliardi di frodi, lotta all'evasione. Tra gennaio e marzo il fisco ha bloccato un terzo dei crediti per le spese 2025, il conto dell'operazione sale a quota 174 miliardi, 4 volte quanto preventivato. Poi in taglio alto, violenza in Cisgiordania, l'Europa vara le sanzioni contro i coloni israeliani. Tregua fragile, Trump, il cessate il fuoco in Iran è molto debole, 1% di chance che possa tenere. E poi in centro pagina, nel 2026 il gruppo Marcegaglia punta a 7 miliardi di ricavi. Queste le prime pagine dei quotidiani nazionali, vi ricordo la segna stampa dei quotidiani nazionali alle 8:30, alle 9:15 poi la rassegna stampa dei quotidiani locali. Adesso invece è arrivato il momento di Storia di classe, a seguire il radiogiornale.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Il 12 maggio, nel corso dell'aggressione delle forze dell'ordine contro migliaia di cittadini che volevano recarsi a Piazza Navona per firmare la richiesta degli 8 referendum abrogativi delle leggi fasciste, clericali, militariste e democristiane. Dalle ore 15, per 5 ore consecutive, la polizia di Cossiga ha sparato sulla gente, sui passanti, sui compagni, cercando il morto. Alle ore 20:05 c'è riuscita, con l'assassinio della compagna Giorgiana Masi.
3: Il 12 maggio del 1977 Giorgiana Masi, a soli 19 anni, viene uccisa da un colpo sparato dalle squadre speciali di polizia agli ordini del feroce ministro degli interni, Francesco Cossiga. Troviamo a Roma, dopo gli scontri del 21 aprile, in cui era rimasto ucciso l'agente Passamonti, il Comitato per la Sicurezza, presieduto dal Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, dispone che vengano vietate tutte le manifestazioni pubbliche fino al successivo 31 maggio. Il 12 maggio, il Partito Radicale sfida il divieto, organizzando un presidio in Piazza Navona per celebrare il terzo anniversario della vittoria al referendum sul divorzio. Dal Ministero degli Interni, capeggiato da Cossiga, arriva il divieto di manifestare per chiunque non faccia parte della cerchia istituzionale. Pochi mesi prima, a Bologna, era successo il finimondo, culminato nell'assassinio di Francesco Lorusso per mano di un carabiniere e nel cupo scenario dei carri armati inviati da Cossiga a pattugliare le strade della città. Il livello di repressione contro il mondo della sinistra extraparlamentare, in particolare contro l'autonomia operaia, è alle stelle. Così, il 12 maggio, moltissimi manifestanti si riversano nel centro di Roma. I poliziotti assoldati e schierati in assetto antisommossa da Cossiga sono quasi 5.000, ma ci sono anche moltissimi agenti infiltrati fra i manifestanti e armati di pistole e spranghe. In quel lungo pomeriggio partono numerose e violente cariche dalla schiera della polizia, da cui i manifestanti si proteggono alzando barricate. Nell'aria esplodono colpi d'arma da fuoco e bombe incendiarie.
4: Ancora duri scontri ieri a Roma. Uccisa una ragazza di 19 anni.
3: Un gruppo di persone arriva all'imbocco di Ponte Garibaldi. Si spingono in avanti fino a metà del ponte. La polizia sta caricando un altro gruppo in fuga. Sul ponte non c'è nessuno. Passano un paio di minuti e la polizia torna indietro. Questa volta punta nella loro direzione. Il gruppo arretra all'imbocco del ponte, ma la polizia parte alla carica con le auto blindo. Corrono e sparano, pochi lacrimogeni e molti colpi di arma da fuoco. Una decina di persone corre al riparo dietro alle barricate formate con delle auto da altri compagni. Giorgiana Masi è con loro. Sul ponte c'è la polizia, fra cui molti agenti in borghese. Quelli in divisa stanno sulle auto blindo. Dalla loro parte arrivano degli spari. Giorgiana casca con la faccia a terra. I compagni la soccorrono, la portano in ospedale. Giorgiana Masi muore a 19 anni, ammazzata dai colpi della polizia.
5: La questura di Roma precisa che le forze di polizia impegnate nella circostanza non fecero uso di armi da fuoco, salvo che dei mezzi per il lancio di cantelotti lacrimogeni.
3: È da Montecitorio che arriva questa dichiarazione. Le indagini seguite alla morte di Giorgiana non arrivano mai a identificare un colpevole, nonostante le molteplici testimonianze di chi aveva visto la polizia sparare ad altezza uomo su Ponte Garibaldi. L'unico imputato rimarrà l'avvocato della famiglia Masi, Luca Boneschi, denunciato per diffamazione dal giudice istruttore Claudio D'Angelo. La colpa dell'avvocato sarebbe quella di aver accusato il giudice di non aver fatto abbastanza per giungere alla verità. Cossiga, in un'intervista del 25 gennaio 2007 al Corriere della Sera, dichiarò di essere una delle cinque persone a conoscenza del nome dell'assassino.
6: Le donne, sì, non sarebbero le parole a cercare di affermare la vita, ma la vita stessa, senza aggiungere altro. Le compagne femministe.

0: Radio Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie del mattino. L'agenzia nazionale di stampa NNA ufficiale libanese ha riferito che 6 persone sono rimaste uccise in un raid aereo israeliano a Kfar Dunin nel sud del paese. Aerei da guerra nemici hanno colpito un'abitazione la scorsa notte, uccidendo 6 persone e ferendone 7. Nel frattempo l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione degli abitanti della piccola città di Somor nella valle della Becca tramite i social media in previsione dei bombardamenti. Nonostante il presunto cessate il fuoco teoricamente in vigore dal 17 aprile, Israele ha continuato a bombardare diverse aree del Libano, in particolare il sud del paese dove si trovano le postazioni del movimento filo iraniano Hezbollah, che continua a rivendicare la responsabilità degli attacchi contro obiettivi israeliani. Le altre notizie della mattina: il presidente USA Trump ha respinto la controproposta iraniana per raggiungere un accordo sul cessate il fuoco e starebbe valutando, ha fatto sapere, di riattivare il Project Freedom, cioè il blocco navale militare a Hormuz. Questo non è l'unico tema che riguarda il presidente Trump, che in queste ore sta incontrando la sua squadra per la sicurezza nazionale e alti vertici delle forze armate USA per discutere proprio le future strategie del conflitto con l'Iran, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari, almeno stando a quanto dichiarato dalla CNN. Durante una cena per la polizia alla Casa Bianca, il presidente Trump ha elogiato l'esercito per le operazioni contro l'Iran. Le nostre forze armate sono fantastiche, stiamo facendo il culo a tutti, ha detto Trump durante la cena. Gli Emirati Arabi Uniti hanno condotto attacchi militari contro l'Iran, lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Gli attacchi suggeriscono che il paese, uno dei più colpiti dai raid di Teheran, sia ora maggiormente propenso a tutelare il proprio potere economico e la propria crescente influenza in tutto il Medio Oriente. Le fonti riferiscono che tra le operazioni c'è stato anche un raid contro una raffineria situata sull'isola iraniana di Lavan nel Golfo Persico ai primi di aprile, all'incirca nel momento in cui Donald Trump ha annunciato il cessate il fuoco. Electrolux dimezza la produzione, sono stati annunciati 1700 esuberi, chiude uno stabilimento nell'Anconetano, oggi 8 ore di sciopero, lo hanno immediatamente proclamato i sindacati del colosso svedese degli elettrodomestici, che sarà chiuso in particolare l'impianto di Cerreto Desi vicino ad Ancona. Sale la tensione in Bolivia dopo che un tribunale ha dichiarato in contumacia l'ex presidente Evo Morales ed emesso un nuovo mandato di cattura nei suoi confronti nel processo per tratta aggravata di persone. I suoi sostenitori, soprattutto i sindacati dei coltivatori di coca della Chapare, hanno minacciato proteste di massa e una possibile insurrezione nazionale in caso di arresto dell'ex leader socialista, che dal 2024 vive nel tropico di Chochabamba protetto dalla sua gente. La crisi politica si intreccia con le mobilitazioni contro il presidente Paz, il leader contadino Vincent Salazar dalla federazione Tupac Katari, ha escluso qualsiasi dialogo con il governo e chiesto apertamente le dimissioni del capo dello Stato, accusando l'esecutivo di non rappresentare più la popolazione. In strada ci sono sindacati dei contadini, minatori e operai che hanno annunciato una radicalizzazione dei blocchi stradali e delle proteste in varie regioni del paese. La protesta si allarga anche alla capitale, alla Paz, dove il sindacato degli insegnanti è sceso in piazza chiedendo aumenti salariali, nuovi posti nel settore educativo e migliori condizioni di lavoro. Migliaia di persone hanno invece sfilato a Città del Messico, guidate dalle madri dei desaparecidos, che nel giorno della festa della mamma hanno denunciato violenza e impunità mentre il paese si prepara a ospitare i mondiali di calcio del 2026. I collettivi della prossima estate, i collettivi dei familiari degli scomparsi hanno invitato anche i tifosi a unirsi alla protesta. Non c'è nulla da festeggiare, le madri del Messico stanno giocando la partita più difficile, quella per la giustizia, hanno detto. I manifestanti hanno attraversato il paseo della riforma scandendo slogan come Messico campione nelle sparizioni, mostrando fotografie dei parenti scomparsi. Secondo i dati ufficiali, nel paese risultano oltre 130.000 desaparecidos, con un forte aumento dei casi dopo il 2006 e l'avvio della guerra ai cartelli della droga. Le organizzazioni civiche denunciano inoltre il coinvolgimento di funzionari pubblici e forze di sicurezza, mentre molte madri impegnate nelle ricerche sono state minacciate o assassinate. È tutto per quanto riguarda l'aggiornamento con le notizie della mattina. Adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 12 maggio. Assemblea per il corteo serale del 28 maggio a Brescia. All'interno del ciclo di incontri previsti dal percorso di avvicinamento al corteo serale del 28 maggio di quest'anno, propone per oggi Pilates Antifa Popolare e Transfemminista, a cura di Non Una di Meno Brescia e Unione Sportiva Stella Rossa. L'appuntamento è oggi alle ore 19 a Campomarte, Brescia. Inventari Superiori, 18ª edizione, Festival dei Laboratori degli Istituti Superiori e dell'Immaginario Giovanile. Una serie di incontri che comincia oggi al Teatro Borsoni con Ogni Maledetta Fine del Mondo, Liceo Copernico. L'appuntamento è alle ore 20:30 al Teatro Borsoni di Via Milano 83 a Brescia. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film La riunione di condominio alle ore 15, il film Love Me Tender alle ore 16, il film Nino alle ore 17, il film Lo straniero alle ore 18:45, il film Lynx alle ore 20:30 e infine il film Gli uomini preferiscono le bionde alle ore 21, Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. Chiudiamo con un'anticipazione per il fine settimana. Sabato a Desenzano del Garda torna Garda Street Parade, un'iniziativa di Collettivo Gardesano Autonomo, Collettivo Onda Studentesca e Smash Repression. Il concentramento è alle ore 15 alla stazione dei treni, la partenza alle ore 16, si chiuderà poi in Spiaggia d'Oro alle ore 22. Garda Street Parade questo sabato 16 di maggio dalle ore 15, stazione dei treni di Desenzano del Garda, provincia di Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Per inviare i vostri comunicati, segnalare le vostre iniziative, l'indirizzo email è redazione@radiondadurto.org.

0: 7:34 Radio Onda d'Urto, andiamo a parlare adesso di quanto è successo a Milano, nuovo abuso di polizia, ascolteremo la testimonianza di Diala, vittima della violenza razzista avvenuta davanti a un ristorante africano, con il video che è diventato anche virale sui social.
1: Siamo in collegamento con Diala Kante e con Selena Peroli. Allora, Diala Kante si presenterà da solo, è cittadino italiano di origine senegalese che ha avuto una brutta disavventura, ha subito un abuso di potere nei giorni scorsi, adesso ci faremo dire esattamente anche quando e dove. Selena Peroli è un'attivista, una anche social attivista, che ha denunciato anche sui suoi canali quanto accaduto davanti al ristorante Baobab. Giala, io ti chiedo quindi di presentarti brevemente e di spiegarci che cosa, di raccontarci che cosa è accaduto.
2: Buongiorno a tutti, io mi chiamo Giala Kante, vengo dal Senegal, di origine senegalese ovviamente, sono in Italia dal 2011 e sto ora delle ore.
1: Ecco, sei quindi qui da tantissimi anni, hai un lavoro regolare, cosa è successo sabato?
2: Allora, cosa è successo sabato? In realtà è soltanto la goccia che come si dice in francese, che fa deborde la vase.
1: Che fa traboccare il vaso, sì.
2: Ecco, esatto. Perché noi viviamo questa situazione da un po' di tempo. Sabato sono arrivato qua con i figli per mangiare, come sempre, ho simulato perché loro mamma è italiana. Io per trasmettergli un po' di cultura africana, preferisco ogni tanto che andiamo qua anche a mangiare cibo africano. Sono arrivato, c'erano questo gruppo di poliziotti davanti al locale e ho dovuto passare tra di loro per entrare. E come il signore l'ho riconosciuto, signor Angelo, si chiama Angelo De Simone, dice di essere il capo della polizia. E le ho detto, ma siete ancora qui? Sempre siete qua, il problema invece è con questo ristorante. Perché l'ho già sentito anche questo Angelo dire delle parole molto forti, secondo me razziste. Perché una volta parlando ha detto, queste regalette che peggiori. Oppure delle parole come tipo, siete in tanti qua, andate via. Ecco, il giorno di sabato, per ritornare alla storia di prima, le ho detto, ma siete sempre qui, ce l'avete con i neri? Mi ha detto, facciamo controllo. Ho detto, ma fate controllo anche altri locali, perché questo via non c'è solo questo locale. E mi hanno chiesto il documento, gli ho dato il documento, e girato, parlavo, c'erano anche i miei figli, e uno da dietro mi mette le manette, uno dei poliziotti, che secondo me anche lì va identificato, perché uno pelato con la barba, è stato molto aggressivo anche nei confronti degli altri miei amici che sono stati arrestati. E da lì mi sono lasciato andare, mi hanno buttato a terra, 5 persone, sono venuto addosso, il video parla da solo, quello che avete visto, giusto il dopo è questo, non è messo in macchina.
1: Dopo ti hanno portato in commissariato, in

0: textura?
1: Sì, me l'ha toccato il pomodoro di latte, non in textura, quello che sta vicino al centro, non mi ricordo la via, a Cabello Fratelli, qualcosa del genere. Vicino alla metro gialla, non so quale textura, non mi ricordo il nome. Mi sono stato lì praticamente 12 ore, ancora spesso verso le 8 di sera, e io sono uscito lì verso le 8:09 di mattina il giorno dopo. E lì dentro anche, se c'è delle cose, hanno scritto uno verbale dicendo che ho fatto resistenza alla polizia, ho detto non è vero quello che avete scritto. Quindi non ho voluto firmare questo verbale, mi hanno lasciato ancora lì. Hanno fatto uscire le mie altre amici. A un certo punto.
0: In quanti vi avevano portato in questura?
1: Erano quattro. Uno è stato il marito del proprietario del ristorante. Uno è il marito e altri due erano dei clienti che venivano soltanto a mangiare, figurati. Che non sapevano neanche cosa successo. Sono arrivato, hanno visto la scena, stavano chiedendo e l'hanno buttato in macchina così. Dentro, poi verso le tre hanno cominciato a fare uscire uno per volta, e allora sono rimasto vicino alle 8. Io mi chiedo, ma che succede? Ho chiesto un poliziotto e ho detto, ma potete dirmi cosa succede, perché mi tenete ancora qui? E mi fa, devo andare in un ufficio immigrato, non so cosa del genere. Ho detto, ma perché devo andare lì? E mi ha detto, perché ho i documenti.
0: Ecco, peraltro tu sei cittadino italiano, quindi...
1: Quindi vuol dire che tutte queste ore lì, loro non riescono neanche a identificarmi, io ho documento uno, è una cosa pazzesca. E alla fine ho detto, ma io sono cittadino italiano, non c'è bisogno di permesso di soggiorno. E mi guarda e mi dice, ah sì? Ho detto, ma... siamo un 2026, tutto è sul computer, tutto numerizzato, quindi... basta un nome e cognome e puoi identificarmi, gli avevo dato la mia patente. E alla fine hanno scoperto, sì, come ho detto, sono cittadino italiano, vedeva la faccia, loro erano un po' dispiaciuto, hanno detto, perché non ce l'hai detto prima, perché non c'è, non ci dispiace. E ho detto, vabbè, comunque a me non mi basta quello, perché mi avete fatto una cosa molto brutta davanti ai miei figli. Così è
0: Selena, a te la parola adesso per qualche considerazione. Tu hai pubblicato i video, hai fatto anche un'intervista proprio a Jala e hai usato parole molto, molto dure, di critica molto aspra all'operato della polizia, facendo anche il nome appunto di un poliziotto in particolare presente e collegando anche quanto è successo al decreto sicurezza. Ecco, se ci vuoi dire queste tue considerazioni.
2: Sì, allora io sono stata informata di questi fatti tramite il ristorante stesso, perché io ho avuto per abitudine di denunciare tutto quello che accade sia nella mia vita quotidiana che nella vita di chi comunque non ha la possibilità di difendersi, perché il più delle volte senza prove nessuno ti crede. Ho recuperato i video e dunque ho fatto la prima pubblicazione dove c'erano un sacco di insulti razziali, e questo non era nuovo per me, dunque grazie al cielo sono riuscita ad avere il contatto di Dialla, che era già un mio follower, perché noi ci siamo già sentiti in altre occasioni dove lui comunque si complimentava per quello che facevo, quindi non lo conoscevo personalmente ma sapevo che era qualcuno che mi seguiva. Mandandomi il suo numero l'ho sentito e mi sono detta che non serve a niente che io parli e basta. Mi sono dunque spostata e sono andata a trovarlo lì nel ristorante dove sono accadute le cose il giorno prima, in poche parole. È arrivata lì, lui comunque stava per mettersi a piangere e io gli ho detto, usciamo dal locale, mettiamoci in macchina, facciamo una cosa un po' più tranquilla e dimmi quello che è successo, non tanto per me quanto per quelli che attualmente ti stanno additando, insultando, perché io sono stata più e più volte vittima di questo sistema che funziona, ma funziona solo per pochi. E dunque ci tenevo in particolar modo di denunciare questo Angelo De Simone, che è un poliziotto che ha già avuto dei precedenti, però stranamente è stato assolto. Mi hanno mandato anche più articoli del 2019 dove ci sono stati delle cause in corso per falsa testimonianza dove stranamente non hanno avuto un seguito. Se sarà un caso? Chi lo sa. Però fatto sta che dietro la storia di Dialla io sono venuta a conoscenza di altri ragazzi che sono attualmente a processo. Ovviamente per privacy non si dice i nomi, però ci sono più di 13 ragazzi che sono stati denunciati per aver fatto resistenza esattamente come Dialla. Alcuni di loro hanno firmato questo famoso verbale, altri invece no. Che sia un caso? Io penso assolutamente no, perché i metodi brutali sono gli stessi applicati da questi poliziotti che se ne fregano altamente della legge, se ne fregano di tutti, perché comunque avendo la divisa credono di essere impotenti. Io invece sono convinta che la divisa dovrebbe essere un motivo in più per rispettare maggiormente le leggi di questo paese, perché noi qui in Italia viviamo regolarmente e siamo italiani, e questo è un messaggio che deve passare. E finché ci sarà al potere chi fa passare il messaggio opposto, ci saranno sempre persone che credono che noi siamo inferiori a loro. E dunque io ci tenevo in particolar modo a far passare questo messaggio, che di fronte alla legge, la legislazione vuole che tutti siamo sullo stesso piede. Quindi nessuno è superiore all'altro. Il gradino di superiorità viene dal momento in cui una persona ha un potere, ma io credo che la legge debba essere uguale per tutti. E è questo il messaggio grande che devo far passare, ed è per questo che oggi ho sentito il bisogno di interpellare direttamente le istituzioni, perché chi più del governo può fare qualcosa? Perché se ci sono casi di questo tipo e gente che soffre, mentre ci sono dei reali criminali lì fuori, c'è un problema, perché Dialla lavora, ha dei figli, ha una vita, ma lì fuori ci sono degli spacciatori, degli stupratori, gente realmente messa male, mafiosi. Ma chi è che li va a prendere in quel modo? Io almeno da quando sono in Italia non ho mai visto nessun mafioso o nessun criminale farsi trattare in quel modo. Questo tipo di trattamento l'ho visto riservato unicamente ai cittadini italiani, ma con il colorito leggermente un po' più scuro. E quindi la mia denuncia viene proprio dal cuore, perché io un domani avrò dei figli, magari che sono nati qui in Italia, cosa insegnerò a loro? Cosa gli dirò di fronte magari a uno che gli dice che non sono a casa loro? Sono a casa loro. È giunta l'ora che l'Italia cambi, perché l'Italia è l'unico paese dell'Unione Europea dove non ci sono ancora leggi concrete antirazzismo. Perché? Perché lo Stato prona questo razzismo, e mi dispiace dirlo. Molti dei politici italiani pronano questo sistema perché a loro fa comodo. Finché ci sarà terrorismo, paura nelle persone, la gente non denuncia neanche. Se Dialla non avesse avuto magari il contatto mio, o io non avessi avuto questa storia sarebbe rimasta una delle tante nel dimenticatoio. E ti faccio un esempio concreto: i 13 ragazzi denunciati dalla polizia hanno ricevuto articoli di giornali modificati, trasformati le loro parole, false testimonianze dei poliziotti. Allora chi è che ci difende quando è la polizia stessa che commette questi reati? Questa è la mia rabbia. Chi è che sarà dalla nostra parte se quelli che dovrebbero difenderci non ci difendono, ma ci remano contro? Questo a me fa male. E dunque spero di cuore che questo sistema finisca. Lo spero. E infatti la mia lotta è proprio per questo. Io sto perdendo partnership, non ho più collaborazioni. Io sono un influencer, però che non guadagna abbastanza quando si social. Perché? Perché ho il coraggio di dire in faccia le verità che a molti non fanno comodo. E quindi questa è la mia vita da freelancer che ha deciso di battersi per il senza voce.
0: Grazie Selena. Io prima di chiudere volevo ridare la parola a Dialla per sapere come si è sentito, considerando anche che tutto questo è successo, questa violenza che ha subito è avvenuta davanti ai propri figli che sono bambini, no? E adesso cosa chiedi?
1: Allora, se devo essere sincero, non mi ricordavo più da quando è morto mio padre, mi sa che non ho versato nemmeno lacrime. Questa situazione mi ha toccato nel profondo, sinceramente, soprattutto il fatto che l'hanno assistito i miei figli, e non so che trauma può causare nella casa dei miei figli, soprattutto quella, perché fai conto che mia figlia il giorno dopo mi ha chiesto dove sei andato a mangiare e ho detto sono andato al babà, mi fa c'era davanti ai poliziotti, quindi questo fa capire tutto. Quindi io quello che credo è che questa cosa qua, non so chi ha il potere di fermarlo, ma la deve fermare, perché sta rovinando un paese bellissimo, sta rovinando la reputazione di questo paese. Io lo amo tanto questo paese, lo amo tanto, però mi ha fatto sentire che per quanto lo amo, per quanto mi sono adattato alle leggi, tutto quanto, c'è qualcosa che ti dice ma magari non sei di qua, non hai posto qua, cosa ti fai qua? Sono tante domande che mi sono messe in testa, qui dovrei continuare a stare qua o devo spostarmi, perché tutta la mia famiglia vive in Francia, sono l'unico che sta qui per amore di questo paese, ovviamente non sono costretto a rimanere qui. Quindi quello che chiedo è soltanto la giustizia, e queste persone che hanno fatto queste cose qua devono essere identificati e se possibile le persone non si riproducono più, indipendentemente dalla pelle del colore della pelle oppure da che nazionalità sei, gli esseri umani devono trattare come esseri umani, punto basta. Non vorrei che i miei figli crescano in un paese in cui queste cose succedono. Per quello, cioè, io andrò fino alla fine se fosse lotta, perché non lo faccio per me. Quello che hanno fatto per me, certo mi ha fatto male, ma quello che mi fa più male è quello che hanno visto i miei figli. Quindi andrò fino alla fine e vedrò se la giustizia di questo paese vale per tutti oppure vedremo.
0: Grazie Giala. Selena, vuoi concludere? Hai ancora qualcosa da aggiungere? Altrimenti ti ringrazio.
2: No, l'unica cosa che vorrei è che giustizia sia fatta e chi deve pagare, paghi, e anche se questa persona ha la divisa.
0: Grazie Selena Peroli, social attivista e Giala Kante, orfo italiano di origine senegalese che ha subito questo abuso di potere davanti al ristorante Baobab di Milano. Grazie e a risentirci.
2: Grazie, ciao.

7.52, siete sempre all'ascolto di Radio Onda d'Urto. Andiamo ora a sentire un altro servizio.

0: Siamo con il professor Triestino Marignello, che insegna diritto penale all'Università di Liverpool. Buonasera.
1: Buonasera, grazie per avermi invitato.
0: Le chiedo di commentare questa notizia relativa alla decisione del Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea relativa alle sanzioni contro i coloni israeliani definiti violenti. L'Ungheria aveva posto il veto, è venuto meno questo veto ungherese e da qui è appunto l'approvazione delle misure. Però non è stato invece raggiunto il necessario quorum per quanto riguarda la proposta di imporre dazi ai prodotti degli insediamenti colonici. Ecco, le chiedo di commentare questa notizia e diteci anche se la ritiene di particolare rilevanza.
1: Allora, parto dalla fine. È molto preoccupante che l'Unione Europea ancora una volta non riesca a raggiungere un accordo sui dazi ai prodotti provenienti dagli insediamenti. È ovviamente una decisione che si muove in chiara contraddizione col diritto internazionale, che ovviamente è abbastanza inutile ribadirlo, anche l'Unione Europea dovrebbe rispettare nonché gli Stati che la compongono a livello individuale. Per quanto riguarda invece la decisione di sanzionare i coloni, i cosiddetti coloni violenti, beh, non solo è una scelta tardiva ma anche inefficace. Ci deve ricordare che già l'amministrazione Biden aveva preso una scelta del genere in pieno genocidio a Gaza e non ha mai avuto alcun risultato sostanzialmente. Decisione poi, se non vado errato, ritirata dall'amministrazione Trump, ma da quanto risulta nessun colono violento cosiddetto all'interno della Cisgiordania occupata, compresa Gerusalemme Est, sia mai stato poi sottoposto a sanzioni. Io credo che sia una decisione più pericolosa che utile ed efficace. Pericolosa perché si basa fondamentalmente sulla motivazione, sulla giustificazione per così dire, che i coloni agiscano sostanzialmente come lupi solitari, come delle mele marce, quando invece la realtà è completamente diversa. I coloni non sono altro che uno strumento nelle mani dello Stato di Israele, che hanno fondamentalmente l'obiettivo principale dello Stato di Israele, che è quello di annessione del territorio palestinese. Si muovono col sostegno dell'esercito israeliano sempre, godono di completa impunità che gli viene garantita appunto dall'autorità israeliana. In alto parte non è una responsabilità di singolo individuo, ma una responsabilità dello Stato. Quindi sanzionare degli individui senza sanzionare lo Stato di Israele è semplicemente una foglia di fico.
0: C'è poi quest'altra definizione, su cui le chiedo appunto un commento, di coloni israeliani violenti, come se possa essere ritenuto lecito come comportamento quello, cioè, di aver occupato comunque del territorio palestinese.
1: Ma il punto è proprio questo. Il diritto internazionale, in particolar modo le convenzioni di Ginevra, sul punto sono estremamente chiare. Le colonie sono illegali ai sensi del diritto internazionale. Il trasferimento di cittadini dal territorio della potenza occupante al territorio occupato, soprattutto in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, che Israele considera comunque annessa, non solo è una violazione grave del diritto umanitario internazionale, ma è un crimine di guerra ai sensi dello statuto della Corte Penale Internazionale. Ed è anche sotto indagine al momento proprio da parte della Procura della Corte Penale Internazionale. Quindi il diritto internazionale non opera sulla base di questa distinzione. Per il diritto internazionale in particolar modo tutte le colonie sono illegali, pertanto la presenza di qualsiasi colonia è illegale appunto ai sensi del diritto internazionale. Ripeto, il fatto di imporre delle sanzioni nei confronti un cerchio ristretto di individui, a mio avviso veicola un messaggio molto più pericoloso che utile ed efficace ed in linea con il diritto internazionale.
0: Grazie professor Marignello Triestino, che è docente di diritto penale internazionale all'Università di Liverpool. A risentirla, grazie.
1: Grazie, buonasera.

0: Radio Onda d'Urto, martedì 12 maggio, la lettura delle prime pagine dei quotidiani di questa mattina. Iniziamo dalla Corriere della Sera. Virus, la catena dei contagi, crescono i casi positivi, grave, una donna francese, due italiani in quarantena, i controlli dopo lo sbarco dei croceristi, la Casa Bianca più difficile da contrarre rispetto al Covid. Poi in taglio medio, trasmissione e diffusione, cosa sappiamo, parla l'esperto. E poi le notizie dagli esteri: Iran, la guerra vacilla, sanzioni Unione Europea ai coloni, Israele inaccettabile, il leader USA prepara il viaggio da Arsi, in una finestra viene inserito tutto questo. Poi Starmer nella bufera, oltre 60 deputati Labour chiedono le dimissioni, Londra, il primo ministro in bilico, ma lui ha già risposto che non intende lasciare l'Inghilterra nel caos e che quindi allontana di fatto la crisi di governo. Poi Electrolux dimezza la produzione, 1700 esuberi, l'annuncio, le polemiche. In taglio medio, legge elettorale, la mossa della maggioranza, Giuli un'ora da Meloni con il vertice, apertura alle opposizioni. In centro pagina, Sinner contro Pellegrino, il derby diventa favola. Garlasco, audio di Sempio, il legale dei Poggi, PM accaniti per sconfessare il verdetto Stasi. Lasciamo il Corriere, andiamo sulla prima di Repubblica, il titolo di apertura: antivirus, nuovi contagi, ecco il piano per l'Italia, positivi altri due passeggeri della nave focolaio Trump, la diffusione non è facile, la circolare del ministero, quarantena fiduciaria di 6 settimane per contatti stretti. Sempre in taglio alto, cultura nel caos, processo a Giulia Meloni, ora basta, lungo colloquio a Palazzo Chigi, proietti, io cacciata con una PEC. E poi la parabola della destra con Giorgia la sciamana. In taglio medio, prime sanzioni dell'Unione Europea contro i coloni, 7 ottobre, oggi Israele vara la pena capitale. Ancora in Iran la tregua pesa a un filo, USA, riattiveremo il Project Freedom. Poi in taglio basso, Sempio a Roma per la perizia psicologica, mentre spuntano gli audio con gli orari. E ancora per la finestra delle idee, perché siamo tutti attratti dal male. Lasciamo la prima pagina della Repubblica, andiamo a vedere invece la stampa. Trump in Cina, la linea rossa di sì, domani il Tycoon arriva in Cina con Musk e Cook. Pechino non disponibile a grandi aperture su Iran e dazi, sullo sfondo il nodo Taiwan. Il presidente USA, il cessate il fuoco con il con i Pasdaran è in terapia intensiva, Putin, l'Unione Europea apre al dialogo, col commento dal titolo Il dragone col coltello dalla parte del manico, e poi Il lungo tramonto dell'America MAGA. In centro pagina, fotografia Mattarella e Renzo Piano ai ragazzi, createvi la vostra strada. Sulla colonna di destra il giallo di Garlasco, Sempio e il biglietto della confessione, erano appunti per quarto grado. E poi in taglio medio la crisi piega Electrolux in Italia, 1700 esuberi, i sindacati al governo, allarme per tutta l'industria. E ancora la legge elettorale Letta pontiere tra Marina e Partito Democratico. Poi ancora la prima pagina del Fatto Quotidiano, no al dialogo con Mosca e finte sanzioni a Israele, Consiglio dell'Unione Europea, gli europei scavalcati persino da Trump, doppio standard, l'Europa respinge le aperture di Putin su Kiev con Schröder mediatore, puniti a parole alcuni coloni violenti e Bibi strilla. Poi in taglio alto il procuratore generale pronto a sentire la donna che accusa Minetti e Cipriani, lo scoop del Fatto, Interpol e rogatoria sulla massaggiatrice. In taglio basso il libro di Robecchi, Cogolli insegna a ridere e piangere in modo diverso. E poi altro audio di Andrea, quelli che viva il bavaglio però non per esempio. Sulla colonna di sinistra antivirus, piano pandemico pieno di falle e in ritardo. La prima pagina del Domani, l'Unione Europea e Kiev non credono a Putin, vuole solo prendere tempo verso il vertice tra il Ticun americano e sì, più che guerre si parlerà di economia, Trump, Iran, la tregua è in terapia intensiva tra USA e Teheran, dialogo tra sordi, ma si tratta ancora, dopo le aperture di Mosca, i dubbi dell'Europa, Callas, lo zar è debole, ma non ci sono le condizioni. In taglio medio paura antivirus, ma il rischio è basso. In Italia 4 persone in sorveglianza sanitaria, sbarcati passeggeri della Ondius. E poi in taglio basso analisi Genova, 25 anni dall'abisso del G8, il podcast di Amnesty e Domani con l'articolo di Riccardo Nuri. Andiamo sulla prima pagina del Manifesto, il titolo di apertura, campo libero, l'Unione Europea dà un buffetto ai coloni israeliani, Italia e Germania fanno muro, passano solo sanzioni individuali ma nessun boicottaggio per i prodotti delle terre rubate ai palestinesi, intoccabile l'accordo commerciale per Israele, comunque è troppo, prendiamo la Cisgiordania. Poi in taglio medio il fuoco amico della Libia sulle ONG, spari verso la Sea-Watch in acque internazionali dal guardia costa libici che l'Italia sostiene, intanto alla Camera il DDL di ratifica dell'accordo con l'Albania. In taglio basso guerra, chip, terre rare, Trump a Pechino da sì, l'incontro fra le due superpotenze. E poi legge elettorale, la riforma targata Fratelli d'Italia blinda la Premier. Chiudiamo con la prima pagina della Sole 24 Ore, super bonus, altri 4,1 miliardi di frodi, lotta all'evasione, tra gennaio e marzo il fisco ha bloccato un terzo dei crediti per le spese 2025, il conto dell'operazione sale a quota 174 miliardi, 4 volte quanto preventivato. Poi in taglio alto, violenza in Cisgiordania, l'Europa vara le sanzioni contro i coloni israeliani, tregua fragile, Trump, il cessate il fuoco in Iran è molto debole, 1% di chance che possa tenere. E poi in centro pagina, nel 2026 il gruppo Marcegaglia punta a 7 miliardi di ricavi. Ricordo la segna stampa dei quotidiani nazionali alle 8:30. Andiamo a vedere adesso invece alcune prime pagine dei quotidiani locali, partendo dalla Brescia Oggi, il titolo di apertura: scuola, lasciamo 1000 studenti l'anno, l'allarme abbandono per i ragazzi bresciani. Poi in taglio medio, grandine, vento, alberi caduti, il maltempo colpisce la provincia, città Franciacorta e Interland le zone più interessate. Analisi e certezze dell'esperto, cresce l'allerta per antivirus, Brescia pronta. E sempre in taglio medio, Pisonia, la regione in campo per la frana e l'appello ha sparato alla ex pena ridotta. Poi in taglio alto, l'inchiesta falsi crediti d'imposta, chiesta l'archiviazione per Cellino, io una vittima l'avevo detto. Andiamo a vedere la prima pagina del Giornale di Brescia, fibra a due velocità nel bresciano, internet ancora lento sulla Garda e in Franciacorta. In Valcamonica invece cresce sempre più la copertura, in città sfiora il 96%. In taglio medio, provincia sferzata dalla prima grandinata. Poi caso crediti per Cellino, chiesta l'archiviazione. L'Italia al Festival di Cannes con il bresciano Marco Perego, il marito di Zoe Saldanà, produttore di 4 film. In taglio basso, il Garden Club Brescia per i 50 anni si regala un pomo d'oro. Quanto riguarda il Corriere Brescia, il titolo di apertura, crediti d'imposta, Cellino è stato ingannato, inchiesta, chiesta l'archiviazione. Poi in taglio medio, vetrine vuote, il rebus del rilancio, la crisi dei negozi colpisce anche il centro città, sotto i portici di Corso Zanardelli sfitto un negozio su 5. Per l'assessore Andrea Poli occorre più direzionale, Confcommercio manca coordinamento. Poi maltrattamenti, al via il processo dell'ex consigliere di minoranza Singh a moglie e figlio, scenari globalizzazione e Brescia, un convegno in Cattolica. E poi premiati ieri 22 nuovi maestri del lavoro. Questa è la prima pagina del Corriere Brescia. Le 8:15, storia di classe e poi l'aggiornamento con le notizie del mattino.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Il 12 maggio, nel corso dell'aggressione delle forze dell'ordine contro migliaia di cittadini che volevano recarsi a Piazza Navona per firmare la richiesta degli 8 referendum abrogativi delle leggi fasciste, clericali, militariste e democristiane. Dalle ore 15, per 5 ore consecutive, la polizia di Cossiga ha sparato sulla gente, sui passanti, sui compagni, cercando il morto. Alle ore 20:05 c'è riuscita, con l'assassinio della compagna Giorgiana Masi.
3: Passanti! Via! Via! Passanti! 12 maggio del 1977, Giorgiana Masi, a soli 19 anni, viene uccisa da un colpo sparato dalle squadre speciali di polizia agli ordini del feroce ministro degli interni, Francesco Cossiga. Troviamo a Roma. Dopo gli scontri del 21 aprile, in cui era rimasto ucciso l'agente Passamonti, il Comitato per la Sicurezza, presieduto dal Presidente del Consiglio Giulio Andreotti, dispone che vengano vietate tutte le manifestazioni pubbliche fino al successivo 31 maggio. Il 12 maggio il Partito Radicale sfida il divieto, organizzando un presidio in Piazza Navona per celebrare il terzo anniversario della vittoria al referendum sul divorzio. Dal Ministero degli Interni, capeggiato da Cossiga, arriva il divieto di manifestare per chiunque non faccia parte della cerchia istituzionale. Pochi mesi prima, a Bologna, era successo il finimondo, culminato nell'assassinio di Francesco Lorusso per mano di un carabiniere e nel cupo scenario dei carri armati inviati da Cossiga a pattugliare le strade della città. Il livello di repressione contro il mondo della sinistra extraparlamentare, in particolare contro l'autonomia operaia, è alle stelle. Così, il 12 maggio, moltissimi manifestanti si riversano nel centro di Roma. I poliziotti assoldati e schierati in assetto antisommossa da Cossiga sono quasi 5.000, ma ci sono anche moltissimi agenti infiltrati fra i manifestanti e armati di pistole e spranghe. In quel lungo pomeriggio partono numerose e violente cariche dalla schiera della polizia, da cui i manifestanti si proteggono alzando barricate. Nell'aria esplodono colpi d'arma da fuoco e bombe incendiarie.
4: Ancora duri scontri ieri a Roma. Uccisa una ragazza di 19 anni.
3: Un gruppo di persone arriva all'imbocco di Ponte Garibaldi. Si spingono in avanti fino a metà del ponte. La polizia sta caricando un altro gruppo in fuga. Sul ponte non c'è nessuno. Passano un paio di minuti e la polizia torna indietro. Questa volta punta nella loro direzione. Il gruppo arretra all'imbocco del ponte, ma la polizia parte alla carica con le auto blindo. Corrono e sparano, pochi lacrimogeni e molti colpi di arma da fuoco. Una decina di persone corre al riparo dietro alle barricate formate con delle auto da altri compagni. Giorgiana Masi è con loro. Sul ponte c'è la polizia, fra cui molti agenti in borghese. Quelli in divisa stanno sulle auto blindo. Dalla loro parte arrivano degli spari. Giorgiana casca con la faccia a terra. I compagni la soccorrono, la portano in ospedale. Giorgiana Masi muore a 19 anni, ammazzata dai colpi della polizia.
5: La questura di Roma precisa che le forze di polizia impegnate nella circostanza non fecero uso di armi da fuoco, salvo che dei mezzi per il lancio di cantelotti lacrimogeni.
3: È da Montecitorio che arriva questa dichiarazione. Le indagini seguite alla morte di Giorgiana non arrivano mai a identificare un colpevole, nonostante le molteplici testimonianze di chi aveva visto la polizia sparare ad altezza uomo su Ponte Garibaldi. L'unico imputato rimarrà l'avvocato della famiglia Masi, Luca Boneschi, denunciato per diffamazione dal giudice istruttore Claudio D'Angelo. La colpa dell'avvocato sarebbe quella di aver accusato il giudice di non aver fatto abbastanza per giungere alla verità. Cossiga, in un'intervista del 25 gennaio 2007 al Corriere della Sera, dichiarò di essere una delle 5 persone a conoscenza del nome dell'assassino.
6: Le donne, sì, non sarebbero le parole a cercare di affermare la vita, ma la vita stessa, senza aggiungere altro. Le compagne femministe.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Aggiornamento con le notizie del mattino. L'agenzia nazionale di stampa ufficiale libanese ha riferito che 6 persone sono rimaste uccise in un raid aereo israeliano a Kfar Dunin, nel sud del paese. Aerei da guerra nemici hanno colpito un'abitazione la scorsa notte, uccidendo 6 persone e ferendone 7, che sono poi state portate negli ospedali di Tiro, ha scritto l'NNA. Nel frattempo l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione degli abitanti della piccola città di Somok nella valle della Becca tramite i social media, in previsione di nuovi bombardamenti. Il presidente americano Trump sta incontrando in queste ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate USA per discutere le future strategie per il conflitto con l'Iran, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari, secondo quanto dichiarato oggi dalla CNN, che ha citato fonti cosiddette informate. Durante una cena per la polizia alla Casa Bianca, il presidente Trump ha elogiato l'esercito per le operazioni contro l'Iran. Le nostre forze armate sono fantastiche, stiamo facendo il culo a tutti, ha detto il presidente USA. Gli Emirati Arabi Uniti hanno condotto attacchi militari contro l'Iran, lo hanno riferito fonti del Wall Street Journal. Gli attacchi suggeriscono che il paese, uno dei più colpiti dai raid di Teheran nelle settimane scorse, sia ora maggiormente propenso a tutelare il proprio potere economico e la propria crescente influenza in tutto il Medio Oriente. Le fonti riferiscono che tra le operazioni c'è stato anche un raid contro una raffineria situata sull'isola iraniana di Lavan nel Golfo Persico ai primi di aprile, all'incirca nel momento in cui Donald Trump ha annunciato il cessate il fuoco. Electrolux dimezza la produzione, sono stati annunciati 1700 esuberi, per questo tutti gli stabilimenti dell'azienda. I sindacati hanno proclamato per oggi 8 ore di sciopero con presidi agli ingressi. Il colosso svedese degli elettrodomestici ha annunciato che verrà chiuso l'impianto di Cerreto Desi vicino ad Ancona. Sale la tensione in Bolivia dopo che un tribunale ha dichiarato in contumacia l'ex presidente Evo Morales e emesso un nuovo mandato di cattura nei suoi confronti nel processo per tratta aggravata di persone. I suoi sostenitori, soprattutto sindacati dei coltivatori di coca, hanno minacciato proteste di massa e una possibile insurrezione nazionale in caso di arresto dell'ex leader socialista, che dal 2024 vive a Chochabamba protetto dalla sua gente. La crisi politica si intreccia con le mobilitazioni contro il presidente di destra Rodrigo Paz. Il leader contadino Vincent Salazar della federazione Tupac Katari ha escluso qualsiasi dialogo con il governo e ha chiesto apertamente le dimissioni dal capo dello Stato. Sindacati, contadini, minatori e operai hanno annunciato una radicalizzazione dei blocchi stradali e delle proteste in varie regioni del paese. Si allarga anche la mobilitazione degli insegnanti, che sono scesi in piazza nella capitale La Paz per chiedere aumenti salariali. e migliaia di persone hanno sfilato a Cittadella Messico guidate dalle madri dei desaparecidos che nel giorno della festa della mamma hanno denunciato violenza e impunità mentre il paese si prepara a ospitare i mondiali di calcio di questa estate. I collettivi dei familiari delle persone scomparse hanno invitato anche i tifosi a unirsi alla protesta. Non c'è nulla da festeggiare, le madri della Messico stanno giocando la partita più difficile, quella per la giustizia, hanno dichiarato. I manifestanti hanno attraversato il Paseo della Riforma scandendo slogan come Messico campione nelle sparizioni, mostrando fotografie dei parenti scomparsi. Secondo dati ufficiali sono 130.000 i desaparecidos. Continua a salire l'allarme antivirus, nonostante le rassicurazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ieri altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius, allerta elevata anche in Italia con 2 marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria, stessa cosa per 12 dipendenti di un ospedale olandese che ha in cura un positivo dopo alcuni errori di procedura nel trattare urina e sangue atterrati ieri sera nei Paesi Bassi. 2 voli con a bordo i 28 evacuati dalla Ondius. È tutto per questa edizione del Radio Giornale. Adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, a seguire la rassegna stampa dei quotidiani nazionali curata questa mattina da Thomas.
2: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 12 maggio. L'assemblea per il corteo serale del 28 maggio a Brescia, all'interno del ciclo di incontri previsti dal percorso di avvicinamento al corteo serale del 28 maggio di quest'anno, propone per oggi Pilates Antifa Popolare e Transfemminista a cura di Non Una Di Meno Brescia e Unione Sportiva Stella Rossa. L'appuntamento è oggi alle ore 19 a Campomarte, Brescia. Inventari Superiori, 18ª edizione, Festival dei Laboratori degli Istituti Superiori e dell'Immaginario Giovanile. Una serie di incontri che comincia oggi al Teatro Borsoni con Ogni Maledetta Fine del Mondo, Liceo Copernico. L'appuntamento è alle ore 20:30 al Teatro Borsoni di Via Milano 83 a Brescia. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film La riunione di condominio alle ore 15, il film Love Me Tender alle ore 16, il film Nino alle ore 17, il film Lo straniero alle ore 18:45, il film Ninx alle ore 20:30 e infine il film Gli uomini preferiscono le bionde alle ore 21, Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. Chiudiamo con un'anticipazione per il fine settimana. Sabato a Desenzano del Garda torna Garda Street Parade, un'iniziativa di Collettivo Gardesano Autonomo, Collettivo Onda Studentesca e Smash Repression. Il concentramento è alle ore 15 alla stazione dei treni, la partenza alle ore 16, si chiuderà poi in Spiaggia d'Oro alle ore 22. Garda Street Parade questo sabato 16 di maggio dalle ore 15, stazione dei treni di Desenzano del Garda, provincia di Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Per inviare i vostri comunicati, segnalare le vostre iniziative, l'indirizzo email è redazione@radiondadurto.org.
3: Sabato 16 maggio torna a Desenzano Garda Street Parade.
4: Garda Street Parade. Parade. Parade.
3: Un'iniziativa di Collettivo Gardesano Autonomo, Smash Repression, Collettivo Onda Studentesca. Carrico musica techno, goa, psytrance, techno. Concentramento alle ore 15 nel piazzale della stazione dei treni di Desenzano. Chiusura alla Spiaggia d'Oro alle ore 22. Sabato 16 maggio a Desenzano, Garda Street Parade.
4: Garda Street Parade. Parade.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

Buongiorno da Thomas, la rassegna stampa di questa mattina, martedì 12 maggio 2026. Quotidiani in studio sono come sempre la Corriere della Sera, Repubblica e la Sole 24 Ore, Fatto Quotidiano, Manifesto, Domani e oggi anche la Stampa di Torino. Un primo piano oggi quasi interamente dedicato alle vicende internazionali, la guerra nel Golfo Persico, la guerra Russia-Ucraina, il confronto sullo sfondo Stati Uniti-Cina. Questo sarà il corpo centrale della rassegna stampa di questa mattina. Poi però ci occuperemo anche dell'antivirus, di cui si occupano ampiamente i quotidiani questa mattina. E infine diverse segnalazioni, piluccando un po' qua e là dai quotidiani, ci sono diverse segnalazioni interessanti, anche se avremo tempo, una chiusura con le pagine culturali di alcuni quotidiani. Bene, iniziamo dal Corriere della Sera, dall'apertura.

Per cercare di capire di che cosa stiamo parlando, insomma, si può essere contagiosi già dai primissimi sintomi perché l'isolamento è l'unica misura efficace. Il rischio di pandemia, così leggiamo, rimane molto basso. Non siamo davanti a una documentata catena di trasmissioni al di fuori dell'episodio sulla nave. Il precedente focolaio di virus Andes è scoppiato in Argentina nel 2018, provocò 34 infezioni e 11 decessi ed è stato spento in poco tempo. Dopodiché si parla, si fa il confronto inevitabile con il Covid-19, partito con un indice di contagiosità di 3, ogni caso ne provoca 3, e nelle sue evoluzioni è diventato più capace di trasmettersi ma meno cattivo. L'Andes invece è un virus a bassa diffusione, il contagio tra persone che avviene con contatti ravvicinati non è la regola ma l'eccezione. La trasmissione passa principalmente per inalazione da urine, feci o saliva di roditori. Il suo indice di contagiosità tra 1, sotto 1 ricordiamo l'infezione si estingue da sola, e 2, valore che si è registrato soltanto con il focolaio argentino del 2018. Insomma, al di là della vicenda particolare, tutto lascia immaginare che non ci siamo, che non siamo di fronte a una vicenda come quella del Covid 2019. Dopodiché, se si contrae il virus, le possibilità di morire sono piuttosto consistenti e come sempre ovviamente l'età media aumenta la percentuale di rischio, perché più la popolazione è anziana più le difese immunitarie sono ridotte. Questo dalla Corriere della Sera. Vogliamo però segnalare anche un articolo del Fatto Quotidiano. Al di là della vicenda, della contagiosità, della pericolosità e dei rischi di diffusione, c'è un tema di fondo che vale la pena ricordare, e lo fa il Fatto Quotidiano a pagina 8, e cioè che il Covid-19 in buona sostanza non ha insegnato nulla o quasi. Non siamo di fronte a una nuova pandemia, c'è l'intervista a Maria Rita Gismondo, ma l'articolo del Fatto Quotidiano in primo piano è: mancano personale e terapie intensive, l'Italia è impreparata, la sala emergenza non ancora attivato, in ritardo la circolare sugli aeroporti dopo l'allerta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e via dicendo. Insomma, due lezioni in questo momento arrivano: uno è che l'Italia ha fatto poco o nulla per migliorare la situazione rispetto a possibili pandemie e rischi emergenziali come quello del 2019-20, poi si è sviluppato nel 2020 come ricordiamo. E la seconda cosa, che organismi internazionali, quelli tanto bistrattati da Trump per intendersi, a partire dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, invece una loro utilità ovviamente la svolgono nella comunicazione e nel fare rete e quindi anche protezione rispetto al possibile sviluppo di pandemie. E questo dal primo piano della Corriere della Sera, anche del Fatto Quotidiano. Adesso andiamo ad occuparci invece della pagina internazionale. Partiamo dalla vicenda delle sanzioni. Alcuni quotidiani danno ampio risalto alla vicenda dei coloni sanzionati dal provvedimento deciso dall'Unione Europea. Entrando nei dettagli, stiamo parlando sostanzialmente di fuffa, passatemi questo termine un po' colloquiale, insomma poco o nulla. Il Fatto Quotidiano e il Manifesto sottolineano proprio questo aspetto. Il titolo in prima pagina del Fatto Quotidiano è: no al dialogo con Mosca, finte sanzioni a Israele. L'Europa respinge le aperture di Putin su Kiev, puniti a parole alcuni coloni violenti, e BB Netanyahu strilla. Campo libero è il titolo ancora più netto del quotidiano Il Manifesto. L'Unione Europea dà un buffetto ai coloni israeliani, Italia e Germania fanno muro, nel senso che passano solo
solo sanzioni individuali, ma nessun boicottaggio per i prodotti delle terre rubate ai

palestinesi. Intoccabile poi l'accordo commerciale per Israele, comunque troppo, protesta e dice ci prendiamo la Cisgiordania. Questo è quanto sta accadendo, e questo è il nulla anche dell'Unione Europea nei confronti delle politiche di annessione israeliana. L'Unione Europea è il principale partner commerciale di Israele. Il 28% delle sue esportazioni si dirige verso il nostro territorio. Dal 2000 l'interscambio è favorito dall'accordo di associazione nel quadro di una solida partnership politica, ricorda Luca Baccelli, sempre sul quotidiano Il Manifesto. Ma sui quotidiani oggi si parla in particolare anche della vicenda, appunto, Russia-Ucraina, delle presunte aperture di Putin a un possibile accordo con la richiesta, con il suggerimento, chiamatelo come preferite, di avere Schröder come mediatore, l'ex leader della SPD. L'Unione Europea e Kiev non credono a Putin, titola però il quotidiano Il Domani, vuole solo prendere tempo. Dalla domani alla Corriere della Sera, perché su questa vicenda c'è un'intervista non dal Corriere, scusate, ma a pagina 9 di Repubblica. Andiamo a recuperarla, un attimo di pazienza. Ecco l'intervista allo storico Sergei Radchenko. Lo zar non ha cambiato idea, vuole la capitolazione di Kiev. Il Cremlino punta ancora tutto il Donbass e a controllare politicamente il paese. La sostanza è che lo storico russo-britannico ritiene che il conflitto è ormai impantanato, ma c'è poco da essere ottimisti per questo pantano. Insomma, il conflitto perdono tutti. La Russia fa qualche progresso qua e là, ma per avanzare di poco perde così tanti uomini che le sue vittorie sono di Pirro. Conquistare piccoli villaggi lungo la linea del fronte non fa una gran differenza sull'esito della guerra. Il successo importante sarebbe la conquista del Donbass, ma con l'obiettivo di fondo di controllare politicamente l'Ucraina. Senza una soluzione diplomatica perderanno entrambi sul lungo termine. Però appunto lo storico non è ottimista rispetto all'evoluzione della situazione in questo momento. C'è però, ci sono anche ovviamente diversi articoli, in particolare di fatto l'accordo di pace che non è un accordo di pace, è una tregua che però non ha particolari sbocchi, quella stiamo parlando in questo caso tra Stati Uniti, Israele e Iran. L'Iran non molla ed è inevitabile questo, come spiega anche il Fatto Quotidiano. C'è un articolo di Orsini che in qualche modo fa sintesi e cerca proprio di rispondere al quesito sulle otto ragioni, scusate, che spiegano la fermezza dell'Iran. E il tema è la prima di queste, che nonostante Israele abbia riversato la massima potenza convenzionale sull'Iran, gli iraniani conservano il 75% dei loro lanciatori mobili e oltre il 70% dei missili che avevano prima della guerra. Il programma nucleare è fondamentalmente intatto, ma poi la sostanza è ovviamente non mollano l'uranio, perché quella è la loro arma in questo momento. Stati Uniti e Israele non sono in grado di andarselo a prendere, non lo mollano perché non hanno alcuna garanzia sul dopo, cioè le sanzioni possono anche essere tolte, ma il giorno dopo che l'uranio è passato in mano statunitense possono essere ripristinate. Oltre a questo c'è anche la grande sorpresa, possiamo dire così, nello stretto di Hormuz, che è l'arma inaspettata che è stata consegnata al regime iraniano, e ovviamente questo sta complicando tutto il quadro. A riguardo vale la pena anche andare a recuperare
due articoli di commento che troviamo sul Corriere della Sera, uno a firma di Federico Fubini, il secondo del politologo Jan Brenner. Il primo inizia in prima pagina, prosegue in 42esima, il secondo lo troviamo direttamente nella pagina dei commenti, sempre a pagina 42. Cosa dicono questi due articoli, questi due commenti? Andiamo a recuperarli adesso. Intorno a Trump si crea il vuoto, scrive Federico Fubini. Gli alleati tradizionali non si fidano più del presidente statunitense e dialogano con la Cina. E ne leggiamo la parte finale. Vabbè, la prima parte si fa un po' la sintesi di quello che sta accadendo, che a tutti è oramai noto, dalla guerra dei dazi ad altri, insomma, una politica che sicuramente non piace e che comunque non è gradita neanche ai tradizionali alleati statunitensi degli Stati Uniti. Ma leggiamo la seconda parte dell'articolo di Fubini. Per non diventare improvvisamente vulnerabili, gli Stati Uniti hanno bisogno dei loro alleati, non solo perché devono finanziare il deficit e il debito più alti della loro storia e devono difendere la supremazia del dollaro, mai così in discussione come in questo momento. C'è anche altro. Già solo quattro grandi imprese americane, cioè Amazon, Alphabet, Google, Microsoft e Meta, stanno investendo 1.000 miliardi di dollari in questo biennio per sviluppare capacità di intelligenza artificiale. Da loro e pochissime altre aziende simili dipende un mercato azionario di Wall Street che vale ormai più di due volte il prodotto lordo degli Stati Uniti. Non si era mai visto prima uno squilibrio del genere. E quel mercato è in mano ad azionisti americani per più di tre quarti. Se l'intelligenza artificiale non generasse sufficiente cassa entro qualche tempo, Wall Street può crollare. E se crolla Wall Street, crollano i consumi e le entrate fiscali. L'America piomberebbe in recessione, con un drammatico problema di debito pubblico. Tutto questo significa che le grandi aziende americane dell'intelligenza artificiale presto avranno bisogno di mercati internazionali ben aperti e accoglienti per vendere a caro prezzo i loro prodotti, se vogliono evitare enormi perdite sui loro investimenti. Dovranno battere la concorrenza dell'intelligenza artificiale cinese, che è meno forte ma costa praticamente zero. L'America dunque ha disperatamente bisogno di mostrare più rispetto per i propri alleati, se non altro perché ha bisogno dei loro mercati. Se non lo capisce Trump, lo capiranno quelli che presto si adopereranno per chiudere la sua stagione. Così Federico Fubini nell'articolo sul Corriere della Sera. Jan Brenner parla del nuovo disordine mondiale, lo sguardo torna sullo stretto di Hormuz, ma ovviamente guarda alla Cina anche in questo caso. Il blocco dello stretto mostra quanto sia facile attuare ricatti che influiscono radicalmente sull'economia globale. C'è un'altra svolta importante nei riguardi della Cina, innescata dalla guerra americana in Medio Oriente. I leader iraniani e il mondo intero, leggiamo, hanno capito quanto sia facile e poco oneroso chiudere quell'arteria strategica chiamata Stretto di Hormuz. La guerra ha suonato il campanello d'allarme per altri nodi nevralgici, come lo stretto di Bab al-Mandab, che separa lo Yemen dalla costa africana, e persino lo stretto di Malacca nel sud-est asiatico. La Cina è oggi il leader mondiale nelle energie sostenibili, auto elettriche e batterie, come pure nei minerali e nei processi industriali per la loro lavorazione. Lo spostamento storico verso le energie rinnovabili ha trasformato Pechino in un partner commerciale molto più interessante per i principali importatori mondiali del settore. Siamo tutti a caccia di nuovi approvvigionamenti energetici e questo si traduce in un vantaggio a breve termine per gli Stati Uniti, il maggior produttore mondiale di idrocarburi, e per il dollaro americano.
Ma il perdurare dell'insicurezza e della vulnerabilità nelle forniture di gas e petrolio, evidenziate dal conflitto in Medio Oriente, crea enormi opportunità a lungo termine per la Cina. Sotto tutti questi aspetti, gli sconvolgimenti in Medio Oriente saranno la leva che servirà a scompaginare le alleanze internazionali e a riorientare gli equilibri globali del potere, più di qualsiasi altro conflitto dalla fine della Guerra Fredda ad oggi. Stiamo parlando di spostamento del baricentro, stiamo parlando degli Stati Uniti che non sono più il garante di ultima istanza dell'equilibrio e anche il bene rifugio, quindi di riferimento sia per il mercato finanziario sia per il dollaro e via dicendo. E se tutto questo viene messo in discussione, ovviamente il quadro si complica nel breve, magari non per gli Stati Uniti, nel medio sicuramente anche e soprattutto per gli Stati Uniti. Restiamo su questo tema passiamo alla stampa di Torino, perché la stampa di Torino è anche l'unico quotidiano che oggi apre in particolare parlandoci dell'incontro prossimo oramai a breve tra Stati Uniti e Cina, la linea rossa di Xi. Di Xi Jinping, ovviamente, è il titolo in prima pagina. Poi ci sono la seconda, la terza pagina, insomma, si parla di questo accordo. Vertice tra i rivali per evitare lo strappo, ma la Cina ha il coltello dalla parte del manico. Ci interessa soprattutto segnalare un'intervista all'analista cinese Wang Wen, che è a capo dell'Istituto Chongyang per gli studi finanziari dell'Università di Pechino. Cosa dice Wang Wen? Dice che i dazi e le minacce commerciali degli Stati Uniti non sono più efficaci contro la Cina. E poi più avanti dice: la Cina sta promuovendo, leggiamo alcuni passaggi di questa intervista, una strategia di diversificazione del commercio estero, continuando ad aprire mercati in Asia, Europa e nei paesi lungo la nuova via della seta. La dipendenza commerciale degli Stati Uniti continua a diminuire. Nel 2018 il commercio sino-americano rappresentava il 19,3% del totale del commercio estero cinese. 19,3 abbiamo detto. Nell'intero 2025 è crollato a solo l'8,8%, meno della metà quindi. E nel 2026 il calo sta accelerando, mentre aumentano gli scambi con i paesi europei e del sud globale. In sostanza, la diminuzione della quota del commercio con gli Stati Uniti non rappresenta una contrazione tut curta, ma è il risultato inevitabile del sorpasso commerciale della Cina, che si sta liberando dalla dipendenza del mercato americano e sta rafforzando la sua capacità di resistenza ai rischi. E poi vabbè, prosegue l'articolo e parla ovviamente anche di valuta, del rapporto tra dollaro e yuan cinese. Questo per quanto riguarda appunto alcune delle notizie e segnalazioni in primo piano. Abbiamo visto in particolare anche quest'ultima, che perché poi quanto sta accadendo poi in Russia e Ucraina ha sullo sfondo anche comunque una contesa in parallelo tra Stati Uniti e Cina. Lo stesso sta avvenendo soprattutto nel Golfo Persico. Non dimentichiamo che l'Iran è comunque un alleato della Cina. E non da ultimo appunto c'è questo incontro che dovrebbe esserci nei prossimi, che ci sarà nei prossimi giorni. E per questa prima parte della rassegna stampa direi che siamo abbastanza a posto. Prendiamo un attimo il fiato e poi riprendiamo con tutte le altre segnalazioni questa mattina.

Riprendiamo la nostra rassegna stampa e continuiamo ad occuparci di Cina, seppur indirettamente, ma attraverso le pagine economiche e di cronaca dei quotidiani. Il Corriere della Sera apre le pagine dell'economia in questo modo, con la notizia della Electrolux dimezza la produzione nelle fabbriche, 1700 esuberi, sciopero in tutti gli stabilimenti, annunciato l'ipotesi della vendita ai cinesi di Midea. Il colosso svedese dell'elettrodomestico Electrolux ha annunciato ieri ai sindacati 1700 esuberi su 4500 circa addetti in Italia. La produzione sarà dimezzata, nessuno dei 5 stabilimenti italiani sarà escluso dalla riduzione del personale. E parla già di 1200 addetti in meno in 4 anni. A monte c'è il divario competitivo con la Cina. Questo dal Corriere della Sera. Dalla Fatto Quotidiano leggiamo invece a pagina 7, e si parla del momento Yaris. Così Pechino invade l'Unione Europea. Stiamo parlando in questo caso di mercato dell'automobile. Nel 2026 venderà qui 5,4 milioni di car, si sta parlando di Europa ovviamente in questo caso, e c'è un'intervista però anche al segretario generale della FIAM CGIL Michele De Palma, reduce proprio da un viaggio esplorativo in Cina. Il ministro Urso ora si sveglia su IP e altri. Cosa dice De Palma? Che con la nostra delegazione abbiamo messo piede negli stabilimenti di Bid, Cativ, Cac, Xiaomi e via dicendo. Il modello industriale è incentrato sulla verticalizzazione, le aziende producono dai chip alle batterie, in Italia accade l'opposto. Poi più avanti dice: in realtà non stanno più riproducendo i nostri modelli, hanno innovato e ora sono i driver del cambiamento, stanno guidando il cambiamento dai chip all'umanoide e insieme agli Stati Uniti influenzano il mercato. Nel frattempo noi alziamo il muro dei dazi per nascondere le debolezze interne. E dice: è arrivata l'ora di valorizzare il nostro saper fare. Qual è la sua ricetta? De Palma risponde: favorire investimenti stabilendo delle condizioni. Partecipazione in joint venture con capitale pubblico, know-how, rispetto delle leggi dei contratti nazionali e garanzia occupazionale. In altri paesi si stanno muovendo anche in questa direzione. In Italia di fatto siamo ancora legati sostanzialmente alle sorti di Stellantis, delle sorti abbastanza misere, come stiamo osservando oramai da tempo. Noi chiediamo da tempo, dice De Palma, nuovi produttori oltre a Stellantis. Questo dice De Palma della FIAM. L'invito in buona sostanza è quello a non restare fermi e a non chiudersi a riccio, perché si rischia semplicemente poi di essere costretti a elemosinare. Bisogna attirare gli investimenti, dice De Palma, o finiremo a raccogliere le briciole con il cappello in mano. Questo dalle pagine dell'economia. Poi c'è anche ovviamente uno sguardo sulle vicende politiche nostrane, quello non manca mai. In particolare si parla di legge elettorale, la destra vuole andare avanti, ma ci sono ovviamente anche tutta una serie di opposizioni, di retroscena. La legge elettorale proposta sul tavolo è ovviamente oscena in buona sostanza, non solo per un premio di maggioranza abnorme, ma non solo per la forma e per il metodo, per cui si va a finire che verrebbe approvata praticamente a poche settimane dal voto, ma anche perché tra l'altro elimina completamente il concetto di preferenza e via discorrendo. Sui quotidiani, dal Fatto Quotidiano al Corriere della Sera, troviamo spazio. Sul Fatto Quotidiano c'è anche un'intervista a un costituzionalista, Zaccaria, che dice la sua in buona sostanza, ma critica soprattutto appunto la struttura di questa ipotesi di riforma elettorale, che non è detto che vada in porto, perché anche nella stessa maggioranza in realtà sembra

che ci siano più di un malumore all'approvazione di una riforma che sembra cucita su misura, sì, per dare maggioranza ad Abnormi, ma soprattutto per favorire il partito Dominus della maggioranza vincitrice, e per cui nello specifico di Fratelli d'Italia, per cui è tutt'altro che scontato che Lega e soprattutto Forza Italia siano favorevoli alla resa dei conti da quel punto di vista per approvare una riforma simile. Poi si parla anche delle notti dei lunghi coltelli all'interno di Fratelli d'Italia e del governo, la vicenda del Ministero della Cultura con alcune teste tagliate, ovviamente in modo simbolico, con licenziamenti, dimissioni imposte, ma noi andiamo a recuperare un articolo, non lo facciamo quasi mai, ma in questo caso ci sembra una sintesi abbastanza efficace, il caffè di Massimo Gramellini in prima pagina sul Corriere della Sera. Gli amici e i nemici di Giuli l'Oscuro vengono più o meno tutti dalla stessa storia, dalla stessa città e addirittura dalla stessa sezione di partito. Una piccola comunità cementata dagli ideali, ma anche da un vittimismo in parte giustificato e in parte autoprodotto. Li teneva insieme la convinzione di essere i bersagli di un progetto strategico, l'egemonia culturale della sinistra, che utilizzava le armi della discriminazione e del disprezzo per escluderli a tempo indeterminato dall'esercizio del potere. Ma infine quel potere lo hanno raggiunto e lì sono cominciati i problemi. Perché unirsi contro un nemico comune per compiangersi a vicenda è molto più facile che farlo per costruire qualcosa. E l'essere cresciuti con l'ossessione dei complotti altrui induce ad attribuirli persino ai propri sodali. Il Ministero della Cultura è sempre stato la loro bastiglia, ma adesso che l'hanno presa si scannano per tenerla. In quella che il professor Cardini, grande intellettuale di destra, estraneo al loro piccolo mondo, ha definito una guerra tra bande. L'organigramma ministeriale che Giuli sottopone a periodiche purghe è un coacervo di figli, di coniugi, di fratelli, di un reticolato di rapporti che da un lato ostacola l'ingresso di forze fresche e dall'altro introduce nell'amministrazione della cosa pubblica le simpatie e i rancori di una vita trascorsa insieme. Per giunta chiuso. Bisognerebbe aprire le finestre a costo di prendersi qualche liberal democratico raffreddore, conclude Gramellini. Ma al di là di questa chiusura c'è una fotografia appunto di questa notte dei lunghi coltelli permanente che alberga dentro certa destra di governo. Altre segnalazioni un po' in ordine sparso, restando sul Corriere della Sera, vediamo a pagina 39, ci limitiamo a segnalare l'articolo crisi climatica allarme Italia. Nel 2025 sono stati registrati 376 fenomeni estremi con temperature record, frane, allagamenti, pesanti impatti per la salute e l'economia. Il piano di prevenzione c'è, ma non i fondi. La denuncia anche di Lega Ambiente, sapendo che intervenire in anticipo sui rischi costerebbe il 75% in meno rispetto alla gestione post emergenza. Questo dal Corriere della Sera. Sul quotidiano Repubblica invece un paio di una segnalazione, in questo caso la rubrica di Paolo Berizzi, a pagina 12 troviamo la rubrica Pietre di Paolo Berizzi, che ritorna su Lucca e cosa dice. Da anni racconta e denuncia l'attività dei neofascisti di Casa Pound in comune a Lucca, a partire dall'attività di propaganda che utilizza le istituzioni cittadine. Vedi assegnazione di fondi pubblici al Festival dei Fascisti del Terzo Millennio, uso della biblioteca Agorà trasformata in luogo di propaganda revisionista, legami con ambienti controversi.
Ora la pagina Instagram di Fendere Lucca da Casa Pound è stata sospesa, di fatto chiusa, sottolinea il responsabile Massimiliano Piagentini, attivista LGBTQ, segnalando in massa il nostro account per attività che violano le regole e perché verrebbe usato per coordinare attività che potrebbero danneggiare gli altri. Insomma, sono riusciti a ottenere lo stop della pagina. Continueremo su Facebook finché sarà possibile, nelle piazze e in tutti i luoghi, e aggiunge un dettaglio curioso. Giusto 2 anni fa veniva pubblicato il libro inchiesta di Fendere Lucca da Casa Pound, ma in questo momento, questo riguarda anche il ruolo che hanno poi alcune di queste piattaforme, uno dei risultati ottenuti è stata la chiusura della pagina Instagram di Fendere Lucca da Casa Pound. Questo da Repubblica, sempre restando a Repubblica ma spostandoci nelle pagine internazionali degli esteri, leggiamo dal Regno Unito, siamo agli stracci che volano ovviamente in casa laburista dopo la disfatta alle ultime elezioni amministrative di alcuni giorni fa, parte la rivolta anti-Starmer, ministri e deputati dicono dimettiti, è già corsa alla successione. E insomma, per il leader, nuovo leader della sinistra europea, così era stato definito e immaginato da quotidiani mainstream e altri grandi politologi, sulla figura di Starmer, che veniva considerato una sorta di anti-Sanchez in qualche modo, e adesso è già finito un po' alle ortiche anche per questa disfatta elettorale. C'è l'intervista anche al sindaco di Londra, Sadiq Khan, che dice questo viene percepito come un esecutivo di burocrati. Economia e Brexit, serve una svolta. E poi vabbè, leggiamo. Ci limitiamo a segnalare appunto questo passaggio dell'intervista. Torniamo alla Sole 24 Ore, invece oggi abbiamo un po' lasciato in secondo piano, ma c'è l'apertura del quotidiano che comunque è interessante. Super bonus, altri 4 miliardi di frodi, 4,1 per la precisione. Tra gennaio e marzo il fisco ha bloccato un terzo, che non è poco, dei crediti per le spese 2025. Riserva ancora sorprese la coda del super bonus, un finale velenoso come prova l'altissimo numero di frodi e illeciti consumati, che ha imposto al fisco di intensificare i controlli, soprattutto sulle fatture emesse negli ultimi giorni dell'agevolazione. Il risultato parla da sé: 4,1 miliardi di euro di crediti super bonus bloccati nei primi 3 mesi del 2026. In seconda pagina viene approfondita questa notizia, in terza pagina invece, in primo piano, c'è il progetto del governo sul piano casa. Fondi esteri, casse partecipate pronti ad investire. Un piano che deve ancora partire, ovviamente per il momento siamo poco più in là degli annunci e anche sugli stanziamenti, bisogna vedere fin dove si riuscirà ad arrivare. La prima gamba del piano casa riguarda gli alloggi popolari, metterà al centro la manutenzione di immobili inagibili, sono circa 60.000, per i piccoli lavori di adeguamento necessari saranno a disposizione anzitutto i 970 milioni stanziati dalle ultime 3 manovre. Poi bisognerà individuare i progetti di riqualificazione. 970 diviso 60.000, ci rendiamo conto che non stiamo parlando di grandi lavori, né men che meno di grandi risorse. Dopodiché c'è il fondo housing e il tema degli investimenti privati con l'edilizia convenzionata. C'è l'intervista a Federica Brancaccio, la presidente dell'ANCE, l'associazione dei costruttori, che plaude all'iniziativa del governo, e plaude perché ovviamente apre anche a nuove
nuove costruzioni, sostanzialmente passo avanti importante sull'emergenza abitativa, ma servono leve fiscali. A cosa si riferisce? Viene chiesto, manca tutta la parte fiscale ed è un'assenza rilevante. Noi abbiamo sempre detto che servono strumenti normativi, economici e fiscali. Se devo mettere sul mercato alloggi a canoni accessibili, con i costi di costruzione attuali e il costo del capitale, senza leve fiscali è difficile far tornare i conti. Fa anche un esempio, dice: per il privato l'IVA è un costo, si potrebbe almeno ridurre l'aliquota al 5% per l'abitare accessibile, ma si potrebbe anche chiedere all'Europa una deroga per arrivare all'azzeramento dell'IVA sulla casa sociale. Insomma, c'è un'intera pagina di approfondimento per una partita che potrebbe diventare molto grossa in termini anche di risorse stanziate, quindi anche di appetiti privati su questa grande partita. Abbiamo tempo giusto per un paio di segnalazioni prima di chiudere la rassegna stampa. Un paio le prendiamo dal Domani. Il Domani a pagina 12 ci parla di un podcast che viene avviato oggi, e poi lo troveremo a puntate fino a metà luglio. È un podcast su G8, su 25 anni dopo la mattanza di Genova, la macelleria messicana, l'abisso di Genova, la democrazia sospesa nella macelleria Diaz. C'è l'articolo di Riccardo Nuri, è prodotto da Amnesty International con Domani, ne parla Riccardo Nuri di Amnesty International per l'appunto, e Nuri afferma e spiega nella parte conclusiva dell'articolo che il podcast non si limita a ripercorrere le violazioni dei diritti umani e le successive vicende processuali, racconta anche gli obiettivi di quel movimento di 6 miliardi di persone che sfidavano gli 8 grandi della terra, prova a spiegare perché persone dal curriculum specchiato e con una storia di contrasto al crimine organizzato rischiarono di giocarsi reputazione e carriera organizzando quella che Michelangelo Fournier, all'epoca vice dirigente del reparto mobile di Roma, definì durante una deposizione processuale una macelleria messicana, appunto. Denuncia anche il podcast la mancanza di volontà da parte delle istituzioni italiane di fare luce sulle responsabilità politiche, così come di collaborare alla ricerca della verità e della giustizia. Soprattutto nell'ultima puntata pone la domanda più inquietante: potrebbe accadere di nuovo? Punto di domanda. Sempre dalla quotidiana Il Domani, vediamo resistenza, lavoro e diritti. Cosa vedremo a Cannes? Questa edizione del festival sembra puntare più sulla sostanza che sull'apparenza. Con tanta politica, sono le giurie a rendere interessanti i premi. Pan Chan-wook è presidente, è garanzia di qualità. C'è un primo piano sul lavoro al festival di Cannes. Insomma, vedremo cosa verrà fuori e cosa bisognerà andare a vedere in sala. L'ultima segnalazione della giornata la prendiamo dal manifesto a pagina 13. E di cosa si parla? L'ambiguità della cura per una madre anziana. Grande, l'ultimo romanzo di Ivan Cotronea, uscito per la Nave di Teseo, 160 pagine, 18 euro, racconta in terza persona la storia di un figlio, Ernesto, che si occupa della madre malata di Alzheimer, Clelia, trascorrendo a casa sua e del padre Roberto un lungo periodo estivo per permettere alla sorella di andare un po' in vacanza. L'autore scrive allora di un fatto che sta entrando prepotentemente nella narrativa contemporanea: la cura dei genitori anziani e malati, che definisce con nota la vita di molti adulti di oggi. Quella di Cotroneo, se così si può dire, è una storia positiva di cura per quanto riguarda i rapporti con i familiari, con le badanti e con le persone che stanno accudendo la madre. Il protagonista ama molto sua madre, anche Clelia,
gli voleva molto bene, fino a che lo ha riconosciuto prima che ogni giorno cominciasse a sputargli in faccia, a offenderlo e poi a un certo punto non recepire la sua presenza accanto. Per questo Grande è un romanzo d'amore. Inoltre Cotroneo decide di alternare i capitoli in cui racconta della vita di Ernesto a casa con la madre, con altri in cui descrive esplicitamente i suoi menage sessuali, spesso nel locale di Raffaele, nell'unico fetish club di Napoli. Un testo che alterna momenti di cura a scene di incontri erotici, e via dicendo. La giornalista Laura Marzi, che fa la recensione, ricorda che Pascal Molinier, studiosa francese, psicologa ed esperta di lavoro di cura, scrive che l'ambiguità della cura deriva anche dal fatto che, come indica Freud, il sessuale trova la sua origine nella situazione di cura originale. E poi chiudiamo con l'ultimo passaggio di questo articolo, di questa recensione. L'accostamento tra la cura della madre malata di Alzheimer e il sesso sfrenato appare allora non solo il tentativo di una vitalità da parte del protagonista, la sua capacità di trovare attraverso la ricerca del piacere una via di uscita alla disperazione. Si tratta anche del racconto di un punto nodale, che la cura è cura di un corpo e che il corpo è sempre sessuato. Per questo Grande è uno dei vari romanzi che racconta la demenza di un genitore anziano, ma non è uno dei tanti, così dalle pagine del Manifesto. E noi siamo arrivati alle 9:15 minuti e direi che possiamo chiudere qui la nostra rassegna stampa. Un ringraziamento, un breve stacco e poi lo spazio alla rassegna stampa locale.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: nome.
1: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo. Sabato 16 maggio torna a Desenzano Garda Street Parade.
2: Garda Street Parade.
1: Un'iniziativa di Collettivo Gardesano Autonomo, Smash Repression, Collettivo Onda Studentesca. Carri con musica techno, goa, psytrance, techno. Concentramento alle ore 15 nel piazzale della stazione dei treni di Desenzano. Chiusura alla Spiaggia d'Oro alle ore 22. Sabato 16 maggio a Desenzano, Garda Street Parade.
2: Garda Street Parade.

La rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutte da parte di Umberto. Ci occuperemo oggi di abbandono scolastico con l'apertura del Brescia Oggi. Poi, per quanto riguarda il Corriere della Sera, un articolo di apertura sulla crisi dei negozi di vicinato. Avremo poi la crisi invece del San Camillo, con la possibilità che venga acquisito da Poliambulanza. Per quanto riguarda il Giornale di Brescia, vedremo l'apertura dedicata alle fibre, allo sviluppo della fibra ottica, alla diffusione della fibra ottica in provincia di Brescia, e poi altre notizie, tra virgolette, minori. Cominciamo subito quindi con l'abbandono scolastico, apertura della cronaca di Città e Provincia, che troviamo a pagina 12 del Brescia Oggi. Articolo di Magda Biglia. Abbandono scolastico, persi alle superiori 5.000 studenti in 5 anni. Al netto di bocciature e trasferimenti, il trend non migliora. Anche quest'anno non si annunciano numeri superiori. E non va dimenticata la dispersione implicita. Si completa il ciclo di studi senza le necessarie competenze. L'Italia registra per la prima volta un tasso di dispersione scolastica inferiore alla media europea. I dati recentemente pubblicati da Eurostat relativi al 2025 sulla dispersione scolastica in Europa sono estremamente positivi per il nostro paese. L'Italia si attesta all'8,2%, al di sotto della media UE del 9,1%, con risultati migliori rispetto a paesi come la Germania al 13,1% e la Finlandia al 9,9%. Si conferma addirittura superato con 5 anni di anticipo l'obiettivo europeo di un tasso di dispersione del 9% entro il 2030. Questa una recente dichiarazione del ministro Valditara. Ma il quadro nel paese è a macchia di leopardo e Brescia non è tra le eccellenze, con risultati inferiori alla Lombardia per quanto riguarda la secondaria di secondo grado. Negli ultimi 5 anni si sono persi per strada alle superiori circa 5.000 studenti, con una percentuale che nel periodo si colloca attorno al 10% dei 51-52.000 studenti in media. Gli ultimi dati dell'Osservatorio Provinciale, prima dell'attuale silenzio di attività, parlavano di 2.900 studenti fuori dalle superiori, CFP compresi, negli anni tra il 2021 e 2022 e il 2022-23. Erano gli anni più vicini al Covid. Poi gli abbandoni sono andati calando, ma la fetta è rimasta molto alta e i motivi sempre più vari. Sta di fatto che, se calcoliamo gli 11.541 iscritti all'anno 2020-2021, già diventati 11.230 in terza nel 2022-23, e vediamo che nel 2024-25 alla maturità sono arrivati 9.600, quindi da 11.541 a 9.600. Deduciamo che ne mancano 1.900 nella tornata di quelle classi iniziali. Togliendo i possibili trasferimenti fuori provincia e le iscrizioni delle matricole sempre più alte dei frequentanti, nella realtà in classe prima, la disparità rimane comunque consistente e si capisce quel dato di 6.000 che in media vuol dire 1.200 ogni anno che lasciano gli studi. Dentro ci sta anche la differenza tra studenti italiani e stranieri, che si calcola abbiano un tasso di abbandono superiore del 2%. Considerando anche la maggior mobilità territoriale. Nel bresciano sono 33.000 in ogni ordine e grado. Nel 2021-22 gli iscritti in prima erano più o meno ancora 11.500 e le previsioni per la maturità di quest'anno non danno un numero molto superiore ancora ai 9.600, facendo pensare ad un tasso di abbandoni che si mantiene sopra il 10%. Tenendo sempre nel grafico la linea bresciana un po' sopra quella lombarda. Ci sono da aggiungere altre considerazioni qualitative.
Esiste sempre, secondo i vecchi numeri dell'osservatorio? Esiste un buon 15-20% di ragazzi che si sposta da un indirizzo all'altro, abbassando le aspettative, mentre i dati Invalsi parlano di un calo delle eccellenze alla maturità passate dal 30% del 2018-19 al 19% del 2025. Infine, oltre alla dispersione esplicita, esiste quella implicita, ovvero quella degli studenti che dalla scuola escono però senza aver raggiunto i traguardi minimi nelle principali materie. Anche qui Brescia è lievemente peggio della media regionale, molto meglio della media italiana. L'Invalsi, che somministra i test di italiano, matematica e inglese nelle classi quinte delle superiori, ci racconta di un rischio di più dell'8% per l'implicita, cioè per la dispersione implicita. Ci dà un lato positivo il confronto col passato. Negli anni appena sopra il 2010 si evidenziava che soltanto il 70% dei ragazzi di quinta avesse buoni esiti in tutte e tre le discipline. Se si punta sull'università, la situazione è ancora più grigia. Solo il 40%, secondo Alma Diploma, arriva a mettersi l'alloro in testa in Lombardia rimanendo nell'arco temporale previsto. Il 70% prima o poi finisce. Significa che quasi uno su tre non si laurea. Il ritiro avviene fortemente il primo anno, ma la buona notizia è che all'Università degli Studi di Brescia la fetta di chi da matricola si arrende subito sta calando, e notevolmente. A non passare al secondo anno erano 1.302 nel 2020-21, 1.427 nel 21-22, ma 1.264 nel 22-23 e 713 nel 23-24, secondo i dati dell'ultima rilevazione che è stata resa nota, quindi sono in calo netto. I problemi psicologici colpiscono tanti ragazzi e li spingono a lasciare, è un virgolettato, secondo articolo di questa doppia pagina sulla scuola, sull'abbandono. Scolari dell'Abba Ballini dice: ansia da prestazione e fragilità frequenti. Non è ancora un fenomeno dei grandi numeri, ma in costante aumento. Ci sono ragazzi che lasciano la scuola per ansia da prestazione, fragilità psicologica, addirittura per problemi psichiatrici. Magari non necessariamente ingrossano il luogo dei NEET, e invece succede che passati gli anni difficili li ritroviamo iscritti al corso serale. Però è un tema su cui dobbiamo riflettere e agire alla svelta, dichiara il dirigente dell'Abba Ballini Giovanni Scolari. Nella nostra scuola abbiamo lo sportello di ascolto psicologico e pedagogico, molto frequentato, e così in altri istituti. E partirà l'anno prossimo un progetto in rete sulla dispersione, aggiunge. Le stesse sofferenze e paure di inadeguatezza hanno fatto lasciare il liceo Leonardo 150 iscritti l'anno scorso. Un picco che per fortuna ci pare in attenuazione nell'anno in corso, che però non è finito, afferma il dirigente Massimo Cosentino. La gran parte degli spostamenti è da via Balestrieri verso una scuola privata, risposta dei genitori ai tremori dei figli. Se non c'è cambio di indirizzo, non serve nessun permesso. In caso di cambio di indirizzo, occorre un nulla osta, che tuttavia non è negabile. Siamo dunque all'8-9% di abbandono della propria classe, ma secondo Cosentino, per 8 su 10 si tratta non di chiusura agli studi, ma di ricerca di un altro posto ritenuto, spesso a torto, più facile. Lasciamo quindi questo primo articolo e andiamo a vedere l'apertura del Corriere della Sera d'Orso Bresciano, dedicata a le vetrine vuote, il rebus del rilancio, anche se campeggia la grande fotografia di Cellino, Massimo Cellino, nel Palazzo della Giustizia di Brescia, poi vedremo. L'articolo invece di cui ci occupiamo, quello che ha un richiamo a pagina 4, è di Manuel Colosio. Crisi dei negozi di vicinato, Poli dice: la città sta tenendo,
serve più direzionale e migliori assi commerciali. Confcommercio, di male in peggio, serve più coordinamento. La crisi dei negozi di vicinato colpisce anche il cuore di Brescia. I portici di Corso Zanardelli e via 10 Giornate, tra i luoghi simbolo dello shopping cittadino, ne sono un esempio lampante. Dei circa 50 esercizi commerciali che animano lo struscio, una decina risultano vuoti, pari al 20% dell'offerta potenziale che rimane non soddisfatta. Andiamo di male in peggio, commenta Carlo Massoletti, presidente di Confcommercio Brescia. A parte l'impegno che va riconosciuto all'assessore al commercio Andrea Poli, tutto il resto dell'amministrazione latita nel dare risposte, soprattutto nell'attuale politica attiva di sostegno alle attività. Dall'urbanistica alle infrastrutture, passando per le iniziative culturali e i cantieri improvvisi, emerge un evidente problema di coordinamento. Chiamato in causa, l'assessore Poli replica con i numeri. Dai dati dell'Osservatorio Commercio di Regione Lombardia, dal 2019 a oggi gli esercizi di vicinato in città sono passati da 3.058 a 3.057, quindi in sostanza hanno tenuto, e indica anche le cause strutturali che determinano queste difficoltà. Mancano stabili dove possano inserirsi medie strutture che trainano i negozi più piccoli, le cosiddette strutture ancora. A queste si aggiungono sfide di carattere sovracomunale, come la concorrenza del commercio online. Non possiamo svuotare il mare con un bicchiere, afferma Poli, secondo il quale sulla situazione incidono anche le alte richieste di affitto in alcune zone del centro e la diminuzione in questi anni della presenza di uffici e attività direzionali, che di fatto riduce il passaggio durante la settimana. La strategia dell'amministrazione è incentivare il reinsediamento di queste attività, in modo da rendere il centro non solo luogo per eventi o aperitivi, ma anche per lo shopping. L'obiettivo sarebbe quello di creare un mix equilibrato di residenziale, direzionale e commerciale, capace di rilanciare il centro storico. Parallelamente, l'amministrazione guarda anche allo sviluppo di altri assi commerciali fuori dalle mura venete, come via Crocifissa di Rosa e la zona attorno a Santa Eufemia, per fare due esempi. Sul fronte delle novità in centro, la sindaca Laura Castelletti ha annunciato la prossima introduzione della ZTL in via San Faustino, affidando al vice Federico Manzoni il compito di attuarla. Sui tempi però non ci sono certezze, ed anche lo stesso Manzoni, ad espressa domanda, non ne offre. Andiamo a vedere adesso altri articoli, e abbiamo parlato appunto di questa grande fotografia che campeggia sulla prima pagina del Corriere della Sera d'Orso Bresciano, ovvero quella di Massimo Cellino, e allora andiamo a vedere perché di questa fotografia. Crediti d'imposta, Cellino è stato ingannato, chiesta l'archiviazione. L'articolo è a pagina 3 di Luca Bertelli e Mara Rodella. Lo ha sempre sostenuto di essere parte lesa in questa vicenda, adesso lo è anche per chi indaga. La vittima di un raggiro costato circa 1,5 milioni di euro e la retrocessione del club. Soddisfazione sì, i magistrati bresciani hanno confermato ancora una volta la loro professionalità, ma resta un velo di amarezza per Massimo Cellino, ex presidente del Brescia Calcio. Nei suoi confronti la procura, titolari del fascicolo IPM Jacopo Berardi e Benedetta Callea, ha chiesto l'archiviazione della sua posizione. Inizialmente era stato iscritto nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla compravendita di crediti di imposta fittizi che il club aveva usato per sanare gli oneri tributari della stagione 2024-25, al termine della quale però il Brescia fu penalizzato di 4 punti e ne seguì la retrocessione in Serie C, tanto che Cellino decise di non iscrivere più la squadra in alcun campionato professionistico. E ora Cellino dribbla l'ipotesi di potersi rivalere dal punto di vista sportivo.
la matricola del Brescia Calcio è attiva sino al 30 giugno, perché il giudizio sportivo, spiega, è stato un atto di non giustizia di fronte al quale si potrebbe solo eventualmente chiedere i danni, ma sarebbe energia sprecata, con costi da aggiungere a tutte le altre vicende e violenze ricevute ingiustamente dal Comune di Brescia e da un ambiente che non mi ha mai permesso di lavorare con serenità e supporto. È ovviamente un virgolettato di Cellino. Un disco già sentito, al quale aggiunge un altro ritornello che ripete da mesi. La vicenda Brescia è servita a molti per liberarsi da un presidente scomodo, in primis all'allora presidente federale, di riferimento è a Gabriele Gravina, che ha condannato il Brescia per lasciare lo spazio ad un'altra

Aviazione di Cellino fu truffato. Chiuse le indagini a carico del commercialista Marco Gamba e del mediatore Andrea Piceni. L'ex presidente dice: purtroppo la richiesta arriva fuori tempo massimo. E ora? Ora nulla. Detto che la richiesta di archiviazione deve essere ancora valutata da un giudice e non è ancora stata accolta, lo sviluppo investigativo non è destinato ad avere alcun peso sulla vicenda sportiva del Brescia Calcio, che fu alla giustizia della Federazione Gioco Calcio. Poco interessa che il presidente sia stato truffato e non abbia truffato. Interessa che quei contributi da pagare non siano stati pagati alle loro scadenze e con mezzi di pagamento leciti. Ne è consapevole lo stesso Massimo Cellino, che a stretto giro di telefono ha commentato così la notizia della richiesta di archiviazione. Anche se per l'iscrizione del Brescia siamo fuori tempo massimo, ha detto, i giudici del Tribunale di Brescia dimostrano per l'ennesima volta la loro alta professionalità. Andiamo avanti e segnaliamo l'apertura del Giornale di Brescia. Fibra ottica, la provincia a due velocità, internet lento in Franciacorta e sul Garda. In un anno sono quasi 20.000 le famiglie bresciane raggiunte dalla connessione veloce. Copertura limitata, tra gli altri, a Quinzano, Nave, Pisogne e Salò. Poi in Valcamonica, in un anno è boom in Valcamonica, capo di ponte più 96%, e l'altro articolo, la sfida è collegare l'ultimo miglio. Andiamo avanti. Prati sempre più a sfalcio minimo, un aiuto alle api. La giunta comunale ha infatti approvato recentemente una delibera che si pone l'obiettivo di incrementare la presenza di specie vegetali gradite e gli impollinatori nelle aree verdi pubbliche, ridurre fino all'eliminazione l'uso di erbicidi e fitofarmaci nei cigli stradali e negli spazi verdi, evitare trattamenti sugli alberi cittadini durante la fioritura e in presenza di melata e privilegiare interventi larvicidi biologici nella lotta alle zanzare, come già si sta facendo peraltro da diversi anni. Si tratta di impegni assunti nel solco di un percorso già avviato da Brescia nell'ambito della strategia di transizione climatica e del progetto Un filo naturale, dedicato alla salvaguardia degli habitat degli impollinatori. Quest'anno Brescia raggiunge quota 79.000 metri quadrati di aree verdi destinate a sfalcio minimo, distribuite in tutto il territorio cittadino. A questi si sommano i 34.000 metri quadri dei versanti esterni del castello, gestiti a sfalcio ridotto, 2-3 interventi l'anno, da oltre 20 anni. Poi c'è l'elenco delle 8 nuove aree individuate: il giardino della Montagnola, il giardino delle api di Viale Duca degli Abruzzi, il giardino del Museo di Scienze Naturali, lago Canneto al Parco Cave, Parco Durante di Via Parenzo, aree di forestazione Via Robusti a San Polo, aree verdi di Via Biemmi al quartiere Violino. Questi spazi, peraltro, non sono semplici aree non tagliate, ma costituiscono dei veri e propri laboratori a cielo aperto dove la flora può completare il proprio ciclo riproduttivo. Continuiamo a restare per ora sul Giornale Brescia. Crisi del San Camillo, la poliambulanza è a un passo dall'acquisizione. La poliambulanza sarebbe a un passo dall'acquisizione della casa di cura San Camillo. C'era da aspettarselo. A marzo, Don Marco Belladelli, coordinatore della Pontificia Commissione per l'attività del settore sanitario delle persone giuridiche pubbliche della Chiesa, durante un incontro in poliambulanza alla presenza del vescovo Tremolada, aveva riferito un impegno inequivocabile: per mantenere il San Camillo nel perimetro della sanità cattolica metteremo in campo tutto ciò che è necessario, ogni sforzo utile, senza esitazioni. La volontà dunque sembra esserci. Resta ora da capire se i contatti e le trattative delle ultime settimane porteranno davvero ad un accordo capace di modificare gli assetti della sanità bresciana. Per ora nemmeno i sindacati sanno nulla.
La procedura prevede che vengano informate almeno un paio di settimane prima di formalizzare

realizzare l'accordo. Il caso, ricordiamo, nasce dalla crisi economico-finanziaria dell'istituto religioso delle Figlie di San Camillo, che detiene la proprietà della casa di cura di Via Turati e di altre strutture sociosanitarie sparse in tutta Italia, tra le quali c'è anche l'ospedale di Trento, il cui immobile è stato venduto lo scorso anno alla provincia autonoma. Da mesi si parla della possibilità che anche la casa di cura di Brescia venga ceduta. Le trattative in una prima fase avrebbero coinvolto più realtà, poi a giocarsela sarebbero stati l'Humanitas di Rozzano, privato con logica profit e accreditato al Servizio Sanitario Nazionale, e la Poliambulanza, privato no profit, che i bresciani conoscono. Ora non resta che attendere se sarà davvero l'ospedale via Bissolati a comprare il San Camillo, realtà operativa in quella sede dagli anni 50 e da sempre molto cara ai bresciani. Se così fosse, non possiamo che essere contenti, commenta Tatiana Vezzini della CISL FP, defunzione pubblica. La Poliambulanza è una realtà bresciana, ispirazione cattolica, solida e affidabile. Per ora non sappiamo nulla della trattativa, ma rimaniamo in attesa. Il San Camillo dispone di 120 posti letto solo in parte utilizzati. La Poliambulanza ne conta oltre 600, a fronte di un pronto soccorso da 80.000 accessi l'anno. Presente in via Bissolati da quasi 30 anni, nel 2010 ha acquisito la gestione dell'ospedale Sant'Orsola, fate bene fratelli, di via Vittorio Emanuele II. Ora, a Rivoltella costruirà nuovi spazi per diagnosi ambulatori nella cittadella della salute Laudato Si, e in città sembra stia acquistando la casa di cura San Camillo. Non resta che attendere conferme o smentite. Ora un articolo sulle lunghe liste d'attesa, 91 milioni di euro per abbatterle, questo è il titolo. Ma andiamo a leggere l'articolo però dal Brescia Oggi, che ci propone questa notizia nella pagina della regione. Liste d'attesa nella sanità, 91 milioni per accorciarle. Una delibera della Giunta punta ad aumentare l'offerta sanitaria, allungare gli orari degli ambulatori e smaltire l'arretrato. Ora viene annunciato che la Giunta regionale ha approvato una delibera su proposta dell'assessore al welfare Bertolaso con un pacchetto di risorse che punta ad aumentare l'offerta sanitaria, allungare gli orari degli ambulatori e smaltire l'arretrato. Le risorse stanziate sono ripartite su tre fronti: 61 milioni per il piano operativo regionale, 41 ai soggetti pubblici e 20 ai privati accreditati, 10 milioni per manifestazioni di interesse rivolte ai privati e 20 milioni dedicati al recupero dei ricoveri ancora in lista d'attesa al 1 gennaio 2026. In totale, 52 milioni andranno agli erogatori pubblici e 39 ai privati accreditati. In pratica, sottolinea una nota della Regione Lombardia, gli ambulatori e i centri di diagnostica continueranno a estendere l'attività nella fascia pomeridiana dalle 16 alle 20 e il sabato mattina. Tra le misure previste anche il recupero delle prestazioni di ricovero, il coinvolgimento delle ATS per incrementare l'offerta nelle aree più critiche e il rafforzamento della prescrizione digitale, con l'obiettivo di raggiungere il 90% delle ricette dematerializzate. Brevissimo stacco, poi riprendiamo.

Articoli sulla prossima adunata degli alpini nel 2027 a Brescia, quindi mi sa che ne avremo insomma molti di questi articoli, soprattutto nei prossimi mesi. Comunque noi leggiamo dal Brescia Oggi: da Campo Marte a Spalto San Marco, così sfileranno gli alpini. Il dossier sulla adunata nazionale in programma a Brescia c'è già ed è ufficiale. Nei prossimi mesi potrebbero cambiare soltanto alcuni dettagli, ma il percorso lungo il quale si muoveranno 100.000 pennarieri in marcia è confermato. Il centro storico della città resta off limits per questioni di spazi non adeguati. Poi abbiamo un articolo invece che parla dell'antivirus. Allarme antivirus, contagio circoscritto, non è come il Covid e Brescia è pronta. L'immunologo Francesco Castelli, medico e rettore di UniBS, rassicura sui rischi e chiarisce caratteristiche e possibilità di cura della malattia. Allora, le misure che sono state prese sono sicuramente rigorose e quindi immagino che tutto finisca lì. Se però si dovesse andare oltre questo focolaio marittimo, la risposta dovrebbe essere pronta ed immediata. Tutti noi infettivologi siamo allertati. Non immagino di ripetere esperienze come quelle del 2020, assicura Castelli. Il numero dei contagiati con sintomi è stato limitato. Adesso controlleranno tutti gli altri. Quindi io, sinceramente, spero di non sbagliarmi, sono sereno. In ogni caso un piano pandemico c'è, anche a Brescia. Possiamo stare tranquilli. Se dovesse capitare, scatteranno tutte le misure di contenimento ulteriore. Però non mi sembra di vedere le stesse condizioni che hanno causato l'epidemia di Covid. Questo per il tipo di virus, per il tipo di trasmissione, per il fatto che il focolare iniziale è comunque in un territorio confinato. Naturalmente seguiamo la situazione, ma ripeto, non sono particolarmente preoccupato. Il mio messaggio è di serenità e di preparazione dei professionisti, nel caso dovesse malauguratamente succedere qualcosa. Poi ancora, si parla della natura del virus, che non è nuovo, bensì conosciuto da tanti anni ed è molto raro. Esistono due varietà, continua Castelli, una un pochino più aggressiva dell'America Latina e che è quella della nave in questione. L'altra invece meno aggressiva è europea, soprattutto del nord Europa. Il contagio solitamente è dall'animale, quindi dai roditori, all'essere umano che avviene attraverso feci, urine. Raramente, soprattutto quella americana, può trasmettersi da essere umano a essere umano. Non ci sono vaccini per affrontarlo, non ci sono vaccini almeno per ora, né cure specifiche, nel senso che non c'è un farmaco apposito. Si curano i sintomi, spiega il rettore. Cioè, se una persona presenta un problema di insufficienza respiratoria, si supporta il polmone. In caso di insufficienza cardiaca, si supporta il cuore, fino a che gli organi riprendano a funzionare. Però una cura specifica non esiste. Non ci sono persone più a rischio, nel senso che è un virus talmente raro che non c'è neanche una statistica. Per l'antivirus vale il discorso di tutte le malattie infettive e che sono combattute, oltre che con i farmaci, con i vaccini, anche e soprattutto dalle difese personali. Quindi, più a rischio si possono considerare soggetti che hanno difese personali fragili, situazioni di immunodeficienza. Adesso torniamo e andiamo a chiudere il giornale di Brescia. Quando il Carmine diventò un SUC per la Fiat, vicolo tre archi nel 1989, fu il set per una pubblicità per lanciare la 1 sul mercato del Regno Unito. Stasera il racconto di questa e altre storie sul quartiere al Museo della Fotografia, alle 18.30 in Contrada del Carmine 2. Poi emergenza casa a Desenzano, ci arriviamo subito. Siamo a pagina 8, le pagine dei laghi e dintorni. Emergenza a casa, l'opposizione chiede l'alta tensione. Le opposizioni ci provano con una misura tecnica e dal peso molto concreto. Chiedere che Desenzano venga inserita tra i comuni ad alta tensione abitativa, così da poter applicare la cedolare secca agevolata al 10% sui contratti di affitto a canone concordato.
La proposta, presentata con una mozione sottoscritta da tutti i consiglieri comunali minoranza, nasce sullo sfondo di un tema ormai centrale anche sul Garda: il costo sempre più alto delle case e la difficoltà crescente per residenti e lavoratori di trovare affitti sostenibili. A firmare il documento sono Stefano Terzi, Maria Vittoria Papa, Bernardo Comini, Beatrice Gabusi, Andrea Angelo Palmerini e Andrea Spiller. Secondo le opposizioni, negli ultimi anni il costo degli affitti è cresciuto sensibilmente anche a Desenzano, rendendo sempre più difficile trovare soluzioni sostenibili per famiglie, giovani e lavoratori. Nel mirino finiscono soprattutto la diffusione degli affitti brevi e la forte pressione turistica. La mozione chiede quindi al Comune di predisporre un dossier aggiornato sulla situazione abitativa e di avviare un'interlocuzione con la Regione affinché si faccia promotrice presso il Governo dell'inserimento di Desenzano nell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa. L'obiettivo dichiarato è incentivare i contratti a canone concordato attraverso una fiscalità più vantaggiosa, favorendo così affitti a lungo termine e prezzi più accessibili. Questa mozione nasce dall'ascolto delle difficoltà che tanti cittadini ci raccontano ogni giorno, osserva Stefano Terzi, primo firmatario della proposta. Oggi vivere a Desenzano sta diventando sempre più complicato per molte persone che qui lavorano o vorrebbero costruire il proprio futuro. Per Maria Vittoria Papa, il tema della casa deve diventare una priorità amministrativa, mentre Andrea Spiller sottolinea come la crescita degli affitti brevi e l'aumento continuo dei canoni stiano rendendo sempre più difficile trovare abitazioni a prezzi sostenibili. Chiudiamo con gestione ittica. Le richieste del WWF alla nuova consulta: si chiede monitoraggio dei canneti, lotta alle specie invasive e protezione degli adulti. Il Garda non è un negozio di pesce. L'articolo è di Alice Scalfi. E la gestione del lago non può ridursi ad una questione di immissioni e quantità da pescare. A poche settimane dall'insediamento ufficiale della nuova consulta interregionale per la pesca sul Garda, il WWF Bergamo-Brescia entra nel dibattito sul progetto biomassa del Garda, chiedendo più trasparenza e maggiori dati scientifici. La consulta, nata dal protocollo sottoscritto nel 2024 da Lombardia, Veneto e Provincia Autonoma di Trento, riunisce istituzioni, pescatori professionali e sportivi, associazioni ambientaliste ed esperti, con il compito di formulare proposte e pareri sulla gestione della pesca e sulla tutela del patrimonio ittico gardesano. Il lago di Garda è un ecosistema fortemente antropizzato da secoli, osserva Paolo Zanollo, referente WWF Brescia. Non tornerà mai vergine. La gestione ittica deve quindi essere pragmatica e basata su evidenze, non su ideologia. Nel documento inviato alla Regione, dopo la consulta del 16 aprile, il WWF precisa di non essere contrario alla pesca professionale o sportiva, ma la parola d'ordine deve essere regolamentare, non vietare, scrive l'associazione, che chiede una gestione costruita su dati scientifici solidi e su una visione di lungo periodo. Tra i punti più critici c'è la richiesta di deroga per l'immissione del Corregone, considerata prematura in assenza di dati chiari sulla compatibilità con il carpione del Garda, specie endemica. Secondo il WWF, il progetto dovrebbe ampliare il monitoraggio ad altri fattori che incidono sull'ecosistema lacustre, dalle specie invasive come siluro e gambero della Louisiana, fino allo stato di salute dei canneti. Nel documento si parla anche delle reti utilizzate per il contenimento del siluro. Il timore espresso dall'associazione è che possano intrappolare anche grandi esemplari riproduttori di luccio e trota, fondamentali, secondo il WWF, per l'equilibrio della fauna ittica e per la stessa economia del lago. Tra le richieste avanzate c'è infine quella di coinvolgere in modo strutturale le associazioni ambientaliste nelle attività di studio e monitoraggio sul carpione, simbolo della biodiversità gardesana. La gestione del lago, conclude Zanollo, deve tenere insieme ambiente, pesca e attività economiche. Senza biodiversità sana, però, non ci sarà più nemmeno pesce da catturare. E siamo all'ultimo articolo del Giornale di Brescia che vi segnaliamo.
dissesto idrogeologico dalla regione 8 milioni per rimettere in sesto le valli. I fondi saranno erogati in 3 anni e serviranno per curare versanti, torrenti e infrastrutture. Adesso torniamo al Brescia Oggi. Siamo a pagina 19. Primarie, il PD bresciano tra lo scettico e il contrario, e Silvia Salis può attendere. Alcuni tra i maggiori esponenti dem locali indicano nel programma comune della coalizione la vera priorità. Gian Antonio Girelli, deputato del PD, dice: il referendum ha dimostrato che esiste un corpo elettorale disposto a tornare a partecipare. Michele Zanardi, invece, la scelta del leader può essere fatta in vari modi, non deve portare ad un braccio di ferro che crea tensione. Poi abbiamo una notizia sulla TAV Brescia-Verona, conto alla rovescia, tra meno di 2 mesi la fine dei lavori. A Roma gli ultimi aggiornamenti sulla tratta dell'alta velocità. Focus anche sulla stazione del Garda. Costi triplicati. Nel breve periodo, a causa dei cantieri, sono state già annunciate alcune interruzioni programmate su varie linee ferroviarie del nord Italia. Non è ancora stato perfezionato il modello d'esercizio, ovvero quanti e quali treni transiteranno, rispettando quale orario e in quale direzione. Tra i nodi da sciogliere, ma i tempi sono ancora lunghi, c'è sicuramente anche la nuova stazione TAV del Garda, prevista a San Martino della Battaglia, a circa 2 chilometri dal casello della 4. Il ministro del turismo Mazzi, in visita a Lonato la scorsa settimana, ha confermato l'incremento dei costi. Si stima un intervento da 210 milioni di euro, più che triplicati rispetto ai 60 milioni preventivati nel 2021, e ha parlato dell'ipotesi di una soluzione intermedia da 150 milioni articolata in 2 fasi funzionali. Poi ancora notizie, vabbè, sul maltempo di ieri. Tra pioggia, vento e grandine, un intenso ma breve temporale si è abbattuto su tutta la provincia, diversi i danni provocati dai grossi chicchi di ghiaccio. Andiamo a Gussago. Sulle proposte dell'ANPI calato un silenzio assordante. L'ANPI di Gussago bussa alla porta del comune ma nessuno risponde. La sezione Angelo Marchina dell'ANPI, in collaborazione con altre realtà del territorio, ha redatto e depositato negli uffici del comune 2 distinte lettere, ma entrambe sono state ignorate, spiega il presidente Giovanni Gatta. La prima lettera, elaborata e sottoscritta dalla nostra sezione, congiuntamente con le associazioni Eugenio Levi e Orizzonti Gussaghesi e col circolo Marianna Piardi del PD, è stata recapitata il 20 aprile. La missiva chiedeva all'amministrazione comunale la rassicurazione che nessuno spazio pubblico del territorio sarebbe stato concesso al Comitato Remigrazione Riconquista, che sta promuovendo la raccolta di firme a sostegno di una bieca proposta di legge di iniziativa popolare intrisa di profondo razzismo e disumanità, osserva Gatta. La seconda lettera, scritta e firmata dalla locale sezione ANPI e dal coordinamento Palestina Libera di Gussago, è stata depositata il 4 maggio. Abbiamo chiesto di valutare l'opportunità, anche in considerazione della grave situazione internazionale caratterizzata dal moltiplicarsi dei fronti di guerra, di rimuovere da Piazza Vittorio Veneto i 2 cannoni oggi posizionati proprio accanto al monumento ai caduti, aggiunge Gatta. La scelta di mantenere in uno spazio pubblico simboli espliciti di guerra e di morte appare non solo anacronistica, ma anche gravemente inopportuna, si legge nella lettera. La coppia di obici non sono oggetti decorativi, rappresentano strumenti di distruzione, il cui unico scopo è quello di portare morte e devastazione. La loro esposizione, tra l'altro priva di un'adeguata contestualizzazione, trasmette un messaggio superficiale e diseducativo, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni. Una piazza è il cuore della comunità, un luogo in cui si costruiscono relazioni, si condividono valori e si forma il senso civico della comunità. Inserire in questo spazio simboli bellici significa normalizzare la guerra, renderla parte del paesaggio quotidiano, quasi fosse un elemento neutro. Ma neutrale non è,
e non potrà mai esserlo. Fare riferimento alla memoria storica non è sufficiente a giustificare questa scelta. La storia va spiegata, accompagnata, resa comprensibile attraverso strumenti adeguati. Senza queste pratiche, ciò che resta è una semplice esposizione priva di significato educativo, che rischia anzi di banalizzare la violenza, conclude Lampi. Una richiesta analoga era stata avanzata dalle minoranze di Isorella, che hanno auspicato la rimozione dei cannoni in fregio al monumento dei caduti. E chiudiamo con una moria di pesci a Sirmione. Il WWF rassicura: nessun allarme. Gli esperti spiegano un fenomeno naturale legato alla riproduzione. Il comune proseguirà con gli accertamenti. Secondo gli esperti non si tratta di un'emergenza ambientale, ma di un fenomeno naturale. In questi giorni si stanno registrando, come spesso accade in primavera all'inizio dell'estate sul Garda, episodi di moria di pesci, in particolare nelle zone poco profonde e alle foci dei canali. Secondo il WWF, questi eventi, per quanto spiacevoli e visivamente impressionanti, sono nella maggior parte dei casi riconducibili a processi naturali legati al ciclo biologico delle specie ittiche. Durante la frega, la riproduzione, molte specie, come le carpe, si avvicinano alle rive e ai fondali bassi, sostenendo uno sforzo fisico intenso. Questo, unito agli sbalzi termici tipici della primavera, può indebolire soprattutto gli esemplari più vecchi, stressati o già malati. A ciò si aggiunge l'aumento delle temperature dell'acqua, che accelera l'attività batterica nei fondali e nei fossi, favorendo la decomposizione della materia organica e riducendo temporaneamente l'ossigeno disponibile nelle acque più basse e calme. Le prime verifiche del comune di Sirmione confermano proprio una ridotta ossigenazione come causa principale. Un evento ciclico che quindi si ripete da anni, anche se amplificato dai cambiamenti climatici in corso, si legge nella nota del comune. Le autorità stanno effettuando i dovuti approfondimenti, il monitoraggio è essenziale, ma è anche importante non creare allarmismi. E andiamo ora a chiudere la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali con le ultime segnalazioni dal Corriere della Sera. Qui arriviamo dopo un breve stacco musicale.

Andiamo a chiudere allora. Brescia e globalizzazione, un convegno. Articolo di Thomas Bendinelli. Giornata di studio e confronto in Cattolica per analizzare i possibili scenari di trasformazione. Qual è oggi il rapporto tra Brescia e la globalizzazione? E in che modo un territorio fortemente radicato nella propria identità industriale e culturale può misurarsi con trasformazioni economiche, ambientali e sociali che hanno una dimensione ormai internazionale? Sono le domande al centro del convegno Brescia Glocal, esperienze e scenari di trasformazione, in programma oggi dalle 15 alle 17.30 nella Sala della Gloria dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia in via Trieste. L'iniziativa rappresenta il momento pubblico di restituzione di una ricerca interdisciplinare promossa da Ente Bresciano per l'istruzione superiore in collaborazione con l'associazione Globus et Locus e con un gruppo di studiosi del campus bresciano dell'Università Cattolica. Poi abbiamo invece a pagina 4 un altro articolo di Thomas Bendinelli. Guerra nel Golfo, Cordua dice serve subito un piano energetico che preservi il sistema. Dopo 2 anni di relativa stabilità, l'energia torna a essere una delle principali preoccupazioni delle piccole e medie imprese bresciane. A pesare soprattutto la nuova crisi mediorientale col conflitto nel Golfo Persico che ha riacceso la volatilità dei mercati e riportato sotto pressione il sistema produttivo europeo. A fotografare la situazione un'indagine del Centro Studi di Confapi Brescia, realizzata su un campione di 100 imprese associate, per circa le metà metalmeccaniche e per il 70% con fatturati inferiori ai 5 milioni di euro. Il quadro che emerge mostra un sistema fortemente esposto alle oscillazioni internazionali. Il 70% delle aziende intervistate segnala un aumento dei costi energetici nel primo trimestre del 2026 rispetto agli ultimi 3 mesi del 25. Secondo la ricerca, resta significativa la dipendenza dalle forniture esterne. Ma oggi non basta la capacità di reazione delle singole imprese, è urgente la definizione di un piano energetico che preservi il sistema industriale manifatturiero mettendone al centro la competitività. E andiamo a chiudere con figlie maltrattate, ex consiglieri in aula, al via il processo a carico di Singh, della moglie, del figlio e del figlio accusato di violenza sessuale. Un'ora secca per affrontare le questioni preliminari, depositare la lista testi delle parti e aggiornare l'udienza dopo la pausa estiva. Si è aperto così il dibattimento, presidente del collegio Bonamartini, a carico dell'ex consigliere comunale minoranza in loggia Balvinder Singh, 50 anni, eletto nella primavera del 2023 con la lista di centrodestra Fabio Rolfi, sindaco, e della moglie Baliesh Kaur, 49 anni. Entrambi di origini indiane, sono imputati di maltrattamenti aggravati ai danni delle 2 figlie, una minorenne all'epoca dei fatti, ancora in comunità protetta. Presunti abusi fisici e psicologici, vessazioni continue e costanti che si sarebbero protratti dentro casa, in città, sin dal 2005. E con questo è tutto per la rassegna stampa dei quotidiani locali di questa mattina.

0: Sabato 16 maggio torna a Desenzano Garda Street Parade.
1: Garda Street Parade. Siamo tutti
0: antifascisti! Un'iniziativa di Collettivo Gardesano Autonomo, Smash Repression, Collettivo Onda Studentesca. Carri con musica techno, goa, psytrance, techno. Concentramento alle ore 15 nel piazzale della stazione dei treni di Desenzano. Chiusura alla Spiaggia d'Oro alle ore 22. Sabato 16 maggio a Desenzano, Garda Street Parade.
1: Garda Street Parade.
2: Ed ora la compagnia dei Gattinieri alle 11 GR Flash, seguire lo spazio approfondimenti, restate sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

0: gatti neri.
1: E andiamo al 12 maggio del 1967. Alla Queen Elizabeth Hall di Londra, i Pink Floyd presentano il primo concerto rock in quadrifonia. Fu qui che nacque il brano See Emily Play.

Arriviamo al 12 maggio del 1972, i Rolling Stones pubblicano Exile on Main Street, un viaggio viscerale tra blues, soul, country e gospel. Noi da qui ci andiamo ad ascoltare Rocks Off, uno dei classici immortali sicuramente, firmato Rolling Stones.

0: 12 maggio 1967 esce nel Regno Unito Are You Experienced, debutto della The Jimi Hendrix Experience. L'album arriva immediatamente secondo nelle classifiche UK. Ci ascoltiamo The Wine Cries Mary.
1: And the clowns have all gone to bed.

its wisdom. It whispers, no, this will be the last. And the wind.

arriviamo al 12 maggio 1995, a Beirut in Libano viene lanciato ufficialmente il canale MTV Europe e per l'occasione ci fu una performance della cantautrice libanese Lydia Kanan che si esibì con questo brano, Beautiful Life.

12 maggio 1928 nasce a Kansas City Bart Bacharach, compositore statunitense. Storica la sua collaborazione con il paroliere Hal David e senz'altro con la musa ispiratrice Dionne Warwick. Questa è The Look of Love. Bart morì l'8 febbraio del 2023.

andiamo al 12 maggio 1932, nasce a Bogliasco Umberto Bindi, cantautore italiano. Raggiunse il grande successo sul finire degli anni 50, per la precisione nel 1959 con il brano Arrivederci, anche se però il suo diciamo più grande capolavoro è senz'altro questa Il nostro concerto, arrivata l'anno seguente nel 1960. Umberto morì il 23 maggio del 2002.

0: andiamo al 12 maggio 1942, nasce a Darrow Ian Dury, cantante britannico, personaggio di spicco in ambito punk e new wave della fine degli anni 70. Con i suoi Ian Dury and the Blockheads ha pubblicato diversi brani iconici come questa Hit Me With Your Rhythm Stick. Morì a causa di un cancro il 27 marzo del 2000.
1: Hit me with your rhythm stick. Hit me, hit me. Je t'adore, ich liebe dich. Hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick. Hit me slowly, hit me quick.

12 maggio 1945 nasce a Onslow Ian McLagan, tastierista britannico. Lo troviamo in casa Small Faces, si unì infatti a questa formazione in sostituzione a Jimmy Winston. E poi, dopo l'uscita della band di Steve Marriott, arrivò nei Faces. Restiamo qui ed andiamo ad ascoltarci Cindy Incidentally. Ian morì a causa di un ictus il 3 dicembre del 2014.

arriviamo al 12 maggio del 1948, facciamo gli auguri anche a Stevie Winwood, musicista inglese. Per buona parte degli anni 60 lo troviamo in casa a Spencer Davis Group, poi cofonda i Traffic. Attualmente si trova in tour come special guest di John Fogerty. Noi lo ricordiamo con un altro bel progettino di Stevie. Nel 69, assieme a Eric Clapton e Ginger Baker, è membro del supergruppo Blind Faith. Noi da qui ci ascoltiamo Can't Find My Way Home, dall'omonimo album proprio del 69.

12 maggio 1950, auguri anche a Billy Squire, cantante americano, uno degli artisti più campionati in ambito hip hop. Molto in up nella prima metà degli anni 80, andiamo a fargli gli auguri ascoltandoci Rock Me Tonight.

Arriviamo al 12 maggio del 1954, facciamo gli auguri anche a Ricky Portera, chitarrista italiano, grande collaboratore di Lucio Dalla per oltre 30 anni e poi assieme a Gaetano Curreri, fondatore degli Stadio. E restiamo qui con Un fiore per Al, brano che troviamo anche nella colonna sonora del film Borotalco e per il quale Ricky prestò la voce.

E andiamo al 12 maggio del 2001. Muore Perry Como, cantante americano. Carriera di oltre 50 anni lassù, come oltre 100 milioni di dischi in tutto il globo. Nacque Perry in Pennsylvania il 18 maggio del 1912 e noi lo ricordiamo con Magic Moments, uno dei suoi brani più celebri.

E andiamo a chiudere questo 12 maggio andando al 1995. Muore Mia Martini, cantante italiana, una delle voci più belle e iconiche della musica italiana. Sorella della strepitosa Loredana, nacque a Bagnara, Calabria, il 20 settembre del 1947, la ricordiamo con un brano del 1992, Gli uomini non cambiano. Su queste note poi restituiamo la linea alla redazione informativa. I Gatti Neri tornano domani. Un buon proseguimento da parte di Laura. Ciao.

0: Sabato 16 maggio torna a Desenzano Garda Street Parade.
1: Garda Street Parade. Siamo tutti
0: antifascisti! Un'iniziativa di Collettivo Gardesano Autonomo, Smash Repression, Collettivo Onda Studentesca. Carri con musica techno, goa, psytrance, techno. Concentramento alle ore 15 nel piazzale della stazione dei treni di Desenzano. Chiusura alla Spiaggia d'Oro alle ore 22. Sabato 16 maggio a Desenzano, Garda Street Parade.
1: Garda Street Parade.

più di 40 anni di radio senza un secondo di pubblicità, senza sponsor, senza padroni. Sostieni l'informazione libera e indipendente. Nella tua dichiarazione dei redditi devolvi il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto scrivendo il codice 0208462014. Se la memoria non aiuta, basta andare su Radio Onda d'Urto.

11, Radio Onda Adulto, l'aggiornamento con le notizie del mattino. Il presidente americano Donald Trump alla vigilia della partenza per Pechino, dove incontrerà il leader cinese, si è tenuto un incontro con alti vertici delle forze armate USA per discutere le future strategie per il conflitto con l'Iran, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Durante una cena per la polizia alla Casa Bianca, il presidente ha elogiato l'esercito per le operazioni contro l'Iran. Le nostre forze armate sono fantastiche, stiamo facendo il culo a tutti, ha detto Donald Trump durante la cena. Ibrahim Rezai, portavoce invece della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera iraniana, minaccia affermando che il suo paese potrebbe arricchire l'uranio fino al 90% di purezza se il paese dovesse subire un altro attacco. Una delle opzioni a disposizione dell'Iran in caso di un altro attacco potrebbe essere proprio l'arricchimento dell'uranio al 90%, che permetterebbe così all'Iran di produrre la bomba atomica. Mentre le centrali nucleari utilizzano uranio arricchito al 3-5%, le armi nucleari richiedono infatti in genere un arricchimento del 90%. L'Agenzia Nazionale di Stampa, l'NNA ufficiale libanese, ha riferito che 6 persone sono rimaste uccise in un raid aereo israeliano a Kfar Dunin, nel sud del paese. Aerei da guerra nemici hanno colpito un'abitazione la scorsa notte, uccidendo 6 persone e ferendone 7, che sono state trasportate negli ospedali di Tiro, ha scritto oggi l'NNA. Nel frattempo l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione. Ha ordinato l'evacuazione degli abitanti della piccola città di Somur nella valle della Becca tramite i social media, in previsione proprio di nuovi bombardamenti. Il colosso svedese dell'elettrodomestico Electrolux ha annunciato 1.700 licenziamenti, pari al 40% dei 4.500 attuali dipendenti, lo hanno riferito i sindacati. Nessun stabilimento in Italia sarà escluso da quella che è una vera e propria ristrutturazione e riduzione del personale, in particolare tra tutti la chiusura dell'impianto di Cerreto Desina, provincia di Ancona, dove sono impiegati 170 operai. Tutti gli stabilimenti di Electrolux saranno in sciopero tra oggi e domani, ha detto Barbara Tibaldi, la segretaria nazionale della FIOM CGL, responsabile settore elettrodomestici. Non consentiremo, ha detto, l'ennesimo scempio industriale, non consentiremo che vengano tolti posti di lavoro e produzioni nel nostro paese. A partire dalle 5.30 di questa mattina è in corso un presidio davanti ai cancelli dello stabilimento di Forlì, in programma 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti, con presidi nella giornata di domani. Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha fatto sapere poco fa di aver convocato lunedì 25 maggio alle 15 presso Palazzo Piacentini proprio un tavolo sulla vertenza Electrolux. La ministra della cultura Giuli è stato a Palazzo Chigi a rapporto dalla premier Meloni dopo la decisione di cambiare i vertici del proprio staff a ricevere i decreti di revoca. 2 funzionari meloniani del MIC, Elena Proietti e Emanuele Merlino, figlio di Mario Merlino, neofascista, fondatore di Avanguardia Nazionale, infiltrato tra gli anarchici del circolo 22 marzo, quello di Valpreda. La rottura è arrivata per i mancati finanziamenti al documentario Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, ma dietro pare esserci anche una lotta intestina a Fratelli d'Italia.
Violenza di genere, è stato bloccato l'uomo che sabato scorso ha aggredito, ha martellato la moglie su un autobus a Stroncone in provincia di Terni, riducendola in fin di vita. A rintracciarlo sono stati i carabinieri nel corso delle ricerche condotte nella zona, ma anche nel resto d'Italia, con ampio dispiegamento di personale e mezzi. Quando ha colpito la moglie, l'uomo indossava il braccialetto elettronico che gli era stato imposto dall'autorità giudiziaria per precedenti episodi di violenza sempre nei confronti della moglie. Se lo era poi tolto una volta sceso dal bus, abbandonando anche il martello che era stato utilizzato per colpirlo. Taranto non può restare in silenzio dopo l'uccisione di Sacco Baccari, lavoratore originario della Mali, avvenuta in Piazza Fontana. Sentiamo il bisogno di esserci, di ritrovarci come comunità, di condividere dolore, riflessioni, domande, ma soprattutto di affermare un'idea diversa di città fondata su dignità umana, lavoro, diritti, convivenza. Lo hanno sottolineato il coordinamento di Libera Taranto, l'associazione Babele, Mediterranea Save Humans Taranto e Comunità Africana di Taranto e Provincia, annunciando un presidio per giovedì 14 maggio a partire dalle 17:30 proprio in Piazza Fontana, dove è avvenuto l'omicidio del giovane Magliano. La polizia ha notificato ieri sera il fermo di indiziato di delitto nei confronti di 4 minorenni tra i 15 e i 16 anni e di un ventenne accusati di concorso in omicidio aggravato. È tutto per quanto riguarda l'aggiornamento con le notizie. Un paio di spot e poi lo spazio approfondimenti del mattino.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
2: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
3: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
4: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
5: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
1: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
6: Un taglio differente.

sulle frequenze di Radio Onda d'Urto con Gli Occhi Chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Mettetevi comodi che vi leggiamo dei libri meravigliosi. So I'll keep dancing with my delusion is here again. Sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la rubrica di letture di Flatlandia con Gli Occhi Chiusi. So I'm dancing.

0: logorio della vita moderna minaccia la nostra esistenza. E allora? Allora affidiamoci alle virtù salutari di...
1: Forse stiamo esagerando con la pubblicità, ma quel carosello non aveva tutti i torti. Contro il logorio dello sport moderno, ascolta Radio Spop. Tutti i martedì dalle 15.15 alle 16, su Radio Onda d'Urto e in podcast sul sito dell'Unione Sportiva Stella Rossa.

0: Le 11:12 minuti, Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del mattino. Hanno proclamato per oggi 8 ore di sciopero i sindacati della Electrolux, il colosso svedese degli elettrodomestici, che dimezza la produzione e ha annunciato 1700 licenziamenti in Italia. In particolare ha chiuso l'impianto di Cerreto Desi, vicino ad Ancona. Presidi ai cancelli sono in corso in tutti gli stabilimenti del gruppo in Italia. Ci siamo collegati questa mattina con Forlì, fra qualche istante avremo con noi Elisa, LRSU Fiom CGL dello stabilimento. Andiamo poi a Lonato per presentare l'assemblea pubblica che si svolgerà questa sera, promossa dal presidio 9 agosto, per fare il punto sul depuratore della Garda. La presentazione con Sergio Salodini dal presidio 9 agosto e di Lonato insieme. Torneremo poi sulle vicende legate alla caso Venezia, la presenza del padiglione russo alla Biennale d'Arte di Venezia. Il ministro della Cultura Alessandro Giulia ha revocato gli incarichi al responsabile della segreteria tecnica Emanuele Merlino e alla capa della segreteria personale del ministro Elena Proietti. Dietro a questi due nuovi licenziamenti, un regolamento di conti interno a Fratelli d'Italia, con noi il sociologo e il professor Marco Revelli. Poi Taranto, dove è in programma per giovedì 14 maggio alle 17:30 in Piazza Fontana il presidio microfono aperto. Taranto non può restare in silenzio, convocato dopo l'uccisione di Sacco Bakari, lavoratore originario del Mali, avvenuto proprio in Piazza Fontana. Parleremo di questo gravissimo episodio con Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans. Il focus poi questa mattina è dedicato alle notizie di carattere internazionale, in particolare all'Africa. Il governo centrale del Mali sempre più debole in seguito a una serie di attacchi che si sono intensificati dal 25 di aprile e che hanno coinvolto anche la capitale Bamako. Avremo un aggiornamento da Nairobi per il Sole 24 Ore, il corrispondente, scusate, del Sole 24 Ore, Alberto Magnani, che ci farà appunto appunto la situazione su quello che sta accadendo in Mali. E poi in Chad, dopo l'assalto degli islamisti di Boko Haram a una base militare ciadana, l'esercito ha preso di mira la loro roccaforte. Con noi ci sarà Cornelia Tolghis, vice direttrice del portale Africa Express. Allora, via quindi ai primi collegamenti di questo spazio approfondimenti. Ci occupiamo della vicenda Electrolux, 8 ore di sciopero, presidi ai cancelli di alcuni stabilimenti. Si parte oggi da Forlì, si prosegue domani in tutti gli altri stabilimenti e noi proprio andiamo a Forlì. Con noi c'è Elisa del RSU Fiom CGL.
1: Siamo davanti ai cancelli, alla portineria centrale di Electrolux Forlì.
0: Ecco, ci racconti un po' quali sono le problematiche che sono emerse in queste ore.
1: Ah, le problematiche è che Electrolux ieri al coordinamento a Mestre ci ha dichiarato, che ha annunciato che in tutti gli stabilimenti Italia ci sono 1700 esuberi divisi in tutti gli stabilimenti. La chiusura dello stabilimento di Cerreto, che è quello delle cappe nelle Marche, e su tutti gli altri stabilimenti esuberi, quindi una riorganizzazione generale pesante insomma.
0: Ecco, stamattina siete lì in presidio
1: permanente, in questo momento siamo proprio qui, per oggi siamo qui, non entrerà nessuno, non entreranno i camion e quant'altro.
0: Starete lì quindi tutto il giorno sostanzialmente?
1: Assolutamente, oggi sì, oggi proprio, poi vediamo andando avanti cosa fare, che lotte mettere in campo.
0: Certo, ecco, quanti sono gli stabilimenti in tutta Italia?
1: Gli stabilimenti in Italia ne abbiamo, allora, su Segana che fa frigoriferi, Porcia fa lavaggio, fa lavatrici, Solaro fa lavastoviglie, Forlì facciamo divisione cottura, forni piani, Cerreto faceva le cappe aspiranti.
0: Le problematiche, cinque. Secondo te, la crisi appunto di questo settore a cosa
1: dovuta? Allora, sì, la crisi è da anni che c'è nel settore elettrodomestico, il bianco in Italia lo vediamo con Whirlpool e quant'altro, cioè la chiusura di 12 stabilimenti, anche di altri gruppi. C'è perché nessuno ha mai messo mani e quindi la problematica ce l'abbiamo. Noi crisi sì l'abbiamo, ma l'abbiamo sempre gestita. Lo stabilimento, proprio anche quello di Forlì, faccia conto che noi dentro abbiamo 100 terministi perché noi abbiamo il lavoro. Quindi questa è stata proprio una doccia fredda, cioè non ce lo si aspettava. Forlì è quella che ha sempre tirato il gruppo, poi per carità è un problema per tutti, però faccio nello specifico su Forlì non se l'aspettava nessuno, assolutamente. Loro sostengono che il problema è il costo dell'energia per stare in Italia, non c'è un piano di lavoro a livello governativo né niente, quindi non c'è una tutela da nessuna parte del bianco, chiamiamoli dazi. Allora, le tasse su ciò che importiamo, faccia conto che a differenza dei cinesi che hanno il monopolio su tutto, loro si producono tutto, quindi non hanno bisogno di comprare acciaio e quant'altro. Noi invece importiamo tutto. Sulla roba che importiamo abbiamo delle tasse sul, glielo dico così, per produrre il materiale che importiamo, produciamo CO2, produciamo scarto nell'aria, mi spiego, adesso mi sfugge il nome, e quindi tutto quello che importiamo, noi su quella roba che importiamo paghiamo una tassa perché inquiniamo, gliela dico così proprio da operaia di catena, mentre i cinesi producono elettrodomestici sul prodotto finito, non hanno questa tassa. Quindi mentre noi su ogni prodotto finito paghiamo, non noi, Electrolux per dire, chi produce, paga 7 euro, i cinesi che producono pur inquinando riescono a portare in Italia materiale, qualsiasi cosa, senza pagare questa tassa. Quindi loro dicono è un insieme di fattori che ci mette in ginocchio.
0: Certo, a suo modo di vedere la situazione internazionale che si è venuta a creare anche con la guerra tra Stati Uniti,
1: certo,
0: influisce anche sulla,
1: certo,
0: produzione?
1: Faccia conto che anche la guerra in Ucraina ci ha fatto perdere tutto il mercato russo. E questo tutto il materiale che adesso, come le ripeto, noi importiamo ha delle tasse, ha dei ritardi, viaggia tutto su ruota, quindi il costo del gasolio, tutto incide in questo momento, tutto incide. Cioè non c'è niente che ci aiuta, diciamo, in questo momento. Però io lo ripeto, noi siamo sempre riusciti con accordi pesanti, perché negli anni abbiamo fatto accordi di velocizzazione linee e quant'altro, a resistere, voglio dire, a continuare a tenere aperti gli stabilimenti. Questa è una botta un po' grande.
0: Certo, ecco, con lo sciopero e la mobilitazione di oggi, sostanzialmente cosa chiedete?
1: Noi chiediamo che intervengano a livello alto il governo, sostanzialmente. Faccio conto che nel 2014 intervenne anche Renzi. All'epoca c'era Renzi, si arrivò al MISE, che al giorno d'oggi è il MIMIT, e intervenne in aiuto di Electrolux. Non per aiutare Electrolux, per aiutare i lavoratori di Electrolux. Questo ci tengo, perché qua ci sono 1700 dipendenti che rischiano di rimanere disoccupati. Siamo sicuri che in un'Italia al giorno d'oggi non c'è modo di andare a riprendere posti di lavoro. nel senso che 1700 persone, se rimangono a casa, sono posti di lavoro perse. Questo è un problema.
0: Certo. Buona lotta, un abbraccio e resistete.
1: Grazie mille.
0: Arrivederci.
1: Grazie, la
0: buona
1: saluto.
0: Giornata.
1: Salve.

Tutti gli stabilimenti Electrolux saranno in sciopero tra oggi e domani, ha detto Barbara Tibaldi, segretaria nazionale FIOM CGIL, responsabile del settore elettrodomestico. Non consentiremo l'ennesimo scempio industriale, non consentiremo che vengano tolti posti di lavoro e produzioni nel nostro paese, con l'invito al governo di intervenire con urgenza per tutelare lavoratrici e lavoratori e salvare un polo industriale strategico. Il ministro delle imprese e della Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato per lunedì prossimo, il 25 di maggio, non è lunedì prossimo scusate, ma è fra due lunedì, alle 15 presso Palazzo Piacentini, un tavolo sulla vertenza alla luce proprio di quanto è stato annunciato dal gruppo. Saranno presenti i rappresentanti dell'azienda, le organizzazioni sindacali, ma anche gli enti locali, le regioni di riferimento.

0: 11:24, andiamo a Lonato. Questa sera è in programma un'assemblea pubblica promossa dalla Presidio 9 agosto per fare il punto sul depuratore del Garda.
1: Con noi Sergio Salodini del Presidio 9 agosto. Innanzitutto una buona giornata, ciao Sergio.
2: Ciao a tutti, ciao Umberto.
1: Per presentare un'iniziativa che si svolgerà questa sera a Lonato. Il Presidio 9 agosto invita cittadinanze e forze politiche ad un incontro pubblico per parlare dell'impatto e delle conseguenze del nuovo impianto di depurazione sul territorio di Lonato. Allora Sergio, la domanda ovviamente è: che impatto ci sarà e quali conseguenze, a vostro avviso positive o negative, ci saranno sul territorio di Lonato?
2: Allora, partiamo dal presupposto che già Lonato ha avuto ed ha dei problemi grossissimi per quanto riguarda il consumo di suolo. Cioè, noi siamo già la maglia nera a livello regionale, siamo il primo paese per il consumo di suolo. Già abbiamo avuto la TAV, abbiamo tuttora i cantieri TAV che hanno già devastato parecchio. Un'amministrazione qua che effettivamente ha cementificato, per cui questo dati ISPRA ti dicono che la maglia nera, il depuratore apporterebbe un ulteriore consumo di suolo, per cui un impatto ambientale molto forte. Tra l'altro questo impatto ambientale si avrà in una zona agricola con un terreno molto fertile che è a sud di Lonato verso la frazione di Esenta, a quanto pare, per cui il presidio 9 agosto ha avuto questa idea di fare questa assemblea, questo incontro a Lonato, appunto per le criticità che il depuratore può portare nel comune e nel territorio di Lonato. Questo è il grosso problema, perché allora il nuovo progetto è stato portato al commissario prefettizio, al prefetto e commissario, insomma, che sinora però non ha detto come sarà questo progetto. Si va per storicità, e allora per poter dire appunto ai lonatesi i problemi che porterà sia a livello viario, perché i lavori si protrarranno tanto a quanto si sa sino al 2035, per cui anche a livello di viabilità sarà un bel problema per Lonato, che già è congestionato. Siccome attraverserà tutto il territorio di Lonato questo collettamento, e che partirà praticamente dal Lido di Lonato e arriverà a Esenta, che è una frazione vicina praticamente a Castiglione, per cui proprio taglia completamente il territorio di Lonato. E sinora sul Garda di questa situazione, diciamo, di questo progetto, di queste problematiche del depuratore, i comuni non si sono ancora mossi, tant'è vero che il comune di Lonato, oltre a fare dei piccoli spot sul no a questo depuratore, non ha fatto altre azioni. E allora come presidio abbiamo voluto fare questo incontro con i cittadini per informare sul lago appunto il problema che questo progetto può portare e porterà sicuramente. E altra cosa importante, che l'unico comune sinora che si è espresso in maniera finalmente sul lago, comune lacustre, che si è espresso con una mozione contraria a questo progetto, è la nuova amministrazione del comune di Salò, l'unica che effettivamente ha presentato una mozione, ha fatto una mozione con una forte critica a questo progetto. E allora noi come presidio 9 agosto vogliamo continuare questa informazione sui gardesani per spiegare quanto effettivamente questo progetto è inutile e dannoso, tra l'altro anche molto costoso, perché alla fine delle fiere le spese di gestione saranno di 8 milioni di euro l'anno, per cui saranno anche spalmate sulle bollette, ma anche gli stessi costi di costruzione saranno sempre spalmati sulle bollette, perché comunque il finanziamento non è completo, per cui sarà sempre a carico dei cittadini, di chi appunto usufruirà del depuratore, di tutti i costi di gestione e di costruzione del depuratore. che comunque avrà un impatto ambientale fortissimo, e questo, diciamo, incontro va sempre nella direzione di poter informare il più possibile, in modo tale che i cittadini, anche gardesani, comincino a fare pressione sulle proprie amministrazioni.
1: Sergio, a Lonato si voteranno per le amministrative a breve, quindi ti chiedo come si stanno posizionando le forze politiche. Hai accennato al fatto che c'è un da parte dell'attuale giunta un parere contrario, però un po' solo, diciamo, di facciata.
2: Allora sì, allora l'unico, allora l'amministrazione uscente, c'è stato solamente un piccolo spot, più che altro per la cosiddetta foto di gruppo, no? Che è quella di Fratelli d'Italia, con una foto sul giornale, un articolo, però poi come azioni concrete non ne sono state fatte. Cioè il Comune non si è espresso, non ha detto faremo, o comunque delle azioni a livello istituzionale di pressione verso appunto le istituzioni che devono attuare questo progetto, verso la provincia più che atto, più anche verso il commissario. Cioè non ha dato, diciamo, seguito a delle azioni, è stato solamente uno spot perché siamo vicini, a mio avviso, alle elezioni. E infatti noi questa sera abbiamo invitato tutte le forze politiche in campo di partecipare, perché vogliamo sentire effettivamente che cosa ne pensano di questo progetto, di questo nuovo, diciamo, insediamento del progetto a Lonato del depuratore. Ecco, per cui effettivamente come forze politiche non si sono ancora espresse. Non posso dire altro perché ci sono, appunto, io sono del presidio qui adesso, per cui faccio diciamo le veci del presidio, non di altro. Però sì, sinora le forze in campo non hanno detto chiaramente, se non appunto chi è fuori dal Consiglio Comunale, che effettivamente si è espresso.
1: Ecco Sergio, un'altra questione che ti volevo porre. Voi come presidio 9 agosto eravate strenuamente battuti contro l'opzione Gavardo-Montichiaccio di realizzazione dell'impianto di depurazione del Garda a Gavardo Montichiari, e quindi vi chiedo se ritenete, ovviamente adesso anche questa soluzione esenta di Lonato non corretta, quale altra alternativa dovrebbe essere riportata in auge, cioè dovrebbe essere rivalutata e perseguita.
2: Allora, è logico che adesso si sta lavorando anche con il parco, con il comitato del parco, il parco del Mincio, per poter appunto avere un'idea più completa, perché effettivamente stando a questa nuova diciamo a questa nuova situazione in cui questo progetto sembra che ormai ci sia, anche se però come ho detto prima, ripeto, ce l'ha il commissario, però non si sa ancora effettivamente come sarà questo progetto. Si sa che va a Lonato, però c'è anche la questione della sublacuale, che a quanto pare sembra che si sia ripresentata, perché hanno capito che lavorare sulla Gardesana sarà un casino, per cui anche la storia della sublacuale veramente è ridicola, perché adesso sembra che ritorni, che praticamente da Gargnano a Salò, per evitare i lavori sulla Gardesana che farebbero effettivamente intasare tutto, si pensa a fare una sublacuale. A Lonato stesso prima si pensava a una localizzazione a Esenta, vicino a Esenta, però sempre in quella zona, però a quanto pare si sposterebbe di qualche chilometro verso la statale Lonato Montichiari, nella zona lì Trivellino, eccetera, comunque che è una località, per cui ci sono ancora delle cose che non sono ben chiare, e dal commissario non si sa ancora nulla, per quanto appunto di dati ufficiali, ecco, di cose ufficiali. Per quanto riguarda appunto il nuovo, dobbiamo vedere che cosa vogliono fare. Logicamente la questione peschiera è sempre lì, il problema sappiamo qual è, però, cioè l'accordo del 2017 con la Regione Lombardia e Regione Veneto che è quello che dà il blocco a tutta questa situazione.
1: Cioè, scusa Sergio, la questione pestiera sì. Sempre lì, nel senso che l'opzione di potenziare l'impianto di depurazione già presente a Peschiera.
2: Sì, sì, sì. Sì, praticamente per noi la soluzione è ancora quella di potenziare Peschiera. Logico che dobbiamo appunto valutare anche a fronte di questa accelerazione sembra che ci sia del progetto, si sta appunto discutendo su cosa effettivamente poter mettere in campo come idea. Logicamente la nostra è sempre quella della depurazione a Peschiera come unico depuratore con tutti i reflui del lago di

0: Questa assemblea poi dopo ci darai anche ovviamente i riferimenti sul luogo di svolgimento, sull'orario, però volevo chiederti, ecco, questa iniziativa si inserisce quindi in un nuovo ciclo di mobilitazioni che state preparando e anche di sensibilizzazione della popolazione gardesana, hai detto?
1: Sì, questo qua fa sempre parte delle azioni che ha sempre fatto il Presidio 9 agosto, da quando si andava a volantinare nei paesi del lago, che abbiamo fatto per parecchio tempo, ai mercati, eccetera, cioè è tutto sempre, fa sempre parte di quella nostra opera di sensibilizzazione sul lago di Garda, cioè che si muovono i gardesani e che abbiano appunto contezza di quello che è questo progetto qua. Cioè dell'assurdità di questo progetto, per cui questa è ancora un'altra goccia di sensibilizzazione e qua abbiamo scelto l'Onato appunto perché da quando c'è stato il cambio da Gavardo a Montichiari che si è riscoperto l'Onato, logicamente informare i cittadini di l'Onato in primis è una cosa fondamentale e si è pensato appunto a iniziare con questa assemblea pubblica qui a Donato. E per quanto riguarda il luogo di questa sera, praticamente ci si troverà alle 20:30 nella sala della musica presso la biblioteca del comune di Donato, che è Palazzo Zambelli, che è in via Zambelli 22, alle 20:30.
0: Grazie Sergio Salodini, Presidio 9 agosto, che ci ha presentato l'assemblea pubblica che si svolgerà appunto questa sera, come ora ricordato, all'orario detto 20:30, Biblioteca Comunale. Grazie e risentirci.
1: Ciao a tutti, ciao Alberto.

0: Assemblea pubblica quindi questa sera alla Onato, promossa dal presidio 9 agosto per fare il punto sul depuratore della Garda. Abbiamo presentata con Sergio Salodini del presidio 9 agosto, candidato anche nella lista Onato insieme alle prossime amministrative di maggio. Undici e 39, lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto, torniamo a occuparci dei licenziamenti che sono avvenuti, o meglio la revoca di incarichi avvenuti in seno al Ministro della Cultura da parte del Ministro Alessandro Giuli. Ha revocato gli incarichi al responsabile della segreteria tecnica Emanuele Merlino e alla capa della segreteria personale del ministro Elena Proietti. Dietro a questi due nuovi licenziamenti ci sarebbe un regolamento di conti interno a Fratelli d'Italia. Parliamo col sociologo, il professor Marco Revelli.
1: Non c'è pace per il Ministero della Cultura del governo di Giorgia Meloni. Dopo le polemiche legate al licenziamento della direttrice Venezzi, alla presenza del padiglione russo alla Biennale d'Arte di Venezia, il Ministro della Cultura Giuli ha licenziato, revocando gli incarichi, al responsabile della segreteria tecnica Emanuele Merlino e alla capa della segreteria personale del

0: Il ministro Elena Proietti. Merlino, lo ricordiamo, è uomo di fiducia del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, sarebbe considerato responsabile della mancata concessione dei fondi ministeriali al documentario su Giulio Regeni, ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo 10 anni fa. Alla base del licenziamento invece della Proietti, esponente di spicco di Fratelli d'Italia in Umbria, nonché non si sarebbe presentata all'aeroporto e non avrebbe quindi partecipato alla missione del ministero a New York il mese scorso. Dietro i due licenziamenti ci sarebbe qualcosa di più, un regolamento di conti all'interno di Fratelli d'Italia. Intanto ieri la premier Meloni ha incontrato il ministro Giuli, il governo ha provato a stemperare in qualche modo la polemica. Ne parliamo con Marco Revelli, sociologo politologo.
1: Sì, è un terremoto che ha come epicentro il partito di Giorgia Meloni e che io credo sia l'onda lunga del grande schiaffo che hanno ricevuto con il referendum, e quella sconfitta in parte inattesa. Fino a qualche settimana dal voto erano sicuri di vincere o di stravincere. Quello shock evidentemente ha prodotto delle onde d'urto molto più profonde e violente di quanto si potesse aspettare. Questa resa dei conti interni, in parte degli aspetti caratteriali, colpisce il nucleo duro di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia è una formazione politica anomala perché è una struttura a due strati, ha un nucleo duro, un nucleo profondo, un cerchio magico che ha una logica di clan, non di partito. Logicamente i clan hanno tra di loro rapporti di fedeltà giurati, per certi versi rapporti di sangue, come cemento che li unisce l'aver partecipato a esperienze estreme per certi versi, combattimenti, lotte, sopravvivenze, eccetera. Questo è il nucleo nero di Fratelli d'Italia, quello che arriva direttamente dalla galassia dell'estremismo neofascista anni 70, anni 80, e poi intorno uno strato di elettori, di nuovi elettori che non condividono quella logica di setta che hanno scelto, prima avevano scelto la Lega, prima ancora avevano fatto la forza di Berlusconi, adesso si sono aggregati intorno a quel magnete nero che la rappresenta. Allora, noi assistiamo alla rottura dei vincoli di sangue tra i membri del cerchio interno, tutta gente che arriva da esperienze di estremismo nero molto, molto forte, non solo le sezioni del movimento sociale le più dure, romane, con le Oppio, Viale Medaglie d'Oro, a Calarese, eccetera, ma anche di formazioni fiancheggiatrici del movimento sociale su posizioni anche più estreme, come Giuli, no? con le rune, il paganesimo di radice germanica e così via. Allora, questi erano stati legati da un vincolo di sangue che si è sciolto, come il sangue di San Gennaro, si è sciolto e non tiene più insieme quel grumo. E quindi esplodono personalismi che sono tipici anche di quella cultura. Il colloquio tra il ministro Giuli e la Presidente del Consiglio non è stato affatto pacifico come i comunicati fanno immaginare, è stato molto duro. Si dice che la Meloni gli abbia detto che non era né il momento né il modo di procedere a quell'epurazione. Almeno una delle due figure che sono state cacciate, Emanuele Merlino, è un pezzo da 90, era l'architrave della costruzione che San Giuliano aveva fatto per conquistare l'egemonia. Questo programma assurdo, perché l'egemonia non la conquisti a partire da un ministero, l'egemonia nel senso proprio la conquisti nelle pieghe del paese. Ma Merlino era stata una figura centrale nell'organizzazione degli stati generali della destra, ci ricordiamo, appena varato questo governo, San Giuliano partiva all'arrembaggio della cultura italiana per conquistarne l'egemonia. Ebbene, questo è caduto miseramente con questa epurazione. Quindi sicuramente il vuoto che si crea all'interno di una presunta, perché non esiste una vera e propria cultura degna di questo nome, esistono delle letture, esiste un elenco di autori di riferimento che ha al vertice Tolkien, che non è un filosofo politico, è un buon narratore, se vogliamo, che produce miti su quali il neofascismo italiano si è fiondato come le mosche sul miele.
0: Professore, possiamo affermare dunque che anche dopo l'incontro di ieri tra la Premier Meloni e il Ministro Giuli, come dire, la crisi non si chiude?
1: No, la crisi non si chiude affatto, è una slavina che man mano che avanza genera nuovi rivoli e nuove linee di sviluppo, perché quando una crepa si apre in un muro che era tenuto insieme da un intreccio tra capo carismatico e paura, perché queste erano le componenti di quel rapporto di fedeltà, quando si apre una crepa è come il parabrezza delle auto quando si scheggia, se non vai da Carglass subito le crepe si allargano e in questo caso si stanno allargando in modo molto molto molto profondo e in modo rapido. I mesi che abbiamo davanti non saranno mesi facili oggettivamente per il governo, inflazione, crisi economica, guerre, conti che non tornano, energia che costa sempre più cara, quel tacito patto con i propri elettori che è durato diciamo la lunghissima luna di miele di questo governo è finito, e quindi nei prossimi mesi io credo che vedremo ancora dei fuochi artificiali di questo tipo, mentre, come dire, figure come Giuli bisognerebbe crearle, perché offrono quotidianamente elementi di spettacolo e di clamore. Non tutti hanno i tratti caratteriali di questa figura, non tutti si tatuano e pronunciano frasi sibilline, e quindi, come dire, questa figura un po' da circo, questa figura circense nel cuore della cultura italiana è un po' unica, però ne vedremo, ecco.
0: Benissimo professore, intanto noi la ringraziamo per la sua disponibilità e per essere stato con noi.
1: Va bene, alla prossima.
0: Alla prossima, buona giornata intanto. E ricordo che con noi c'era appunto il professore sociologo, politologo Marco Revelli.

Andiamo a Taranto, dove un giovane bracciante agricolo è stato ucciso all'alba di sabato scorso nella città vecchia con 3 colpi inferti con un'arma da taglio. È stato prima malmenato da un gruppo di giovani e poi, dopo aver tentato di fuggire, raggiunto e colpito. Ieri sera la polizia ha notificato il fermo di indiziato di delitto nei confronti di 4 minorenni tra i 15 e i 16 anni e di un 20enne che sono accusati di concorso in omicidio aggravato. Per giovedì 14 maggio diverse associazioni, società civile hanno organizzato un presidio, microfono aperto. Appuntamento alle 17.30 in piazza Fontana. Taranto non può restare in silenzio, è stato scritto in un comunicato. Dopo l'uccisione di Sacco Baccari, lavoratore originario della Mali, avvenuto in piazza Fontana, sentiamo il bisogno di esserci. Sarà uno spazio aperto, plurale, condiviso, per ribadire insieme che nessuna vita è invisibile, che la violenza, il razzismo, l'odio e l'indifferenza non possono avere l'ultima parola. A Taranto non c'è spazio per il razzismo, anche se è generato dal disagio. Partecipare significa scegliere da che parte stare. Tra le tante associazioni che hanno aderito a questa iniziativa, anche Mediterranea Saving Humans, e fra qualche istante avremo con noi Luca Casarini.

0: ¿Quién mató la quarta parte della gente del mondo? Fue Caín.
1: Noi siamo collegati con Luca Casarini a Ragusa e ricordiamo Luca è di Mediterranean Saving Human. Ciao Luca, perché sei lì?
2: Sì, sono qui non perché è una bellissima città del barocco siciliano, ma perché c'è il processo per favoreggiamento all'immigrazione clandestina, quello che dura per noi imputati da 6 anni, dal 2020. E oggi c'è la seconda udienza, è un'udienza importante perché oggi si tratta anche la questione delle intercettazioni illegali che ci sono state fatte nel corso degli anni, eccetera. Insomma, quindi sarà un processo importante oggi.
1: Luca, con te però volevamo commentare un pochettino quello che è avvenuto a Taranto, dove ricordo giovedì prossimo ci sarà un microfono aperto organizzato da numerose associazioni, tra cui appunto anche Mediterranean Saving Human, a proposito dell'uccisione di Isacco Bakari, lo ricordiamo, lavoratore originario della Mali, ucciso da dei giovanissimi, 4 minorenni e un solo maggiorenne. Intanto un commento su quello che è avvenuto?
2: Ma guarda, quello che è avvenuto è terribile, purtroppo, come dire, ci sbatte in faccia quanto facile sia perdere la vita per una persona che è, già pregiudicata dal colore della sua pelle, innanzitutto dalla sua condizione sociale. Però io non ci sto a buttare la croce solo addosso a questi ragazzi che si sono macchiati di questo orribile delitto. Stiamo parlando di Taranto Vecchia, stiamo parlando di una situazione anche in cui la violenza è generalizzata. Però c'è un dato che secondo me va tenuto in conto. Noi abbiamo visto in questi giorni il branco agire con due sembianze, perché abbiamo visto questo omicidio efferato, brutale, senza senso, eccetera. Abbiamo visto anche un branco di poliziotti a Milano cosa ha fatto a una persona perché italiana, cittadino italiano, ma di un colore diverso da quello canonico, che dovrebbe essere canonico. Una persona proveniente dall'Africa, cittadino italiano, davanti ai figli, ammanettato, pestato, insultato in mezzo alla strada, tenuto 12 ore in questura. Si sono inventati la storia della resistenza, tutto il video ovviamente che tutti vediamo dimostrano il contrario. Insomma, ci sono queste due tipologie di branco che ci ricordano che qui alla radice di tutte queste questioni, che poi si esprimono con questa violenza brutale da una parte e dall'altra, c'è un imprinting culturale e politico su questo. Sono in aumento le aggressioni a sfondo razziale, ma sono in aumento anche le denunce per il profiling di tipo razziale, per esempio, della polizia nei confronti di persone che non hanno il colore giusto. C'è una politica che costruisce il nemico, e il nemico sono gli stranieri, sono quelli diversi da noi, eccetera. C'è un sistema lavorativo che affida al lavoro nero, al caporalato, alle situazioni terribili, dall'edilizia all'agricoltura, affida le vite di queste persone perché sono funzionali, a un sistema che è quello dell'ipersfruttamento. E quando provano a protestare succede quello che succede davanti a delle aziende, dove vengono ingaggiati dei bodyguard, dei picchiatori per spazzare via i picchetti o la resistenza sindacale, oppure ci pensano le cariche della Celere. Cioè, siamo dentro tutto un sistema che produce questa violenza. Non è che adesso dobbiamo imputarla ai 5 ragazzi minorenni di Taranto come se la colpa di questa cosa fosse una cosa che risiede solo dentro loro. Siamo dentro una condizione di violenza, e poi in questo mondo dove si può dire, a partire dal capo del paese guida di tutto l'Occidente, che in una notte si cancella una civiltà, ma qual è il messaggio che stiamo dando a così in generale alla società? Che si possono uccidere le persone impunemente, che è una pratica questa, che è una cosa ammessa. E poi in un paese dove da gennaio ad oggi 1100 morti nel Mediterraneo, quelli accertati, il 20% bambini, lager in Libia pagati dall'Italia, pagati dall'Unione Europea, deportazioni, CPR che sono campi di concentramento dove nessuno sa neanche più cosa succede lì dentro. Ma dentro a questo tipo di meccanismo, ma perché ad esempio dei giovani dovrebbero fare diversamente? Tutto gli indica che si può fare così, e si può fare così soprattutto con chi? Con le persone che sono considerate inferiori rispetto a noi, perché hanno un colore diverso, perché hanno una condizione diversa, perché arrivano da un altro paese. Quindi quello che sta succedendo e quello che è successo a Taranto non è la mela marcia, è l'albero che è marcio, cioè questo è il nodo che noi dobbiamo capire, dobbiamo metterci mano, e cominciamo dall'alto. L'istigazione all'odio razziale, l'istigazione alla violenza la fanno quelli che poi ci prendono i voti sopra. Avete visto anche il caso di quel signore che ha detto che bisogna mettere in forno crematorio i nigeriani per poter poi coprire le buche delle strade con i loro resti bruciati nel forno crematorio, ha preso un sacco di voti. Ecco, questa roba qua è quella che avvelena i pozzi, che avvelena questa società. Dobbiamo cominciare a dirlo, dobbiamo impedire che ci sia questa educazione alla violenza, al razzismo, e coinvolge tutto il sistema, perché anche la cosa di Milano, ma come la vogliamo commentare? Cioè lì un branco di poliziotti in divisa ha fatto quello, e perché l'ha fatto? Perché? Con quale tipo di idea culturale, cosa circola dentro le caserme italiane, per esempio, rispetto a questo? È molto pericoloso quello a cui stiamo assistendo. Ma
1: detto,
2: non buttiamo
1: Luca,
2: la croce addosso
1: Luca,
2: agli ultimi, tra virgolette, della filiera, che sono quei, io chiamo, disgraziati per la vita che hanno cancellato in un attimo con un cacciavite. Non buttiamo la croce addosso solo a loro, perché sono gli ultimi, perché adesso sono quelli il capro espiatorio. Qua il problema è un sistema che alleva questa cosa, e dobbiamo metterci mano a partire dall'alto, non dal basso.
1: Ecco Luca, quello che è successo a Milano, volevo aggiungere, l'ha detto lo stesso ragazzo che è stato picchiato, incatenato e portato in questura, che cosa gira dentro la testa di queste persone, lo dice lui, il fatto che lui è di colore, gli ha detto questo, voi state...
2: Certo, perché è no, ma diciamola tutta, perché sei un negro... Così gli hanno detto, di colore, come sembra una frase gentile, anche se esprime tutto il livello culturale coloniale che ancora
1: sì,
2: abbiamo,
1: chiaro.
2: No? Come se ci fossero quelli di colore, quelli allora noi siamo scoloriti, ma cioè è una cosa allucinante che ancora. Però al di là di questo, questi gli dicono negro, perché è Niger, perché è quella la radice, perché sono inferiori. E cosa spinge un branco di poliziotti a fare questo davanti ai figli di questa persona, che è un padre di famiglia, che lavora come orafo, che è qua da noi, è cittadino italiano, cioè capito? E sta dentro un ristorante mangiando con la sua famiglia, viene importunato da questi bulli, e poi davanti ai figli che piangono fanno tutta questa scena, e noi abbiamo visto i video. Che cosa gli spinge? Che cosa c'hanno nella testa? Ma chi è che gli fa la formazione a questi? Ovviamente se guardano cosa fanno i loro riferimenti politici in un paese, no? La politica. Ma cioè voi avete, non so, i comizi che... l'istigazione all'odio razziale per prendere voti. Ecco, questo è un problema. È un problema gigantesco. Ma anche la pratica. Ma come si fa a giustificare la condizione in cui versano persone dentro campi di concentramento che noi dissemineremo in tutto il Mediterraneo? Siamo partiti dall'Albania, ma adesso in tutto il Mediterraneo. Ma nel nostro paese il CPR, e se un medico si permette di dire che le condizioni di reclusione, di internamento in un campo di concentramento non sono compatibili con la persona, perché magari è fragile, perché dentro questi campi di concentramento ci sono persone che erano magari in cura psichiatrica e vengono sbattute lì dentro. Infatti il modello è quello dei manicomi, non è quello delle galere, sono istituzioni totali di quel livello lì. Ecco, e se c'è un medico come quelli di Ravenna che si permette di dire in un referto, no, questa persona non può stare dentro lì perché è fragile, perché è malata, perché ha bisogno di cure, lo inquisiscono. Ma allora qual è il modello che stiamo ispirando? E poi ci meravigliamo che in giro ci siano i gruppi suprematisti bianchi o i gruppi neonazisti, o anche il meccanismo del bullo che, siccome vede un nero, allora è autorizzato a tirargli una coltellata. Cioè, ci meravigliamo di questo, cioè cominciamo da lì, invece di cominciare dall'alto, da dire qual è il linguaggio che usano le istituzioni rispetto a questa situazione, ad esempio della presenza nel nostro paese, ormai sì, 6-7% della popolazione. Qual è il linguaggio che usano nei confronti di persone che arrivano dal Mediterraneo, che arrivano dall'Africa, che arrivano e hanno appunto una storia e che vogliono condividerla qui e cercano di condividerla? Ovviamente non possono cambiarsi la pelle, ma sarebbe assurdo pensarlo. Allora perché noi, quando succedono queste cose, la colpa è sempre, allora in questo caso, 5 balordi, giovani balordi di Taranto, vecchi, eccetera, perché loro? E perché non quelli che li istigano?
1: Ecco, sul perché loro volevo aggiungere un'altra cosa, Luca. Stiamo parlando appunto di minorenni, ma stiamo parlando anche di una città praticamente che sta pagando pesantissimamente tutta la crisi sociale.
2: Certo, è questo che dicono, che dopo tutto questo avviene in contesti che conosciamo benissimo e che non è che non hanno responsabili, dai. Cioè, voglio dire, il fatto che ci siano situazioni di poco, in cui si dà poco valore alla vita, ma partiamo da che cos'è Taranto, partiamo dai tumori di Taranto, ma ci sono decenni che discutiamo di questa cosa, dove la gente si deve confrontare. C'è stato appena adesso il 1° maggio a Taranto, che secondo me è l'unico vero 1° maggio che c'è, no? Dal punto di vista della lotta, ma anche del senso, perché dopo tralascio tutto il discorso, diciamo, alla Sanremo, no, eccetera, ma ci meravigliamo, cioè costruiamo città dove la vita per una categoria di persone non vale niente, e poi ci meravigliamo che questo insegnamento venga assunto. Non è possibile fare così. Se vogliamo estirpare questi fenomeni di violenza, di intolleranza, ma dobbiamo cominciare tutti quanti, ma soprattutto da chi ha potere, cioè chi parla e va e fa i suoi discorsi e prende delle decisioni che incidono sulle vite umane. Da lì dobbiamo partire, dall'alto. Cioè il coltello lo dobbiamo impugnare dal manico, è il manico il problema, non è la lama e basta.
1: Benissimo, Luca, ti lasciamo andare, lo ricordiamo.
2: Grazie a voi.
1: Avrai assisterei ancora a un'altra udienza.
2: Ecco, a un altro episodio, no, di costruzione, cioè la criminalizzazione della solidarietà, perché chiaramente poi tutta questa roba qua si inserisce nel fatto che chi prova invece a costruire un meccanismo anche di solidarietà in mare per evitare che ci siano 1000 morti da gennaio ad oggi, per esempio, va sotto processo. Siamo noi i criminali, non quelli che li fanno morire. Vabbè, insomma, comunque siamo qua a testa alta, come sempre, si combatte.
1: Grazie Luca, buona giornata.
2: Ciao.
1: Intanto.
2: Ciao.
1: Io ricordo che c'era con noi Luca Casarini di Mediterranean Saving Human e con lui abbiamo parlato di ciò che è avvenuto a Taranto nei giorni scorsi, l'uccisione di Sacco Bacari, ma soprattutto l'iniziativa di numerose associazioni che giovedì 14 maggio si troveranno appunto a Taranto per un presidio con microfono aperto a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, insieme naturalmente alle varie realtà studentesche e sindacati e mondo del lavoro.
3: 12:09, questo quindi Luca Casarini, le considerazioni sui fatti di Taranto e il lancio anche di questa iniziativa che si svolgerà giovedì prossimo 14 di maggio. Noi andiamo a chiudere lo spazio approfondimenti di questa mattina con due notizie di carattere internazionale. Cominciamo subito con l'appunto della situazione sullo stallo dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Con noi Raffaele Crocco di Atlante sulla guerra.
4: Con noi Raffaele Crocco, giornalista e stato inviato di guerra, ora direttore responsabile dell'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo. Buona giornata Raffaele.
5: Buona giornata a tutti.
4: Come valuti questo stallo dei negoziati USA-Iran con la tregua a rischio, stando almeno alle ultime dichiarazioni di Trump?
5: Beh, direi che le ultime dichiarazioni di Trump, come sempre, fanno un testo relativo, perché quest'uomo sta dichiarando 50 cose, esattamente il contrario l'una dell'altra, ogni giorno. Certamente la realtà dello stallo mostra fino in fondo le enormi difficoltà che gli Stati Uniti stanno incontrando in questa guerra, che certamente non immaginavano in questo modo. Il dato di fatto è che l'Iran ha inchiodato gli Stati Uniti dal punto di vista militare e politico e della politica internazionale, dico, e per Trump è difficilissimo uscire dalla situazione, perché da un lato c'è certamente Netanyahu che spinge per avere campo libero, anche se sarebbe interessante davvero capire fino in fondo quali sono gli interessi di Netanyahu, e forse non coincidono esattamente con quelli di Washington, e dall'altro non può rischiare di perdere la faccia, Trump, dico, rispetto al mondo. In mezzo c'è l'Iran, che ha mostrato che, regime o non regime, ha una capacità di tenuta e politica ed economica e militare assolutamente in attesa.
4: Ecco, relativamente a questo aspetto, per quale motivo a tuo parere l'Iran è stata capace di imporre, diciamo, questo impasse agli Stati Uniti dal punto di vista della tenuta militare? Perché non prevedevano gli Stati Uniti una capacità di reazione, numero di missili, di droni di cui è dotato l'Iran? Ecco, qual è un po' la situazione a questo punto di vista?
5: Ma io credo che sia dovuto a una serie di cose. Il punto centrale, che spesso noi dimentichiamo qui in Europa, è che l'Iran è un paese strutturato da millenni, quindi è un paese che ha una grande cultura, una grande identità, una grande forza interna, la capacità di reagire alle situazioni, perché nei secoli, a prescindere da chi governava, da come governava, ha maturato una propria identità. E questo vuol dire, è un punto di forza enorme in una situazione di questo genere. È il punto di forza che ha consentito alla dirigenza iraniana, poi, nel fatto specifico, di sviluppare una strategia difensiva che gli Stati Uniti e anche Israele non si aspettavano, di interrompere le linee di comando così come tradizionalmente sono conosciute negli eserciti ufficiali, e di mettersi quindi nelle condizioni di avere strumenti efficaci per reagire e fermare un nemico che è tecnologicamente avanzatissimo, ma che poi alla fine sul campo non può fare più di tanto. E quindi, dal punto di vista della tenuta nel tempo, della fragilità nel tempo, l'Iran chiaramente è avvantaggiato.
4: Israele ha anche in queste ultime ore, in questi ultimi giorni, ipotizzato la possibilità di un'incursione di terra per andare a prendersi l'uranio arricchito. Ecco, è realizzabile, cioè è anche solo ipotizzabile una soluzione di questo tipo?
5: A me sembra che la gente veda un po' troppi film. Noi abbiamo, come esperienza storica, due tentativi di incursione via terra degli Stati Uniti nella storia recente. Una nel 1980 per il caso degli ostaggi nell'ambasciata, una recentissima all'inizio di questa guerra, e sono state due catastrofi dal punto di vista militare che gli Stati Uniti indicano. È una cosa altamente improbabile, completamente difficile, quasi impossibile. Dopodiché, per carità, è possibile che la provino, ci riescano, magari anche, non lo so, però direi che è veramente improbabile. L'esercito iraniano è un esercito strutturato, addestrato e in questo momento assolutamente motivato. In più è un esercito che è in stato d'allerta permanente, quindi non c'è nemmeno l'effetto sorpresa. Sinceramente è molto difficile.
4: Tornando al negoziato, quali sono i punti su cui le posizioni sono più lontane e ti chiedo se a tuo parere sono inavvicinabili?
5: Secondo me sono inavvicinabili, perché il punto su cui, il punto vero centrale, rimane quello del cosiddetto programma nucleare iraniano, a prescindere dal punto reale in cui questo programma è attualmente. Noi non abbiamo idea di quanto davvero siano riusciti ad arricchire l'uranio gli iraniani e quanto vicini siano a realizzare una bomba nucleare, però certamente quello è diventato il nodo vero su cui, come dire, la sovranità del paese viene messa in discussione, e quindi gli iraniani a questo punto difficilmente cederanno, per di più sapendo gli iraniani di essere loro, dal punto di vista formale del diritto internazionale, in regola. Non dimentichiamoci che l'Iran ha siglato tutti i trattati internazionali di non proliferazione nucleare, cosa che non ha fatto Israele, che ha una bomba atomica assolutamente illegittima e illegale, non sottoposta ad alcun controllo di alcuna agenzia internazionale, e tutti continuano a pensare, a far finta di immaginare che questo sia regolare. È evidente che l'Iran su questo non può accettare compromessi. L'altra questione, a questo punto diventata centrale per una questione di equilibri generali del pianeta, è il controllo dello Stretto di Hormuz, che questa guerra ha dimostrato essere essenziale, fondamentale, e per Teheran rimane una carta da tenersi la manica per giocare nei momenti di crisi. E quindi Teheran vorrà ribadire il controllo, il proprio controllo sullo Stretto. E, di fondo, a fare da ombrello e cappello tutto questo, c'è il fatto che Washington vorrebbe chiudere immediatamente la partita perché ha capito di essere entrata in un vicolo cieco. Tel Aviv invece vuole tenere aperta questa partita, perché tenere aperta questa partita, peraltro, secondo me, è utile anche per indebolire la presenza statunitense nell'area e quindi immaginare in futuro la possibilità di potersi sostituire proprio agli Stati Uniti. Quindi una partita che forse ha anche più livelli di lettura anche nel tempo e molto più impegnativi.
4: Questa situazione di incertezza e il blocco dello Stretto di Hormuz, a tuo parere, possono durare ancora a lungo?
5: Sì, sì. Se non trovano un accordo, Teheran tiene lo Stretto chiuso per una vita. Teheran ha tutta una serie di vie di fuga e di approvvigionamento che dipendono da Hormuz e che conservano comunque andare avanti abbastanza bene per molto tempo. E mentre le economie, soprattutto asiatiche, da questa chiusura rischiano di essere strozzate, anche l'Unione Europea, che comincia ad avere difficoltà rispetto alle scorte. E quindi sì, lo Stretto, se non si trova una soluzione reale, lo Stretto rischia di essere chiuso per molto tempo.
4: Ci si può attendere qualcosa di importante, l'ultima domanda, dall'incontro che ci sarà tra il presidente statunitense e quello cinese?
5: Io credo di sì, nonostante tutto, perché Xi si presenta a questo incontro in una posizione di grande, grande forza. E l'abilità diplomatica cinese è sempre stata tale da portare anche a trovare soluzioni, quindi dipenderà da quanto Trump sentirà di avere soddisfatto le proprie esigenze di American First, però io credo che da questa cosa possano uscire delle soluzioni anche rispetto all'Iran e ad alcune altre situazioni che nel mondo stanno diventando sempre più pesanti. Non dobbiamo dimenticare che c'è aria veramente molto molto pesante anche nell'Africa subsahariana.
4: Grazie Raffaele Crocco, direttore responsabile dell'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo. A risentirci.
5: Grazie a voi.
4: Grazie.

0: 12:19, abbiamo ancora un servizio da proporvi prima dello spazio Dissonanze. Andiamo in Mali con una corrispondenza da Nairobi con il giornalista Alberto Magnani.
1: L'attacco dello scorso 25 aprile ha sicuramente rappresentato un salto di qualità strategico, dimensionale e in un certo senso di prospettiva per l'avanzata jihadista e indipendentista in Mali. In primo luogo, in ragione di questa saldatura tattica, come viene più volte ricordato, tra i jihadisti del Jenem, gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani, e ai ribelli Tuareg che appunto si muovono, operano sulla frontiera settentrionale con l'Algeria. Una saldatura che ha permesso di infliggere un attacco che si è consumato fondamentalmente in tutto il paese, dalla stessa appunto capitale fino alle città del nord, ora passate nelle mani dei ribelli, degli indipendentisti Tuareg. E si è anche poi distinto proprio per la qualità degli attacchi pianificati e una capacità di penetrare anche in contesti come quello della roccaforte militare di Chita, che venivano ritenuti tendenzialmente impenetrabili o comunque sia difficilmente permeabili alle offensive, anche se la percezione era cambiata nell'ultimo periodo. Tanto è vero che la uccisione del ministro della difesa Sadio Camara simboleggia ed esprime in maniera forse più inequivocabile questa evoluzione, questa crescita di qualità e di dimensione, di orizzonti dell'attacco jihadista. Quanto alle forniture all'origine dei flussi di armi dei jihadisti e dei ribelli, ci sono varie interpretazioni tra gli stoccaggi storici che derivano magari addirittura dai tempi della Libia nei primi anni 10, fino a recupero, l'utilizzo di armi che in precedenza erano state di proprietà delle forze regionali, armi che erano state di proprietà anche dei contractors russi, questo sempre secondo ricostruzioni offerte dagli analisti e dagli osservatori internazionali. Ma un elemento che forse in questo caso vale la pena di sottolineare e di rimarcare è l'utilizzo di vasta scala dei droni all'interno delle offensive militari degli jihadisti e degli indipendentisti, con la conseguenza di ampliare ulteriormente la portata degli attacchi e la loro appunto capacità di incrinare ulteriormente la stabilità della giunta golpista attualmente guidata da il generale Goita, anche nella veste di ministro della difesa presumibilmente ad interim dopo la morte, dopo l'uccisione di Camara, in una presa di forza, in una esibizione anche abbastanza muscolare del suo potere, che però sembra rivelare soprattutto la precarietà, la fragilità del governo militare di Bamako e soprattutto in un certo senso anche la precarietà dei suoi rapporti con gli Africa Corps. In tanti in queste settimane hanno evocato lo spettro di un nuovo scenario libico, andandosi a riferire allo scenario di una ritirata o di una battuta d'arresto fatale, per modo di dire, dei contractors russi della Wagner, analogamente a come nel 2024 i contractors si erano ritirati dalla Siria con la caduta di Assad. Non è chiaro in realtà in questo momento quale possa essere il futuro dei contractors russi, anche se il Cremlino ribadisce e ha ribadito ufficialmente che continuerà a combattere contro il terrorismo in Mali, ma appunto sembra sicuramente più interessante, sicuramente anche più manifesta la crisi che in questo momento sta pervadendo la giunta maliana. con voci e timori di un nuovo golpe che andrebbe a defenestrare, andrebbe a sovvertire il governo che è stato instaurato ormai nel 2021, dopo il doppio golpe 2020-2021, dallo stesso Goita. Un governo che adesso ha subito una umiliazione, o comunque sia una sconfitta bruciante con l'attacco delle proporzioni che abbiamo descritto, sofferto lo scorso 25 aprile, ma che aveva già inanellato negli ultimi anni diverse battute d'arresto, diversi colpi potenzialmente letali, comunque sicuramente destabilizzanti per la sua tenuta. Basti pensare all'attacco vicino all'aeroporto di Bamako nel 2024 e, in termini ancora più recenti, all'assedio del carburante orchestrato con successo dai jihadisti, vale a dire quando nell'ottobre del 2024 si è arrivati sull'orlo del collasso della capitale, perché i jihadisti avevano imposto con successo un blocco delle forniture di carburante, di carburante, piegando e piegando al tempo stesso la resistenza di un'economia già soffocata da un'insorgenza jihadista che si trascina dal 2012, e negli anni del governo militare nato per sradicarla ha invece raggiunto nuovi picchi, anche se in questo momento l'evoluzione, la dinamica degli attacchi dei gruppi armati affiliati ai jihadisti sembra essere in una fase di ulteriore spillover, come si dice in gergo, ossia di espansione in tutta la regione dell'Africa occidentale, proiettandosi, dato che allarma diversi osservatori, soprattutto verso la costa. Come sempre, quando poi si parla di jihadismo, di gruppi armati, di ispirazione islamista in Africa, bisogna ricordare che il jihadismo in Africa si è sviluppato con dinamiche locali e si è intrecciato a motivazioni che spesso toccano più la frustrazione, i rapporti di forza sociali, che non soltanto, per modo di dire naturalmente, una forma di indottrinamento di carattere confessionale, nel senso che i gruppi armati locali fanno appunto breccia tra povertà estrema, disoccupazione, rancore verso autorità politiche ritenute appunto corrotte, sorde, no, ai bisogni della popolazione, e questo fa sì che ci sia appunto anche una capacità di reclutamento e di espansione nelle fasce più giovani della popolazione, il che non equivale naturalmente a respingere o a ignorare il peso dei network retrostanti, che si tratti di Al-Qaeda o che si tratti dello Stato Islamico. Nel caso del Jenin si parla naturalmente di Al-Qaeda, ma serve comunque offrire anche un contesto sociale ed economico più completo e in un certo senso, per modo di dire, meno esoterico rispetto alle motivazioni e alla portata di un'avanzata così preponderante dei terroristi e dei gruppi armati, che dire si voglia, su scala maliana e su scala saheliana.

0: vuoi di più?
1: E con queste considerazioni di Alberto Magnani, corrispondente della Sole 24 Ore da Nairobi, sulla situazione in Mali, si chiude lo spazio approfondimenti. Fra qualche istante, anzi subito, la linea allo spazio dissonanze alle 13, la Radio Giornale, oggi edizione unica con i servizi.
2: Dissonanze.

Ben ritrovate e ben ritrovati a una nuova puntata di Celluloide. Questa puntata andrà in onda in replica, quindi qualora ci fosse qualche data, qualche appuntamento passato, è per quello, non siamo in diretta. Un buon ascolto.

Notte Film Festival, 28esima edizione 2026, è stata un'edizione al contrario dell'anno scorso davvero entusiasmante. I premi stanno che dimostrarlo, moltissimi film hanno portato a casa più numerosi premi, moltissimi film hanno riempito il palmarès, perché ci sono due dei premi vedono degli esequi importanti. Il terzo posto del premio del pubblico vede ben quattro film a contenderselo. Il primo posto dei Black Dragon, quelli di cui io faccio parte, ne vede due, un esequo anche in questa parte. Ma non è soltanto la qualità dei film, piuttosto che i gusti del il valore, voglio dire, dei film in sé a fare la differenza. Quello che fa la differenza è una cosa che mi ha colpito moltissimo dell'edizione di quest'anno. Allora, provo a raccontarvi, non tanto facendovi un elenco, ma trasversalmente, cosa accade. Intanto il film vincitore a tutti gli effetti, Fujiko, film giapponese, che sta lì a a ripagare il pubblico, gli spettatori, di quello che era una delle linee guida dell'edizione dell'anno scorso, ovvero un imbarazzante svilimento delle figure femminili, svilimento se non cancellazione. Era davvero una cosa trasversale l'anno scorso, assolutamente inquietante, se prendiamo la cinematografia come specchio della società che sta raccontando. Quest'anno le cose sono andate molto diversamente e questo film Fujiko, questi agli appunto a raccontarlo, ve ne abbiamo già parlato lungamente nei due collegamenti precedenti, una figura femminile che di fronte a una serie di disgrazie che il destino le infligge non si rassegna e combatte per affermare se stessa e il proprio mondo di riferimento, in questo caso una figlia rinunciando ad un compagno a fianco, la sua indipendenza, la conquista dei diritti sociali che le competono, e un proprio percorso assolutamente autonomo, indipendentemente dalle figure che dovrebbero in qualche modo legittimare la sua presenza a questo mondo. E questo era già un segno importante. L'altro segno importante di questa edizione era il fatto che, se è vero che questo cinema racconta moltissimo il presente o l'immediato passato dei paesi a cui fa riferimento, c'è stata, ve lo dicevo già nel collegamento, in uno dei collegamenti precedenti, questa sorta di bolla per cui la società che viene raccontata, ripeto, che si parli del presente o dell'immediato passato, era sempre fuori quadro, era fuori dall'inquadratura. Che si parlasse di famiglia, che si parlasse di singoli, che si parlasse di coppie, era come se tutto accadesse all'interno di una bolla dove la società attorno non aveva, rispetto alla quale non c'era nessuna influenza, nessuna contaminazione, nessuna osmosi con la società esterna. Questa cosa era lì a raccontare di un mancato lavoro di testimonianza, ci arriveremo dopo, che invece il cinema ha caratterizzato questa edizione. Il pubblico cosa ha fatto? Ha premiato i tre film che invece hanno messo al centro del discorso, hanno messo a fuoco la storia, la società, la conflittualità, le dinamiche del periodo che stavano raccontando, senza rinunciare ai singoli personaggi e quindi ai protagonisti, però li ha immersi in un contesto storico, sociale, politico che viene raccontato con profondità e con attenzione e con cura. Questa cosa è stata evidentemente, mi viene da dire, visti i risultati, tre film hanno fatto questa operazione, tutti e tre i film sono stati premiati, uno dei tre si è portato a casa ben tre premi, mi è sembrata davvero una sorta di reazione del pubblico a quel trend che attraversava grandissima parte della cinematografia di quest'anno. E questi tre film sono, per lo specifico, due di cui vi ho già parlato, sono due film coreani, Seoul Guardians, che racconta

Vietnam che si svolge quasi completamente all'interno dei tunnel lungo i quali si muovevano e dai quali combattevano i combattenti vietnamiti. Quindi tre film che affrontano la storia di petto direttamente e sono entrati tutti e tre nel palmarès a confutare quella trasversale atteggiamento che era molto molto presente nei film di quest'anno. Ma se devo indicare un elemento che ha contraddistinto questa edizione, è quello, con tutte le sue implicazioni, della presenza sullo schermo degli anziani. Non è una novità, nel cinema asiatico gli anziani sono molto presenti, non fosse che perché sono lì come testimoni di un'identità, di una memoria, di un tempo passato. Ma quest'anno questa presenza, non solo numericamente, ma anche dal punto di vista dei temi che portavano con sé, è stata davvero rilevante, a partire dal fatto che investiva non solo i personaggi, non solo le cinematografie, ma anche il festival e il pubblico. 28esima edizione, per me questa era la 25esima. Quando io sono arrivato, il Far East era un film, un festival il cui pubblico era tendenzialmente giovanissimo. Era un festival, le prime edizioni era di ingresso libero, era anche più semplice per i ragazzi entrare perché non avevano un biglietto da pagare, quindi affollavano le sale in massa. Col tempo le cose sono un po' cambiate, non solo perché si è introdotto il biglietto, ma anche perché il pubblico fedelissimo ha accompagnato il festival e è invecchiato di 25 anni, così come sono invecchiati i due direttori, che sono gli stessi dall'inizio del festival, sono quelli che l'hanno creato e continuano a condurlo, così come sono invecchiati molti degli artisti che negli anni hanno continuato ad essere presentati al festival. Questa sembra, un'osservazione, di costume, ma è davvero qualcosa di diverso, perché il cinema asiatico, rispetto alla forza propulsiva dei primi anni 2000, quando questo festival è nato, ed era davvero qualcosa di straordinariamente travolgente, si è decisamente accomodato su posizioni dal punto di vista artistico, espressivo, tematico, un pochino più comode, un pochino più da salotto. Non c'è più quella capacità di, anche dal punto di vista banalmente provocatorio, non parliamo soltanto di valore dei film, la capacità di lavorare sui linguaggi e sui temi cercando di sorprendere non solo il pubblico occidentale, che ovviamente vede questi film con uno sguardo sempre vagamente esotico, ma le proprie cinematografie stesse, quella forza propulsiva, quella capacità di creazione che ha visto nascere registi come Wong Kar-wai, Bong Joon-ho, Lee Chang-dong per esempio, Kiyoshi Kurosawa in Giappone, Koreeda in Giappone ancora, Shinya Tsukamoto, quella generazione di registi non è stata sostituita da una generazione successiva altrettanto potente. Stiamo ancora, le cinematografie stanno ancora un po' vivendo di rendita sulla grandezza di quegli autori che, grazie al cielo, continuano a lavorare e a proporci i loro film in sala. Quindi questa idea degli anziani è qualcosa di estremamente trasversale e molto potente, anche perché porta con sé un altro scarto. Gli anziani erano lì a raccontare, come vi dicevo, in molti casi la memoria, l'identità, il passato, la propria storia, la storia personale che coincideva con la storia del paese. Le nuovissime generazioni, e questa edizione in questo senso è stata clamorosa, sono lì a raccontare se stesse, ma per se stesse intendo la singola persona. Ho perso il numero, ve lo dirò quando avrò finito di preparare tutte le mie schedine, di registi che hanno presentato il film dicendo: questo film nasce da un'esperienza personale, questo film racconta una storia personale. Se non di due registi, almeno due, che letteralmente mettono in scena se stessi, raccontando se stessi la propria esperienza di registi indipendenti che stanno cercando di entrare nel mondo del cinema. C'è uno sguardo autoreferenziale che si accompagna a quello che vi dicevo prima, disattenzione rispetto al contesto sociale, che fa un'enorme differenza. Le giovani generazioni è come se fossero lì a raccontare la propria personalissima esperienza, che certo può diventare simbolica, può diventare testimonianza, può diventare esemplare, ma resta la loro personalissima esperienza. Che si parli di artisti, che si parli di opere, appunto. Una in particolare è, dicevo, gli anziani che portano con sé tutto un portato dal punto di vista sociale, gli anziani sullo schermo, gli anziani i personaggi, raccontare
un aspetto, una fetta di società importante, raccontarne degli anziani gli aspetti più positivi e più negativi, la solitudine, la fragilità, la marginalità, la malattia, l'Alzheimer va a mille, è dappertutto. L'assistenza dei caregiver, che è qualcosa di impressionante, sempre a sottolineare, a ribadire quel concetto di bolla, a parte uno dei film presentati, in tutti gli altri l'assistenza

0: i caregiver, l'assistenza in casa dei malati anziani, dell'Alzheimer, della demenza, è sempre a carico delle famiglie. Non si vede mai un servizio sociale, non si vede né il volontariato né il welfare che interviene. È come se questo invecchiamento estremo della popolazione fosse sempre soltanto a carico delle famiglie e di nessun altro. Tutto questo è raccontato in modo, per quanto mi riguarda, esemplare in un film che, se devo scegliere e mi fa fatica, è il mio film di quest'anno, perché ne ho visti molti davvero bellissimi. È un film di Singapore che si intitola The Old Man and His Car. Intanto è un film che, a differenza di grandissima parte di quello che ci propone il festival, rifiuta il patetismo. Non ci sono lacrime e, ve l'avevo già detto in una delle corrispondenze precedenti, se c'è un segno che ha caratterizzato questa edizione sono davvero là i personaggi che piangevano sullo schermo fino allo sfinimento. In questo film, che è estremamente doloroso, non c'è traccia di lacrime, non c'è traccia di patetismo, e c'è una situazione che è quasi distopica. La società che ci racconta, che è il nostro presente, la prospettiva da quale il regista la racconta, vede in scena praticamente soltanto anziani. È come se i giovani e gli adulti in quel mondo non esistessero, se non fosse che a un certo punto entra in scena la figlia del nostro protagonista, la figlia trentenne, quindi già adulta. Il film propone l'intero catalogo che poi possiate immaginare rispetto a quello che riguarda la rappresentazione della vecchiaia. C'è la solitudine, c'è la sofferenza, la solidarietà, l'amicizia, l'umanità. Ci sono, dicevo, i caregiver, ci sono i figli settantenni che assistono i genitori novantenni, anziani che assistono anziani, ci sono anziani che vengono abbandonati nelle case di riposo perché i figli non si occupano di loro, ottantenni che lavorano di notte in un distributore per portare a casa i pochi soldi che gli servono per mangiare, anziani che da barzelletta vanno a controllare i cantieri, anziani che giocano a mahjong, anziani che muoiono in casa da soli e nessuno se ne accorge, anziani che si aggrappano per solitudine, per disperazione alla religione, che si sfidano, una scena meravigliosa, una sfida, un duello a colpi di saggezza e di proverbi assolutamente bellissima, che dormono per strada senza un tetto, che si sostengono a vicenda, che si accolgono e che accolgono pure la memoria della comunità LGBT. La coprotagonista di questo film è un'anziana elegantissima, meravigliosissima trans, che racconta non solo il suo percorso personale ma anche quello delle lotte per i diritti che lei ha attraversato nel corso degli anni. È il film che credo più di tutti rappresenta l'edizione di quest'anno, perché ne riassume, non solo per questi temi che vi ho detto ma anche per linguaggi e per forme, la quasi totalità delle suggestioni. E poi questa è la prospettiva dei personaggi, e poi c'è la prospettiva degli artisti. Vi dicevo, una dei trend che da sempre attraversano il cinema asiatico, perlomeno per la mia esperienza, è quello della revocazione del passato. E se 25 anni fa si parlava di anni 60-70 come di un'epoca propulsiva, un'epoca di rinnovamento, un'epoca di contestazione, un'epoca di affermazione, adesso con le nuove generazioni si parla di anni 90, anni 2000, e il panorama ovviamente è decisamente diverso. Ma non c'è solo lo scarto cronologico, c'è il cambio di prospettiva di cui vi dicevo prima. C'è una società che è completamente fuori poco, si impone in qualche modo il rapporto di sé, c'è il privato che prende il posto del pubblico. A questo, vi dicevo, risponde il pubblico del Far East con i premi alla storia. E questo lavoro di passaggio di nuove generazioni porta con sé anche una riflessione sul passaggio di consegne, sull'eredità. Uno dei film in particolare che lo racconta è quello che lo fa in modo più, come dire, metacinematografico, meno direttamente sociale. È un film hongkongese che si intitola Major in Love, che è un film di fantascienza, uno dei pochi film di fantascienza presentati in questi anni al Far East. È una fantascienza distopica che vede l'emergenza climatica, come dire, dare vita a un fenomeno molto particolare, una sorta di muro invisibile, ma di muri e di confini si parla, che si trova a dividere il pianeta in due parti completamente separate, due parti dove la gravità si muove in modo diverso. Da una parte è la gravità che noi conosciamo, dall'altra è invece estremamente più leggera, pesante, i corpi sono più leggeri. Adesso poi la spieghi tu come funziona.
1: C'è meno gravità.
0: Grazie Simone, c'è meno gravità, e il tempo scorre diversamente. Un giorno da una parte corrisponde a un anno dall'altra.
1: Ovviamente c'è meno gravità, cambia anche il tempo.
0: Per cui c'è, certo, il gioco dei paradossi temporali, ma c'è soprattutto il gioco distopico di una società in cui ai due lati del muro si vivono due condizioni sociali completamente diverse, che sono quelle di estrema povertà da una parte, che viene esemplificata dalla totale mancanza di assistenza sanitaria, e invece quella di una sorta di ricchezza diffusa dall'altra. Dicevo, passaggio di consegne, perché questo film è prodotto da Sylvia Chang, famosissima produttrice, donna di cinema hongkongese, che è qui a testimoniare un meccanismo che da qualche anno contraddistingue parte del cinema di Hong Kong, ovvero il progetto Directors Succession Scheme, ovvero produttori, registi, sceneggiatori che hanno un passato importante si mettono a disposizione delle nuove generazioni per permettere a loro di dare vita ai loro progetti, con ovviamente un aiuto importantissimo, perché alle spalle hai un nome di peso che ti sostiene. Il discorso delle generazioni e del passaggio di consegne vale anche per un film cinese che è Blades of the Guardian, che porta con sé anche tutto il discorso sul divismo che ha attraversato questo festival. Yuen Wu-ping, regista e coreografo di arti marziali, era arrivato in sala, festeggiatissimo dal pubblico, è uno delle grandi figure che, prima appunto come coreografo e poi continuando coreografo ma anche come regista, ha contrassegnato il cinema d'azione e il cinema wuxia, è uno di quelle figure che indirettamente anche il pubblico occidentale conosce, perché è quello che ha realizzato le coreografie per Matrix, per la tigre e il dragone, piuttosto che per Kill Bill. Una figura assolutamente storica all'interno del cinema di Hong Kong, che nel finale del film si concede un cameo proprio a raccontare questo passaggio di consegne, affida ai giovani la propria eredità. E l'altro, strepitosa operazione cinematografica, è ancora un film cinese, Shadow's Edge. È a tutti gli effetti un thriller action di quelli che Cina, Hong Kong, soprattutto Hong Kong, ci ha regalato in questi anni. Vede una riflessione sul concetto di paternità indiretta, tra virgolette. Abbiamo un vecchio poliziotto e un vecchio criminale con le nuove generazioni di poliziotti e le nuove generazioni di criminali che fanno in qualche modo da insegnanti nel campo del bene e nel campo del male. Ci sono gli anziani e i giovani, c'è l'analogico e il digitale, c'è loro sono Jackie Chan e Tony Leung Kaffai, c'è il corpo per le vecchie generazioni e quindi il cinema d'azione, e la tecnologia e il digitale per le nuove generazioni. C'è una testimonianza, è uno di quei film, di quei pochi film che in questa edizione possono fare da testimonianza futura per quello che è il paesaggio, l'architettura e l'urbanistica, che sono centrali all'interno di questa operazione, ma che in questo rapporto tra generazioni e passaggio di consegne trova il suo, oltre che una scrittura straordinaria, trova il suo motivo, il suo motivo di esistere. Molto velocemente vi do conto di altre due cose, che sono per esempio una riflessione sui generi. Udine da sempre lavora su quello che è il cinema popolare del continente asiatico. Sempre meno spesso questi film sono contrassegnati da un'etichetta di genere, mentre una volta questo meccanismo era assolutamente centrale. Commedie pure quest'anno ne ho viste forse due. C'è da anni il declino dell'horror, che è evidentissimo. Il thriller e l'action sono sempre meno rappresentati, se non in modo trasversale, come vi dicevo in questo momento. Mentre si impone moltissimo lo sguardo sul sociale. Sì, come vi dicevo prima, la società è un po' fuori fuoco, però le condizioni che caratterizzano dal punto di vista sociale i protagonisti, la condizione familiare, il denaro, la precarietà, la presenza dei migranti, sono lì a raccontare di un preciso sguardo che cancella completamente quello che l'anno scorso era una imbarazzante, devastante presenza del lusso, della ricchezza, del denaro che infestava la grandissima parte delle proiezioni viste. Quest'anno tutto questo scompare, e scompare paradossalmente anche nelle grandi ricostruzioni storiche. C'è uno dei film coreani, ma non soltanto quello, la classica ricostruzione d'epoca, dove la sontuosità delle regge, delle corti e tutto il resto, grandi scenografie, grandi costumi, di solito la fanno da padrone. In questo caso la vicenda, che parte da una famiglia reale, si sposta all'interno di un piccolo villaggio di poverissimi contadini, e quindi si rinuncia a tutta quella sovrastruttura di lusso che di solito accompagna queste proiezioni. Chiudo dicendo uno di un altro elemento trasversale che, come dire, ha visto soltanto due film ma li ha segnati profondamente. Ve lo accennavo già in termini di presentazione, l'effetto Linklater, ovvero registi che realizzano dei film che, prevedono il passare degli anni, per cui gli stessi attori interpretano gli stessi personaggi cresciuti nel tempo ed invecchiati a formare una sorta di trilogia in un caso, invece nel secondo caso, che è quello del film tibetano cui facevo riferimento prima, il film è uno soltanto, ma l'arco narrativo che copre è quello che permette ai protagonisti di passare dall'infanzia all'adolescenza, all'età adulta. e dall'altro la presenza degli adolescenti. Adesso non ampliamo qui il discorso perché il tempo sta andando, e insieme agli anziani l'altro grandissimo tema sociale che questa cinematografia da sempre interroga. Adolescenti portano con sé tutta una serie di problematicità, ma in particolare tutte quelle legate al mondo scolastico, quell'idea di comunità che anticipa la società nella quale entreranno una volta usciti dal percorso scolastico, e che vede in questa edizione particolarmente importante la presenza degli insegnanti. Non sono delle convenzioni come il bullismo, la rivalità, come dire, i primi innamoramenti, le prime definizioni di romance, piuttosto che la tragicissima piaga dei suicidi giovanili. Ma in questo caso anche le figure degli insegnanti hanno in parecchi film un peso decisamente importante. Chiudo con un'ultima segnalazione, un film di Hong Kong, di uno dei grandi maestri del cinema di Hong Kong, che è Herman Yao, che molto spesso ci ha abituato a importantissimo attraversamento del genere thriller action noir. In questo caso non rinuncia a questa dimensione, ma lo fa raccontando, è uno dei pochi film che esce da quella bolla di cui vi dicevo in apertura, e mette i suoi protagonisti all'interno di un contesto preciso, contesto sociale. C'è un attentato, viene fatto saltare per aria un autobus con un numero importante di vittime. Il film si divide in due, la progressione cronologica è quella delle indagini, la dimensione procedural che cerca di capire che cosa è accaduto, i flashback ci raccontano come si è arrivati a quel momento e chi lo ha messo in atto, ed è una storia che racconta di esclusione, di miseria, di povertà, di disperazione, di abbandono, di solitudine, che porta alla disperazione se non alla follia. Un lavoro assolutamente bellissimo che purtroppo le giurie non hanno premiato, ma non si può premiare tutto.
1: Anzi, ci sono stati anche tanti ex aequo, quindi...
2: Ma un paio di domande nascono dal tuo intervento. Un declino dell'horror rispetto ai film che su più continenti vengono scelti, e quindi mi domando, anche in Corea?
0: Certamente. Se voi pensate a fenomeni come Ring piuttosto che The Eye, che nei primi anni 2000 sono diventati dei fenomeni assolutamente trasversali non solo in Asia, ma arrivando ad essere realizzati in forma di remake anche in Occidente, i primi film di Kiyoshi Kurosawa che avevano settato la dimensione autoriale dell'horror come ancora non si era stato fatto da quel continente. C'è stata la presenza di Tsukamoto, che nasce come autore horror e poi si sposta senza rinunciare alle proprie tematiche, ma si sposta su linguaggi completamente diversi. C'era una ricchezza di proposte che in questo momento lavora fondamentalmente poco più che sulla convenzione, corretta, efficace, ma assolutamente la convenzione, senza più spinte propulsive.
2: E poi la suggestione sulle lacrime nei film orientali, chiaramente distinto, ho pensato Vive l'amour, e quindi lacrime che possono avere anche sullo schermo una durata di più minuti?
0: È anche imbarazzante. C'era un film taiwanese, se non mi sbaglio, però su questo non mi ostino, dove la nostra protagonista non faceva che piangere per tutto il film, era continuamente ripresa in primo piano, e c'era questa cosa imbarazzante per cui le lacrime le scorrevano lungo il viso, raggruppandosi sotto il mento, dove facevano la gocciolina come il rubinetto che cola. E lo guardavo e dicevo, ma scusate, ma non vi rendete conto che fa ridere? Cioè, c'ha il rubinetto sotto il mento che perde? Non so, era imbarazzante, assolutamente imbarazzante.
2: Ultimissima, una variante bergmaniana.
0: Io credo che Bergman si offenderebbe. Ultimissima segnalazione: c'era un film fuori concorso, perché se fosse stato in concorso avrebbe vinto tutto, Il maestro di Kabuki. Lo vedrete prossimamente al Nuovo Eden, è stato acquistato per la distribuzione e l'Eden mi ha già confermato che lo metterà in programmazione. Un film assolutamente straordinario, ne parleremo quando arriverà in programmazione, appunto.
1: Allora, se vi siete persi o vi siete persi i precedenti collegamenti che abbiamo realizzato con Camillo per il Far East Film Festival, li trovate tutti insieme, incluso quest'ultimo, sulla pagina di Celluloide, celluloide.radioondadurto.org.

Abbiamo ascoltato Home to Us, brano contenuto nell'ultimo album di Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. In questa canzone l'ospite speciale era addirittura Ringo Starr. E con questa noi ci salutiamo, passiamo la linea alla redazione informativa per il GR e l'agenda. Vi ricordo che questa puntata di Celluloide è in replica, non è in diretta. Dicevo, lasciamo la linea alla redazione informativa per il GR e l'agenda. Noi ci risentiamo tra una mezz'oretta se ci state ascoltando in diretta, oppure tra qualche istante se ci state ascoltando in replica. A dopo, ciao!

0: Sono le 13, Radio Onda d'Urto, il radio giornale, bocce ferme nella guerra tra USA e Iran in attesa dell'incontro previsto domani a Pechino tra Trump e leader cinese Xi Jinping. Il commento di Raffaele Crocco di Atlante delle Guerre. Non si ferma però la guerra in Libano, dove Israele continua a bombardare il sud del paese. 7 le vittime nelle ultime ore, 4 morti anche nella striscia di Gaza. 8 ore di sciopero e presidi ai cancelli tra oggi e domani negli stabilimenti Electrolux dopo l'annuncio di 1700 licenziamenti. Questa mattina ci siamo collegati con la mobilitazione in corso a Forlì. Licenziati anche 2 funzionari al Ministero della Cultura, si tratta di un regolamento di conti dentro Fratelli d'Italia. Sentiremo il commento di Marco Revelli, sociologo, politologo. E dopo l'omicidio di un giovane lavoratore magliano, Taranto scende in piazza, lo farà con un presidio microfono aperto. Giovedì 14 maggio con noi Luca Casarini di Mediterranea Semi Humans. Il presidente americano Donald Trump alla vigilia della partenza per Pechino, dove incontrerà il leader cinese Xi Jinping, ha tenuto un incontro con alti vertici delle forze armate USA per discutere le future strategie per il conflitto con l'Iran, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Durante una cena per la polizia alla Casa Bianca, il presidente Trump ha elogiato l'esercito per le operazioni contro l'Iran. Le nostre forze armate sono fantastiche, stiamo facendo il culo a tutti, ha detto il presidente USA. È arrivata la risposta dalla parte iraniana per voce di Ebrahim Rezai, portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera, che minaccia affermando che l'Iran potrebbe arricchire l'uranio fino al 90% di purezza se la paese subisse un nuovo attacco, mentre le centrali nucleari utilizzano uranio arricchito al 3-5%, le armi nucleari richiedono in genere un arricchimento del 90%. Notizia di questa mattina anche che gli Emirati Arabi Uniti hanno condotto attacchi militari contro l'Iran. Le fonti riferiscono che tra le operazioni c'è stato anche un raid contro una raffineria situata sull'isola iraniana di Lavan nel Golfo Persico. Ma sulla situazione abbiamo raccolto il commento di Raffaele Crocco di Atlante delle Guerre.
1: Direi che le ultime dichiarazioni di Trump, come sempre, fanno un testo relativo, perché quest'uomo sta dichiarando 50 cose esattamente il contrario l'una dell'altra ogni giorno. Certamente la realtà dello stallo mostra fino in fondo le enormi difficoltà che gli Stati Uniti stanno incontrando in questa guerra. Il dato di fatto è che l'Iran ha inchiodato gli Stati Uniti dal punto di vista militare e politico e della politica internazionale, e per Trump è difficilissimo uscire dalla situazione, perché da un lato c'è certamente Netanyahu che spinge per avere campo libero, anche se sarebbe interessante davvero capire fino in fondo quali sono gli interessi di Netanyahu, e forse non coincidono esattamente con quelli di Washington, e dall'altro non può rischiare di perdere la faccia Trump, rispetto al mondo. In mezzo c'è l'Iran, che ha mostrato che regime o non regime ha una capacità di tenuta e politica ed economica e militare assolutamente in attesa.
0: L'Agenzia Nazionale di Stampa, l'agenzia ufficiale libanese, ha riferito che 6 persone sono rimaste uccise in un raid aereo israeliano a Kfar Dunin nel sud del paese. Nel frattempo l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione degli abitanti nella piccola città di Somor, nella valle della Becca, tramite i social media, in previsione di nuovi bombardamenti. I raid israeliani in Libano hanno causato la morte di 380 persone dall'inizio del cessate il fuoco fra Israele e Hezbollah dal 17 di aprile. sempre nelle ultime ore 4 persone invece sono state uccise in seguito ad attacchi dell'esercito israeliano avvenuti nella striscia di Gaza. Il colosso svedese dell'elettrodomestico Electrolux ha annunciato 1.700 licenziamenti, pari al 40% dei 4.500 attuali dipendenti, lo hanno riferito i sindacati. Nessun stabilimento in Italia sarà escluso dalla ristrutturazione e riduzione del personale. In particolare è stata annunciata la chiusura dell'impianto di Cerreto Desi in provincia di Ancona, in cui operano 170 lavoratori. Tutti gli stabilimenti sono in sciopero tra oggi e domani, ha detto Barbara Tibaldi, segretaria nazionale della FIOM CGIL, responsabile del settore elettrodomestici, aggiungendo: non consentiremo l'ennesimo scempio industriale, non consentiremo che vengano tolti posti di lavoro e produzione nel nostro paese. A partire dalle 5.30 di questa mattina è in corso un presidio davanti ai cancelli dello stabilimento di Forlì. Ci siamo collegati con Elisa, RSU Fiom. Sentiamo cosa ci ha detto.
2: La crisi è da anni che c'è nel settore elettrodomestico, il bianco in Italia lo vediamo con Whirlpool e quant'altro, cioè la chiusura di 12 stabilimenti, anche di altri gruppi. C'è perché nessuno ha mai messo mani e quindi la problematica ce l'abbiamo. Noi crisi sì l'abbiamo, ma l'abbiamo sempre gestita. Lo stabilimento, proprio anche quello di Forlì, faccia conto che noi dentro abbiamo 100 terministi perché noi abbiamo il lavoro. Quindi questa è stata proprio una doccia fredda. Cioè non ce lo si aspettava. Forlì è quella che ha sempre tirato il gruppo, poi per carità è un problema per tutti, però faccio nello specifico su Forlì, non se l'aspettava nessuno. Loro sostengono che il problema è il costo dell'energia per stare in Italia, non c'è un piano di lavoro a livello governativo né niente, quindi non c'è una tutela da nessuna parte del bianco,
0: E dalle 8 di questa mattina sono in presidio anche i lavoratori del sito di Susegana in provincia di Treviso. I presidi proseguiranno negli altri siti industriali nella giornata di domani. Nel frattempo il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato per lunedì 25 maggio alle ore 15 a Palazzo Piacentini un tavolo sulla vertenza. Il ministro della Cultura Giuli è stato a Palazzo Chigi a rapporto dalla Premier Meloni dopo la decisione di cambiare i vertici del proprio staff. A ricevere i decreti di revoca sono stati due funzionari meloniani del ministero, Elena Proietti e Emanuele Merlino. La rottura è arrivata per i mancati finanziamenti al documentario Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, ma dietro c'è anche una lotta intestina a Fratelli d'Italia, come ci racconta Marco Revelli, sociologo politologo.
3: Noi assistiamo alla rottura dei vincoli di sangue tra i membri del cerchio interno. Tutta gente che arriva da esperienze di estremismo nero molto, molto forti, ma anche come dire, di formazioni fiancheggiatrici del movimento sociale su posizioni anche più estreme come Giuli. Questi sono stati legati da un vincolo di sangue che si è sciolto come il sangue di San Gennaro, si è sciolto e non tiene più insieme quel grumo, e quindi esplodono personalismi che sono tipici anche di quella cultura. Il colloquio tra il ministro Giuli e la Presidente del Consiglio non è stato affatto pacifico come i comunicati fanno immaginare, è stato molto duro. Almeno una delle due figure che sono state cacciate, Emanuele Merlino, è un pezzo da 90, era l'architrave della costruzione che San Giuliano aveva fatto per conquistare l'egemonia. Ebbene, questo è caduto miseramente con questa depurazione, quindi...
0: È stato bloccato l'uomo che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus a Stroncone in provincia di Terni, riducendola in fin di vita. A rintracciarlo i carabinieri nel corso delle ricerche condotte nella zona ma anche nel resto d'Italia, con un ampio spiegamento di personale e mezzi. Quando ha colpito la moglie, l'uomo indossava il braccialetto elettronico che gli era stato imposto dall'autorità giudiziaria per precedenti episodi di violenza sempre nei confronti della moglie. Se lo era poi tolto una volta sceso dalla bus, abbandonando anche il martello utilizzato per colpirla. Andiamo a Taranto. Taranto non può restare in silenzio dopo l'uccisione di Sacco Baccari, lavoratore giovane originario della Mali, avvenuta in Piazza Fontana. Sentiamo il bisogno di esserci, di ritrovarci come comunità, di condividere dolore, riflessioni, domande, ma soprattutto di affermare insieme un'idea diversa di città fondata sulla dignità umana, sul lavoro, sui diritti, sulla convivenza. Lo ha sottolineato il coordinamento di Libera Taranto, Associazione Babele, Mediterranea Saving Humans, Comunità Africana di Taranto e Provincia, annunciando un presidio con microfono aperto per giovedì 14 maggio a partire dalle 17:30 in Piazza Fontana. La polizia intanto ha notificato ieri sera il fermo di indiziato di delitto nei confronti di 4 minorenni tra i 15 e i 16 anni e di un 20enne accusati di concorso in omicidio aggravato. Baccari, bracciante agricolo, è stato ucciso all'alba di sabato nella città vecchia con 3 colpi inferti con un'arma da taglio, dopo essere stato prima malmenato dal gruppo di i giovani e aver tentato invano di fuggire. Sentiamo Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans.
4: Dentro tutto un sistema che produce questa violenza, non è che adesso dobbiamo imputarla ai 5 ragazzi minorenni di Taranto, come se fossero come se la colpa di questa cosa fosse una cosa che risiede solo dentro loro. Siamo dentro una condizione di violenza, e poi in questo mondo dove si può dire, a partire dal capo del paese guida di tutto l'Occidente, che in una notte si cancella una civiltà, ma qual è il messaggio che stiamo dando a così in generale alla società? Che si possono uccidere le persone impunemente, che è una pratica questa, che è una cosa ammessa. E poi, in un paese dove da gennaio ad oggi 1.100 morti nel Mediterraneo, quelli accertati, il 20% bambini, lager in Libia pagati dall'Italia, pagati dall'Unione Europea, deportazioni, CPR che sono campi di concentramento dove nessuno sa neanche più cosa succede lì dentro. Ma dentro a questo tipo di meccanismo, ma perché ad esempio dei giovani dovrebbero fare diversamente? Tutto gli indica che si può fare così, e si può fare così soprattutto con chi? Con le persone che sono considerate inferiori rispetto a noi, perché hanno un colore diverso, perché hanno una condizione diversa, perché arrivano da un altro paese.
0: La barca Sea-Watch 5 della omonima ONG tedesca ha soccorso altre 64 persone a sud di Malta. Adesso a bordo ci sono 154 persone. La barca, che ieri aveva tratto in salvo 90 persone, era diretta a Brindisi, porto indicato dalle autorità italiane per lo sbarco dei naufraghi, quando ha intercettato un'altra imbarcazione in avaria con a bordo le 64 persone. Ieri siamo stati raggiunti da colpi di arma da fuoco da milizie libiche e non abbiamo ricevuto aiuto da parte di Italia e Europa, ha detto la ONG. Andiamo in Mali, proprio uno dei paesi da cui provengono i migranti. Una serie di attacchi coordinati, sferrati dai combattenti jihadisti, ha causato una vera e propria strage nel Mali centrale. Il bilancio delle vittime è di almeno 70 morti. L'offensiva è stata rivendicata dalla JNIM, affiliato ad Al-Qaeda, e ormai è diventato predominante a forza di attacchi sanguinosi nell'area saheliana. In un comunicato il gruppo ha dichiarato di aver preso di mira specificamente le milizie civili che collaborano con il governo militare centrale. Ci aggiorna su quanto sta accadendo in Mali il corrispondente da Nairobi per il Sole 24 Ore, Alberto Magnani.
5: È chiaro in realtà in questo momento quale possa essere il futuro dei contractors russi, anche se Cremlino ribadisce e ha ribadito ufficialmente che continuerà a combattere contro il terrorismo in Mali, ma appunto sembra sicuramente più interessante, sicuramente anche più manifesta la crisi che in questo momento sta pervadendo la giunta maliana, con voci e timori di un nuovo golpe che andrebbe a defenestrare, andrebbe a sovvertire il governo che è stato instaurato ormai nel 2021 dopo il doppio golpe 2020-2021 dallo stesso Goita, un governo che adesso ha subito una umiliazione o comunque sia una sconfitta bruciante con l'attacco delle proporzioni che abbiamo descritto sofferto lo scorso 25 aprile, ma che aveva già inanellato negli ultimi anni diverse battute d'arresto, diversi colpi potenzialmente letali, comunque sicuramente destabilizzanti per la sua tenuta.
0: Almeno 821 persone migranti sono morte o risultano disperse sulla rotta del Mediterraneo centrale dall'inizio dell'anno al 9 maggio. Lo ha reso noto poco fa l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, l'OIM, in Libia nel suo ultimo aggiornamento pubblicato su X. Nello stesso periodo, precisa l'agenzia dell'ONU, i migranti intercettati in mare e riportati in Libia sono stati 6.070, di cui 5.372 uomini, 430 donne, 109 bambini e 159 persone di genere non identificato. Libia, andiamo in Bolivia, scusate, sale la tensione dopo che una tribunale ha dichiarato colpevole in contumacia l'ex presidente Evo Morales e emesso un nuovo mandato di cattura nei suoi confronti nel processo per tratta aggravata di persone. I suoi sostenitori hanno minacciato proteste di massa e una possibile insurrezione nazionale in caso di arresto dell'ex leader socialista che dal 2024 vive nel tropico di Chochabamba, protetto dalla sua gente. La crisi politica si intreccia con le mobilitazioni contro il presidente Rodrigo Paz. Sindacati, contadini, minatori e operai hanno annunciato una radicalizzazione dei blocchi stradali e delle proteste in varie regioni del paese, riferiscono i principali media boliviani. Anche il sindacato degli insegnanti è sceso in piazza per uno sciopero di 24 ore chiedendo aumenti salariali, nuovi posti nel settore educativo, migliori condizioni di lavoro. Chiudiamo andando in Messico. Migliaia di persone hanno sfilato a Città del Messico guidate dalle madri dei desparecidos che nel giorno della festa della mamma hanno denunciato violenza e impunità mentre il paese si prepara a ospitare i mondiali di calcio del 2026 insieme a USA e Canada. I collettivi dei familiari degli scomparsi hanno invitato anche i tifosi a unirsi alla protesta. Non c'è nulla da festeggiare, le madri del Messico stanno giocando alla partita più difficile, quella per la giustizia, hanno dichiarato. I manifestanti hanno attraversato il Paseo della Reforma scandendo slogan come Messico campione nelle sparizioni, mostrando fotografie dei parenti scomparsi. Secondo i dati ufficiali nel paese risultano oltre 130.000 desparecidos. È tutto per quanto riguarda il radiogiornale. Adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
6: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 12 maggio. L'assemblea per il corteo serale del 28 maggio a Brescia, all'interno del ciclo di incontri previsti dal percorso di avvicinamento al corteo serale del 28 maggio di quest'anno, propone per oggi Pilates Antifa Popolare e Transfemminista, a cura di Non Una Di Meno Brescia e Unione Sportiva Stella Rossa. L'appuntamento è oggi alle ore 19 a Campomarte, Brescia. Inventari Superiori, 18ª edizione, Festival dei Laboratori degli Istituti Superiori e dell'Immaginario Giovanile. Una serie di incontri che comincia oggi al Teatro Borsoni con Ogni Maledetta Fine del Mondo, Liceo Copernico. L'appuntamento è alle ore 20:30 al Teatro Borsoni di Via Milano 83 a Brescia. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film La riunione di condominio alle ore 15, il film Love Me Tender alle ore 16, il film Nino alle ore 17, il film Lo straniero alle ore 18:45, il film Ninx alle ore 20:30 e infine il film Gli uomini preferiscono le bionde alle ore 21, Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. Chiudiamo con un'anticipazione per il fine settimana. Sabato a Desenzano del Garda torna Garda Street Parade, un'iniziativa di Collettivo Gardesano Autonomo, Collettivo Onda Studentesca e Smash Repression. Il concentramento è alle ore 15 alla stazione dei treni, la partenza alle ore 16, si chiuderà poi in Spiaggia d'Oro alle ore 22. Garda Street Parade questo sabato 16 di maggio dalle ore 15, stazione dei treni di Desenzano del Garda, provincia di Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Per inviare i vostri comunicati, segnalare le vostre iniziative, l'indirizzo email è redazione@radiondadurto.org.
0: Le 13:22, Radio Onda d'Urto, è tutto per quanto riguarda i programmi redazionali. Oggi buona parte della redazione è impegnata in un corso di formazione in vista della prossima festa di Radio Onda d'Urto e quindi non saremo in diretta a partire dalle 17:30 fino alle 20. Ci saranno delle trasmissioni informative registrate. Mamma sta nel campo mobile, te va tra ecco dormire. Sarà in diretta invece Luciano Taffurelli per la condizione musicale del pomeriggio barra Onda d'Urto dalle 16 alle 17:30. Adesso invece vi lasciamo alle consuete trasmissioni culturali del primo pomeriggio. Un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi. La redazione tornerà domani mattina con l'apertura delle trasmissioni alle 6:30 e la lettura delle prime pagine a partire dalle 7.

Zannare chiunque si trovino a fianco, fin dai tempi del banco i vampiri li allevano, assecondandone l'indole, usando un dio idolo fatto di simboli, illudendoli di lottare per un ideale per cui sognare, per il quale magari morire se c'è un vampiro da saziare. Bell'affare, ti rubano l'anima un pezzo per volta, condizionano ogni tua scelta, sono in agguato ad ogni tua svolta. Il nemico ti ascolta, pronto a succhiare ogni singola stilla del tuo ego in rivolta.

Libero pensiero. Il metodo che adottano per controllare l'opinione pubblica è antico come il mondo ed infallibile. Ne aumentano le fazioni riducendo le interazioni, moltiplicando le incomprensioni e dividendo le persone. Rivoluzione resta un vocabolo impronunciabile, se l'unico scontro possibile fra parti di popolo che vivono gomito a gomito e non si accorgono di essere identiche. E non vedono identiche, i vampiri piantano in quanti credono, obbediscono e combattono. Camerati o compagni che siano fanno piatto unico, con una carota e tanti bastoni come contorno. Per dei commensali con troppi canini, una fame d'inferno.

vi ricordo che questa puntata di Celluloide è in replica, quindi non tenete conto di date o appuntamenti che verranno segnalati, in quanto molto probabilmente sono già andati, sono già passati. Buon ascolto.

0: prendiamo la linea dallo studio Viola per la seconda parte di Celluloide, spazio dissonanze del martedì sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, dedicato al cinema, sempre in studio con Camillo e Massimo. Eccoci qua.
1: Eccoci, buongiorno a tutte e tutti.
2: Ciao.
0: Allora, Camillo, vogliamo cominciare con un po' di musica?
1: Sì, con un pezzo che poi parleremo parecchio, anche se parleremo anche di musica con Massimo. Torniamo a Giulia Vargas, il pezzo è, vede il featuring a doppia voce con Roberta Sa, si intitola Sinceramente.

0: E torniamo in studio. Allora Camillo, arrivato il momento di trarre le conclusioni.
1: Fariste Film Festival, 28esima edizione 2026, è stata un'edizione al contrario dell'anno scorso davvero entusiasmante. I premi stanno che dimostrarlo, moltissimi film hanno portato a casa più numerosi premi, moltissimi film hanno riempito il palmarès perché ci sono due dei premi vedono degli esequi importanti. Il terzo posto del premio del pubblico vede ben quattro film a contenderselo. Il primo posto dei Black Dragon, quelli di cui io faccio parte, ne vede due, un ex aequo anche in questa parte. Ma non è soltanto la qualità dei film, piuttosto che i gusti del il valore, voglio dire, dei film in sé a fare la differenza. Quello che fa la differenza è una cosa che mi ha colpito moltissimo dell'edizione di quest'anno. Allora, provo a raccontarvi, non tanto facendovi un elenco, ma trasversalmente, cosa accade. Intanto il film vincitore a tutti gli effetti, Fujiko, film giapponese, che sta lì a, a ripagare il pubblico, gli spettatori, di quello che era una delle linee guida dell'edizione dell'anno scorso, ovvero un imbarazzante svilimento delle figure femminili, svilimento se non cancellazione. Era davvero una cosa trasversale l'anno scorso, assolutamente inquietante, se prendiamo la cinematografia come specchio della società che sta raccontando. Quest'anno le cose sono andate molto diversamente e questo film Fujiko, questi li appunto a raccontarlo. Ve ne abbiamo già parlato lungamente nei due collegamenti precedenti. Una figura femminile che di fronte a una serie di disgrazie che il destino le infligge non si rassegna e combatte per affermare se stessa e il proprio mondo di riferimento, in questo caso una figlia rinunciando ad un compagno a fianco, la sua indipendenza, la conquista dei diritti sociali che le competono, e un proprio percorso

era sempre fuori, fuori quadro, era fuori dall'inquadratura. Che si parlasse di famiglia, che si parlasse di singoli, che si parlasse di coppie, era come se tutto accadesse all'interno di una bolla dove la società attorno non aveva, rispetto alla quale non c'era nessuna influenza, nessuna contaminazione, nessuna osmosi con la società esterna. Questa cosa era lì a raccontare di un mancato lavoro di testimonianza, ci arriveremo dopo, che invece il cinema di, che ha caratterizzato questa edizione. Il pubblico cosa ha fatto? Ha premiato i tre film che invece hanno messo al centro del discorso, hanno messo a fuoco la storia, la società, la conflittualità, le dinamiche del periodo che stavano raccontando, senza rinunciare ai singoli personaggi e quindi ai protagonisti, però li ha immersi in un contesto storico, sociale, politico che viene raccontato con profondità e con attenzione e con cura. Questa cosa è stata evidentemente, mi viene da dire, visti i risultati, tre film hanno fatto questa operazione, tutti e tre i film sono stati premiati, uno dei tre si è portato a casa ben tre premi, mi è sembrata davvero una sorta di reazione del pubblico a quel trend che attraversava grandissima parte della cinematografia di quest'anno. E questi tre film sono, per lo specifico, due di cui vi ho già parlato, sono due film coreani, Seoul Guardians, che racconta del tentativo di colpo di Stato del 2024 con la proclamazione della legge marziale e il tentativo di impedire all'Assemblea Nazionale di revocarla, My Name, che racconta un episodio del 48, il massacro di Jeju, ma costruendo una cornice 1998 dove la dittatura già conclusa comunque continuava in qualche modo a manifestarsi nella società civile, e poi uno dei quattro film del Vietnam, Tunnels, Sun in the Dark, che racconta un momento, un episodio della guerra in Vietnam che si svolge quasi completamente all'interno dei tunnel lungo i quali si muovevano e dai quali combattevano i combattenti vietnamiti. Quindi tre film che affrontano la storia di petto direttamente e sono entrati tutti e tre nel palmarès a confutare quella trasversale atteggiamento che era molto molto presente nei film di quest'anno. Ma se devo indicare un elemento che ha contraddistinto questa edizione, è quello, con tutte le sue implicazioni, della presenza sullo schermo degli anziani. Non è una novità, nel cinema asiatico gli anziani sono molto presenti, non fosse che perché sono lì come testimoni di un'identità, di una memoria, di un tempo passato. Ma quest'anno questa presenza, non solo numericamente, ma anche dal punto di vista dei temi che portavano con sé, è stata davvero rilevante, a partire dal fatto che investiva non solo i personaggi, non solo le cinematografie, ma anche il festival e il pubblico. 28esima edizione, per me questa era la 25esima. Quando io sono arrivato, il Far East era un film, un festival il cui pubblico era tendenzialmente giovanissimo. Era un festival, le prime edizioni era di ingresso libero, era anche più semplice per i ragazzi entrare perché non avevano un biglietto da pagare, quindi affollavano le sale in massa. Col tempo le cose sono un po' cambiate, non solo perché si è introdotto il biglietto, ma anche perché il pubblico fedelissimo ha accompagnato il festival e è invecchiato di 25 anni, così come sono invecchiati i due direttori, che sono gli stessi dall'inizio del festival, sono quelli che l'hanno creato e continuano a condurlo, così come sono invecchiati molti degli artisti che negli anni hanno continuato ad essere presentati al festival. Questa sembra, un'osservazione di costume, ma è davvero qualcosa di diverso, perché il cinema asiatico, rispetto alla forza propulsiva dei primi anni 2000, quando questo festival è nato, ed era davvero qualcosa di straordinariamente travolgente, si è decisamente accomodato su posizioni dal punto di vista artistico, espressivo, tematico, un pochino più comode, un pochino più da salotto. Non c'è più quella capacità di, anche dal punto di vista banalmente provocatorio, non parliamo soltanto di valore dei film, la capacità di lavorare sui linguaggi e sui temi cercando di sorprendere non solo il pubblico occidentale, che ovviamente vede questi film con uno sguardo sempre vagamente esotico, ma le proprie cinematografie stesse. Quella forza propulsiva, quella capacità di creazione che ha visto nascere registi come Wong Kar-wai, Bong Joon-ho, Lee Chang-dong per esempio, Kiyoshi Kurosawa in Giappone, Koreeda in Giappone ancora, Shinya Tsukamoto, quella generazione di registi non è stata sostituita da una generazione successiva altrettanto potente. Le cinematografie stanno ancora un po' vivendo di rendita sulla grandezza di quegli autori che, grazie al cielo, continuano a lavorare e a proporci i loro film in sala. Quindi questa idea degli anziani è qualcosa di estremamente

0: estremamente trasversale e, come dire, molto potente, anche perché porta con sé un altro scarto. Gli anziani erano lì a raccontare, come vi dicevo, in molti casi, la memoria, l'identità, il passato, la propria storia, la storia personale che coincideva con la storia del paese. Le nuovissime generazioni, e questa edizione in questo senso è stata clamorosa, sono lì a raccontare se stesse, ma per se stesse intendo la singola persona. Ho perso il numero, ve lo dirò quando avrò finito di preparare tutte le mie schedine, di registi che hanno presentato il film dicendo: questo film nasce da un'esperienza personale, questo film racconta una storia personale, questo, se non di due registi, almeno due, che letteralmente mettono in scena se stessi, raccontando se stessi la propria esperienza di registi indipendenti che stanno cercando di entrare nel mondo del cinema. C'è uno sguardo autoreferenziale che si accompagna a quello che vi dicevo prima, la, come dire, disattenzione rispetto al contesto sociale, che fa un'enorme differenza. Le giovani generazioni è come se fossero lì a raccontare la propria personalissima esperienza, che certo può diventare simbolica, può diventare testimonianza, può diventare esemplare, ma resta la loro personalissima esperienza. Che si parli di artisti, che si parli di opere, appunto. Una in particolare è, dicevo, gli anziani che portano con sé tutto un portato dal punto di vista sociale, gli anziani sullo schermo, gli anziani personaggi, raccontare un, come dire, un aspetto, una fetta di società importante, raccontarne degli anziani gli aspetti più positivi e più negativi, la solitudine, la fragilità, la marginalità, la malattia, l'Alzheimer va a mille, è dappertutto. L'assistenza dei caregiver, che è qualcosa di impressionante, sempre a sottolineare, a ribadire quel concetto di bolla. A parte uno dei film presentati, in tutti gli altri l'assistenza, i caregiver, l'assistenza in casa dei malati anziani dell'Alzheimer, della demenza, è sempre a carico delle famiglie. Non si vede mai un servizio sociale, non si vede né il volontariato né il welfare che interviene. È come se questo invecchiamento estremo della popolazione fosse sempre soltanto a carico delle famiglie e di nessun altro. Tutto questo è raccontato in modo, per quanto mi riguarda, esemplare in un film che, se devo scegliere e mi fa fatica, è il mio film di quest'anno, perché ne ho visti molti davvero bellissimi. È un film di Singapore che si intitola The Old Man and His Car. Intanto è un film che, a differenza di grandissima parte di quello che ci propone il festival, rifiuta il patetismo. Non ci sono lacrime e, ve l'avevo già detto in una delle corrispondenze precedenti, se c'è un segno che ha caratterizzato questa edizione sono davvero là i personaggi che piangevano sullo schermo fino allo sfinimento. In questo film, che è estremamente doloroso, non c'è traccia di lacrime, non c'è traccia di patetismo, e c'è una situazione che è quasi distopica. La società che ci racconta, che è il nostro presente, la prospettiva da quale il regista la racconta, vede in scena praticamente soltanto anziani. È come se i giovani e gli adulti in quel mondo non esistessero, se non fosse che a un certo punto entra in scena la figlia del nostro protagonista, la figlia trentenne, quindi già adulta. Il film propone l'intero catalogo che poi possiate immaginare rispetto a quello che riguarda la rappresentazione della vecchiaia. C'è la solitudine, c'è la sofferenza, la solidarietà, l'amicizia, l'umanità. Ci sono, dicevo, i caregiver, ci sono i figli settantenni che assistono i genitori novantenni, anziani che assistono anziani, ci sono anziani che vengono abbandonati nelle case di riposo perché i figli non si occupano di loro, ottantenni che lavorano di notte in un distributore per portare a casa i pochi soldi che gli servono per mangiare, anziani che da barzelletta vanno a controllare i cantieri, anziani che giocano a mahjong, anziani che muoiono in casa da soli e nessuno se ne accorge, anziani che si aggrappano per solitudine, per disperazione alla religione, che si sfidano, una scena meravigliosa, una sfida, un duello a colpi di saggezza e di proverbi assolutamente bellissima, che dormono per strada senza un tetto, che si sostengono a vicenda, che si accolgono e che accolgono pure la memoria della comunità LGBT. La coprotagonista di questo film è un'anziana elegantissima, meravigliosissima trans, che racconta non solo il suo percorso personale ma anche quello delle lotte per i diritti che lei ha attraversato nel corso degli anni. È il film che credo più di tutti rappresenta l'edizione di quest'anno, perché ne riassume, non solo per questi temi che vi ho detto ma anche per linguaggi e per forme, la quasi totalità delle suggestioni. E poi c'è questa è la prospettiva dei personaggi, e poi c'è la prospettiva degli artisti. Vi dicevo, una dei trend che da sempre attraversano il cinema asiatico, perlomeno per la mia esperienza, è quello della revocazione del passato. E se 25 anni fa si parlava di anni 60-70 come di un'epoca propulsiva, un'epoca di rinnovamento, un'epoca di contestazione, un'epoca di affermazione, Adesso con le nuove generazioni si parla di anni 90, anni 2000 e il panorama ovviamente è decisamente diverso. Ma non c'è solo lo scarto cronologico, c'è il cambio di prospettiva di cui vi dicevo prima, c'è una società che è completamente fuori poco, si impone in qualche modo il rapporto di sé, c'è il privato che prende il posto del pubblico. A questo, vi dicevo, risponde il pubblico del Far East con i premi alla storia. E questo lavoro di passaggio di nuove generazioni porta con sé anche una riflessione sul passaggio di consegne, sull'eredità. Uno dei film in particolare che lo racconta è quello che lo fa in modo più, come dire, metacinematografico, meno direttamente sociale. È un film hongkongese che si intitola Major in Love, che è un film di fantascienza, uno dei pochi film di fantascienza presentati in questi anni al Far East. È una fantascienza distopica che vede l'emergenza climatica, come dire, dare vita a un fenomeno molto particolare, una sorta di muro invisibile, ma di muri e di confini si parla, che si trova a dividere il pianeta in due parti completamente separate, due parti dove la gravità si muove in modo diverso. Da una parte è la gravità che noi conosciamo, dall'altra è invece estremamente più leggera, pesante. I corpi sono più leggeri. Adesso poi la spieghi tu come funziona.
1: C'è meno gravità.
0: Grazie Simone, c'è meno gravità e il tempo scorre diversamente. Un giorno da una parte corrisponde a un anno dall'altra.
1: Ovviamente c'è meno gravità, cambia anche il tempo.
0: Per cui c'è, certo, il gioco dei paradossi temporali, ma c'è soprattutto il gioco distopico di una società in cui ai due lati del muro si vivono due condizioni sociali completamente diverse, che sono quelle di estrema povertà da una parte, che viene esemplificata dalla totale mancanza di assistenza sanitaria, e invece quella di una sorta di ricchezza diffusa dall'altra. Dicevo passaggio di consegne perché questo film è prodotto da Sylvia Chang, famosissima produttrice, donna di cinema hongkongese, che è qui a testimoniare un meccanismo che da qualche anno contraddistingue parte del cinema di Hong Kong, ovvero il progetto Directors Succession Scheme, ovvero produttori, registi, sceneggiatori che hanno un passato importante si mettono a disposizione delle nuove generazioni per permettere a loro di dare vita ai loro progetti, con ovviamente un aiuto importantissimo perché alle spalle hai un nome di peso che ti sostiene. Il discorso delle generazioni e del passaggio di consegne vale anche per un film cinese che è Blades of the Guardian, che porta con sé anche tutto il discorso sul divismo che ha attraversato questo festival. Yuen Wu-ping, regista e coreografo di arti marziali, era arrivato in sala, festeggiatissimo dal pubblico, è uno delle grandi figure che, prima appunto come coreografo e poi continuando coreografo ma anche come regista, ha contrassegnato il cinema d'azione e il cinema wuxia, e è uno di quelle figure che indirettamente anche il pubblico occidentale conosce, perché è quello che ha realizzato le coreografie per Matrix, per la tigre e il dragone, piuttosto che per Kill Bill. Una figura assolutamente storica all'interno del cinema di Hong Kong, che nel finale del film si concede un cameo proprio a raccontare questo passaggio di consegne, affida ai giovani la propria eredità. E l'altro, strepitosa operazione cinematografica, è ancora un film cinese, Shadow's Edge. È a tutti gli effetti un thriller action di quelli che Cina, Hong Kong, soprattutto Hong Kong, ci ha regalato in questi anni. Vede una riflessione sul concetto di paternità indiretta, tra virgolette. Abbiamo un vecchio poliziotto e un vecchio criminale con le nuove generazioni di poliziotti e le nuove generazioni di criminali che fanno in qualche modo da insegnanti nel campo del bene e nel campo del male. Ci sono gli anziani e i giovani, c'è l'analogico e il digitale, c'è, loro sono Jackie Chan e Tony Leung Kaffai, c'è il corpo per le vecchie generazioni e quindi il cinema d'azione, e la tecnologia e il digitale per le nuove generazioni. C'è una testimonianza, è uno di quei film, di quei pochi film che in questa edizione possono fare da testimonianza futura per quello che è il paesaggio, l'architettura e l'urbanistica, che sono centrali all'interno di questa operazione, ma che in questo rapporto tra generazioni e passaggio di consegne trova il suo, oltre che una scrittura straordinaria, trova il suo motivo di esistere. Molto velocemente vi do conto di altre due cose, che sono per esempio una riflessione sui generi. Udine da sempre lavora su quello che è il cinema popolare del continente asiatico. Sempre meno spesso questi film sono contrassegnati da un'etichetta di genere, mentre una volta questo meccanismo era assolutamente centrale. Commedie pure quest'anno ne ho viste forse due. C'è da anni il declino dell'horror, che è evidentissimo. il thriller e l'action sono sempre meno rappresentati, se non in modo trasversale, come vi dicevo in questo momento. Mentre si impone moltissimo lo sguardo sul sociale. Sì, come vi dicevo prima, la società è un po' fuori fuoco, però le condizioni che caratterizzano dal punto di vista sociale i protagonisti, la condizione familiare, il denaro, la precarietà, la presenza dei migranti, sono lì a raccontare di un preciso sguardo che cancella completamente quello che l'anno scorso era una imbarazzante, devastante presenza del lusso, della ricchezza, del denaro che infestava la grandissima parte delle proiezioni viste. Quest'anno tutto questo scompare, e scompare paradossalmente anche nelle grandi ricostruzioni storiche. Cioè, uno dei film coreani, ma non soltanto quello, la classica ricostruzione d'epoca, dove la sontuosità delle regge, delle corti e tutto il resto, grandi scenografie, grandi costumi, di solito la fanno da padrone. In questo caso la vicenda, che parte da una famiglia reale, si sposta all'interno di un piccolo villaggio di poverissimi contadini, e quindi si rinuncia a tutta quella sovrastruttura di lusso che di solito accompagna queste proiezioni. Chiudo dicendo un altro elemento trasversale che, come dire, ha visto soltanto due film ma li ha segnati profondamente. Ve lo accennavo già in termini di presentazione: l'effetto Linklater, ovvero registi che realizzano dei film che, come dire, prevedono il passare degli anni, per cui gli stessi attori interpretano gli stessi personaggi cresciuti nel tempo ed invecchiati, a formare una sorta di trilogia in un caso, invece nel secondo caso, che è quello del film tibetano a cui facevo riferimento prima, il film è uno soltanto, ma l'arco narrativo che copre è quello che permette ai protagonisti di passare dall'infanzia all'adolescenza, all'età adulta. E dall'altro la presenza degli adolescenti. Adesso non ampliamo qui il discorso perché il tempo sta andando, e insieme agli anziani l'altro grandissimo tema sociale che questa cinematografia da sempre interroga. Adolescenti portano con sé tutta una serie di problematicità, ma in particolare tutte quelle legate al mondo scolastico, quell'idea di comunità che anticipa la società nella quale entreranno una volta usciti dal percorso scolastico, e che vede in questa edizione particolarmente importante la presenza degli insegnanti. Non sono delle convenzioni come il bullismo, la rivalità, come dire, i primi innamoramenti, le prime definizioni di romance, piuttosto che la tragicissima piaga dei suicidi giovanili. Ma in questo caso anche le figure degli insegnanti hanno in parecchi film un peso decisamente importante. Chiudo con un'ultima segnalazione: un film di Hong Kong, di uno dei grandi maestri del cinema di Hong Kong, che è Herman Yao, che molto spesso ci ha abituato a importantissimo attraversamento del genere thriller action noir. In questo caso non rinuncia a questa dimensione, ma lo fa raccontando, è uno dei pochi film che esce da quella bolla di cui vi dicevo in apertura, e mette i suoi protagonisti all'interno di un contesto preciso, contesto sociale. C'è un attentato, viene fatto saltare per aria un autobus con un numero importante di vittime. Il film si divide in due: la progressione cronologica è quella delle indagini, la dimensione procedural che cerca di capire che cosa è accaduto, i flashback ci raccontano come si è arrivati a quel momento e chi lo ha messo in atto. Ed è una storia che racconta di esclusione, di miseria, di povertà, di disperazione, di abbandono, di solitudine, che porta alla disperazione, se non alla follia. Un lavoro assolutamente bellissimo che purtroppo le giurie non hanno premiato, ma non si può premiare tutto.
1: Anzi, ci sono stati anche tanti ex aequo, quindi...
2: Ma un paio di domande nascono dal tuo intervento. Un declino dell'horror rispetto ai film che su più continenti vengono scelti, e quindi mi domando, anche in Corea?
0: Certamente. Se voi pensate a fenomeni come Ring piuttosto che The Eye, che nei primi anni 2000 sono diventati dei fenomeni assolutamente trasversali, non solo in Asia, ma arrivando ad essere realizzati in forma di remake anche in Occidente. I primi film di Kiyoshi Kurosawa, che avevano settato la dimensione autoriale dell'horror come ancora non si era stato fatto da quel continente. C'è stata la presenza di Tsukamoto, che nasce come autore horror e poi si sposta senza rinunciare alle proprie tematiche, ma si sposta su linguaggi completamente diversi. C'era una ricchezza di proposte che in questo momento lavora fondamentalmente poco più che sulla convenzione, corretta, efficace, ma assolutamente la convenzione, senza più spinte propulsive.
2: E poi la suggestione sulle lacrime nei film orientali, chiaramente distinto, ho pensato Vive l'amour, e quindi lacrime che possono avere anche sullo schermo una durata di più minuti?
0: E anche imbarazzante. C'era un film taiwanese, se non mi sbaglio, però su questo non mi ostino, dove la nostra protagonista non faceva che piangere per tutto il film, era continuamente ripresa in primo piano, e c'era questa cosa imbarazzante per cui le lacrime le scorrevano lungo il viso, raggruppandosi sotto il mento, dove facevano la gocciolina come il rubinetto che cola. E lo guardavo e dicevo: ma scusate, ma non vi rendete conto che fa ridere? Cioè, c'ha il rubinetto sotto il mento che perde? Non so, era imbarazzante, assolutamente imbarazzante.
2: Ultimissima, una variante bergmaniana.
0: Io credo che Bergman si offenderebbe. Ultimissima segnalazione: c'era un film fuori concorso, perché se fosse stato in concorso avrebbe vinto tutto, Il maestro di Kabuki. Lo vedrete prossimamente al Nuovo Eden, è stato acquistato per la distribuzione e l'Eden mi ha già confermato che lo metterà in programmazione. Un film assolutamente straordinario, ne parleremo quando arriverà in programmazione, appunto.
1: Allora, se vi siete persi o vi siete persi i precedenti collegamenti che abbiamo realizzato con Camillo per il Far East Film Festival, li trovate tutti insieme, incluso quest'ultimo, sulla pagina di Celluloide, celluloide.radioondadurto.org. Bene, io direi che possiamo andare con un altro brano, intanto che ci mettiamo in collegamento con il prossimo ospite.
0: Giulia Vargas, Atrás da Cortina da Pantera.

0: Molto interessante, quasi tripop alla Portishead questo brano. Va bene Massimo, abbiamo in linea il nostro ospite, ti lascio il microfono.
1: Ciao Maurizio.
2: Ciao Max, ciao Simone, ciao Camillo, grazie.
1: Ciao Maurizio.
0: Ciao.
2: Ciao, ottima, ciao, grazie.
1: Ottima occasione per parlare con te, lo spettacolo a cui con Mara Favero hai partecipato e sarai proprio tu con un video a introdurlo, ma questo spettacolo andrà in scena il 12 di maggio, quindi ne parliamo giustamente una settimana prima perché tutti quelli che saranno interessati sul calendario si segnino questa data, e andrà in scena al Teatro Sant'Afra, vicolo dell'Ortaglia, quindi siamo nella zona di Piazza Arnaldo, e con inizio alle ore 21, ed è organizzato, ed è anche questo motivo di congratulazione per un'amica come Agnese, dall'Associazione Culturale Zeleste. Di che cosa parliamo? Parliamo di un concerto che si avvale veramente di due grandissimi musicisti, Fausto Beccalossi, fisarmonicista, chi ci ascolta sa che la fisarmonica è il mio strumento preferito, e quindi in passato quando sapevo di Fausto in concerto ho sempre cercato in tutti i modi di poter assistere, sentirlo suonare, perché è veramente un maestro dello strumento, ma anche, lo scoprirò grazie a questa iniziativa, anche un chitarrista milanese, Claudio Farinone, di cui magari poi possiamo parlarne. Ha avuto veramente nel suo attivo degli spettacoli molto interessanti, dove va a sondare non solo quello che può essere il mondo del cinema, ma per esempio anche il mondo della musica, con uno spettacolo che omaggiò in passato Mercedes Sosa, ma anche la poesia con Alda Merini, e poi fu artefice di un connubio con David Riondino. Ma al di là di questo, Maurizio, Morricone è al centro di questo spettacolo, e tra l'altro sia Fausto Beccalossi che Farinone, quando in alcune interviste hanno parlato di Morricone, hanno parlato, e lo sappiamo, di un grandissimo artista, Tornatore ha dedicato a lui un documentario di 3 ore, bellissimo, se qualcuno non l'avesse ancora visto, si intitola Egno, lo può recuperare, però pensiamo alle collaborazioni cinematografiche con i più grandi autori di, nella carriera di Morricone, da amante degli scacchi era anche un grandissimo scacchista, e con la musica gli scacchi hanno più di una relazione, ma era anche ed è uno di quegli autori dove la sua ricerca sonora non è solo qualcosa che rimanda al cinema o al passato, ma anche ti dà veramente lo specchio di un'epoca, di una società in tutta la sua evoluzione. Quindi dopo questa lunga presentazione, Mauri, come ti sei avvicinato assieme a Mara a questo grande mostro sacro della musica, non solo prestata al cinema, e quindi che cosa ci puoi dire del tuo approccio? Tu sei un filmmaker di grande talento, posso dirlo, non solo perché siamo amici, ma anche di esperienze cinefili, e sei anche musicista, quindi mi interessa moltissimo sapere, visto che poi introdurrà il tuo video questo concerto, come su che onde sonore visive vi siete mossi.
2: Beh Max, hai fatto un'introduzione perfetta che quasi quasi cos'è che devo dire? Allora c'è un po' di eco, forse perché sono con le cuffiette?
0: Può essere, ma può essere anche semplicemente il collegamento, eh.
2: Va bene,
0: può succedere.
2: Simone, scusami.
0: Non ti preoccupare.
2: Allora, bisogna che dica subito che oltre all'Associazione Culturale Zeleste, questo evento è stato voluto fortemente dall'Unione Ciechi Ipovedenti della sezione di Brescia.
1: Stavo dimenticando. Dicevo, hai fatto bene, mi stavo dimenticando questo aspetto altrettanto molto importante.
2: Sì, sì, no, è importante perché praticamente, allora, da un annetto ho tolto, diciamo, le terga dalla poltrona domestica, e mi sto impegnando nella Commissione Cultura del dell'Unione. Presidente della commissione è il pianista Andrea Bettini, che sicuramente conoscete, perché è un pianista valentissimo e fa parecchi concerti in giro, e anche per l'Unione si impegna tantissimo con tante situazioni. E quindi su stimolo di Agnese Barbera, che è praticamente la fondatrice dell'Associazione Culturale Zeleste, di cui anch'io faccio parte, c'era questa suggestione di lavorare su un grandissimo compositore, conosciuto ovviamente da tutti, ma anche per uno scopo preciso relativo agli scopi della Commissione Cultura dell'Unione Cechi, provare a organizzare e fare eventi che uscissero un pochettino dalle mura della sezione, che organizza tantissime cose, cioè attività di tutti i tipi per i soci e per i non soci. Però ecco, uno degli scopi della Commissione Cultura dell'Unione da quest'anno e nei prossimi 5 anni, quindi siamo ancora sui piani quinquennali, ragazzi, vogliamo provare a uscire e a coinvolgere la cittadinanza con delle iniziative, e questa è effettivamente una ad altissimo livello, perché come dicevi tu, Max, i musicisti presenti sono di un livello stratosferico. Guarda, anch'io non conoscevo benissimo le qualità e il percorso artistico e professionale di Farinone, perché di Fausto sicuramente, anche perché la Zeleste con Fausto ha fatto parecchie iniziative, ma di Farinone non conoscevo l'impressionante così talento e, come dire, vitalità artistica e di organizzare e di presentare eventi. Lui suona magistralmente chitarre di tutti i tipi, dalle classiche alle flamenche, alle baritone, e ha cominciato tra l'altro con concerti da camera, e poi ha spaziato ovunque collaborando con grandissimi artisti del jazz e della world music, e poi, come dicevi tu, anche con Davide Riondino, che mi pare purtroppo che sia scomparso da poco, se non vado errato. Esatto. Questo è un gran dispiacere. Uno spettacolo su Alda Merini in omaggio a Mercedes Sosa, e collabora con la radio svizzera italiana, e nel 2021-22, proprio su Ennio Morricone in collaborazione con Fausto, costruisce questo spettacolo su testi di De Rosa, che è un conoscitore molto profondo dell'attività di Morricone, e quindi portano in giro questo spettacolo dal 2022, che si intitola Inseguendo quel suono, che ha avuto un successo spaventoso con più di 50 presentazioni in tutta Italia, e persino sono arrivati in Sudafrica. Nel 2024 infatti esce, come dire, a compimento questo CD che si intitola Plain Love, con le musiche appunto di Fausto e di Farinone in omaggio al maestro. E allora ci è sembrato molto opportuno dare un'introduzione al concerto con un video di montaggio di materiali di repertorio. Il lavoro è stato lungo, perché potete immaginare quanto materiale c'è in rete su Ennio Morricone, e quindi lo sforzo mio di Mara è stato quello di andare a trovare anche qualche chicca magari più inedita, persino per quelli che conoscono bene l'attività di Morricone. Persino io, che amo alla follia Morricone, naturalmente ci sono entrato soprattutto attraverso il cinema, attraverso la sua attività di compositore di colonne sonore, che ne ha fatte più di 500, ma ben oltre, la moglie dice che ne ha fatte anche di più, attraverso i film di Sergio Leone, chiaramente, che secondo me sono un culmine assoluto di Morricone. Naturalmente ne ha fatte anche altre meravigliose, però sicuramente nell'immaginario collettivo il connubio Morricone-Leone è qualcosa di indelebile, naturalmente. E quindi abbiamo montato una ventina di minuti di materiali che partono, diciamo, dall'attività di Morricone come compositore e arrangiatore di musiche pop e non solo, anche per spettacoli teatrali e per la radio, e scoprendo che per esempio alcuni cantanti tipo Vianello, tipo Morandi, sono passati e hanno avuto il successo grazie agli arrangiamenti e alle composizioni di Ennio Morricone. Per cui chi vedrà all'inizio, prima del concerto, questo montaggio di materiali avrà l'occasione di scoprire anche questi aspetti che partono appunto, diciamo, dai primi anni, dal 56, e quasi in modo cronologico ma anche logico ho montato il proseguire attraverso alcuni spunti, naturalmente, di composizioni e di colonne sonore di alcuni film, dal primo, Il federale meraviglioso di Salce, fino a C'era una volta in America, no? E le sue meravigliose composizioni, ecco. E questo è sostanzialmente, credo che sia un omaggio. Sono abbastanza soddisfatto, devo dire, di questo montaggio di materiali di repertorio, perché mi pare di essere riuscito a restituire, naturalmente in una sintesi estrema, però davvero la grandezza, l'ho definito un compositore oceanico, ricordando che ha fatto la colonna sonora anche della leggenda del pianista sull'oceano, che, se posso dire, perché comunque siamo in un ambito, voi Max e tu Camillo, ma anche Simone, di una trasmissione di cinema, che non è, come dire, la colonna sonora che mi ha particolarmente entusiasmato di Morricone, così come forse anche il film, che è chiaramente un colossal, però insomma, di Tornatore preferisco altre cose, ma questo è incidentale.
1: Anche noi, penso, io di sicuro.
2: Sono di pensare, questa mia opinione, però effettivamente, insomma, con Tornatore lui aveva campo aperto, perché c'era un rapporto totalmente, come dire, di grandissima stima e di, voglio dire, libertà assoluta, come è stato con Sergio Leone, ma persino con uno abbastanza, come dire, esigente come Elio Petri, Morricone parla di un rapporto che all'inizio era stato durissimo, perché Petri gli aveva detto guarda, io non faccio i film ma non voglio affezionarmi a un compositore, quindi la tua colonna sonora sarà, sto parlando di Indagine su un cittadino, no? Mm-hmm. Meraviglioso, con una colonna sonora strepitosa. E Petri gli dice: sarà la prima e l'ultima. E Morricone dice: sì, va bene. Da lì in poi Petri non lasciò più nelle sue opere le composizioni di Morricone. Ecco.
1: Mauri, ma avete lavorato in quello che è la colonna sonora, quindi non solo musica ma anche rumori, per esempio? Oppure avete fatto una scelta dove comunque le sequenze che sono state in qualche modo selezionate privilegiano un aspetto piuttosto che l'altro, oppure c'è una fusione?
2: Sì, questa è una bella domanda, Max, anche difficile, nel senso che di primo acchito avevo voluto sapere, ma mi sembra normale, qual era la scaletta dei musicisti, no? Suoneranno,
1: sì,
2: mi pare, un 14-15 brani dell'opera di Morricone. E quindi pensavo un po' di magari di così di seguire un po' l'andamento del concerto. Poi ho detto, ma perché?
1: Bravo.
2: Sono due cose completamente diverse. E soprattutto, come dire, ho pensato che magari alcuni repertori, alcune scelte che potevo fare andavano ad integrare il discorso del concerto. Quindi sono due livelli complementari ma differenti. Per cui diciamo che ho seguito più un montaggio, come dicevo prima, sì cronologico, ma relativamente più logico, ecco, seguendo i discorsi di Morricone, che partono appunto dalla sua scelta, che per necessità economiche ha cominciato,
1: sì,
2: a fare il lavoro sulla radio, sugli spettacoli teatrali, sugli arrangiamenti dei cantanti, diciamo, popolari, per necessità economiche, perché diceva, cioè, lavoravo mesi e mesi su orchestrazioni per fare, non so, appunto, queste opere che duravano magari anche mesi e mesi e mesi, e i diritti d'autore erano veramente scarsi. Allora, giustamente, visto che la pagnotta bisogna portarla a casa, non si può morire di fame come gli artisti, di solito, a cui gli artisti di solito succede, ha fatto questa scelta, ma con una genialità che sappiamo essere notevole anche proprio nei suoi arrangiamenti per le canzoni, per il teatro, per la radio. E quindi il mio discorso poi si è, come dire, articolato proprio sui discorsi che ho scelto di fare rispetto a quello che Morricone costruiva nel suo percorso artistico e professionale. Naturalmente il materiale di repertorio che avevo trovato era enorme, naturalmente, e quindi delle scelte ho dovuto farle. Per esempio, non c'è la sua collaborazione con Quentin Tarantino, che sapete che ha beccato un Oscar per Hateful Eight, mi pare, no?
1: Sì, sì.
2: E, tra l'altro, Tarantino, che essendo uno innamorato di Leone, innamorato di quel tipo di cinema cosiddetto B-movie, o comunque di Leone, naturalmente avere Morricone nella colonna sonora era motivo di grandissima, come dire, valore aggiunto. Quindi gli aveva già anche proposto, credo, Bastardi senza gloria, ma Morricone era impegnato e quindi gli aveva detto di no. E Morricone aveva detto anche perché Tarantino mi faceva un po' paura. E quindi avevo detto di no. Poi quando si è riproposto per la colonna sonora di Hateful Eight, ha detto di sì, e ha detto che con lui è stato assolutamente tranquillo Tarantino, che dall'esuberanza che sappiamo dimostra il ragazzo, poteva magari soverchiare persino il maestro, mentre invece ha detto che era proprio a cuccia, stava tranquillissimo. Per cui non so se ha risposto alla tua domanda, Max. Però ecco, ho fatto un montaggio dove sì, si ripercorrono, come dire, degli elementi che poi si ritroveranno nello spettacolo, nel concerto, però ho seguito, come dire, un filo più logico e naturalmente con anche scelte di pochi frammenti che magari non vengono suonati nel concerto, non vengono interpretati nel concerto, ma mi sembravano così interessanti per il discorso del video, ecco, che come dicevo prima naturalmente ha una sua autonomia e un suo ruolo in questo evento che speriamo sia partecipato da molti, insomma.
1: Un'altra domanda, poi se Camilla vuol chiederti qualcosa gli lascio la parola. Avete avuto la tentazione di trovare in tutto il materiale visionato magari un breve intervento dove si riporta un pensiero di Morricone, quindi una sua dichiarazione, o quindi questa è la prima domanda. La seconda, se sempre perché quando si dà un proprio contributo in uno spettacolo come questo, dove si omaggia un grande autore, ma si vuole anche lasciare, come dire, una traccia della propria sensibilità, magari la tentazione anche di mostrare proprio da un lato su un piano visivo, ma dall'altro anche sul lato sonoro, delle suggestioni che puoi avere avuto tu attraverso magari film di altri autori, proprio autori stessi che nella loro opera citano magari Morricone, senza che necessariamente sia stato lui però a dare un contributo sonoro a questa come dire citazione.
2: Questa scelta, Max, è stata abbastanza fondamentale, in quel senso che dico che ho scelto, come dire, un montaggio logico. Pensieri di Morricone sulla sua, diciamo, intima, interiore volontà di compositore, non solo di film, ma soprattutto di film, è proprio il filo conduttore del video. Cioè, è attraverso queste riflessioni di Morricone che poi siamo andati a costruire, come dire, i raccordi, potremmo dire narrativi, anche se non è proprio, essendo praticamente un video di montaggio, però chiaramente c'è anche un filologico di una narrazione, cioè il pensiero di chi, che sarei io e Mara, ha cercato di costruire, come dire, e di restituire l'interiorità del compositore Morricone. Quindi quello che mi chiedevi in prima istanza è fondamentale, è stato fondamentale. Tutto il video è percorso, è punteggiato in momenti opportuni, mi pare, spero, da queste riflessioni di Morricone, che aprono naturalmente poi a immagini di repertorio che riguardano i film o riguardano addirittura pensieri di altri, per esempio della moglie, della moglie Maria, che è un personaggio straordinario, straordinario, e anche lei è presente in credo 3 interventi piuttosto importanti nel corso del video. Per quanto in relazione quindi a questo fatto, il repertorio che ho scelto di altri che parlano di lui vanno proprio a riferirsi a questo aspetto, per cui mi pare di avere capito sul discorso per il quale Morricone abbia influenzato, viene fuori da appunto meditazioni di altre persone, in particolare dalla moglie, ma in particolare in generale anche da altri interventi che non sono direttamente, come dire, riferiti a Morricone.
3: No, il tempo sta finendo, io volevo soltanto suggerire una suggestione, per cui è abbastanza curioso come i grandi compositori del Novecento italiani, penso a Morricone, penso a un Fiorenzo Carpi, si siano confrontati, ovviamente anche per un discorso di linguaggi artistici che sono cambiati nel tempo, con forme come quelle del cinema e con il teatro, e abbiano realizzato una quantità enorme di opere straordinarie, ma non abbiano sentito il bisogno, se non in modo assolutamente episodico, di confrontarsi con quella che è stata un'importantissima tradizione italiana, che è stata quella dell'opera lirica. Soltanto l'anno scorso è stato presentato in prima mondiale l'unica opera lirica prodotta da Morricone, piuttosto che, per tornare a Fiorenzo Carpi, una sola opera lirica, se non mi sbaglio, ha scritto sul libretto di Giorgio Strehler. È abbastanza curioso come quel fenomeno che è stato un grandissimo fenomeno di diffusione culturale e che continua a rappresentare l'Italia nel mondo, non sia mai come dire, diventato terreno di ricerca per questi autori che sono comunque a tutti gli effetti fondamentali in quello che è stato il nostro patrimonio artistico.
2: Beh, la tua osservazione è veramente, come dire, acuta e intelligente, ed effettivamente è una cosa che può apparire strana. La mia personale, come dire, interpretazione di questo fatto, Camillo, può essere una cosa, che adesso Fiorenzo Carpi lo conosco di meno, ma pensando a Morricone, secondo me, può essere un escamotage di pensiero da parte mia, però può darsi che questi i grandi autori che tu però senti riverberare in alcune opere di Morricone, tipo Puccini,
3: certamente,
2: tipo Verdi, no? Ma lo stesso, cioè, Leon Cavallo, cioè, come se lui li avesse interiorizzati, e quindi andare a lavorare per un'opera lirica poteva essere, come dire, quasi, come dire, un andare a toccare qualcosa che poteva essere, adesso non voglio dire sacro, per l'amor di Dio, a proposito.
3: Però comunque un monumento, a tutti gli effetti un monumento.
2: Comunque un monumento, ecco. Però senz'altro, e lo possiamo questo assolutamente pensare come veritiero, ci sono tantissime opere di Morricone dove senti davvero riverberare i grandi del nostro melodramma, della nostra opera lirica. Per cui quasi fosse un pudore, però non lo so, però resta un interrogativo aperto questo che poni, Camillo.
3: Sì, sì, no, poi vale comunque il fatto che indubbiamente il cinema è stata la forma narrativa per eccellenza del secolo, quindi è ovvio che più immediatamente siano stati portati a confrontarsi con questo medium piuttosto che con un altro, molto, molto semplicemente. Sì, credo che questa sia, se c'è una spiegazione, tra virgolette, credo che sia questa. Però resta comunque un percorso abbastanza curioso, quell'assenza, ecco, l'assenza di quell'opera dal loro percorso.
2: Assolutamente. Certo che nei confronti di quello che qualcuno, adesso Max, sicuramente anche tu, Camillo, vi ricordate questo bel libro di questo critico, Casetti, no? L'occhio, sì, del Novecento,
1: Casetti.
2: Mi sembra una definizione straordinaria di quello che è stato il cinema, eh? E perché adesso, allora, del Novecento è stato l'occhio il cinema, adesso cos'è?
0: E con questa ultima considerazione ci dobbiamo salutare.
1: Però velocissimamente, sì, ringraziamo Maurizio, ma ricordando 12 maggio ore 21, però c'è anche un biglietto d'ingresso di 15 euro.
2: Sì, è caruccio, ragazzi, però bisogna dire che il livello dei musicisti è veramente straordinario, perché questi due musicisti, Beccalossi probabilmente è un po' più conosciuto, ma voglio dire, l'accoppiata è fenomenale, potremmo assistere a un concerto di livello assoluto, per cui dai un sacrificio, magari un aperitivo in meno, ma un concerto per lo spirito in più.
0: Grazie Maurizio,
1: siamo proprio sui titoli di coda.
2: Ti ringrazio tantissimo per l'opportunità, eh?
3: Un abbraccio,
0: grazie, un abbraccio, davvero. Ciao,
1: ciao Mauri,
2: grazie, ciao, grazie,
1: ciao, ciao, ciao.
0: E si chiude così questa puntata di Celluloide. Grazie Camillo e grazie Massimo, come
3: allora,
0: sempre.
3: Ricordiamo al volo che non saremo in diretta nelle prossime due settimane, però io cercherò quantomeno sulla pagina Facebook della trasmissione di aggiornare un po' di cose e di segnalazioni.
0: Perfetto, bravo Camillo che ce l'hai.
3: E poi resta il giovedì in ogni caso, che useremo come serbatoio.
0: Restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, adesso un breve spot non commerciale e poi con gli occhi chiusi. Ciao!
1: Ciao!

Un saluto a tutte e a tutti da Simone, ben ritrovate e ben ritrovati a una nuova puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Oggi andrò a leggervi un estratto del nuovo noir dello scrittore bresciano, noir storico dello scrittore bresciano William Raineri. Si chiama Giochi nuovi per un vecchio cane ed è uscito quest'anno per Le Flaneur Edizioni. Benito Pietra, ex comandante partigiano segnato nel corpo e nell'anima, si sta reinventando investigatore privato mentre il paese tenta di riprendersi dalle ferite della guerra. In una torrida estate del 52 si trova coinvolto in un intricato caso di faide industriali, l'omicidio del potente barone Oldiferri. È proprio alla sua agenzia investigativa che si rivolge Yolanda Fracassi, la moglie della vittima. Cosa si cela dietro questa scelta? Bene, non mi resta che augurare a tutte e a tutti un buon ascolto con gli occhi chiusi.

Giochi nuovi per un vecchio cane di William Raineri. Capitolo 1. Luglio 1951. La segretaria personale del presidente, in punta di sedia dietro uno scrittoio piazzato a mo' di frangiflutti nel mezzo dell'anticamera, si sventolava con una cartolina postale. Gli impiegati degli uffici attigui erano usciti da un pezzo, perfino le donne delle pulizie che attaccavano dopo l'orario di lavoro se ne erano già andate. Nell'intero stabile erano rimasti solo lei e il vecchio presidente. Dai piani di sotto saliva l'eco di un silenzio spaventoso. Consultò per l'ennesima volta il piccolo orologio da polso e sospirò. Faceva un caldo asfissiante. Nell'anticamera in cui trascorreva 9 ore al giorno non c'era la finestra, solo la porta presidenziale alle spalle e di fronte l'arco aperto che affacciava sull'atrio con il cavallo di bronzo che si ergeva maestoso per accogliere gli ospiti giunti all'ultimo piano. Lo aveva davanti tutto il giorno, lucido e immobile. Ora era avvolto da ombre che il calare della sera rendeva ogni minuto più buie, trasfigurandolo in un mostro pronto a balzare dal piedistallo. Un brivido le pizzicò la base della nuca. Tentò di ignorarlo. Chiuse il libro giornale e lo depose nel cassetto insieme al lapis e alla matita rossa degli appuntamenti inderogabili. Passò un panno sul tavolo e quindi sfilò la borsetta dallo schienale e se la mise sulle gambe. Riuscì a mantenere la posizione una manciata di secondi. Poi sbirciò la porta alle sue spalle, allungò l'orecchio trattenendo il respiro. Nessun rumore. Rimise la borsetta sullo schienale, s'alzò con cautela perché la sedia non scricchiolasse e si inoltrò nell'atrio dove il cavallo aveva recuperato le innocue fattezze statuarie. Allungò il passo per rifugiarsi nell'ufficio ragioneria dove l'orologio a muro confermò che erano già le 20:45. «Beh, qui si esagera», bofonchiò. Ascoltò se dalla sua postazione provenivano segni di vita e con fare colpevole aprì la finestra. Nel cielo languiva il chiarore del crepuscolo. C'erano i tetti delle fabbriche attigue, uno scorcio del fiume che spariva tra i faggi e sullo sfondo le montagne che abbracciavano la Val Tenebrina. Inspirò aria di libertà. Puzzava del fumo delle ciminiere, ma era comunque meglio di quella soffocante estantia degli uffici. La guardia di ronda giù nel piazzale la vide alla finestra e le indirizzò un cenno interrogativo a cui rispose con un'alzata di spalle. Quello picchiettò l'indice sull'orologio a polso e poi sghignazzò. «Non c'è niente da ridere», sospirò la donna. Richiuse la finestra e strinse i pugni per darsi forza e tornò nell'anticamera. Avvicinò l'orecchio alla porta del presidente. Dall'altra parte solo il silenzio. Non si udiva nemmeno lo sfogliare del quotidiano che il vecchio leggeva a fine giornata. Alzò le nocche, ma le bloccò a un palmo dalla porta. S'accomodò i capelli, si lisciò le pieghe della gonna e bussò.

stanza, insistendo sui tacchi, e giunta alla scrivania, sbirciò verso la rientranza buia. Quando si spostava nel salottino non si poteva disturbarlo. Scusate, posso? Balbettò alle spalle della poltrona. In quell'istante le tende della finestra si mossero per un refolo d'aria e la donna ebbe un sussulto. Porca mia! Fece appena in tempo a tapparsi la bocca e restò immobile in attesa d'essere ripresa, dato che il presidente aveva fama di bigotto, e invece niente. Signor presidente, siete lì? Si sollevò sulla punta dei piedi. Se state riposando me ne vado. Sul tavolo basso il bicchiere d'acqua che gli aveva portato più di 2 ore prima era intatto, mentre un sigaro con un moccio di cenere lungo e grigio giaceva nel posacenere. Presidente, si avvicinò allo schienale senza oltrepassare il bordo del tappeto che delimitava il salottino. Si sporse, allungò la testa. Presidente! La punta della scarpa si infilò sotto al tappeto facendole perdere l'equilibrio. S'aggrappò allo schienale, ma la poltrona ruotò su se stessa e lei rovinò tra le gambe del presidente. «Mi scusi!» gracchiò tirandosi via in tutta fretta, le mani sporche di un liquido denso e nero.

Capitolo 2. Sì, è qui, rispose il portinaio di spalle, indaffarato ad affiggere a lato del portone d'ingresso una targa in ottone che non voleva saperne di rimanere dritta. O pendeva da una parte o franava dall'altra. E dove? Chiese la donna spazientita. E il portinaio si voltò sbuffando. Al primo piano, ufficio numero 16. Le parole gli si spensero in bocca. La donna si inoltrò nell'androne e lui la osservò ancheggiare finché non sparì su per la rampa di scale. Dopodiché scosse la testa e tornò a occuparsi della targa. Olmo se ne stava stravaccato sulla poltroncina con i piedi incrociati all'angolo dello scrittoio e osservava il pulviscolo nel fascio di luce che filtrava tra le imposte socchiuse. Quando aveva realizzato che l'unico modo per trarre soddisfazione dalla vita era mettersi al servizio della vendetta, gli era stato evidente che non poteva farlo senza un'apparenza rispettabile e il più possibile legale. Una specie di copertura, secondo il suo socio. Aveva scelto quell'ufficio per le due finestre che affacciavano sulla piazzetta, senza pensare che era esposto a sud ed estate il sole vi batteva tutto il giorno. Non tirava un filo d'aria e la calura della Val Tenebrina pareva concentrarsi sulle sue imposte. Non amava l'estate. Con le maniche arrotolate fino ai gomiti e il nodo della cravatta allentato, cominciava a sentirsi uno straccione, mentre con gli abiti invernali

si era sempre ordinati. Doveva dire al suo socio di comprare un ventilatore. Buttò giù i piedi dallo scrittoio e si ritirò nella stanzetta da bagno. Fece scorrere l'acqua nel lavandino e si guardò allo specchio. Era più alto della media e dovette abbassarsi per inquadrare la faccia. Schiacciò il naso importante con un dito per proporzionarlo al volto. S'aggiustò i baffi e si fissò negli occhi. Aveva compiuto 32 anni. «Cosa combini?» sussurrò all'immagine riflessa. Il rubinetto si era imperlato di condensa. Levò la camicia e l'annusò. Emanava l'onnipresente profumo di Marsiglia, la sua impronta olfattiva. Tuttavia, se ne avesse avuta una di ricambio, l'avrebbe sostituita. Si sciacquò e cercò un asciugamano, ma non si erano ancora organizzati. «Maledetta la miseria!» imprecò tamponando con il fazzoletto le vecchie cicatrici che gli martoriavano il costato. Se le era procurate durante un'azione partigiana e senza l'intervento di un veterinario, i suoi compagni non erano riusciti a recuperare un dottore vero, beh, sarebbe morto. Gli aveva salvato la vita, ma ricucendolo aveva combinato un disastro e ora si ritrovava degli squarci raggrinziti che con l'umidità tendevano a irritarsi. Tornò nell'ufficio, aprì le imposte e si espose al sole. Schiena alla finestra, osservò l'ampia sala invasa dalla luce, provando a immaginarsela vissuta, con le stampe appese, fogli e cartellette sparsi, la libreria colma di volumi. Per ora c'era il suo scrittoio, quello del socio, un divano con due poltroncine e il tavolino tondo che fungeva da bar, con solo una brocca e qualche bicchiere. «Cosa combini?» ripeté con un soffio di voce. La coda dell'occhio rilevò un'ombra nell'atrio dell'ingresso. «Chi c'è?» chiese a voce alta. La figura longilinea di una donna si fece avanti. «Il signor Benito Pietra?» disse questa con lo sguardo infastidito dalla vista delle cicatrici. Olmo s'affrettò a indossare la camicia sulla pelle ancora bagnata. «Sono io!» doveva dire al suo socio che s'accordasse col portinaio e non facesse salire nessuno senza che fosse annunciato. Annodò la cravatta e infilò la giacca, mentre studiava la donna avanzare con passi leggeri e sicuri, spandere feromoni e profumo francese. Il fisico da manechino inguainato in un tailleur azzurro. Spostò una poltroncina di fronte allo scrittoio, aspettò che si fosse seduta e prese posto anche lui. Gli era sembrata più giovane, ma vista da vicino doveva aver superato i 40. L'ovale appuntito del volto incorniciava una bellezza algida, con occhi chiari e sfuggenti. «Cosa posso fare per voi?» disse Olmo poggiando le mani sullo scrittoio. La donna levò il foulard decorato con motivi cavallerizzi e si ravvivò la chioma bionda facendo in modo che scintillasse alla luce del sole. «Mi siete stato consigliato perché sapete essere discreto.» «Beh, dipende.» Gli occhi della donna si abbassarono per metterlo a fuoco. «Come si permette?» dicevano. Il sorriso di Olmo diceva invece che in quel luogo ricevere ascolto non era un diritto di classe. La donna sviò lo sguardo, s'aggrappò al manico in bambù della borsetta e con provvidenziale rapidità arrossì. «Scusatemi», sussurrò, «ma ho bisogno d'aiuto.» La voce si fece un bisbiglio. Olmo doveva ammettere che sapeva recitare ed era da ovazione per la rapidità con cui aveva cambiato registro e si era imporporata le guance. Si sarebbe alzato per applaudire se la furba non lo avesse sbirciato di traverso con l'aria di chi aveva capito l'antifona e per la terza volta aveva cambiato atteggiamento. «Me l'avevano detto che con voi bisogna andare al sodo.» Alzò il capo per scrutarlo dritto negli occhi mentre le guance tornavano bianche. «Beh, il tempo è prezioso.» «Siete uno che si scandalizza?» Quella gli faceva fare notte. «Ma non direi.» «Allora posso parlare senza ipocrisie. Mio marito è un uomo ricco e potente, un industriale di famiglia nobile. Il punto è che da circa 3 mesi, accennò un'espressione di complicità, avete promesso di non scandalizzarvi, eh?» «No, io non ho promesso niente.» «Non siate prevenuto, non sarei qui se non avessi un valido motivo.» «Sentiamo», convenne Olmo. «Insomma, ho un amante. Mi sono sposata con un uomo solo per convenienza, ma in realtà mi sono sempre piaciute le donne.» Olmo tossì.
La donna gli lesse in faccia l'imbarazzo e incassò il punto. È così. Tra noi è nata una storia pura e sincera. Lei è innamorata di me e io di lei. Buon per voi. E io cosa c'entro? Non vi piaccio, vero? Non dovete piacermi. Dovete avere un caso per cui valga la pena dedicare del tempo e l'infedeltà coniugale, pur se sui generis, non lo è. E se avessi ragione di credere che mio marito voglia ammazzare la mia amante? Olmo alzò un sopracciglio. Avete capito bene? E lo farebbe per gelosia? Non proprio. Il fatto è che la mia amante è a capo di un'industria. Non sono tante le donne nel mondo degli affari. Potete immaginare quanto sia in visa. Oltretutto la sua azienda rivaleggia nello stesso mercato di quella di mio marito e lei ha più successo. La odierebbe anche se fosse un uomo. E vostro marito sa di voi? L'altro giorno ci hanno viste insieme. E perché dovrebbe supporre che siete amanti piuttosto che amiche? Ci stavamo salutando, era appena scesa dalla sua automobile e scioccamente ci siamo baciate in maniera esplicita. Non ci facciamo mai vedere insieme e non possiamo frequentarci nemmeno come amiche. Aggiungete che nell'ambiente è parecchio chiacchierata, la chiamano l'invertita per i suoi capelli corti, l'assenza di trucco, gli abiti poco femminili. Sì, sono certa che sappia. Ok, però da qui a volerla morta ce ne passa. No, non conoscete mio marito, è un uomo vendicativo e cattivo. Già la odia di suo, figurarsi se teme l'infamia di essere disonorato pubblicamente. Non sarebbe nemmeno la prima volta che fa eliminare qualcuno. Questa è un'affermazione gravissima, dovete andare alla polizia. Lo verrebbe a sapere, rabbrividì, stavolta in modo sincero. Olmo richiuse le imposte. Il sole basso del tardo pomeriggio picchiava ancora. Prese due bicchieri e versò l'acqua dalla brocca in cui galleggiavano delle fette di limone. Era calda. Doveva dire al suo socio di procurare una ghiacciaia. Tornò a sedersi di fronte a lei. In tutta onestà, non avete alternative. Ma vi ho detto che non posso rivolgermi alla polizia. Mi serve un aiuto. Olmo strizzò gli occhi. E la storia non lo convinceva e nemmeno lo interessava. La donna che aveva davanti non era una sprovveduta che aveva davvero bisogno di aiuto, niente che non potessero risolvere le forze dell'ordine. Ma state ingigantendo la situazione e in ogni caso non saprei come esservi utile. Io sì. Estrasse dalla borsetta una busta bianca con i profili bordeaux e la depose sullo scrittoio. La porta dell'ingresso si spalancò con un gran botto. Un giovanotto aitante, alto, biondo, con gli occhi azzurri e un sorriso ruffiano stampato in faccia, la richiuse con il piede. Sotto un braccio portava una macchina da scrivere e uno scatolone sotto l'altro, mentre sbuffava per la fatica. Nessuno avrebbe detto che tempo prima, a un passo dall'elezione a sindaco di un paesino fuori dalla valle, la sua esuberanza gli aveva fatto perdere tutto: moglie, lavoro e carriera politica. Il portinaio dice che la targa non vuole stare dritta, annunciò incollerito. Poi s'accorse della donna e con uno scatto si ritirò nell'altra stanza. Un minuto e tornò a passo lesto, i capelli pettinati e il nodo della cravatta aggiustato. Buonasera, Gianluigi Brandi, sono il socio della signor Pietra, si presentò con un mezzo inchino. La signora stava andando, lo avvisò Olmo, insofferente ai gesti melliflui del socio. In altre circostanze l'avrebbe rimesso a posto rivelando che tutti lo chiamavano Gino, ma aveva voglia che la donna si levasse dai piedi. Vi auguro buona fortuna, la congedò. Mi offro di accompagnarvi, sta facendo sera. Gino le tese il braccio. La donna schiuse appena le labbra, ma ne uscì solo un sospiro. S'avvolse il capo con il foulard e si alzò. Giunta alla porta, si voltò. Solo un istante. Nel suo sguardo un guizzo che fece pentire Olmo di non averla ascoltata.

Capitolo 3. Tornando a casa si fermò in bottega. Non era la più economica di Mugno, ma per una buona forchetta come olmo, frutta fresca e carne frollata valevano la spesa. Da quando aveva preso in affitto l'appartamento ammobiliato di Contrada delle Sgarle, un vicolo defilato del centro storico, faceva le spese ogni giorno. Il suo socio insisteva perché assumesse una governante, ma tolti i mestieri e il bucato, di cui si occupava la figlia del proprietario di casa, si arrangiava di suo conto. «Eccolo, il nostro eroe partigiano!» Il negoziante non faceva che punzecchiarlo. «Vi ricordo che mi chiamo Benito», sollevò il mento e puntò le mani ai fianchi. Da nostalgico, il negoziante non apprezzò l'ironia e continuò: «E come mai oggi senza motocicletta? Non la usate pure per andare al cesso? Ai compagni non si insegna che la pigrizia è il male dei ricchi?» Per un istante la vista di Olmo s'offuscò e quello sciocco scomparve per lasciare spazio all'immagine che tornava come una risacca mentale. Il momento in cui tutto era finito, il 13 dicembre 1944, quando aveva perso in un solo colpo i compagni della banda Fulmine e la sua donna, Marisa. Un brivido freddo risalì dai suoi ricordi. La neve sulle prealpi, gli appostamenti infiniti, le bombe, i fucili e i mitra dei tedeschi. L'odore della morte dappertutto. Per mostrargli la tana dove si nascondevano in montagna, la chiamavano il grembo ed era la casa di tutti. Il rifugio sicuro che aveva perso per un vile tradimento. «Oi, vi siete addormentato?» Olmo si ridestò e invece di abbandonarsi all'istinto che avrebbe sfogato su quell'imbecille, si morse un labbro. Si era ripromesso di essere accondiscendente nei confronti del negoziante, come nei confronti degli altri bottegai e dei vicini di casa, in modo da tenere un certo distacco. Buongiorno e buonasera e niente di più, così da conservare una discreta riservatezza. Ma quello gli strappava fuori le bestemmie. Lui che aveva fatto le palanche con il mercato nero, lasciando morire di fame chi non aveva nulla da offrire in cambio di un pugno di farina. Ai bottegai non si insegna che rivangare il passato può essere pericoloso? L'uomo arrossì, i buchi nel naso bitorzoluto si divaricarono e sulla fronte prese a pulsare una vena. «E cosa volete?» Olmo indicò una palla verde che galleggiava nella vasca. «Datemi una fetta d'anguria». Lo stracchino fresco dell'estate, adagiato su foglie di vite, gli ammiccò lattiginoso. Ne avrebbe divorato un chilo, ma ne bastava un cucchiaio e finiva la sera sul water. Così si accontentò di una scheggia di formaggio stagionato e mezza pagnotta. Non si salutarono e il bottegaio si mise ad affilare un coltello mentre con espressione truce l'osservava allontanarsi. «Bravo Olmo, bravo, bravo, ti sei fatto un altro amico». Aveva lasciato la moto in agenzia per fare due passi e riflettere sul caso delle due amanti. Il pensiero gli girava ancora in testa. Non faceva che rimuginare sull'ultima occhiata che la donna gli aveva lanciato. Una richiesta d'aiuto o una manifestazione di frustrazione e di paura? Svoltato il vicolo, il vecchio colonnello allungò il collo e gli fece segno di avvicinarsi. Era un eroe della Prima Guerra Mondiale, nonché suo padrone di casa. Trascorreva le giornate seduto fuori dall'uscio su una poltroncina da salotto con frange e alamari dorati che la figlia trasportava all'esterno la mattina e ritirava la sera. «Aspettavo voi!» Olmo sollevò lo sguardo in cerca dell'ispirazione per non farsi trascinare in qualche infinita storia di guerra. «E devo correre a mettere l'anguria sotto l'acqua», provò. Il colonnello scosse la testa. «Ma non dite scempiaggini, se mettete a bagno una fetta perdete tutti i succhi». Era un asso nello smantellare le scuse. «E il pane mi si sta inzuppando», tentò. E non era una balla, perché quel manigoldo del negoziante aveva messo bella apposta il pane a contatto con l'anguria. «E fate con comodo, se poi avrete la grazia di ridiscendere avrei un consiglio da chiedervi». Cosa avevano sentito le sue orecchie? Il colonnello che gli chiedeva un consiglio? Ma l'evento meritava le divagazioni a cui sarebbe stato sottoposto. Armida, la figlia del colonnello, s'affacciò alla finestra del piano rialzato. «Buonasera, signor Pietra. Il bucato è pronto se volete passare a prenderlo. Mi risparmio di portarvelo su. Scambio due parole con vostro padre e vengo». «Beh, allora ci vediamo domani», sbuffò ritirandosi.
Oh, non fateci caso, mia figlia è una brava donna, ma non possiede il dono della pazienza. Olmo sorrise e il vecchio colonnello attaccò a parlare mentre la busta di carta si impregnava del liquido appiccicoso dell'anguria. Riuscì a salire al suo appartamento dopo un'eternità. Quando Armida era venuta a salvarlo, il vecchio aveva sproloquiato senza arrivare mai al punto. O il furbone non aveva alcun consiglio da chiedergli e l'aveva fregato un'altra volta, oppure si trattava di un argomento spinoso che non aveva avuto il coraggio di affrontare. Beh, in ogni caso affari suoi. L'appartamento era composto da 3 ampie stanze, pavimentate di tavelle in cemento esagonali, con motivi floreali in bianco e rosso. La camera, arredata con mobili in legno di noce massiccio, affacciava sul cortile interno. Aprì le 2 finestre ai lati del camino e si spogliò mentre in testa gli girava l'incontro con quella donna. La pelle gli era stata subito antipatica. Al contrario, gli aveva fatto pena la Massoleni. La poveretta doveva ingoiare angherie che avrebbero abbattuto chiunque, soprattutto gli omuncoli che si permettevano di giudicarla. Certo che 2 donne amanti era roba da far cantare i grilli in testa, eh? Nella finestra della cucina emergevano i tetti di mugno, la cupola della chiesa di San Giuseppe, i campanili delle altre 2 chiese. Il sole tramontato dietro le creste della valle infiammava il cielo di un rosso cupo. Apparecchiò e mangiò con calma. Poi ripescò dalla giacca la busta con i profili bordeaux. Avrebbe potuto ridargliela, ma aveva taciuto.

Capitolo 4. Il portiere lo rincorse per consegnargli i quotidiani e si scusò per non avergli annunciato la visita. Intanto gli camminava accanto curioso di sapere chi fosse la donna, ma Olmo non aveva né voglia né ragione di dargli corda. «Accordatevi meglio con il mio socio», lo redarguì in modo secco. In ufficio avevano fatto le pulizie e rinnovato l'acqua nella brocca. Se ne versò un bicchiere e lo portò allo scrittoio. Aprì le imposte in modo che il sole, ancora tiepido, illuminasse la stanza e si sedette a leggere il quotidiano. Giù in piazzetta si sentiva il vociare del mercato, il rumoreggiare della mercanzia che veniva spostata, impacchettata e venduta. Dopo le notizie sulle Olimpiadi di Helsinki, con l'assegnazione delle prime medaglie, la politica interna e l'esilio in Italia di un re egiziano, venne attratto da un articolo che citava la sua cittadina nel titolo. Assassinato il presidente della nota azienda MMMSPA di Mugno. Mugno, lì 20 luglio 1952. In serata, il barone, nonché ingegnere Gustavo Ermenegildo Bertone Oldiferri, presidente emerito della MMMSPA, nota fonderia di metalli speciali di Mugno, è stato rinvenuto dalla segretaria personale nel suo ufficio con la gola orrendamente tagliata. La donna provvedeva a dare l'allarme e le forze dell'ordine intervenute con rapida sollecitudine non potevano che constatare il decesso del Bertone Oldiferri. Inquirenti non si sono pronunciati in merito a eventuali sospetti, ma appare probabile, data la natura competitiva del barone, che l'omicidio possa configurarsi nell'ambito industriale, dove il Bertone Oldiferri aveva dato più volte prova di scaltrezza, voltando ogni azione al profitto e al conseguimento del successo imprenditoriale. Rispettato tra gli industriali, temuto da dipendenti e fornitori, negli ultimi tempi era alle prese con voci denigratorie che lo volevano in declino, forse anche per la salute cagionevole, e sull'orlo di una crisi dalla quale pare non riuscisse a risollevarsi. Data la natura efferata dell'omicidio, il comando dei carabinieri di Mugno ha messo sotto sequestro gli uffici, permettendo ai soli operai il prosieguo dell'attività lavorativa e il mantenimento in funzione dei forni fusori. In attesa che le sorti della fabbrica e dei 123 dipendenti venga decisa, ci fa sapere il portavoce del consiglio di amministrazione, verrà nominato un curatore pro tempore. Il barone Gustavo Ermenegildo Bertone Oldiferri lascia una moglie e un figlio. La data dei funerali verrà comunicata non appena gli inquirenti disporranno il rilascio della

Olmo riprese la busta con i profili Bordeaux ed estrasse un foglio piegato in tre. Vergati, con una calligrafia che sembrava appositamente camuffata, c'erano tre nomi, i primi due ravvicinati e il terzo distanziato e messo tra parentesi: Gustavo Ermenegildo Bertone Oldiferri, gli Olanda Fracassi in Bertone Oldiferri e, tra parentesi, Romilda Massoleni. Durante l'incontro la donna non si era presentata a lui, abituato a gente restia a esporsi non le aveva chiesto le generalità, cosa che non sarebbe mancata nel caso in cui avesse preso in considerazione di aiutarla. Dal biglietto si deduceva che lei era Yolanda Fracassi, il marito Gustavo Bertone Oldiferri, mentre la Massoleni, tra parentesi, doveva essere l'amante, quella che a dire della Fracassi rischiava di essere ammazzata dal marito. Beh, peccato fosse accaduto l'opposto. Doveva morire l'amante e invece era morto il marito, cornuto e mazziato. Non riusciva a provare nulla per un nobile industriale, altrimenti gli avrebbe fatto pena. Socchiuse gli occhi per assistere allo spettacolo del suo cinematografo, dove si riproiettava l'incontro con la donna.

E siamo così arrivati alla fine di questa puntata di Con gli occhi chiusi. Vi abbiamo letto un estratto dell'ultimo noir storico dello scrittore bresciano William Raineri, Giochi nuovi per un vecchio cane, uscito quest'anno per Le Flaneur Edizioni. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.

0: ore 15:15, più o meno puntuali come sempre. Questa è Radio Spop. Vero goleador
1: che non sbaglia mai,
0: campione segna per noi, tira e facci un gol. Hola Todes, buon pomeriggio da parte di Beppe dello Spartak. Cosa parleremo quest'oggi al contenitore dello sport popolare? Un po' di spazio con notizie da tutto il mondo. Avremo anche un'intervista, parleremo di un bellissimo progetto che nasce su Milano ma si può diffondere tranquillamente in tutta Italia. Parleremo infatti di un progetto di solidarietà curato da alcune realtà di sport popolare in solidarietà alla Palestina. Ne parleremo con un esponente della Fair Play Arena di Milano. Nel frattempo facciamo andare la nostra sigla, come sempre faccio un gol degli statuto.

E chiudiamo qua la nostra sigla. Siamo in onda o in replica se ci state ascoltando questa notte. In ogni caso, questo è il contenitore dello sport popolare. Si chiama Radio Spop ed è curato dall'Unione Sportiva Stella Rossa, polisportiva di sport popolare che si muove tra Brescia e la Valle Camonica ed è composta per il momento da due squadre: la Rebelot Volley, che è una squadra di volley mista che gravita su Brescia città, e la Camunia Paranoica, che è una squadra storica di calcio della Val Camonica. Come sapete, chi segue con costanza la nostra trasmissione sa che Radio Spop parte raccontando il report delle proprie attività e iniziative, che in questo momento è estremamente, estremamente ricco, e quindi partiamo come sempre da questo, perché comunque abbiamo moltissimo di cui raccontare. E lo facciamo partendo da una piccola sigla, lo chiamiamo il GR di Radio Spop, e la sigla di questo GR di Radio Spop è una vecchia canzone di Disciplinata che si chiama Retorica e noi la ascoltiamo.

fumiamo le chitarre dei Disciplinata e di Dario Parisini, parliamo delle nostre attività e iniziative, partiamo dall'attualità del nostro campionato, dei nostri campionati, perché sono diverse cose di cui parlare. Siamo agli ultimi, anzi all'ultimo atto formale della stagione della Rebel Hot Volley, cioè il torneo primavera. Domani mercoledì 6 maggio alle ore 21:30 ci sarà quella che è l'ultima partita della stagione. È stato questo girone finora di 3 partite che hanno visto la Rebel Hot giocare contro diverse squadre, anche ottenere un paio di vittorie comunque interessanti, per esempio l'ultima giocata giovedì sera a Toscolano Maderno contro l'Alto Garda Volley, una vittoria per 3-2 all'ultimo set, un bel risultato. Chiuderà la nostra squadra di pallavolo affrontando la SD Vega Volley di Pongarale, lo farà, dicevamo, mercoledì 6 maggio alle ore 21:30, e come ogni mercoledì casalingo si giocherà alla palestra delle scuole Rodari, che si trovano in via Albertana da Brescia 57, sulla via che porta all'ospedale Sant'Anna. Siamo nella zona ovest di Brescia, la città dalla quale trasmettiamo, mentre invece, questo però è la brevissima attualità, mentre invece la grande attualità che riguarda l'Unione Sportiva Stella Rossa è il ritorno anche quest'anno del Festival di Sport Popolare. È probabile che abbiate conosciuto la nostra realtà attraverso SPOP, che è un festival di sport popolare che esiste da molti anni, che ha avuto delle interruzioni, delle riprese, ha avuto tante location. Per il secondo anno consecutivo lo scenario sarà a Cevo, nella zona della Casa Parco dell'Adamello. Insieme alla Proloco di Cevo contribuisce alla realizzazione dell'iniziativa, ringraziamo Casa del Parco e Proloco per contribuire. Quindi Festival dello Sport Popolare SPOP, quando Cevo. Ora, questo gioco di parole che ho reso malamente, perché forse non mi fa impazzire, non sono per queste cose, però in realtà è molto carino. Quindi quando Cevo, dal 12 al 14 giugno torna il Festival dello Sport Popolare a cura dell'Unione Sportiva Stella Rossa. Quindi avremo, intanto potrete stare su tutti e tre i giorni, quindi possibilità di campeggio e di dormire in strutture ricettive o altro, e quindi l'invito in tal senso è di contattarci alle nostre pagine Unione Sportiva Stella Rossa e anche Revolt Volley Camuna Paranoica per tutti i contatti, vi risponderemo in maniera tempestiva. Ci sono anche tornei di calcio e volley che si svolgeranno, possiamo dirlo, il sabato, poi cibo e bere su tutti e tre i giorni, festa, socialità e dibattiti con incontri, ospiti e momenti di confronto insieme, tutto quello che si può desiderare in un magnifico scenario di montagna, che è quello, come dicevamo, di Cevo. Ogni anno ci chiedete, quest'anno fate SPOP, volete tornare o magari ne avete sentito solo parlare, ora che lo sapete non mancate e spargete la voce, più siamo meglio stiamo. Ci saranno veramente tantissime cose, le annunceremo con calma, in realtà non troppo perché comunque manca circa un mese, quindi è anche giusto sapere nel dettaglio le varie cose che ci saranno. Ringraziamo, come lo ripetiamo ancora una volta, per la preziosa collaborazione la Casa del Parco dell'Adamello e la Promloco di Cevo, in realtà senza le quali tutto questo non sarebbe possibile. Veramente seguite le nostre pagine per avere ulteriori info. Noi invece vi raccontiamo anche alcune cose che ci riguardano, un'altra cosa che stiamo seguendo, che è il percorso che porterà una parte delle realtà antifasciste di Brescia e dintorni a un corteo, che è quello serale del 28 maggio 2026 in occasione del ricordo della strage fascista di Stato della Nato di Piazza della Loggia. Ci sono diversi appuntamenti che abbiamo organizzato insieme ad altre realtà, noi vi ricordiamo gli appuntamenti dei prossimi giorni. Per esempio si parte domani, mercoledì 6 maggio alle ore 15, la visita guidata nella Casa della Memoria con Carmen Andreana in via della San Martino della Battaglia 18, poi giovedì 6 maggio c'è una nuova iniziativa
perché quella che doveva esserci il 30 è saltata a causa delle manifestazioni che sono state in tutta Italia e anche a Brescia, in solidarietà con la flottiglia contro l'illegale arresto da parte delle forze israeliane. Quindi sarà giovedì dalle ore 18, ci sarà tutta la serata curata principalmente da Non Di Meno, dal noto cittadino di Brescia di Non Di Meno, quindi nella sede di Cobas in via Carolina Bevilacqua numero 9, zona Fiumicello. Si parte alle 18 con un'assemblea in preparazione del corteo serale del 28 maggio, poi alle ore 19 l'aperitivo vegano, vegetariano, antifascista e transfemminista, mentre alle ore 20 cerchio di dialogo e autoformazione sul libro di Michela Murgia, istruzioni per diventare fascisti. Vi leggiamo anche una parte del libro di Michela Murgia che è stata condivisa dal nodo di Non Di Meno per invitare alla riflessione. In questo preciso momento storico abbiamo infatti a disposizione un'esuberanza di strumenti di controllo delle masse che nessun fascismo del secolo scorso ha avuto mai, e questo ci permette di sperimentare qualcosa di inedito: sorgere dal cuore di un sistema democratico pluridecennale e dominarlo senza mai dover interrompere a un'azione militare interna o esterna. Manipolando gli strumenti democratici si può rendere fascista un intero paese senza nemmeno mai pronunciare la parola fascismo, che comunque un po' di ostilità potrebbe sollevarla anche in una democrazia scolorita, ma facendo in modo che il linguaggio fascista sia accettato socialmente in tutti i discorsi, buono per tutti i temi, come fosse una scatola senza etichette, né di destra né di sinistra, che può passare di mano in mano senza avere a che fare direttamente con il suo contenuto. Quindi assolutamente questi due impegni. Poi un terzo appuntamento molto interessante che vi ricordiamo è la presentazione del libro Il Voltagabbana di Davide Laiolo. L'iniziativa è curata principalmente dal Centro Sociale 28 Maggio di Rovato, siamo in Franciacorta, in collaborazione con il CARC. Quindi gli appuntamenti di questa settimana della rete che sta organizzando il corteo serale del 28 maggio, nella quale siamo parte anche noi. Quindi se naturalmente tutto questo lo trovate come sempre sui social dell'Unione Sportiva Stella Rossa. Noi chiudiamo questa prima pagina, che è stata estremamente lunga, estremamente ricca e molto importante. Lo facciamo passando da una canzone. Quest'oggi abbiamo un disco del giorno, personalmente un disco al quale tengo molto perché lo reputo veramente una delle proposte musicali più belle che ho sentito in questi tempi. Quindi veramente un disco, una novità che magari non è esattamente comune ascoltare anche un disco che capita anche nelle radio più mainstream, però secondo me per il tipo di contenuto dei testi, del modo di suonare, veramente è un oggetto narrativo estremamente potente che tanto può dare, quindi anche una fortuna che magari abbia un certo tipo di visibilità. Il disco è Disincanto, il nuovo album di Madame, francamente veramente un gioiello. Tante riflessioni, tante situazioni, ci sono tante interviste che Madame sta rilasciando in queste settimane sulle proprie questioni emotive, su rapporti sociali e anche il peso del successo. Un disco meraviglioso che tanto può dare alle persone. Ci ascoltiamo Come Stai, che non è la prima canzone dell'album, però tante volte è una domanda che viene fatta in maniera vuota, qui concedetemi un momento di emotività, però siamo anche persone che fanno parte della propria emotività, e quindi direi che possiamo passare a Madame, Come Stai, e dopo andiamo con l'intervista. Avremo in collegamento un collegamento con la Fair Play Arena di Milano e parleremo di un'iniziativa dedicata in solidarietà alla Palestina, di un lancio che è stato curato dalla realtà di sport popolare milanesi, un'occasione per solidarizzare con lo sport popolare della Cisgiordania occupata. Buon ascolto.

0: come dicevamo in sede di presentazione della puntata di Radio Spop di oggi, parliamo di una campagna di solidarietà con realtà sportive palestinesi che viene portata avanti da una serie di realtà milanesi, e ne parliamo con Jacopo, che è vicepresidente della Fair Play Arena. Ciao Jacopo, benvenuto alla
1: nostra trasmissione. Ciao a tutti e tutti, buongiorno a tutti e tutti.
0: Partiamo intanto dalla Fair Play Arena. Cos'è? Io personalmente ho avuto più volte occasione di andarci, però non è scontato magari che si sappia, quindi raccontiamo questa esperienza, cosa nasce e cosa comprende al suo interno.
1: Allora, la Fair Play Arena in realtà nasce, è un'idea nata da tutte realtà che si conoscevano da tanti anni, che praticano sport popolare, però sempre in maniera diversa negli anni nella città di Milano. Una è Sant'Ambrosio FC, di cui faccio anche parte, che è nata nel 2018 dall'esperienza delle squadre di calcio nei centri d'accoglienza. L'altra realtà è Stella Rossa Rugby, che è una realtà storica del rugby popolare a Milano, e l'altra è No League Sport in Zona, che è una realtà che in realtà già lavorava sul quartiere di Golla, dove adesso è nata Fair Play Arena, con i centri di aggregazione giovanili e nelle scuole del quartiere. Fair Play Arena in realtà è un campo che a Milano, per chi conosce lo sport, è storico, il centro sportivo Cameroni, centro sportivo del comune di Milano su Viale Monza, e chiaramente negli anni è sempre stato gestito con la logica del gestisco un centro sportivo per estrarre il massimo del profitto da chi viene a giocare a calcio, faccio un sacco di buchi e poi lo lascio al prossimo sfortunato. Noi siamo riusciti a vincere, abbiamo vinto il bando di concessione dal comune di Milano e abbiamo cercato un po' di stravolgere questa logica dello sport in città, per cui è solo un meccanismo per fare soldi, per fare profitto, ma per noi la condizione sine qua non per la nostra esistenza è accesso per tutti e tutti alla pratica sportiva, al netto delle condizioni economiche. Chi non se lo può permettere deve poter giocare a calcio, fare sport e fare comunità, perché per noi è fondamentale in una città come Milano, ma in generale nella vita. Quindi questo è un po' lo spirito per cui è nata la Fair Play Arena. E niente, dopo 5 anni dalla concessione, insomma, con tutte le difficoltà del caso che potete immaginare nel gestire un centro sportivo, siamo molto contenti e contenti della comunità che si è creata, che parliamo di centinaia di atleti tra tutte le società che tutti i giorni frequentano il centro sportivo e fanno sport.
0: Una parte di questa comunità la scorsa estate è stata a Burin, in Cisgiordania. Ti chiederei di raccontarci questo viaggio.
1: Esatto, l'estate scorsa siamo entrati in contatto appunto con il Burin Sport Club, che è una realtà di calcio di un villaggio della Cisgiordania sul Dinabus, di Burin nello specifico. E tramite appunto dei contatti che abbiamo sviluppato in questi mesi, l'estate scorsa siamo riusciti a organizzare il primo torneo in solidarietà appunto con 8 villaggi della Palestina occupata, insomma. E contate che ci hanno detto gli stessi ragazzi che abbiamo incontrato lì sul luogo, è stato il primo torneo dal 7 ottobre a questa parte, quindi loro dal 7 ottobre in poi non hanno più avuto la possibilità di organizzare tornei di calcio, e se no rischiavano, barro, è anche successo che l'esercito o il colonia arrivassero nei campi sportivi durante i tornei a lanciare gas lacrimogeni, a fare arresti, a fare raid, a sparare sulle persone che giocavano. Quindi è stato faticoso, ma quest'estate siamo riusciti a organizzare questo torneo di 3 giorni e niente, siamo tornati chiaramente con un peso e un bagaglio importante dopo l'esperienza, e ci siamo detti come possiamo metterci a disposizione delle realtà che sono sul luogo a soffrire della dimensione in cui sono, e da loro stessi ci è stato chiesto di focalizzarci sui servizi essenziali del villaggio e sullo sport, che per loro è una valvola di sfogo importantissima in un contesto del genere. Quindi il loro campo sportivo nello specifico è stato distrutto negli anni da incursioni, raid e via dicendo, e quindi ci hanno detto perché non proviamo insieme alle realtà che vogliono tenere i fari accesi sulla nostra realtà a fare una raccolta fondi e a ricostruire insieme il campo sportivo.

0: apartheid quotidianamente nei territori palestinesi. Questo è un po' il riassuntone di quello che è successo, poi chiaramente ci sarebbe un sacco di cose da dire, ma questo è l'essenziale.
1: Ma sicuramente le diremo. Io voglio partire da un aspetto che hai appena menzionato, cioè il fatto di uno sport come necessità, che è una cosa che noi abbiamo già ascoltato per esempio l'anno scorso quando abbiamo avuto occasione di incontrare lo sport popolare di Shatila, e lo ritroviamo anche in Cisgiordania, questo bisogno di fare pratica sportiva nonostante le condizioni materiali di ogni giorno siano al limite dell'impossibile.
0: Sì, sì, esatto, è un po' la banalità del male, cioè nel senso non si può neanche giocare a calcio. Sì, non si può neanche giocare a calcio. Quanto è importante il calcio per dei bambini, delle persone che vivono in dei villaggi completamente assediati 24 ore su 24, è tanto importante, ce l'hanno fatto capire e l'abbiamo visto con l'entusiasmo con il quale si è fatto il torneo quest'estate. Insomma, per loro è una forma di aggregazione pura con cui riescono anche a coinvolgere i pezzi di quei territori che sono anche più resti alle iniziative politiche, passatemi il termine. Con il calcio invece si riesce a stare insieme, che ripeto, per noi è una banalità, nati e cresciuti in Occidente, per chi invece vive in contesti di guerra già poter stare insieme per più di due ore senza spari, granate o qualcosa di simile è una vittoria rispetto, e anche come dire, è una forma di resistenza, la dico così, però è comunque un modo per resistere all'occupante, detto da loro. Quindi noi ci mettiamo a disposizione, non siamo andati a portare un progetto, ma siamo andati lì ad ascoltare le persone del luogo e ci siamo messi a disposizione in base alle loro esigenze, e facciamo quello che possiamo con gli strumenti che abbiamo. Noi facciamo sport e cerchiamo di fare il meglio che possiamo con lo sport.
1: E da tutto questo è nato un appello che avete lanciato alla realtà di sport popolare in giro per l'Italia.
0: Esatto, la campagna si chiama From the River to the Field, un po' riprendendo lo slogan delle ultime manifestazioni di quest'autunno, ma in generale dello slogan From the River to the Sea. E siamo partiti un paio di settimane fa, c'è un sacco di entusiasmo intorno a questo progetto, abbiamo raccolto una quarantina di firme già di realtà di sport popolare e di base, ma non solo calcio, palestre eccetera eccetera. L'obiettivo della campagna però per come ce la siamo pensata, insomma, è un po' mettere a disposizione uno spazio un po' sull'onda di 100% Gaza. Mettiamo a disposizione questo spazio per chi lo vuole, ognuno sarà libero e libera di organizzare delle iniziative, e tutti insieme con chi vorrà puntiamo a organizzare altre iniziative nei territori, tenere soprattutto l'attenzione alta su quelle realtà perché è fondamentale, e capiamo insieme poi alle persone del luogo come contribuire alla ricostruzione dei campi sportivi e come farlo appunto insieme a loro dalla A alla Z.
1: Una prima iniziativa c'è stata domenica 26 aprile proprio alla Fair Play Arena. Com'è andata?
0: Domenica 26 aprile in realtà eravamo ospiti di Partigiani Non di Quartiere al Parco Alessandrini, e durante la giornata di sport popolare abbiamo costruito il primo torneo della campagna. È andata molto bene e in primis come abbiamo fatto già sui social network, ci teniamo a ringraziare Partigiani Non di Quartiere per lo spazio politico che ogni anno si impegna a costruire in città. In questo caso abbiamo trovato un'ottima sinergia con le persone che hanno organizzato. Il torneo è andato molto bene, siamo riusciti a vendere le prime 150 magliette stampate per sostenere la campagna, che trovate sulla pagina social R2F Project. E niente, quindi siamo molto contenti di questo primo weekend e speriamo che ce ne siano altrettanti così partecipati, e che si possa raggiungere tutti gli obiettivi insieme a chi vorrà e con le persone in Palestina.
1: Ti chiederei se hai altro da aggiungere per noi su tutto questo progetto.
0: Ma tutti i riferimenti del progetto li trovate appunto sulla pagina social R2F Project o sulla pagina del Sant'Ambrogio / di Fair Play Arena. E niente, in realtà questo è lo spazio, cioè, proprio per una logica per cui vorremmo mettere a disposizione uno spazio, noi abbiamo lanciato l'idea e l'abbiamo condivisa appunto con tutte le realtà di base che condividono con noi questi valori. E niente, l'appello è quello di partecipare, di sostenerci. Usciremo con altro merchandising e materiale che andrà tutto chiaramente devoluto alla causa del centro sportivo in Palestina. E niente, per noi è uno spazio aperto, quindi per chi vorrà esserci, seguiteci sui social, ci vediamo in riunione, ci sentiamo, organizziamo iniziative sui territori e cerchiamo di appunto farlo insieme col migliore spirito che ci contraddistingue, quindi il calcio come forma di resistenza alle oppressioni e a ogni tipo di restrizione. Insomma, questo è un po' quello

0: ci muove quotidianamente.
1: E allora io ringrazio ancora una volta Jacopo di Fair Play Arena e Sant'Ambrose per aver partecipato.
0: Grazie a voi.
1: A Radio Spot.
0: Grazie a voi e niente, ci vediamo presto. Buona giornata a tutti e tutti.

0: Ed eccoci qua, riprendiamo, siamo in onda o in replica. State ascoltando in ogni caso Radio Spop, il contenitore dello sport popolare a cura dell'Unione Sportiva Stella Rossa, polisportiva di sport popolare che si muove tra Brescia e la Valle Camonica. Allora, per riprendere la trasmissione, partiamo da un minuto e mezzo che possiamo ascoltare, che proviene dall'ultimo congresso della FIFA e da un video che probabilmente avrete visto, che racconta di una mancata stretta di mano. Ascoltiamo alcune parole di questo video che sono molto indicative a nostro giudizio e poi brevemente le commentiamo prima di chiudere la trasmissione.
1: We will work together, President Rajoub, Vice President Suleiman. Let's work together to give hope to the children. Please, we work together. You have my commitment. You have the support of the whole room. Shukran jazilan.

0: Okay, thank you very much to both representatives. These are, of course, as we know, very complex matters.
1: You know, Infantino, I think with good intention, he's trying to have a joint veto or shake hands. But my analysis and my understanding that the Israeli representative is not a qualified partner to shake hands with him. You know, he is defending Netanyahu and his government, which I think is isolated, and I think the whole world now believe that we are victims and the Israeli government should be sanctioned.
2: E qui chiudiamo, perché ci basterebbe da solo. Di cosa parliamo? Parliamo del fatto che Infantino, come avrete potuto sentire, ha chiesto una stretta di mano nel nome dei bambini. Questa cosa la trovo fantastica. Tra il presidente della Federazione Palestinese Calcistica Jibril Rajoub e il vicepresidente della Federazione Israeliana Basik Sheikh Suleiman. E Rajoub giustamente ha detto: no, io non gli stringo la mano, il popolo palestinese sta soffrendo e anche per tutto il calcio sta soffrendo, stando nella banalità della sua posizione, e sta soffrendo a causa di Israele. Israele dovrebbe essere sanzionato, dovrebbe stare fuori da questa situazione, e quindi già solo la sua partecipazione è allucinante, e quindi non intende in alcun modo stringere la mano al suo omologo israeliano, in realtà al vice del suo omologo israeliano. Questo fa niente. E la cosa fantastica dopo è stato Infantino, che è chiaro, ma è abbastanza chiaro, però lo traduco lo stesso comunque, magari per chi non bazzica bene l'inglese. Li ha ringraziati entrambi dicendo che comunque sono temi complessi. Ma scusate, allora perché hai chiesto di quella stretta di mano assolutamente ridicola? Il motivo ve lo diciamo noi, non perché siamo nella testa di Infantino, non è un tema che ci interessa però capire come funziona in questo momento la geopolitica del pallone internazionale. La geopolitica internazionale funziona esattamente come funzionano le dinamiche di potere trampiano, quindi una serie di situazioni spot, di esibizionismo per avere quell'immagine carina, pucciosa, che può far dire: no, abbiamo smesso la guerra, mentre intanto tutto il resto del mondo brucia. E quindi c'è tutto questo. Di contro, la gesti come quello di Rajoub, la dignità da portata avanti, il coraggio, perché comunque in quella situazione è facile girarsi d'altra parte, fare un gesto di un certo tipo, e invece l'ho fatto mettendolo davanti a un scenario palese in tutto il mondo, ed è stata oggettivamente, per fortuna, una figuraccia da parte di Infantino e del governo del calcio tutto. In realtà una tra le tante delle varie situazioni del governo dello sport. Quindi purtroppo viviamo tutto questo, viviamo anche delle situazioni dove ci sono tutta una serie di tematiche, non solo attorno al governo del pallone. Il governo del pallone è quello più evidente, quello che raccontiamo non tanto perché l'Italia è un paese calciomane, lo raccontiamo perché secondo noi questo veramente importante, determinate cose si vedono di più lì dove il denaro è ancora più forte. Quindi magari in sport dove ci sono comunque determinati giochini, pensiamo per esempio a tutta la questione attorno alla scherma, dove da sempre la federazione russa è molto forte, e tra l'altro lì è molto forte anche la delegazione ucraina, con tutta una serie di storie. Ne abbiamo parlato molte volte, parlando per esempio del ruolo politico di Ola Karlan. Però la scherma la vediamo magari ogni 4 anni, se va bene, alle Olimpiadi, anche se ha tutto un mondo nei 3 anni e mezzo prima, mentre invece il pallone muove molti più soldi. Questo è un dato oggettivo, un dato sicuramente anche triste, perché sarebbe bello che anche la scherma avesse determinate risorse insieme a tutti gli altri cosiddetti sport minori o dilettantistici, per dirla con un gergo utilizzato in queste settimane. E quindi si vedono ancora di più determinate dinamiche di potere e di ruolo economico. Chiudiamo questa puntata di Radio Spot, prima ovviamente dell'ultimo momento musicale, dando spazio a un minimo di rassegna stampa. Ce l'abbiamo anche oggi. parliamo di un articolo contro le insostenibili Olimpiadi di Milano Cortina, pubblicato dalla rivista Via Libera, è uscito ieri, curato da Natalia Sclippa e Paolo Valenti, dal titolo Olimpiadi Milano Cortina, finita la festa, restano i debiti, i cantieri aperti. Ora che i riflettori sulle gare sono spenti, rimangono le opere da costruire e i buchi di bilancio da ripianare. Che ne dica il ministro Salvini. A coprire perdite e mancate entrate saranno ancora una volta le casse pubbliche. Siamo stati sui cantieri a vedere cos'è rimasto del fasto dei giochi. Sono passati 2 mesi dalla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Per le società organizzatrici del governo è stata, virgolette, una straordinaria occasione di dimostrare al mondo di cosa è capace l'Italia quando lavora di squadra, con serietà, correttezza e visione, come ha ricordato qualche giorno fa il ministro dei trasporti Matteo Salvini. Una volta spenti i riflettori e consegnate le ultime medaglie, però, sui territori interessati dai giochi del tricolore è rimasto solo il rosso dei debiti e la desolazione delle opere più costose e dibattute. Le abbiamo visitati. A Cortina la pista da bob è abbandonata, la cabinovia a Polonia Sopreches è ancora un cantiere. A Livigno i cumuli di neve artificiale sono uniche strisce bianche che ancora resistono a primavera, mentre una ruspa ha portato via i 5 cerchi olimpici. Ora che la corsa contro il tempo per completare le opere essenziali per i giochi è conclusa e la bella figura internazionale è stata fatta, monitorare la reale eredità, la legacy delle Olimpiadi, sarà un compito più arduo. Intanto emergono i primi grandi debiti di Fondazione Milano Cortina nei confronti di Comitato Olimpico Nazionale CONI, Comitato Paralimpico e aziende di trasporto. Iniziamo dal debito di Fondazione, il cui bilancio è in rosso di 310 milioni. A pesare sui costi sono i costi lievitati rispetto alle stime del 2019. Formalmente Fondazione Milano Cortina è un ente privato. Sulla legittimità di questa definizione si attende la pronuncia della Corte Costituzionale. Ma i soci sono pubblici e quindi a pagare saranno le amministrazioni coinvolte nei giochi. Anche le istituzioni sportive si aspettano di incassare somme ingenti dalla Fondazione, 53 milioni in tutto tra il CONI e il CIP. Quando è circolata la notizia dei debiti, i soci pubblici si erano rivolti al Comitato Olimpico Internazionale, che durante l'ultimo giorno di gara aveva insignito il presidente Mattarella e il presidente Meloni dell'Ordine Olimpico in oro. In quella stessa sede sono stati premiati vari ministri e quant'altro. Conclusi i convenevoli foto di rito, il CIO ha reagito alla richiesta di altri fondi in modo intransigente. In un comunicato ha fatto sapere di aver contribuito in maniera decisamente superiore rispetto ai soli benefici e diritti del valore di 925 milioni di dollari. E quindi poi c'è tutto il resto, si continua con una lunga dissertazione. Concludo con questo aspetto. Uno dei rischi più grandi è che le conseguenze negative dei giochi rimangano una questione locale. Per scongiurare che questo accada, a livello nazionale europeo continuano ad alzarsi le voci che chiedono di rendere conto di quanto svolto. Più che i vandalismi di cui il ministro aveva parlato durante i lavori, accusando gli attivisti che si opponevano all'opera di aver abbandonato sulla pista un tubo di 500 kg, venendo poi smentito, i problemi riscontrati dopo i giochi sono tecnici. E qui continua tutto l'articolo che vi consigliamo di leggere. Lo trovate sul sito La Via Libera, un bellissimo reportage curato da Natalia Sclippa e Paolo Valenti. Radio Spop si chiude qua. Io vi ricordo che intanto potete trovare le puntate sul sito di Radio Onda d'Urto alla pagina di Radio Spop. Se ci state ascoltando in diretta, dopo di noi c'è il GR in breve delle 16, Bara Onda d'Urto con Ciano e poi la programmazione pomeridiana curata dalla redazione informativa. Se ci state ascoltando in replica, parte adesso la programmazione notturna di Radio Onda d'Urto, in vista poi della ripresa della redazione informativa alle ore 7 del mercoledì. Noi ci ascoltiamo un ultimo brano tratto dal disco del giorno, che come dicevamo è un disco di Madame che si intitola Disincanto. Ci ascoltiamo Grazie, che è un ottimo modo per chiudere, anche questo è un brano molto molto bello, quindi io vi saluto da parte di Beppe dello Spartak, dell'Unione Sportiva Stella Rossa. Ci ascoltiamo Madame, grazie come sempre e buon pomeriggio. Restate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
3: Salve, scusi il ritardo. È un classico, non ho il senso dell'orario. E poi da quando gli altri mi sbrigano gli sbatti, sa, non saprei nemmeno dirlo oggi in che giorno siamo, sì.

0: sentivo così sola da volermi pazza per sentire delle voci anche se immaginarie. Ma non è così grave, no, non è così grave. Paragonata al mondo la mia vita è straordinaria.
1: Quest'urlo di incitamento ha una storia buffissima. L'ha tirato fuori un signore un po' alticcio davanti ai militari

0: Buon pomeriggio a tutti e a tutte, benvenuti a questo appuntamento con Baraonda d'Urto che inizia un po' prima e finirà un po' dopo questa giornata particolare per la nostra emittente, quindi dalle 16 alle 17.30 sarà in onda Baraonda d'Urto. Iniziamo subito con Rancore dal suo ultimo lavoro, Tarek da colorare. Andremo a proporre Basta, dopodiché Grida, Subsonica e Doom in Bloom, Converge.
1: Attenzione, altri titoli, altre zone, spazi di sintassi, ma è solo un'attrazione. Ma quante attrazioni ti entrano nelle sinapsi? Ecco un'altra informazione, ecco un

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus e c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi. Che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza, come ora sale l'ansia. Credo

noi siamo quelli buoni, quelli

0: faccia ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza. Fai un cazzo di movimento sexy!
1: Quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni. Noi siamo quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni. Quelli fuori dai fatti! Quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni. Noi siamo quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni.
2: E dunque sì, boom voilà, band che vede al suo interno la bassista ex Verdena Roberta Sammarelli e anche altri personaggi della scena, fra cui anche uno dei fondatori storici del Teatro degli Orrori. Saranno in scena in provincia di Brescia quest'estate. E abbiamo ascoltato Quelli Buoni da loro ultimo singolo. Andiamo in Inghilterra, andiamo dagli Hard Act con la loro Redeemer, dopodiché Black Keys, She Does It All Right, e Olden Witches che ci presentano The Walter White. Dopodiché arriviamo al nostro disco della settimana, un disco bresciano, e va bene, parleremo dopo.

Lasciamo dunque Olden Witches con la loro The Waterway, arriva al nostro disco della settimana, Gloomy, Eerie and Weird dei Mugshot, qui insieme a Angela Busato con un featuring. Gruppo bresciano, ormai attivo da più di 20 anni sulle scene, siamo in attesa di capire dove verrà fatto il release del disco. Per il momento, nostro disco della settimana è questo Gloomy, Eerie and Weird dei The Mugshot, da quale andiamo ad ascoltare Nuclear Memento.

Lasciamo dunque in marcio il nostro disco della settimana, il loro lavoro Gloomy Aryan Weird, abbiamo estratto Nuclear Memento, ma rimaniamo a Brescia e lo facciamo con Laura Lalla Domenghini, una cantautrice, e dal suo ultimo singolo uscito per Slang Record andiamo ad ascoltarci quindi As Joan.

E dunque lasciamo a Joan la Domenghini, il suo nuovissimo singolo uscito pochi giorni fa, The Way Things Were. Loro sono i Social Distortion a Milano il 23 è giugno per un'unica data italiana, dopodiché Sinner System, Dead Poets Society e Sheen Queen con la loro tracksuit.

0: Lasciamo dunque Linda Perry col suo ultimo Let It Die Here, dal quale abbiamo estratto il singolo Balboa Park, anzi il singolo, il brano, il primo brano di questo lavoro. Andiamo avanti e lo facciamo con un rapper bresciano, Locker, qui insieme a Dave e a Io Mitch per il brano Pressione. Pressione, anzi, è il titolo del lavoro di Locker, mentre Scintille è il titolo del brano che vi presentiamo. Dopodiché andiamo negli Stati Uniti, andiamo dai Quicksand per la loro Get It To It e dai Waterboys, Don't Even Have To Say His Name.
1: With our little smile, little smile.

E dunque, Rolling Stones non ha certo bisogno di presentazioni, questo per la nostra macchina del tempo, perché nel 12 maggio 1972, no, anzi, fu rimasterizzato nel 72, ma Exile on Main Street esce prima. Beh, andremo a beccare esattamente l'anno d'uscita. Io mi ricordavo il 1967, ma può darsi che stia sbagliando, usciva veramente il 1972. Comunque il brano che andiamo ad estrarre è Shake Your Hips.

E dunque era proprio come mi ricordavo, uscito nel 1972, Exile on Main Street, ovviamente, e confondevo ovviamente con il brano che proporremo in seguito, che proponiamo adesso, che usciva nel 1967, il 12 maggio, un singolo di grandissimo successo per questa band. Sto parlando di Wider Shade of Pale dei Procol Harum, un singolo, ma anche diciamo un suono veramente nuovo per quei tempi, specialmente l'uso particolare dell'organo. Whiter Shade of Pale, Procol Harum. Dopodiché rimaniamo nel 2000, nel 1967, quando usciva quel tremendo primo lavoro di Jimi Hendrix, A Real Experience, da quale andiamo ad estrarre Manic Depression.

E dunque 17:12 siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, questa edizione speciale di Bara Onda d'Urto sarà con voi fino alle 17:30, quindi torniamo, scendiamo dalla nostra macchina del tempo e andiamo ai Sittamburo, il loro ultimo lavoro de Menze. Ricordo, i Sittamburo apriranno la festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto 2026 ovviamente, e andiamo ad ascoltarli dal loro ultimo lavoro con Sangue e Libertà, dopodiché Vampire Grave, Cripple Black Phoenix.

Lasciamo dunque il Crippled Black Phoenix dal loro Scound Helm, ultimo lavoro per loro, uscito esattamente il 17 aprile, da quale abbiamo estratto il brano Vampire Grave. Andiamo da Vegas Jones in attesa di uscire a fine mese con un nuovissimo lavoro, anticipato da questo singolo TXT.

0: Cesar.
1: E dunque era Vegas Jones col suo singolo TXT che anticiperà l'uscita del suo nuovissimo lavoro pronto per uscire a fine mese. Ultimo brano per noi da Your Favorite Toy e dai Foo Fighter, noi andiamo ad estrarre Child Actor. Ci risentiremo, Baron d'Adulto ritorna domani dalle 16 e qualche minuto dopo le notizie in breve del radio giornale Flash alle 17:20 con il sottoscritto in onda giovedì.

grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

la trasformazione. La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.

Radio Onda d'Urto, cassetta degli attrezzi, l'appuntamento mensile con l'Asia orientale e tempo di Levante. Oggi andiamo nella Repubblica Popolare Cinese, parleremo di economia digitale, piattaforme online, intelligenza artificiale e delle ricadute sia sul sistema politico cinese che sui lavoratori e lavoratrici. Avremo per parlarne ai nostri microfoni Dario Di Conzo, co-curatore di Levante, ricercatore alla Normale e docente a contratto di riforme economiche della Cina contemporanea all'Università Orientale di Napoli, e Vittoria Mazzieri, sinologa, ricercatrice focalizzata proprio sul mondo del lavoro in Cina e in Asia. Autore di China Files, la Mazzieri scrive anche per numerose testate e progetti editoriali italiani. Tra pochi istanti andremo quindi a occuparci di Temu, TikTok, Alibaba e tanti altri colossi dell'online, di come stanno cambiando l'approccio del mondo del lavoro in Cina, ma anche come stanno preoccupando in parte le autorità. Di questo se ne è parlato infatti alla recente Central Economic Work Conference che si è tenuto a Pechino il 9 e il 10 di dicembre. Uno dei temi sul piatto era infatti la concorrenza involutiva e la guerra dei prezzi in Cina fra questi colossi del web che si occupano di fatto un po' di tutto. Sullo sfondo le trasformazioni brutali del mondo del lavoro e poi il grande tema dell'intelligenza artificiale. Di questo qui a Levante parliamo con Dario Di Conzo e con Vittoria Mazzieri. Buon ascolto.

0: Radio Nadurto, levante del nostro approfondimento dedicato all'Asia orientale. Oggi siamo in collegamento, come sempre, con il nostro Dario Diaconso, nostro collaboratore, ricercatore alla Normale e docente a contratto di riforme economiche della Cina contemporanea all'Orientale di Napoli, e con Vittoria Mazzieri, ricercatrice focalizzata sul mondo del lavoro in Cina e in Asia, oltre che autrice di China Files, scrive per altre testate e progetti editoriali italiani. Una buona giornata ad entrambi.
1: Buongiorno, grazie Dario, grazie Daniele.
2: Ciao, buongiorno a tutti e tutte.
0: Dario, cedo subito a te la parola così entriamo nel vivo della puntata.
2: Sì, grazie ancora. Io intanto appunto ringrazio Vittoria Mazzieri per la sua disponibilità a partecipare a questa puntata. Non è la prima volta che la disturbiamo, le sono diversi anni che si occupa di lavoro in Cina e Asia, e in particolare direi negli ultimi anni attraverso diverse pubblicazioni sia su China Files, sia su Manifesto, sia su altre testate. Ti sei particolarmente dedicata all'economia digitale e alla sua evoluzione in Cina, che è molto avvincente per certi aspetti, e ovviamente anche alle ricadute sul lavoro. Di recente hai pubblicato appunto un lungo articolo anche all'interno di una newsletter curata da Simone Pieranni, il partito, e quindi diciamo appunto io ti chiederei di partire un po' da fare per ascoltatrici e ascoltatori una panoramica un po' più ampia di quella che è l'economia digitale. Io credo che alle nostre latitudini, per chi non, diciamo appunto, non studia queste cose, forse il brand più noto è diventata Temu, che in Cina ha il nome di Pinduoduo, e che oggi diciamo è a tutti gli effetti un forte competitor di Amazon in Occidente. Sicuramente in Italia è notevole crescita. Quindi ti chiederei prima una panoramica e poi dopo andiamo anche un po' sull'attualità più stringente.
1: Sì, perfetto, grazie Dario, grazie ancora. Sì, forse una panoramica è necessaria, nel senso che l'ecosistema delle piattaforme in Cina è veramente ampio e anche multipotenziale, nel senso che quei servizi integrati che magari esistono ad oggi anche nelle nostre app di uso quotidiano sono presenti in Cina da tempo e si sono sviluppati con una velocità e una capacità di diffusione estrema, velocissima, ampissima. Chiunque, anche un osservatore diciamo esterno e poco avvezzo alla Cina, qualsiasi in qualunque momento vada in Cina, si accorge senza ombra di dubbio che la società cinese è altamente digitalizzata. C'è un'adozione massiccia di pagamenti da mobile e appunto di app molto potenziali, come dicevo prima, onnicomprensive, che quindi hanno la capacità di integrare servizi messaggistica, pagamenti e piattaforme social, nei social media. Questo lo vediamo in qualsiasi tipo di piattaforma, quindi nei social media una delle app che forse potremmo già conoscere, perché la TikTok è la versione internazionale di quest'app, Douyin, della stessa casa madre di TikTok, ByteDance, ma anche in altre app di video brevi che spesso integrano servizi di live streaming o di e-commerce al loro interno. Se guardiamo per esempio il mondo delle app nate come servizi di pagamento, tu in Cina avrai visto, ma insomma, visto che sei un frequentatore diciamo assiduo, conoscerai da tempo queste app di pagamento. Per esempio Alibaba, uno dei colossi più noti, noto per il suo istrionico fondatore Jack Ma, possiede una di queste app, che è Alipay, che appunto si occupa di servizi finanziari e di servizi di pagamento, in cinese Jefubao, e utilizzare Alipay significa accedere a tutta una serie di servizi altri, quindi di versioni micro di app che sono presenti all'interno di questa app. E quindi utilizzando l'app di pagamento si può effettivamente utilizzare anche altri servizi garantiti da altri provider, da altre app, quindi servizi di prenotazione di biglietti di cinema, il noleggio di biciclette, l'acquisto di biglietti del treno, noleggio di

0: di dinamiche, di trasformazione interna e che secondo me è interessante osservare perché ci dà la possibilità da vicino di capire quali sono le sfide contemporanee, no? Perché si parla di lavoro, come dicevi tu, c'è un certo impatto, la capacità da parte delle piattaforme di questo settore di rimodulare, rimodellare, dare nuova forma alle dinamiche lavorative e occupazionali in Cina. Si parla appunto della consegna di cibo. Se si pensa a questo settore, per tantissimi anni, nell'ultimo decennio, si poteva utilizzare in particolar modo due app, due servizi. Uno molto noto, anche questa è una super app, una super piattaforma che permette tutta una serie di servizi, è Meituan. L'altra è di Alibaba, tra l'altro, quindi questo colosso ritorna, è Ele.me. Sono appunto un'app scritto ele.me e quindi questi due servizi si contendevano il mercato, era un vero e proprio duopolio. Cos'è successo? Inizio anno un altro grande colosso, quindi già in questi 5 minuti ho nominato varie piattaforme chiamandoli colossi, quindi per dare l'idea di quanto il settore sia effettivamente affollato da grandi attori con grandi capitali, molto spesso anche quotati in borsa, quindi non solo start-up, ma che hanno anche una presenza dal punto di vista di servizi finanziari, eccetera, eccetera. Un altro colosso, dicevo, JD.com, ha lanciato il proprio servizio, quindi ha contribuito alla forte concorrenza, quindi il duopolio si è trasformato in un gioco a tre. E è stato molto interessante osservare queste dinamiche che racconto nell'articolo perché in realtà per emergere, per ritagliarsi una quota più ampia di mercato, queste piattaforme si sono colpite a suon di coupon e offerte per gli utenti per attrarre una maggiore fetta di utenti. Concludo dicendo una cosa che secondo me è molto interessante, che ha avuto anche risvolti recentissimi, perché in realtà prima dicevo che il settore si sta modificando le dinamiche interne, in realtà si nota che queste piattaforme stanno passando da un interesse alla consegna di cibo a domicilio a un'attenzione rispetto all'integrazione di questi servizi nei servizi di consegna non solo di cibo, il cosiddetto retail istantaneo, cioè la capacità di queste piattaforme di garantire l'arrivo a casa non solo di cibo, quindi di prodotti alimentari a consumo immediato da parte di ristoranti, eccetera, a prodotti di elettronica di consumo e altri beni della vita quotidiana che garantiscono, cioè che loro riescono a garantire l'arrivo di questi beni anche entro mezz'ora dall'ordine su app. Questo modello di retail istantaneo è interessante, vediamo come Alibaba neanche 2 settimane fa ha ritirato in realtà Ele.me dopo 16 anni di attività, integrandolo in un servizio che proprio ha queste caratteristiche specifiche e grazie a automazione, nuove tecnologie e logistica potenziata riesce a far arrivare nelle case dei cinesi questi prodotti, ogni prodotto dello scibile, insomma.
1: Intanto ti ringrazio Vittorio perché ci hai dato una panoramica molto, molto ampia, non è, credo non sia semplice perché diciamo che io un commento che mi sento di aggiungere, come in parte tu hai già detto, è che c'è una profondità del processo di digitalizzazione nella società cinese, non solo per diciamo, appunto la dipendenza e la compenetrazione tra attività economica e app digitali, ma proprio l'estensione, direi, delle attività che si svolgono attraverso le app. Se da noi ovviamente questi fenomeni sono in crescita, lo sono stati in particolare col Covid, che credo abbia dato appunto un'ulteriore accelerazione anche nella Repubblica Popolare, diciamo appunto qui in Cina c'è proprio un salto di livello. Tu ovviamente menzionavi anche i metodi di pagamento digitale, che diciamo per fare un paragone un po' il nostro Satispay, ma allo stesso tempo diciamo che c'è una quantità di settori che sono oggi interessati. Io credo un dato interessante sia che il 30% dei consumi in Cina avviene attraverso e-commerce digitale. Adesso non ho lo stesso dato per l'Italia, ma credo sia inferiore al 10%. Questo, diciamo, restituisce proprio le dimensioni, le scale differenti del processo di digitalizzazione. Tu alla fine hai menzionato anche come questi colossi si stiano dando.

0: battaglia a colpi di sovvenzioni per i consumatori, ma anche per i lavoratori, in qualche modo battagliandosi quote di mercato che poi sono fondamentali perché si riverberano nel valore azionario. E tu hai già menzionato come tutti questi grandi player siano tutti quotati in borsa, tranne Didi, se non sbaglio, che la cui IPO è stata ritirata. Diciamo che queste sono delle imprese che ovviamente in Cina hanno un impatto sull'economia ben maggiore di quella che c'è in Italia, e infatti sono state anche al centro della discussione dell'ultima conferenza centrale sull'economia che si è tenuta a Pechino la scorsa settimana. Diciamo, questa è una riunione a porte chiuse che fissa un po' le priorità economiche, quindi diciamo non ha il valore di un plenum o di un piano quinquennale, però è un momento molto importante per dare le linee di politica generale e anche un po' anticipare quelli che saranno i contenuti economici delle Lianwei di marzo. Rispetto a questa guerra dei prezzi e anche un po' la conseguente deflazione, che non è legata semplicemente a quello, però si connette. Che impressioni hai avuto vedendo le prime veline di questo incontro economico?
1: Allora, in realtà nella Central Economic World Conference si è ripetuto quello che effettivamente si ripete da tempo, emerso anche nella bozza del piano quinquennale delle scorse settimane. C'è questa attenzione da parte della leadership alla volontà di contrastare la concorrenza involutiva. Questo termine lo vediamo, compare, compare, compare. Faccio una breve digressione per capire, insomma, anche spiegare il termine. Termine involuzione, che insomma agli occhi di chi non ha prestato attenzione a queste dinamiche interne in Cina probabilmente risulta anche un po' confuso, no? Come parola, cioè che cosa significa e perché ha un impatto in realtà nello scenario, nel descrivere lo scenario economico. Allora, involuzione, Neijuan, rotolare, volgersi verso l'interno, ha comunque questa accezione e descrive questa routine estenuante che non porta a nulla, anzi conduce all'autodistruzione perfino. In realtà nasce nel contesto accademico, ma negli ultimi anni l'abbiamo visto tra utenti di internet, spesso giovani, utilizzato un po' come slang, come neologismo, per denunciare questa corsa al successo in ambito lavorativo. In particolar modo, che però non portava a nulla e anzi scaricava le pile delle persone, portava a una profonda frustrazione perché non si riusciva a raggiungere gli obiettivi che venivano promessi dal punto di vista di lavoro e successo secondo le aspettative familiari e sociali. Viene poi inglobato, assorbito per descrivere gli alti piani della politica cinese effettivamente lo scenario economico che procede nella stessa modalità ad oggi, cioè che in alcuni settori e nella Central Economic World Conference si fa menzione anche di questi settori, quindi si parla di nuove tecnologie in settori specifici quali pannelli solari, batterie a ioni di litio, produzione automobilistica, acciaio, veicoli elettrici, eccetera, eccetera. La feroce concorrenza tra le aziende e la conseguenziale sovrapproduzione di beni porta a tagli aggressivi, cioè costringe queste aziende per essere competitive a puntare a un ribasso continuo dei prezzi dei propri prodotti a scapito di tutto e tutti, quindi della crescita industriale, dell'occupazione, perché poi ci sono anche riscontrati dei tagli piuttosto consistenti alla forza lavoro anche in passato nelle società del tech che ho menzionato prima e anche del gettito fiscale. Quindi si parla moltissimo e nella conferenza degli scorsi giorni si è citata l'importanza di affrontare la concorrenza involutiva, correggerla creando un mercato unificato, quindi cercando di integrare e coordinare dall'alto questi interi settori ed evitare appunto che ci si faccia battaglia da soli, insomma, si battagli da soli, ecco.
0: Sì, tu nel tuo articolo poi alla fine cioè, insisti molto e io concordo pienamente sul fatto che in qualche modo sullo sfondo di questa guerra dei prezzi e di questa di questa competizione che poi, come descrivo, ovviamente viene poi scaricata su una forza lavoro che in Cina è fortemente stressata, una società ultra competitiva. Anche su questo si prova a intervenire dall'alto dal punto di vista governativo. Penso a quanto è stato fatto nel mondo della formazione, in tutto il mondo, diciamo, delle cosiddette ripetizioni o appunto ulteriori attività formative, cioè nel tentare in qualche modo di evitare il burnout sia per gli adolescenti in questa corsa all'apprendimento, poi immagino anche ultranozionistico, per essere poi accettati dalle università e poi in generale nei posti di lavoro dove, appunto, come tu descrivi anche nel tuo pezzo, persone anche molto giovani sperimentano dei veri e propri crolli psicotici in qualche modo dati dalle lunghissime giornate lavorative. Appunto, tu dici, nell'articolo insisti sul fatto che questa competizione in qualche modo ha sullo sfondo l'intelligenza artificiale, ossia la ricerca in qualche modo di investimenti spasmodici per piazzarsi in questo mercato, che ovviamente è un mercato in ascesa a livello globale, in particolare, come sappiamo, negli Stati Uniti. Ma io, leggendo un po' il tuo articolo, io cioè, credo sia necessario inquadrare, no, l'intelligenza artificiale come qualcosa che potrebbe dare a queste grandi imprese che competono tra loro la possibilità di, in qualche modo, di ottenere un vantaggio competitivo sugli altri nel momento in cui questi sistemi di AI riescono in qualche modo a affinare, a creare un modello di business e di consegna che sia nettamente più efficiente di quello dei concorrenti. Tu in parte già lo scrivevi, no? La scommessa della logistica dell'ultimo miglio entro i 30 minuti sembra già andare in quella direzione. Credo che la parte abbiamo menzionato meno, e appunto ti chiedo una battuta anche su questo, se vuoi, è la parte un po' big data e cloud computing, che almeno per quanto so in Amazon è uno dei settori in maggiore crescita, ossia la fornitura di servizi informatici, di stoccaggio dati, eccetera. E credo che anche Meituan, Alibaba, Jingdong stiano andando in quella direzione, cioè in qualche modo anche un modo per diversificare il business dalle consegne verso poi a un maggior valore aggiunto. Alibaba li ha già sicuramente, ma direi che tanti altri attori stanno provando a investire parecchio su quello.
1: Sì, esatto, hai detto benissimo. In realtà nel pezzo riporto una serie di analisi che concordano tutte nello stesso punto, cioè molti si chiedono, ok, c'è stata questa battaglia su Andi Coupon e offerte, perlomeno quello che si è visto da fuori, no? Quello che gli utenti poi hanno visto e su cui hanno anche memato sui social media tra Jingdong, Alibaba e Meituan, ma chi è che ha vinto? E molti concordano sul fatto che ha vinto Alibaba perché, erodendo il vantaggio competitivo di Meituan tramite forti investimenti, non solo cioè non solo erogando tutta una serie di sussidi per finanziare questi milioni di coupon per gli utenti, ma anche, come dicevi tu, osservando poi, ponendo l'attenzione su settori specifici, quelli appunto dell'AI e del cloud computing, i numeri che mi sono segnata, cioè che in realtà ciò che mi sono segnata sono state delle volontà espresse inizio anno da parte di Alibaba di voler stanziare una cifra come 380 miliardi di yuan per investire in questi settori. E la cosa interessante è capire, ecco, appunto come si pone l'attenzione su settori, come dicevi tu, per diversificare, perché effettivamente è già emerso che l'erogazione di sussidi per garantire coupon e offerte abbia avuto un impatto importantissimo sul fatturato di queste società, sui loro ricavi, e quindi diversificare è necessario a un certo punto per puntare a settori più redditizi probabilmente, ma è anche importante perché effettivamente è questo il campo da gioco. E insomma, a livello internazionale, la primeggiare in questi settori, nel settore dell'AI, ha una certa importanza, e vediamo già gli esiti, cioè nel senso che se si guarda al micro, a ciò che accade in questo già menzionato campo della consegna di cibo a domicilio, il food delivery, si vedono già delle innovazioni in cui l'AI è molto presente, che vengono appunto presentate come come capaci di correggere errori umani, migliorare l'efficienza, quindi addirittura caschi intelligenti, oppure questo vabbè, lo possiamo anche immaginare benissimo, dei bot che integrati nell'app attraverso cui l'utente può ordinare il cibo, guidano nella scelta dell'ordine, suggeriscono, raccomandano, eccetera, eccetera, ma anche un sistema di targhe intelligenti, per esempio, che nei motorini elettrici utilizzati dai fattorini, dai corrieri per consegnare il cibo pronto o comunque il prodotto nell'ultimo miglio, appunto, mi dici tu, quindi la parte di consegna finale dai magazzini di stoccaggio alle case, possono permettere alle guardie di sicurezza dei compound abitativi di identificare subito il mezzo che sta passando attraverso appunto queste targhe, questo sistema di gestione intelligente delle targhe, e eccetera eccetera, e quindi permettere poi la risoluzione, così viene promesso, di tutta una serie di problemi che poi menziono anche nell'articolo. E mi concludo dicendo che un altro punto importante che sarebbe da osservare è tutto l'ecosistema molto diffuso in Cina, ma anche in altri paesi dell'Asia orientale, e non solo, il sistema dei mini market, quindi questi luoghi ibridi che si trovano in ogni punto cruciale del quartiere, di una città grande, ma anche non così grande, non per forza megalopoli, quindi questi piccoli supermercati che in realtà sono diventati pionieri dell'innovazione, e in cui l'AI sta giocando già tutta una serie di, attraverso una serie di innovazioni, da scaffali intelligenti che riescono insomma a modulare la temperatura dei cibi, eccetera eccetera. È importante osservare questo settore dei mini market, perché Alibaba per esempio sta investendo moltissimo nel sistema di gestione di questi mini market, che un mini market già presente può acquistare, e sono dei luoghi in cui si può comprare qualsiasi prodotto al supermercato, ma in cui in realtà si possono anche fare i pagamenti di qualsiasi tipo, quindi ibrido tra offline e online, e servono oggi già da magazzini di stoccaggio per la consegna all'ultimo miglio. Quindi questa integrazione è veramente molto puntuale e così appunto coesa tra tutti questi servizi, e tra che manifesta diciamo un risultato così peculiare della piattaformizzazione della società. Lo trovo molto interessante.
0: Grazie Vittorio. Io credo che, cioè, ovviamente lo spirito di questa rubrica, oltre come capita spesso, è coprire la cronaca di quello che succede in Asia orientale in particolare, e anche fare approfondimenti di questo tipo. Poi ovviamente l'economia delle piattaforme, l'economia digitale è chiaramente uno dei fenomeni più interessanti e travolgenti della nostra contemporaneità. Credo appunto che tante delle cose che anche solo superficialmente abbiamo discusso oggi siano interessanti da ascoltare anche per chi non è particolarmente appassionato, perché in qualche modo anticipano anche il nostro futuro e appunto comportamenti e pratiche che in qualche forma si diffonderanno anche a queste latitudini, sia nel bene sia nel male, come può essere appunto determinate ricadute nel mondo del lavoro, e poi oggi appunto sicuramente tanti aspetti come la robotica e come si inserisce in questo li abbiamo dovuti escludere dalla nostra conversazione, però appunto è sicuramente stato almeno per me un ottimo modo per coniugare degli aspetti di economia domestica cinese, che appunto presenta anche dei lati di difficoltà come l'involuzione o più in generale un fenomeno deflattivo, e invece appunto quello che sono delle trasformazioni nelle nostre società che appunto è sicuramente interessante iniziare a introdurre. Io ringrazio ancora Vittoria Mazzieri, giornalista e ricercatrice esperta di Cina orientale, in particolare del mondo del lavoro. E avremo sicuramente occasione, se vorrai, di risentirci su queste frequenze.
1: Certo, Dario, grazie mille, grazie a tutte e tutti.
2: Dario Diaconf e Vittoria Mazzieri a Levante su Radio Onda d'Urto. Con loro abbiamo parlato di economia digitale, piattaforme online, intelligenza artificiale e delle ricadute sia sul sistema politico e sociale cinese che soprattutto su milioni di lavoratori e lavoratrici.

Long Shao Do, la nostra sigla di Levante, questo reggae cinese. Noi ci risentiamo a gennaio. Buon ascolto a tutte e a tutti. Questo è Levante dentro la cassetta degli attrezzi di Radio Onda d'Urto, un approfondimento ad hoc, diversi i temi, tutti i giorni alle ore 18:45, sempre e solo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

0: pratica della trasformazione.
1: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
2: Continuate a piratare chi vi chiede denaro per vedere inutili piattaforme e streaming, tanto poi vi propinano ugualmente la pubblicità. Ma sostenete l'informazione indipendente e antagonista di Radio Onda d'Urto. Bastano 8 euro al mese per abbonarsi e garantire un altro anno di informazione libera, senza pubblicità, senza padrone, come facciamo da 40 anni. Tutte le informazioni su www.radioondadurto.org.
3: Arriva il calendario 2026 di Radio Onda d'Urto. Per sapere come riceverne una copia, puoi consultare il sito radioondadurto.org.
4: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Questa Ballad of Bobby Sands, cantata dalle Irish Brigade, ci introduce a questa trasmissione. Dedicata al 5 maggio 1981, in quel giorno nel carcere di Maids di Long Cash si spegneva Bobby Sands dopo 66 giorni di sciopero della fame. Aveva 27 anni. Della sua vita parliamo con Carlo Giannuzzi, curatore del Diario d'Irlanda, nostro collaboratore.

0: Il 5 maggio 1981 moriva a 27 anni nei famigerati H-Blocks del carcere di Long Cache Bobby Sands, rivoluzionario, repubblicano, irlandese, militante del Provisional Irish Republican Army, la Provisional IRA. Nel 45esimo anniversario della sua morte lo ricordiamo insieme a Carlo Giannuzzi, nostro collaboratore, autore del podcast Diario d'Irlanda, An Irish Journal, che si trova su tutte le piattaforme e va in onda anche su Radio Onda d'Urto all'interno della Polvere della Battaglia. Tra l'altro la prossima puntata sarà sabato 30 maggio. Intanto ben ritrovato Carlo Giannuzzi, grazie della disponibilità.
1: Ciao Michele, grazie a te, un saluto a tutte e a tutti.
0: Allora, raccontiamo Carlo la storia di Bobby Sands in questo 45esimo anniversario. Chi era e perché morì nel carcere di Long Cache a soli 27 anni?
1: Parlare di Bobby Sands significa parlare di una delle figure più note non solo della storia irlandese recente, ma forse in generale dell'Irlanda, quello che adesso spesso si definisce un'icona. Bobby Sands, come dicevi, era un volontario dell'IRA, un attivista armato dell'IRA, che viene fermato, arrestato insieme ad altri nel 1976 dopo una scontro a fuoco con la polizia durante un'azione, diciamo, contro un obiettivo economico nella zona di Belfast Ovest. Altri due fermati con lui, tra l'altro interessante ricordarlo, sono John McDonnell, che poi morirà anche lui nello sciopero della fame nel 1981, e Seamus Finucane, che era uno dei fratelli dell'avvocato Pat Finucane, che verrà poi assassinato da miliziani lealisti filobritannici in uno dei casi più eclatanti di collusione fra i lealisti armati e le autorità e il servizio segreto britannico. E, entra quindi nel carcere di Long Cache, nei blocchi H che erano stati costruiti nell'area, in quello che era un campo di detenzione, un campo di concentramento di detenuti, che si chiamava Long Cache, inizia a partecipare, si aggrega, diciamo, alla protesta che era già in corso, una dura protesta per riconquistare lo status, il regime di carcerazione speciale, di detenzione speciale, di cui magari poi diremo due parole. E poi nel 1981 appunto guida lo sciopero della fame. Cosa succede? Che nel 1980 i detenuti in lotta decidono di iniziare uno sciopero della fame, lo iniziano a ottobre, lo iniziano in sette tutti insieme. Questo sciopero della fame fallisce sostanzialmente, perché i detenuti vengono presi in giro dalle autorità britanniche, ricevono delle promesse che poi non vengono onorate, e quando inizia questo sciopero della fame, Bobby Sands diventa comandante dei detenuti al posto di Brendan Hughes, che guida quel primo sciopero della fame. Con il fallimento di questo sciopero della fame, Bobby Sands decide di iniziarne uno nuovo. Questa volta il nuovo sciopero della fame verrà condotto con modalità diverse, cioè con un ritmo cadenzato, cioè inizierà un primo detenuto a rifiutare il cibo, che sarà appunto Bobby Sands, che a quel punto trasferirà il comando dei detenuti a Brendan McFarlane, un'altra figura molto importante di questa protesta. Sarà seguito poi a distanza di due settimane da un secondo, e così via. Come sappiamo, alla fine moriranno in 10. Ecco, due parole su questa protesta, è molto importante. Tra l'altro quest'anno sono anche 50 anni dall'inizio della protesta. Il primo marzo 1981 viene scelto dai detenuti per iniziare lo sciopero della fame, proprio perché il primo marzo del 76, 5 anni prima, era iniziata la protesta per il ripristino del regime di detenzione speciale, che sostanzialmente riconosceva i detenuti repubblicani e anche lealisti, comunque i detenuti per fatti di lotta armata, come prigionieri politici, come detenuti politici. Viene abolito dalle autorità britanniche nel 1976 nell'ambito della politica di criminalizzazione, di normalizzazione e di austerizzazione del conflitto, che viene portata, diciamo, che viene messa in atto dal nuovo governo laburista. Questo perché la politica ufficiale del governo britannico da sempre nei confronti dei ribelli dell'Ira era stata sempre di non riconoscimento, ovviamente, delle motivazioni politiche, però fino al 1976 è facile trovare sia nella politica sia soprattutto nelle forze armate, nelle dichiarazioni dei comandanti dell'esercito, degli alti dirigenti della polizia, diciamo affermazioni, riflessioni che forzano questa politica, nel senso che molto spesso il conflitto viene descritto in termini bellici. Questo ovviamente a un certo punto risulta insostenibile, per cui il governo britannico si rende conto che deve attuare un nuovo approccio. Viene attuato proprio nel corso del 1975 dal governo laburista con la pubblicazione di un rapporto che interviene soprattutto sulle carceri, per cui nel campo di detenzione di Long Cash inizia la costruzione di questi blocchi H, che erano degli edifici a un piano a forma proprio di H, e che sono al centro di questa politica che dicevo prima era di criminalizzazione, nel senso che i combattenti, in particolare dell'Ira, non dovevano più essere descritti in termini di combattenti per un ideale, ma solo come criminali, come terroristi, di normalizzazione, per dare sempre più l'idea sia all'interno sia all'estero che la situazione è sotto controllo, che la polizia la sta gestendo, che l'esercito è solo lì in funzione di appoggio della polizia locale, ma che non sta assolutamente combattendo, perché l'Ira non deve essere considerata appunto un gruppo di combattenti, ma solo di criminali. E poi austerizzazione, nel senso che il conflitto deve sempre essere sempre più considerato locale, quindi sempre più libertà di movimento alla polizia, che viene potenziata, e al reggimento reclutato in loco, l'UDR, e sempre meno visibilità alle forze armate inglesi vere e proprie. Tornando a Bobby Sands durante i primi anni di lotta è molto vicino alla vecchia dirigenza, quella un pochino più militarista, ma nel corso degli anni si avvicina a quelli che venivano considerati un po' i giovani turchi, cioè Gerry Adams, Ivor Bell, Brennan Hughes, più tardi anche lo stesso Martin McGuinness, che da un lato continuano ovviamente a pianificare la lotta armata, ma allo stesso tempo riflettono su un discorso di più lungo periodo, che dopo, non diciamo nel tempo della vita di Bobby Sands, ma poi soprattutto grazie allo sciopero della fame, si tradurrà nella riflessione che porta poi al discorso politico, cioè sostanzialmente al processo di pace. In questo periodo Bobby Sands si afferma anche come un narratore, un poeta, autore di canzoni, scrive in condizioni difficilissime con una piccola ricarica di penna o un mozzicone di matita, che è costretto ovviamente in quelle condizioni a nascondere in genere, come si dice, nel suo corpo, cioè sostanzialmente nell'ano, scrivendo su piccoli fogli di carta di carta igienica o di cartine di sigaretta, che vengono poi appallottolate in minuscoli proiettilini, che poi vengono scambiati durante le visite e vanno al periodico Anfoblat, che era il periodico del Movimento Repubblicano, che Repubblica, insomma, quindi si afferma anche come narratore. Scrive alcune canzoni, alcune molto belle, come Bacom in Derry, Mackie Lapton, che tra l'altro con Sara abbiamo scelto come sigla della rubrica Diario d'Irlanda, e poi appunto, come dicevamo, nel 1981 guida questa terribile protesta nella quale sarà il primo appunto a morire il 5 maggio 1981, dopo, cosa importantissima, essere stato candidato a un'elezione suppletiva al Parlamento di Westminster, essere eletto, ovviamente senza prendere posto, ma questa era già tradizione del Movimento Repubblicano, e questo sarà un fattore importantissimo, determinante, che darà la possibilità alla dirigenza che uscirà poi da questa protesta di far accettare al Movimento Repubblicano la necessità di proseguire la lotta su due binari, quello militare e quello politico.
0: Per quanto riguarda le rivendicazioni dello sciopero della fame dei prigionieri politici repubblicani di Long Cache, dopo la morte di Bobby Sands e gli altri 9 militanti, cosa accadde?
1: Allora, le richieste erano sostanzialmente 5 ed erano tutte votate appunto al ripristino del regime di detenzione speciale. Erano sostanzialmente la possibilità di indossare i vestiti propri e non l'uniforme carceraria, tant'è che la protesta nel 76 inizia con la cosiddetta protesta della coperta, per cui i detenuti rifiutano l'uniforme carceraria, l'unica cosa che si trovano in cella è la coperta e se la avvolgono intorno alle spalle. La seconda, essere dispensati dal lavoro obbligatorio. La terza, potersi riunire liberamente fra di loro. La quarta, ricevere visite, lettere e pacchi con una certa cadenza regolare. E infine la quinta, beneficiare delle riduzioni di pena che erano state perse durante la protesta iniziata nel 1976. Cito tra l'altro un dettaglio interessante, qualcuno forse lo ricorderà, lo scorso dicembre gli attivisti di Palestine Action hanno iniziato uno sciopero della fame che hanno portato avanti veramente molto molto a lungo. In quell'occasione tra l'altro hanno cercato il contatto con Danny Morrison e con Pat Sheehan, che erano stati fra i protagonisti dello sciopero della fame nel 1981, e in quell'occasione ho intervistato proprio Pat Sheehan per chiedergli di questa cosa e di farmi raccontare anche della sua esperienza. Pat Sheehan era l'undicesimo attivista in sciopero della fame, e sarebbe morto se nell'ottobre, il 3 ottobre 1981, la dirigenza non avesse deciso di interrompere la protesta. Quello che succede dopo la fine della protesta nell'ottobre 1981 è che il governo britannico, avendo vinto con 10 morti nei blocchi H di Long Cache, sostanzialmente concede tutte le richieste, grosso modo, per cui la situazione si normalizza, la tensione si stempera un po', ritornerà a crescere ovviamente nel 1983, quando il successore di Bobby Sands, Brendan Big McFarland, guiderà la grande evasione del settembre 1983. Però ecco, in sostanza, una volta sconfitti dal loro punto di vista, dal punto di vista del premier Margaret Thatcher, gli odiati terroristi dell'IRA, che come disse hanno giocato la loro ultima carta di mettere in gioco la loro vita, sostanzialmente concede tutte queste richieste ai detenuti.
0: Dicevi all'inizio di questo contributo che Bobby Sands è una figura iconica se si guarda alla storia del movimento repubblicano irlandese, ed è stata da lì, da questi fatti che stiamo raccontando, una figura di riferimento molto importante proprio anche non solo per chi guarda dall'esterno, ma per il movimento repubblicano irlandese.
1: Moltissimo, moltissimo, una delle figure veramente di ispirazione che hanno continuato a gettare quest'ombra anche di rispetto, di autorità. E tra l'altro non c'è tempo per approfondirlo, però sull'eredità di Bobby Sands si è giocato molto, e c'è anche un certo conflitto, nel senso che è stato creato dopo la sua morte una fondazione che si chiama Bobby Sands Trust, che è di cui il direttore è Danny Morrison, di cui parlavo prima, che all'epoca della protesta era responsabile della comunicazione del movimento repubblicano e che fu addetto stampa di Bobby Sands durante la sua campagna elettorale per il seggio nell'elezione suppletiva. Ed è, se vogliamo, stato un po' anche usato forte, però molti lo dicono, è stato usato come giustificazione per la svolta politica e per il processo di pace. Ci sono voci anche nella stessa famiglia di Bobby Sands che hanno sempre contestato questo, soprattutto una delle sorelle, Bernadette Sands, che tra l'altro è stata a lungo vicina alla dissidenza, al cosiddetto vero IRA, Real IRA, e tuttora, se si cerca online, è facile appunto trovare molti che dicono è stato sostanzialmente, la sua memoria è stata tradita. Ci sono due libri molto importanti di un repubblicano che si chiama Richard Oroh, che all'epoca era a Long Cash e che fu molto vicino a Brendan McFarland durante la protesta dopo la morte di Bobby Sands, e che sostiene addirittura che intorno a, mi pare, giugno-luglio, si sarebbe potuto ottenere quello che si è ottenuto dopo, salvando 5 o 6 vite. Però ecco, questo ci porterebbe un po' più avanti, però per dire che la sua figura è importantissima assolutamente, ma è anche, la sua eredità è molto discussa. Il modo in cui la sua eredità è stata usata, insomma, è molto molto molto discusso.
0: Per quanto riguarda invece la politica e la sfera pubblica britannica, inglese, oggi come guarda a quegli anni, agli anni degli scioperi della fame negli H-Block di Long Cash?
1: Diciamo che il giudizio non è cambiato, però è stato un po', si è un po' perso in quello che è successo nei decenni successivi e nel processo di pace, per cui diciamo che dal punto di vista inglese si cerca di parlarne il meno possibile. È tornato di attualità recentemente, qualcuno l'avrà sentito, perché è stata inaugurata a Belfast Ovest, proprio nel quartiere in cui era cresciuto Bobby Sands, dopo essersi trasferito con la famiglia da un'altra zona da cui la famiglia era stata cacciata durante i pogrom lealisti filo-britannici del 1969. Parlo di Twinbrook, che è stata eretta una nuova statua a Bobby Sands, che al momento è al centro di una polemica, perché come tante altre statue, giardini del ricordo, murales e tutto quanto, sia repubblicani sia lealisti, è stata eretta senza i necessari permessi da parte del comune, e gli unionisti, in particolare il partito unionista democratico, il DUP, che peraltro governa nelle istituzioni locali di Belfast insieme a Sinn Féin, l'ha un po' usata per attaccare Sinn Féin, per cui al momento c'è questa polemica. Domenica scorsa Pacia, di cui parlavo prima, ha tenuto l'orazione vicino a questa statua di Bobby Sands del quartiere Twinbrook a Belfast Ovest, il che dimostra che dal punto di vista inglese quella figura e quell'esperienza non è stata assolutamente normalizzata, non è stata, se vogliamo, accettata. Però ecco, tutto si è un po' stemperato e è stato un po' messo via in nome della tra virgolette pacificazione e della necessità di conservare, di mantenere in piedi le istituzioni locali, quindi nate dal processo di pace.
0: Carlo Giannuzzi, nostro collaboratore, autore del podcast Diario d'Irlanda, An Irish Journal, che ricordo si trova su tutte le piattaforme e va in onda anche sulla nostra emittente Radio Onda d'Urto all'interno della trasmissione La Polvere della Battaglia. Grazie di essere stato con noi per ricordare 45 anni dopo la sua morte la figura del rivoluzionario repubblicano irlandese Bobby Sands. Grazie Carlo.
1: Grazie a te Michele, un saluto a chi ci ha ascoltato.

0: E dopo aver ricordato la figura di Bobby Sands, morto 45 anni fa dopo il famoso sciopero della fame nel carcere Maze di Long Cash insieme ad altri prigionieri politici dell'IRA, quello che avete sentito fino adesso era il nostro collaboratore, curatore di Diario d'Irlanda, Carlo Gianuzzi. E ora affrontiamo un aspetto della sua detenzione con l'aiuto di Riccardo Michelucci, che insieme a Enrico Terrinoni ha curato il libro Bobby Sands, scritti dal carcere, poesie e prose, uscito nel 2020 in Italia, quindi ben più tardi. E con lui per capire anche come era riuscito Bobby Sands a portare fuori queste poesie, queste prose.
1: Sì, in maniera del tutto rocambolesca Bobby Sands riuscì in quegli anni di detenzione, prima che precedettero lo sciopero della fame e poi anche nei primi 17 giorni di sciopero, a far uscire dal carcere probabilmente l'espressione più alta di letteratura carceraria mai prodotta nel XX secolo. Lo fece scrivendo su piccolissimi pezzi di carta igienica, su ricariche con una ricarica di penna sfera o su cartine di sigarette, facendo delle piccole palline che poi nascondeva all'interno del suo corpo e passava di nascosto ai familiari quando andavano a trovarlo. I suoi scritti in poesia e in prosa sono veramente delle opere d'arte in alcuni casi, sono scritti bellissimi, che si ispirano peraltro a quello che il grande leader socialista irlandese James Connolly, fucilato nel 1916, diceva con questa frase, cioè che nessun movimento rivoluzionario può trovare una forma compiuta se non ha una sua espressione poetica. E Bobby Sands riuscì a dare questa espressione poetica altissima, a farlo nelle condizioni più terribili e a dare in questo senso agli inglesi, insomma agli occupanti inglesi, uno schiaffo morale.
0: Ecco, ci racconti un po' come siete arrivati alla pubblicazione del libro?
1: Il libro ha avuto una sua prima espressione attraverso il diario che fu pubblicato tanti anni fa da Silvia Calamati. Insieme a Enrico Terrinoni poi abbiamo recuperato gli altri scritti che sono stati pubblicati tanti anni fa appunto da Sinn Féin in lingua inglese, sono scritti appunto in poesia e in prosa. Tra l'altro posso anticipare che nel corso di quest'anno sarà data alle stampe una nuova edizione sia degli scritti che del diario con un ottimo editore che uscirà appunto entro la fine del 2026. Quello che colpisce è che questi scritti, nonostante gli anni che passano, continuano ad avere una loro grande forza, una loro grande efficacia. Proprio in questi giorni ero a Belfast, non ho potuto evitare di passare sulla tomba di Bobby all'interno del Republican Plot del cimitero di Milltown, e si preparavano proprio le commemorazioni appunto per i 45 anni della sua morte. Il suo messaggio è ancora più vivo, anzi direi più vivo che mai, insomma, alla faccia di chi, come Margaret Thatcher, che all'epoca era a capo del governo britannico, diceva che i prigionieri politici repubblicani non avevano alcun seguito. La prima dimostrazione che tutto ciò era falso e pretestuoso la si ebbe proprio durante lo sciopero della fame di Bobby, quando fu eletto al Parlamento di Westminster con questa elezione clamorosa che gli vide prendere più di 30.000 voti. E da allora questa storia è diventata quasi una leggenda, nel senso che molti storici concordano nel ritenere che quello fu il momento, la scintilla in cui il processo di pace irlandese vide una sua prima espressione, perché appunto quello che all'epoca era un piccolo movimento indipendentista, clandestino come Sinn Féin, che poi a giorni nostri è diventato da tempo il maggior partito di tutta l'isola, decise appunto che sarebbe stato possibile fare combattere insomma questa battaglia non soltanto con le armi in pugno ma anche attraverso lo strumento elettorale, e Bobby Sands in questo è stato anche in questo senso un precursore, un pioniere. Ci sono delle poesie appunto e delle prose che non soltanto raccontano la vita carceraria vissuta appunto da Bobby e dai suoi compagni, ricordiamo sempre che dopo di lui morirono altri 9 prigionieri politici, furono in totale 21 quelli che parteciparono allo sciopero, poi lo sciopero fu a un certo punto interrotto, in totale lo sciopero della fame durò 217 giorni, contando lo sciopero di tutti i prigionieri, e di fatto la storia cambiò. All'epoca il conflitto si combatteva non soltanto nelle strade, nelle piazze, ma si combatteva appunto anche nelle carceri. Era uno scontro durissimo che vide peraltro il movimento repubblicano combattere attraverso due canali e due binari, non sempre che si intersecavano, ma che di fatto avrebbero fatto la storia, avrebbero cambiato la storia. Dicevo, questi scritti, oltre a raccontare la vita carceraria terribile, anzi la non vita, spesso per volentieri Bobby fa riferimento alla sua cella come una tomba dalla quale quello che è stato definito un povero ragazzo che non peggerà non sarebbe mai uscito, se non sarebbe uscito mai appunto con le sue gambe, e comunque non sarebbe mai uscito vivo. Ma raccontano anche la forza, la solidarietà, l'amicizia, il senso di comunità di questi prigionieri, che soltanto attraverso questa forza riuscirono ad andare avanti a compiere, diciamo, il loro sacrificio con un coraggio che probabilmente, anzi sicuramente, da soli non sarebbero riusciti a portare avanti. E questo è il motivo per cui oggi, ancora oggi, sono considerati un esempio, sono considerati un punto di riferimento non soltanto in Irlanda, ma per ogni battaglia internazionalista. Ricordiamo che anche Nelson Mandela, quando nel carcere di Robben Island indiceva gli scioperi, diceva: andiamo a fare i cents, cioè c'era questo rimando continuo. Io ricordo di aver visto varie volte sul muro che divide Gerusalemme da Betlemme, insomma in Cisgiordania, stampate e disegnate le frasi di Bobby Sands, la più iconica: è la nostra vendetta sarà la risata dei nostri bambini. E insomma il murale che su lungo Falls Road ritrae Bobby sorridente con la sua lunga chioma bionda e il suo maglione rosso viene ridipinto ogni anno a conferma di quanto questo messaggio porti anche nella nostra contemporaneità qualcosa di importante da portare avanti.
0: Riccardo Michelucci, curatore insieme a Enrico Terrinoni del libro Bobby Sands, scritti dal carcere, poesie e prose, grazie di essere stato con noi, a presto.
1: A voi.
0: E così termina questa trasmissione dedicata alla figura di Bobby Sands, morto il 5 maggio 1981 dopo lo sciopero della fame nel carcere Maze di Longcash. Ne abbiamo parlato con Carlo Giannuzzi e Riccardo Michelucci.

Abbonati e fai abbonare a Radio Onda d'Urto. Con soli 8 euro al mese sostieni una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. Maggiori informazioni su radioondadurto.org o chiamando allo 030 45 670. Radio Onda d'Urto.

La lotta quotidiana delle comunità palestinesi in Cisgiordania occupata contro le violenze dell'esercito e dei coloni israeliani. Il titolo dell'incontro di metà aprile svoltosi al centro sociale Magazzino 47 di Brescia con il coordinamento Palestina di Brescia. Un'occasione per parlare ancora della lotta delle comunità palestinesi in West Bank contro violenze, aggressioni, furti di terra e detenzioni arbitrarie da parte dell'esercito e dei coloni fascisti. All'incontro, che è stato introdotto da Mariam Ghassan del Coordinamento Palestina, hanno partecipato Fabiano De, cittadino italo-palestinese che vive fra Ramallah e l'Italia, oltre che collaboratore di Radio Indodurto, ed Elisabetta Valenti, attivista nella Cisgiordania occupata, in particolare con l'International Solidarity Movement e la campagna FASA. Questa trasmissione andremo a riproporvi proprio gli audio di questi interventi. Buon ascolto a tutte e a tutti.

Allora, buonasera a tutti e a tutte. Io sono Mariam, faccio parte dei Giovani Palestinesi d'Italia e oggi siamo qua a nome del Coordinamento Palestina di Brescia. Oggi vi introdurrò un po' la serata e vi introdurrò appunto quello che sta succedendo un po' in Cisgiordania e poi lascerò la parola ai nostri due ospiti, che sono Fabian Ode, che è cittadino italo-palestinese che vive appunto tra Ramallah e l'Italia ed è collaboratore di Radio Onda d'Urto, e qua alla mia destra abbiamo Elisabetta Valenti, che è attivista nella Cisgiordania occupata. E quindi, giusto per introdurre la serata, io mi sono preparata un po' i compiti e inizierei appunto dalla fine più o meno delle nostre manifestazioni come coordinamento, che non è stata una fine dovuta alla tregua, quindi la finta pace che c'è stata nell'ottobre del 2025, quindi nell'ottobre dell'anno scorso, ma è stata tra virgolette una pausa per noi, perché ci siamo visti attivi per 2 anni a scendere ogni settimana in piazza a manifestare contro il genocidio palestinese e contro ovviamente l'occupazione sionista. Dall'ottobre ad oggi noi ci siamo trovati a fare vari eventi, di cui oggi un evento, diciamo, di lancio per tutte le varie manifestazioni che inizieremo a fare. E quindi, per capire davvero cosa sta succedendo oggi in Palestina, facciamo un piccolo passo indietro e torniamo appunto dalla tregua, che è questa brutta verità, brutta, diciamo, realtà semplice ma molto molto scomoda, che appunto la tregua non è mai stata una vera e propria pace. I nostri slogan che abbiamo portato in piazza sono appunto la rappresentazione di quello che vogliamo, che il primo giorno di pace è l'ultimo giorno di occupazione. Quindi noi l'occupazione israeliana e sionista la vediamo in ogni singola azione che Israele sta facendo e che sta compiendo. E quindi cerchiamo un po' di recuperare queste ultime news, insomma, dall'anno scorso appunto. E la tregua è stata fatta soprattutto da una spinta degli Stati Uniti e dall'amministrazione, insomma, del presidente attuale, che è Donald Trump, e veniva mostrato o molto presentato, insomma, come punto di svolta. E il cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi, dei prigionieri, un'apertura, insomma, a una fase politica. Però noi lo sapevamo già, questa tregua era tutta una fuffa. Infatti la tregua di per sé ha una contraddizione molto profonda. Israele quindi mantiene il controllo su quasi diciamo più della metà di Gaza, gli aiuti umanitari, medici, sanitari non entrano, comunque sono molto limitati, e soprattutto viene posta questa condizione qua, che è la smilitarizzazione della resistenza. E cos'è che ha significato? Significa appunto chiedere a un popolo di rinunciare completamente alla propria capacità di resistere contro questa occupazione, e quindi significa di continuare a opprimere, massacrare, continuare il genocidio, e infatti è quello che stanno facendo. I morti stanno aumentando, la distruzione a Gaza è ancora continua, la crisi ambientale sta sempre peggiorando in Palestina, e la popolazione continua a vivere tra le macerie, nelle tende, e soprattutto è ancora sfollata. Gaza quindi adesso è in questa, diciamo, dimensione sospesa, dove effettivamente

diciamo, sì, la guerra non solamente a livello locale, quindi a livello di Palestina o comunque della regione, ma addirittura a livello globale, perché c'è di mezzo anche l'Iran, che ha iniziato a bombardare Israele, quindi comunque la guerra da un conflitto, una situazione molto locale, adesso purtroppo ce la ritroviamo anche qua. E l'obiettivo principale appunto non è mai stata la tregua, ma è stato è che adesso noi consideriamo come fase di transizione. L'obiettivo finale è sempre allargarsi, espandersi, espandere ovviamente lo Stato di Israele, finché non si ha l'occupazione totale e quindi la creazione del grande Stato di Israele. La tregua, tra l'altro, è arrivata in questo momento, l'hanno piazzata molto strategicamente, perché è arrivata nel momento in cui il movimento Blocchiamo Tutto ha iniziato a diventare davvero forte. Abbiamo visto per Brescia come siamo riusciti a bloccare le tangenziali, le stazioni, si è visto comunque in tutta l'Italia, in tutto il mondo, come cittadini e attivisti hanno iniziato a davvero a bloccare tutto, e quindi qua la tregua ha strategicamente spostato poi l'attenzione a questa, diciamo, sosta o comunque pausa, insomma. E nel febbraio 2026 appunto scoppia questa guerra fra Stati Uniti, Israele e Iran, e cambia la scala del conflitto. E quindi l'Iran giustamente risponde agli attacchi con missili, con comunque colpisce obiettivi israeliani, statunitensi, la allarga addirittura al mondo, diciamo, alla penisola arabica, e soprattutto qua c'è una nuova minaccia, che è lo stretto di Hormuz, e infatti i problemi ce li abbiamo anche adesso. È uno dei punti più sensibili per il passaggio del petrolio, e qua c'è stata proprio la mossa intenzionale di colpire l'economia globale. E anche l'Iran ha avuto una sorta di tregua che è durata poche settimane, che ha funzionato per, diciamo, giusto a livello scritto, e infatti non si capisce effettivamente poi, non c'è un accordo reale su chi ne fa parte. E la guerra però, se gli Stati Uniti d'America sostengono che il Libano sia escluso, l'Iran invece include il Libano come parte integrante, diciamo, di questo conflitto. E quindi qua purtroppo i bombardamenti continuano anche a sud del Libano contro la resistenza armata, che in questo caso è Hezbollah. Quindi nel sud del Libano gli scontri tra Israele e Hezbollah iniziano, si intensificano, aumentano, e Israele attua quello che ha fatto a Gaza. Quindi bombardamenti continui, ha cercato di radere al suolo interi villaggi, le popolazioni hanno dovuto evacuare, ci sono centinaia e centinaia di vittime, e infatti le ultime operazioni che hanno portato avanti, tra l'altro, le hanno portate addirittura a Beirut. E ci sono stati pochi giorni fa 100 bombardamenti in 10 minuti, che ha causato 300 vittime. Sembra un dato finto, però è purtroppo la realtà che stiamo vivendo oggi. Tutto questo accade ovviamente mentre ci si dimentica anche della Cisgiordania, che è il tema di oggi. La Cisgiordania, appunto, quando si parla di Palestina ora si pensa solamente, per fortuna e per sfortuna, a Gaza, ma bisogna ricordare che la Palestina è appunto Gaza, la Cisgiordania, i territori occupati del 48 e Gerusalemme. Sono quattro, tra virgolette, pezzi della Palestina che trattiamo in maniera diversa, perché ognuno poi effettivamente ha una tipologia di occupazione, di oppressione da parte dello Stato di Israele. E qua appunto, introducendo il panorama della Cisgiordania, è altamente diverso da quello che abbiamo a Gaza, ma è sempre molto molto duro. E negli ultimi giorni, poi tutti questi temi qua che adesso vi introduco, avremo la possibilità appunto di parlarne meglio con i nostri attivisti, i nostri ospiti. E pochi giorni fa il governo israeliano ha approvato la costruzione di 30 nuovi insediamenti, che ora si aggiungono ai 250

0: 300 circa appunto colonie e avamposti israeliani nei territori occupati della Cisgiordania, ovviamente illegalmente, che ci sono in Cisgiordania in modo illegale secondo ovviamente il diritto internazionale e in particolare secondo la quarta convenzione di Ginevra. E il problema ovviamente non si tratta solamente di queste costruzioni e basta, ma molte di queste colonie risiedono nei territori proprio dell'autonomia palestinese. E un altro problema è appunto che queste colonie stanno sempre più frammentando la Cisgiordania. Infatti adesso non si parla più di Cisgiordania intesa come la cartina che ha dei confini ben delimitati, ma si parla sempre di un arcipelago, no? Piccole zone, piccoli pezzi di terra, perché barriere, chiusure militari, checkpoint dividono davvero tutto. Ecco, esatto. E c'è un'altra piccola questione che non è per niente piccola, che infatti la Knesset, che è il Parlamento israeliano, ha recentemente approvato il provvedimento che permette a Israele di giustiziare i prigionieri palestinesi tramite l'impiccagione. E questo è solamente un modo che ha Israele di istituzionalizzare quello che sta già facendo, che è la detenzione di massa, la detenzione amministrativa. Le condizioni dei prigionieri palestinesi all'interno delle carceri è disastrata, perché ci sono abusi, ci sono violenze sessuali, ci sono e negligenza medica. Quindi comunque è servito solamente a Israele, giusto per legalizzarlo, mettiamolo così, in quello, insomma, nella loro legge. E quindi oggi la Cisgiordania non è solamente occupata, ma sta vivendo questa realtà fatta appunto di frammentazione geografica, di espansione coloniale e di controllo militare giornaliero. E quindi niente, io adesso lascio la parola a Fabian Ode e vi ringrazio.
1: Grazie a tutti e tutte per essere qua stasera. Stasera parliamo di Palestina, che per noi non è Cisgiordania e Striscia di Gaza. Palestina per noi è la nostra patria, e quello che vedete qua sulla mappa, la Palestina storica. Se voi chiedete a qualsiasi bambino palestinese di disegnare la Palestina, ti disegnerebbe la Palestina storica, quella che noi portiamo nel cuore perché è la nostra patria. Nessuno andrebbe mai a disegnare la Cisgiordania, la Striscia di Gaza, separatamente da quello che è la Palestina. Palestina per noi è tutto quel territorio, dal fiume al mare. Le mappe che vedete oggi qua sono le mappe dell'OCHA. L'OCHA è l'ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari. E non è che sono mappe che piacciono a noi, perché si vede chiaro che qua nella mappa è indicata la West Bank e la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, con questa discontinuità che c'è tra le due. Io sono palestinese della Cisgiordania, particolarmente di un paesino, un villaggio che si chiama Kariut, che è a nord della Cisgiordania, vicino a Nablus. Lavoro in Palestina, vado spesso giù, e principalmente lavoro con le istituzioni palestinesi, lavoro col Ministero dell'Energia palestinese e con altre istituzioni, e mi capita spesso di guardare questi documenti che vengono preparati. Nei documenti spesso non si cita più il nome della Palestina, si parla di West Bank and Gaza, no? Si parla di Cisgiordania e Gaza, e questo fa parte anche di quel cercare di far passare ormai il messaggio che non è la Palestina, ma si parla solo di Cisgiordania e Gaza. È quasi non accettato ormai riportare il nome della Palestina nei documenti, purtroppo, dei progetti che io seguo, no? Per cui spesso ci si ritrova con questi documenti preparati in modo che ci sia sempre questa discontinuità tra il territorio palestinese, la Palestina storica, originaria nostra, e la Cisgiordania e la Striscia di Gaza. Io sono un palestinese del 67, cosa vuol dire? Vengo dalla Cisgiordania, che è la parte che è stata occupata da Israele nel 1967. Noi usiamo spesso questi termini per dire palestinese del 67, palestinese del 48. Palestinese del 48 è chi viene dalla città di Haifa, Jaffa, Acca, sulle città palestinesi di origine, dove oggi chi ci abitava ormai è diventato profugo. Infatti nella Cisgiordania è pieno di campi profughi, non solo nella Cisgiordania ma anche nella striscia di Gaza. E i principali profughi della Cisgiordania vengono dal 48, dalle città e dai villaggi palestinesi che sono stati sterminati, che sono stati cancellati e dove la popolazione palestinese è dovuta scappare per ritrovare rifugio in altri posti. Questa mappa che vedete rappresenta quello che è la Cisgiordania oggi e vedete voi questa mappa piena di colori. In realtà è poco chiara, ma adesso ne apriamo magari una un pochino che si vede meglio, è piena di indicazioni su quali sono i posti di blocco e quali sono le zone controllate dall'esercito israeliano e dall'autorità nazionale palestinese. Faccio solo due cenni, allora in Cisgiordania e nella striscia di Gaza siamo in 5,5 milioni di abitanti, quasi il 53% sono profughi. All'interno della Cisgiordania oggi ci sono più di 700.000 coloni israeliani che ci abitano e ci abitano nelle zone che adesso andremo un pochino a vedere. Ovviamente da non confondere la mappa con quest'altra mappa che spesso si vede, quest'altra mappa non è la mappa della Palestina. Quest'altra mappa è usata spesso dagli israeliani per dire che questa è la loro Israele e comprende anche le alture del Golan e questa è la differenza che si vede tra quello che è la Palestina storica nostra e quello che Israele e gli israeliani ritengono sia la loro. Qui nella zona, qui vedete la zona della Cisgiordania nella parte nord. Infatti a nord c'è Nablus, questa zona qua, nella parte nord è Nablus. Questo è il campo profughi di Balata. Per spiegarvi un pochino i colori quali sono, il colore giallo scuro è il colore dei centri abitati e costruiti dai palestinesi. La zona con il giallo chiaro è la zona A palestinese, quindi sarebbe sotto controllo di sicurezza e amministrativo palestinese. La zona invece un pochino più scura è la zona B, quindi sotto controllo amministrativo palestinese ma militare o sicurezza israeliana. La zona invece in blu che vedete è tutta area C. Quest'area C è l'area controllata da Israele militarmente e anche dal punto di vista amministrativo. Vedete qua come c'è una disconnessione totale, una discontinuità totale tra le diverse parti della Cisgiordania. Quelle in rosso scuro sono gli insediamenti israeliani all'interno della Cisgiordania. In rosso chiaro sono le municipalità di questi insediamenti. Tutti quei pontini dove c'è una croce sono dei posti di blocco. Per cui, se vedete, un palestinese che deve viaggiare da nord al centro della Cisgiordania è costretto a passare per tanti posti di blocco che a volte sono aperti, a volte sono chiusi, a volte sono presidiati, altre no, a volte sono chiusi definitivamente, a volte sono con soldati presenti, invece altre volte non ci sono ma comunque restano chiusi. Quella zona invece che vedete in grigio sulla parte destra dello schermo è la parte che Israele ha dichiarato come zona militare e quindi interdetta ai palestinesi, ovviamente zona militare, ed è tutta la parte della Valle del Giordano dove i palestinesi un tempo avevano una grande possibilità di utilizzare per agricoltura, era la parte principale per l'agricoltura palestinese. Quello che vedete invece in linea rossa continua è il muro di separazione che va a costeggiare a volte attorno agli insediamenti, oppure quella tratteggiata sono delle recinzioni che corrono lungo alcune zone. Dove vedete un triangolino e una strada chiusa da cumuli di macerie che mette l'esercito israeliano per impedire al palestinese di passare, e dove c'è il blocchetto quadrato, quello sono dei cubi che sempre l'esercito israeliano mette all'interno delle strade, in mezzo alle strade, per impedire il movimento dei palestinesi. E questa è quello, quando si dice non c'è più continuità in Cisgiordania, questa è la parte invece centrale, che è la parte di Gerusalemme e di Ramallah. Ramallah si trova un po' più a nord, questa è la parte di Gerusalemme Est, e poi c'è Betlemme sotto, e anche qua zone A, B e C, ma la maggior parte, come vedete, sono aree o dichiarate zone militari che non si può arrivare, oppure aree C dove non c'è possibilità per i palestinesi di costruire casa o di sviluppare qualsiasi tipo di coltivare la terra o usufruire della propria di queste terre. E poi ci sono le aree B e C che sono oggi, noi ovviamente qua si parla di area A, B e C, anche se in realtà questi sono i termini degli accordi di Oslo, no? Di quando è stato deciso di dividere la Cisgiordania in più parti. Però oggi, ecco, quando si vede una cosa di questo tipo, diciamo, continuità territoriale non c'è, pieno di posti di blocco, per spostarti da una parte all'altra bisogna passare tramite questi posti di blocco, e qua magari vi posso dire che, ad esempio, questa stradina, la vedete qua, questa stradina gialla che passa, questa è una stradina che collega Gerusalemme a Betlemme. È una strada che non possono fare i palestinesi, perché poi ci sono le strade che si possono fare e altre non si possono fare. Andare da Gerusalemme a Betlemme ci si impiegherebbe 20 minuti su quella strada lì, mentre noi palestinesi siamo costretti a far giri e giri su strade molto tortuose per poter arrivare. È una strada molto difficile da percorrere, si chiama Wadi Nar, si chiama la Valle del Fuoco, perché è difficilissimo riuscirla a fare, ma è la strada unica possibile ai palestinesi per raggiungere la parte sud della Cisgiordania. E in questo modo c'è anche questa separazione tra quello che è il nord della Cisgiordania dal sud della Cisgiordania, cioè la frammentazione, la discontinuità che si continua a creare all'interno del territorio palestinese è dovuto anche a questa sconnessione continua che c'è nel territorio, dove la maggior parte del controllo è ormai in mano ad Israele, all'occupazione. Questa invece è la zona sud della Cisgiordania. Come vedete qua c'è, sopra nella zona, nella parte alta, c'è Hebron, Yatta, Masafer Yatta, è la zona che vedete qua in basso a destra, è una zona molto anche sensibile a causa di frequenti attacchi da parte degli israeliani e dell'occupazione israeliana, particolarmente a Masafer Yatta, che ci sono diverse comunità beduine che ci abitano. E anche questa zona è tutta, come vedete, piena di checkpoint, di blocchi, di difficile da passare. Ecco. Questo è il tipico posto di blocco che si incontra viaggiando da nord a sud. E questo in particolare è il checkpoint di Awarta. Awarta è un checkpoint che è praticamente c'è sempre stato, ma è adesso diventato uno dei passaggi principali per i palestinesi per uscire dalla città di Nablus, no? Ovviamente voi vedete queste macchine ferme in attesa di essere controllate, c'è il ragazzo che è sceso giù dalla macchina per essere controllato. Questa fila potrebbe estendersi per chilometri e chilometri di gente che aspetta uscire dalla città di Nablus per poter arrivare nella zona centrale, tipo Ramallah o a sud. Normalmente è capitato spesso anche a me di essere fermato su questi posti di blocco, far scendere dalla macchina, controlli. Una volta mi è capitato nel tornare da Gerico, che ero sempre su un servizio, questi si chiamano servizi, sono taxi collettivi palestinesi, l'esercito israeliano ci ha fermato, ci ha fatto scendere dalla macchina, ci ha fatto sdraiare per terra, mi ha chiesto, mi ricordo, di dove sei, io gli ho detto sono palestinese, e la risposta non gli è piaciuta, perché per loro non esiste un qualche cosa del tipo sono palestinese, per loro noi non esistiamo, non ci siamo e non vogliono neanche vederci e non vogliono pensare che ci sia una popolazione palestinese su quella terra, vorrebbero cancellarci completamente. E infatti quello che succede è che spesso su questi posti di blocco ci sono purtroppo delle uccisioni, e infatti dal 7 ottobre 2023 ad oggi ci sono decine di uccisioni proprio sui posti di blocco come questo, ed è una stima dell'Agenzia delle Nazioni Unite, e si stima anche che il tempo di attesa che c'è stato su questi posti di blocco abbia fatto perdere 60 milioni di ore di lavoro ai palestinesi che sono stati fermati per ore e ore nell'attesa di essere interrogati e poi rilasciati. Ovviamente non sempre i posti di blocco sono bloccati, a volte si può trovare anche a volte i posti di blocco scorrevoli, dipende da quanto è alta la tensione nella zona, se è successo qualcosa, a volte dipende anche molto dalla persona che ci sta, dal soldato stesso, perché il soldato stesso se quel giorno non ha voglia di far passare nessuno, state sicuri che nessuno passa. Questo invece è il checkpoint di Calandia. Il checkpoint di Calandia è il punto principale di passaggio dei palestinesi a Gerusalemme. Chi riesce a passare oggi, pochissimi riescono ad andare a Gerusalemme Est. Fatti anche in un modo da rendere il passaggio molto umiliante. Si passa tramite delle gabbie, si è molto stretti, è difficilissimo passare, oltretutto sempre insultati e maltrattati da parte dell'esercito quando si arriva lì per poter passare. E a volte questi posti di blocco restano chiusi per lunghi periodi. Infatti il checkpoint di Calandia è stato chiuso per lunghissimo periodo dopo il 7 ottobre, recentemente è stato riaperto, ma ovviamente con grandi limiti ai palestinesi di passare. Un tempo si poteva passare chiedendo un permesso, perché non è consentito a tutti i palestinesi di passare, oggi invece è molto più difficile. È ovvio che anche lì per passare, questa è la zona che porta al checkpoint di Calandia, lì sulla destra, vedete che si creano lunghissime code di macchine, e quello in particolare è un campo profughi che si chiama proprio Kfar Aqab e Calandia assieme. Questo invece è uno dei checkpoint più difficili da passare, che si chiama il container, anche se nella foto qua lo vedete che è sgombero, ma in realtà non ci sta passando nessuno perché è chiuso. Questo è il checkpoint che porta a sud della Cisgiordania. E anche qua, questo si chiama container perché in origine, quando l'esercito israeliano si è messo, aveva portato lì un container, dall'epoca si chiama checkpoint il container, ed è uno dei più pericolosi perché tantissime delle uccisioni di palestinesi sono successe proprio a questo checkpoint qua. Nella foto che vedete qua in basso a destra si vedono due strade, una strada percorribile dai palestinesi, un'altra invece vietata ai palestinesi, solo per israeliani. E com'è che si capisce se una macchina palestinese ed israeliana? Abbiamo una targa differente, viaggiamo su strade comuni, a volte all'interno della Cisgiordania, abbiamo una targa noi bianco e verde, mentre le macchine israeliane hanno una targa gialla, quindi c'è distinzione tra una macchina e un'altra. Targa gialla potrebbe essere anche di un palestinese che abita nella zona est di Gerusalemme o nei sobborghi di Gerusalemme Est. Normalmente però si riconosce la macchina palestinese da quella israeliana, sebbene tutti e due hanno la targa gialla, perché uno tiene i fari accesi, un altro no, anche di giorno. Questo per distinguersi sempre, perché bisogna sempre distinguersi. E allora uno dice: com'è possibile che Israele abbia fatto tutto questo? Ma tutto questo che avete visto finora è una chiara violazione al diritto internazionale. Non esiste che ci sia una situazione di questo tipo, dove c'è questa fragmentazione così elevata del territorio, dove c'è questa discontinuità, espropriazione, controllo così intenso e così aggressivo. Questo perché Israele ha sempre violato le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare per l'occupazione illegale della Cisgiordania, in particolare per gli insediamenti, per l'annessione di Gerusalemme Est, oltre che la protezione dei civili. C'è la violazione anche della Convenzione IV di Ginevra, su transfer della popolazione sotto occupazione, distruzione di proprietà, protezione di civili e punizioni collettive. Ed Israele dice di non violarla questa Convenzione IV di Ginevra, nonostante è molto chiara la Convenzione, è vietato trasferire una popolazione sotto occupazione. Israele dice: noi non stiamo occupando la Cisgiordania, questa qui non è un'occupazione, questa è una terra contesa ed è la nostra terra. Questa è la giustificazione che dà Israele per dire che noi non stiamo violando la quarta convenzione di Ginevra. Ovviamente poi tantissime altre violazioni, ma queste sono solo alcune, perché Israele ne ha violate negli ultimi anni più di una trentina risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Attacchi di colonie all'interno della Cisgiordania è un fenomeno sempre più importante e che purtroppo sta causando molte vittime tra i palestinesi. Diverse fonti hanno riportato che ci sono più di 1000 palestinesi uccisi dal 7 ottobre, non solo a mano di coloni, ma anche a mano dell'esercito israeliano di occupazione. Ci sono solo nel 2025 230 palestinesi uccisi e 26 gli ultimi numeri nei primi mesi del 2026. Oltretutto la politica di aggressione di questi coloni nei confronti dei palestinesi fa sì che i palestinesi in qualche maniera si muovono dalle proprie terre, cercano di allontanarsi dalle zone più pericolose. Quando Israele dice che anche nel 48 sono stati i palestinesi stessi ad andarsene, no? Non è vero, nessun palestinese abbandonerebbe la propria terra. Se un palestinese però si sente in pericolo, certo, non va in un posto pericoloso. E quando il pericolo è quello di rimetterci la vita solo perché si va a raccogliere le olive, è certo che un palestinese ci pensa due volte prima di andarci. E comunque ci va lo stesso, a costo di rischiare, così come è successo nell'ultimo periodo di raccolta delle olive, dove ci sono stati tantissimi attacchi da parte dei coloni e che comunque i palestinesi hanno cercato in qualche maniera di difendersi. Questa è una foto che avete visto forse su uno dei giornali delle riviste italiane, l'Espresso credo, di questo soldato israeliano, non so se è un soldato o un colono perché ormai sono difficilissimi da distinguere, sono entrambi armati con mitra e girano, si confondono spesso, si riconosce a volte perché uno è vestito militare e l'altro no. E questo è un tipico comportamento provocazione da parte del soldato israeliano, che chiamava i palestinesi animali. In questo contesto stava ricreando dei versi per come se stesse cacciando degli animali verso questa signora palestinese. E qua c'è quello che ha detto l'ambasciatore israeliano in Italia: condanniamo fermamente l'uso manipolatorio della recente copertina dell'Espresso. L'immagine distorce la complessa realtà in cui Israele deve convivere, promuovendo stereotipi e odio. Un giornalismo responsabile deve essere equilibrato e corretto. Ma io nel senso, è difficile però pensare che è una terra occupata. Qua siamo nella Cisgiordania, siete voi che siete venuti ad occupare, siete voi che ci avete cacciato fuori da quella terra lì, siete voi che venite ad aggredirci, che continuate ad attaccare i nostri villaggi, con tutti i morti che ci sono, con tutte le problematiche che sta passando la popolazione palestinese. E in più uno che non so come può essere sano di mente viene a dare una dichiarazione nel contesto, complessa realtà in cui Israele deve convivere. Questa che vedete invece è un'immagine di, ovviamente sullo sfondo ci sono due terroristi israeliani che probabilmente riconoscete, uno è Ben Gefir e l'altro è Smutrich, non si vede ma forse nella slide successiva. Questo è nel villaggio di Kariut, di dove sono originario io. Quel giorno tra l'altro ero in Palestina e stavo passando proprio in quel momento all'ingresso della strada che porta al villaggio di Kariut, quando ho visto un sacco di macchine che correvano, l'ambulanza che corre, l'esercito che si muove, eccetera. E non avevo capito cosa era successo, poi ho visto diversi ragazzi che conoscevo e ho visto l'ambulanza in questo stato. Chi guidava l'ambulanza stava soccorrendo, in quel momento c'era una manifestazione, è stato preso di mira intenzionalmente da parte dell'esercito, nonostante non poteva rappresentare in nessun modo un pericolo, ed è morto dissanguato in ambulanza perché non è stato possibile prestare cure a questo soccorritore. Ed è uno dei tanti episodi che ci sono. Gli attacchi dei coloni oggi in Cisgiordania, si contano almeno 3-4 attacchi diversi in una giornata. Poi loro si organizzano, ci sono diversi gruppi, si scambiano i messaggi, si organizzano con tanto di manifesti. Oggi andiamo a prendere di mira questa zona, domani andiamo a prendere di mira quest'altra, così come tantissimi dei villaggi palestinesi che ci sono vicino agli insediamenti sono stati attaccati fino adesso, con purtroppo un numero elevato di vittime, come abbiamo detto. Ma c'è anche il discorso della distruzione delle città palestinesi. Questa non è l'immagine di Gaza, che forse si è abituati a vedere distruzione simile. Questo è il campo profughi di Jenin, vicino alla città di Jenin. Il campo profughi in realtà è dentro la città di Jenin. E questo qua è la distruzione dell'esercito israeliano di occupazione all'interno della città di Jenin. Hanno distrutto praticamente quasi tutto il campo profughi. Oggi nel campo profughi di Jenin non ci sono più abitanti ed è vietato agli abitanti ritornarci. Chi si avvicina alla zona del campo profughi viene immediatamente eliminato. Le stime che dal 7 ottobre 2023 ci sono 36.000 sfollati tra campo profughi, aree e comunità beduine che si sono ovviamente allontanati dalla zona, o perché cacciati o perché hanno avuto paura di restare nella zona dove stavano. Quando si parla di distruzione del campo profughi, non solo si parla di distruzione dei condomini, si tira proprio sull'infrastruttura che c'è. Si tira su direttamente le linee dell'energia elettrica, dell'acqua, tutto viene distrutto. Ci sono dei grossissimi bulldozer israeliani che arrivano e scavano direttamente fino a un metro sottoterra tutte le strade che ci sono all'interno del campo, in maniera da rendere il campo non più utilizzabile. Cioè non è semplicemente la distruzione che poi magari dicono i palestinesi ritornano, no, vanno a distruggere completamente l'infrastruttura. Come diceva Marianne prima, ci sono 34 nuove approvazioni, questo dato di aprile 2026, di nuovi insediamenti all'interno della Cisgiordania. Oggi si contano 365, con questi 34 aggiunti adesso. Il numero delle colonie che ci sono all'interno della Cisgiordania, quelli legali, sono più di 200. Ci sono 350 colonie illegali, ma non si dice illegali per il diritto internazionale, sono anche illegali per lo Stato di Israele, ma questo non vuol dire che li eliminano. C'è una progressiva, c'è un progressivo sanare le colonie illegali all'interno della Cisgiordania. E questo che vedete sono una nuova colonia che viene costruita, vengono costruiti in tempi veramente velocissimi, e allo stesso tempo però il palestinese perde la propria casa. Qua nelle immagini che vedete è un palestinese che vede la propria casa abbattuta da parte dell'esercito israeliano. Perché viene abbattuta quella casa lì? Un tempo abbattevano le case solo nell'area C, area C, che dicevano: questo è un controllo militare e amministrativo israeliano, qua non avete richiesto un permesso per costruire. Per noi andare a chiedere un permesso a Israele per costruire è un qualche cosa di fuori discussione, non chiediamo permessi sicuramente per costruire, cerchiamo ovviamente di evitare di costruire nelle aree C. Ma questo signore, che ha speso tutta la sua fortuna e tutto il guadagno di una vita nel costruirsi una casa, si ritrova lì a dover guardare la propria casa demolita. Alcune volte, questo succede a Gerusalemme, se non demolisce lui la casa da solo, mandano i bulldozer e anche il conto della demolizione a chi perde la propria casa. Il problema è che questi insediamenti si ingrandiscono sempre di più, gli insediamenti israeliani, e nell'ingrandirsi si avvicinano a quello che è il territorio palestinese e i villaggi palestinesi, e diventa che il palestinese è troppo vicino e quindi rappresenta pericolo. Questa è la logica distorta che usano gli israeliani oggi quando definiscono che è una zona non sicura per i palestinesi. Di solito la maggior parte, quindi il 75% delle demolizioni, sono dovute a mancanza di permessi, così dice l'occupazione israeliana, altre dovute a operazioni militari e altre a punizioni collettive, no? Quando un resistente palestinese fa un'azione contro Israele, la prima cosa è una ritorsione contro tutta la sua famiglia, anche se lui è stato arrestato, anche se lui è morto. Vanno a demolire la casa di tutta la sua famiglia perché sia ad esempio a nessun altro che faccia una cosa di questo tipo. Quello che vedete quindi, la mappa, che la famosa mappa che si vede spesso, di come ormai la Palestina dal 1948 è andata piano piano a dissolversi, e oggi quello che c'è rimasto di continuità territoriale, per dire facciamo il nostro Stato palestinese, è quello che vedete lì frammentato di piccole isolette all'interno del territorio, difficilissimo da raggiungere da parte di palestinesi. Oltre a questo c'è anche l'aggressione e il discorso degli ulivi che vengono sradicati e tagliati. Diversi villaggi palestinesi, tantissimi, nel periodo della raccolta delle ulive si sono visti gli ulivi tagliati. Alcune volte i coloni arrivano mentre c'è la raccolta delle ulive e aspettano fino a che il palestinese non ha finito di raccogliere, e quando ha finito di raccogliere prendono il sacco di ulive o lo portano via oppure lo versano sopra i muri. I muri di sassi, quelli fatti a secco, non so se avete presente che ci sono spesso in Palestina, perché è così difficilissimo anche raccoglierli. E questo è un qualcosa che capita spesso. Nel villaggio di Cariut recentemente hanno tagliato centinaia, se non migliaia, di alberi di olivo, come per rendere la vita difficile ai palestinesi e dire potete andarvene che tanto qua non avete più futuro. E infatti è una scritta che si vede spesso: non c'è futuro in Palestina, è quello che scrive l'esercito israeliano su tutti i posti di blocco, scritto in arabo: non c'è futuro in Palestina per i palestinesi. Questi sono coloni israeliani che attaccano i palestinesi. Ovviamente tutto questo porta a una grossissima difficoltà anche dal punto di vista economico. La disoccupazione in Giordania oggi arriva al 30% secondo le stime della Banca Mondiale, e il 60% di questa disoccupazione è disoccupazione giovanile. I motivi sono ovviamente i checkpoint, le difficoltà nei movimenti, il divieto di lavorare all'interno delle colonie, che i palestinesi andavano a lavorarci purtroppo, ma è l'unico modo a volte era per guadagnarsi da vivere, e anche all'interno del 48, perché Israele ha vietato ai palestinesi dopo il 7 ottobre di ritornarci al 48 per lavorare. Quindi questo porta a una perdita di sussistenza, e anche ovviamente la terra agricola, i palestinesi vivono molto di agricoltura, anche questo ovviamente è stato perso. Quello che vedete invece nello sfondo erano le file, ci sono ancora le file di palestinesi che cercano di entrare nel 48 per poter lavorare. Invece questa immagine che vedete è un esempio di un tipo di colonialismo, che nuove colonie che vengono fatte da parte di Israele, che si basano su agricoltura e allevamento del bestiame. Non si sono mai viste queste mucche all'interno della Cisgiordania, se non recentemente, dove ci sono tanti agricoltori, cioè tanti coloni israeliani che portano il loro bestiame ed è un tipo di colonia anche pericoloso perché è mobile, non è statico in un posto solo, per cui si muovono di posto in posto. Ovviamente i palestinesi, quando si ritrovano coloni armati dentro le loro terre, evitano di andarci. Sarebbe molto lunga anche raccontare quello che è l'occupazione in termini di risorse naturali in Palestina. La Palestina ha pochissime risorse oggi, di queste risorse una è l'acqua. Per darvi solo un qualche indicazione, l'Organizzazione Mondiale della Sanità indica come 100 litri al giorno per capita, quindi per persona, come livello minimo per poter far fronte ai bisogni di igiene e i bisogni minimi dei palestinesi. In Israele e all'interno degli insediamenti utilizzano 247 litri per persona al giorno, mentre nella striscia e nella Cisgiordania sono 82,4 nei luoghi, nelle città, e 26 litri al giorno fuori delle città dove non c'è un sistema idrico. Per darvi solo un numero, quello di Gaza è arrivare a 1,5 litri fino a 3 litri al giorno nei tempi più pesanti. Ultima cosa è per quello che è stato la legge sulla pena di morte dei prigionieri palestinesi. Domani è la giornata del prigioniero palestinese. Ci sono tantissimi prigionieri palestinesi, si conta che gli arresti post ottobre 2023 sono 18.500, i totali di detenuti oggi sono 9.600 e quelli di detenzione amministrativa sono quasi la metà. Sono 3.500. Detenzione amministrativa vuol dire detenzione senza che ci sia un processo e a volte senza che ci sia neanche un capo d'accusa. Viene semplicemente arrestato il palestinese, messo nelle carceri senza possibilità neanche di incontrare un suo difensore. Fanno detenzioni di 6 mesi, rinnovabili di 6 mesi in 6 mesi, e così ci sono tanti palestinesi senza processo dentro nelle prigioni israeliane che ormai sono da anni. I palestinesi, bisogna dire, all'interno della Cisgiordania sono giudicati dai tribunali militari, non sono giudicati dai tribunali civili, a differenza dei coloni israeliani che occupano la Cisgiordania, che sono sotto il regime dei tribunali civili. Con questo ho finito, grazie.
2: Buonasera a tutti, mi presento brevemente, mi chiamo Elisabetta, sono della provincia di Bergamo, vivo negli Stati Uniti a Seattle da 25 anni. Sono qui per un breve tempo, per una settimana, per cercare di diffondere la mia esperienza in Cisgiordania. Ci ho messo più di un anno e mezzo a trovare contatti per condividere la mia esperienza, ma sono molto soddisfatta perché questa settimana ne faccio più di una dozzina di presentazioni in scuole, nella Bergamasca e vari gruppi. Quindi mi fa piacere vedere che c'è molto interesse, poiché insomma, mi dà un po' di conforto che non siamo tutti indifferenti. Sono stata in Cisgiordania nell'estate del 2024, ho trascorso un mese e mezzo. Quello che presento è veramente semplicemente la mia esperienza, quello che ho visto, e quindi è una fetta veramente piccola dell'occupazione. Ho trascorso la maggior parte del mio tempo a Qusra, nel nord della Cisgiordania. Ho trascorso anche qualche giorno nella Valle del Giordano e a Massa Ferjatta. Salto alcune cose che Fabian ha già menzionato, per cui ecco una cosa che voglio menzionare, che i governi israeliani incentivano il trasferimento delle colonie attraverso agevolazioni fiscali, mutui a prezzi ridotti. Insomma, praticamente se uno non si può permettere un appartamento a Tel Aviv, va in Cisgiordania e occupa terra palestinese, si può permettere una villa. Anche questo lo salto. Cosa facevamo lì? Mi sono unita a un gruppo, si chiama FASA, che collabora con ISM, l'International Solidarity Movement. Facevamo presenza protettiva. Praticamente accompagnavamo palestinesi nella loro giornata quotidiana, poiché la nostra presenza internazionale faceva sì che i soldati e i coloni fossero meno propensi a commettere violenze, poiché sapevano che documentavamo. quindi svolgevamo una funzione di deterrenza anche, e quando la violenza accadeva filmavamo e documentavamo. Devo dire che questa funzione di deterrenza è sempre meno efficace, poiché i coloni, che non vengono mai puniti, i soldati, si sentono incoraggiati e commettono sempre più violenze, e credo che facciamo veramente poca differenza. Questa è la vista della nostra guest house, come vedete terre palestinesi, uliveti, frantoio, fattorie, e in cima alla collina tipicamente ci sono gli insediamenti e gli avamposti. Gli avamposti iniziano così, e ho visto veramente degli inizi di avamposti in cui portano una piccola struttura, cominciano a mettere la bandiera israeliana, eccetera, eccetera, e di giorno in giorno questo avamposto cresce, e comunque anche se è illegale, anche secondo le leggi israeliane, ricevono la protezione dei soldati e ricevono tutti i servizi di cui hanno bisogno, elettricità, acqua, eccetera. Ora, sappiamo che la presentazione che sto facendo adesso potevo farla anche 20 anni fa, 40 anni fa, eccetera, insomma l'occupazione c'è da tempo, ma sappiamo tutti che dal 7 ottobre c'è stata un'escalation di violenza. In particolare a Kusra, l'11 ottobre del 2023, i coloni hanno attaccato e hanno ucciso questi 4 giovani palestinesi. Il giorno dopo, durante il funerale, hanno attaccato di nuovo e hanno ucciso questi altri 2 palestinesi qui a sinistra. Questi in particolare erano il nipote e il fratello del nostro coordinatore palestinese, Abed. Erano 2 persone molto attive che lottavano per i diritti della loro gente. Questa è la foto di un poster che ho trovato in città, nelle vie di Kusra. Purtroppo questo poster ora va aggiornato, poiché nel frattempo i coloni e i soldati hanno ucciso tanti altri cittadini di Kusra. Come parte dell'escalation dopo il 7 ottobre, i soldati in questa zona hanno impedito l'accesso ai palestinesi di tutte queste terre, quindi uliveti, frantoi, le fattorie degli animali. Hanno danneggiato e bruciato alcune di queste strutture, quindi distruggendo le fonti di sostentamento di questa comunità. In particolare abbiamo visitato una fattoria dei polli di cui Abed, il nostro coordinatore, era proprietario. Ci ha raccontato che il giorno in cui sono arrivati i soldati e hanno bloccato l'accesso, Abed è riuscito a negoziare un giorno per vendere i suoi 10.000 polli. E i polli che non è riuscito a vendere, i soldati li hanno uccisi col gas. Per mantenere la sua famiglia, Abed ha iniziato una coltivazione di funghi in casa, e come vedete l'aveva già avviata, ma l'ha dovuta abbandonare poiché le autorità israeliane gli hanno negato il permesso di vendere. Questa è una foto di un parco giochi a Kusra, che è stato rimasto chiuso per 3 anni poiché i bambini sono stati spesso attaccati dai coloni che lanciavano pietre e dai soldati che lanciavano loro lacrimogeni. Un giorno li abbiamo aperti e abbiamo giocato insieme a loro. Un giorno stavo camminando per le strade di Kusra e ho assistito a questa scena umiliante in cui i soldati hanno costretto un palestinese ad aprire i pantaloni davanti a tutti. Queste sono foto di luoghi molto comuni, foto di case bruciate, di alberi sradicati, tagliati, alberi d'olivo. Talvolta i coloni arrivano con gli autobus, 50 o 100, a fare razzie. Ora vi racconto il nostro primo incontro con i coloni. Questa giornata abbiamo accompagnato 2 palestinesi nelle loro terre di ulivi, in quella terra proibita, il cui accesso era stato negato dopo il 7 ottobre. La signora palestinese, una signora anziana che era con noi, è scoppiata in lacrime a vedere gli ulivi bruciati e ci ha detto che tanti di questi li aveva piantati lei stessa da bambina. Pochi minuti dopo vediamo arrivare questi giovani ragazzi, sono stati adolescenti o vent'anni, veramente giovani, muniti di bastoni di legno e stranghe di ferro, di metallo, e hanno cominciato a picchiarci. Io sono stata fortunata perché mi hanno spinto e praticamente sono uscita dalla loro area e ho continuato a filmare. E il mio filmato è finito su CNN, quindi tanto per dire l'importanza di documentare, perché se non hai prove è come se non fosse successo niente. Tre di noi sono stati feriti, fortunatamente niente di grave. L'esperienza è stata traumatica, ma devo dire che ci ha dato almeno conforto il fatto che nei giorni seguenti abbiamo ricevuto una grande attenzione mediatica, ci hanno contattato vari media statunitensi, tedeschi, questo ragazzo è tedesco, e quindi ci ha dato un po' il conforto il fatto che la nostra esperienza fosse vista. E mi ha fatto pensare ai palestinesi che vanno attraverso questi traumi di gran lunga peggiori, ma le loro storie rimangono spesso invisibili. Vi racconto un altro dettaglio di questa giornata. Quando sono andati via i coloni, poco dopo sono arrivati i soldati e appena scesi dalle loro jeep armate hanno puntato il loro fucile a un palestinese, urlando, minacciandolo, e proprio accanto a lui hanno sparato. Poi hanno puntato di nuovo, urlando, e hanno sparato di nuovo, mentre noi urlavamo, è uno di noi, il nostro amico. Un giornale israeliano, in The Times of Israel, ha riportato l'episodio, ma ha detto che i soldati sono arrivati e hanno cacciato i coloni. Repubblica, giornale italiano, il nostro giornale italiano, ha riportato di sana pianta la versione di Israele, senza verifica. Abbiamo incontrato i soldati, incontravamo i soldati quasi tutti i giorni, perché arrivavano, invadevano Kusra con le loro jeep armati fino ai denti. Talvolta entravano nelle case palestinesi, talvolta arrestavano palestinesi. E talvolta i giovani palestinesi Shebab lanciavano loro pietre alle jeep armate. E questo dava un pretesto per i soldati per rispondere con l'arma da fuoco. In realtà non c'era bisogno neppure questo specie di pretesto, poiché i soldati spesso sparano i palestinesi senza nessuna provocazione, se la possiamo chiamare provocazione. In particolare, quando ero lì, il nipote di Abed, il nostro coordinatore, un giorno stava entrando in un negozio e i soldati gli hanno sparato all'addome, così. Alcune cose le salto. Fabio mi ha già parlato dei checkpoint, voglio innanzitutto ricordare che la Cisgiordania è piccola quanto, più o meno come la Liguria, ma ci sono più di 900 checkpoint. E voglio raccontarvi due storie che mi hanno molto angosciato, che ho sentito dai palestinesi. Una viene dal figlio di Abed, ci ha raccontato che a 18 anni era stato arrestato a un checkpoint, è stato detenuto per una settimana, i familiari non hanno mai avuto il permesso di visitarlo e neppure il suo avvocato. L'esperienza è stata così traumatica che ha deciso di abbandonare il sogno di fare l'università per paura di attraversare un checkpoint. Un'altra storia arriva da un uomo palestinese di Massa Ferriata. Ci ha raccontato che quando sua madre ha partorito suo fratellino aveva bisogno di andare in ospedale. Hanno chiamato l'ambulanza palestinese, ma questa è rimasta bloccata al di là del checkpoint. L'hanno dovuta caricare con salviette o coperte per raggiungere l'ambulanza. Il bambino è morto e la mamma quasi ha rimesso la vita. I checkpoint non sono gli unici modi per bloccare la mobilità in Cisgiordania. Questi cancelli di ferro, che tipicamente sono arancioni o gialli, sono dappertutto. Questo in particolare a Kusra, per cui per andare nei villaggi vicini dovevamo fare un giro assurdo. abbiamo talvolta ci sono i cosiddetti flying checkpoint. Una volta l'abbiamo superato per un pelo, ma appena abbiamo percorso una certa strada, i soldati hanno messo lungo la strada una specie di catena con a punte, per cui hanno bloccato l'accesso così al momento. Spendo due parole per il muro dell'apartheid, che in teoria doveva essere dovrebbe essere lungo il confine della Green Line, un confine che tra l'altro comunque non esiste, non è mai stato definito, ma in realtà l'85% del muro corre all'interno della Cisgiordania e quindi ci sono migliaia di palestinesi che devono attraversarlo tutti i giorni per andare a scuola, al lavoro, per visitare i parenti. Qui sono alcune immagini famose che probabilmente avrete visto, i murali di Bansky a Betlemme, vicino a Betlemme. Ora volevo chiedervi, secondo voi queste sono case palestinesi o insediamenti, o colonie? Penserei anch'io che sono colonie, poi, ma, tu sai, riconosci? Sì, infatti, spesso mi chiedevo, quando viaggiavo per Cusro e paesi vicini, mi chiedevo ma queste sono colonie o case palestinesi? E poi ho notato un dettaglio che li distingue, bisogna guardare sui tetti, se hanno serbatoi, cisterne d'acqua, sono case palestinesi, perché come vi ha spiegato Fabian, Israele sfrutta questa risorsa. I palestinesi non hanno permesso di scavare pozzi, devono comprare acqua da compagnie israeliane. Anche noi nella nostra guest house sul tetto avevamo due cisterne e quando finivamo l'acqua dovevamo chiedere ad Abed di comprare dell'altra acqua. E i palestinesi non hanno neppure accesso di accedere al fiume Giordano che separa la Cisgiordania dalla Giordania. Vi racconto un pochino di Massa Ferriata, dove ho trascorso qualche giorno. Ho notato delle differenze tra Cusra, dove ero, e Massa Ferriata. Innanzitutto, come avete visto, le case a Cusra, a Turmusaya, tipicamente erano molto belle, tranne che fossero distrutte. Ma qui a Massa Ferriata le case sono fatte praticamente di ruderi, di resti di case precedentemente demolite. Poiché negli anni Ottanta gran parte di Massa Ferriata è stata designata come zona militare, per cui questa è stata usata come scusa per sfrattare centinaia di palestinesi, demolire le loro case e cancellare interi villaggi. Chi di voi ha visto No Other Land? Qualcuno di voi? Se non l'avete visto ve lo consiglio, è disponibile su Rai Play ed è ambientato appunto a Massa Ferriata. Qui c'è una delle tante demolizioni di una casa, in particolare ad Attuani. Mi hanno detto che talvolta i palestinesi viene detto loro che la loro casa verrà demolita in questione di ore e per cui si devono affrettare a raccogliere e salvare quello che possono. Questo è Umm al-Khayr, dove sono stata a Massa Ferriata. Un'altra cosa che ho notato, è differente con Cusra, è che a Cusra le colonie erano a qualche chilometro di distanza, ma qui a Massa Ferriata l'espansione dei insediamenti è stata così aggressiva che le case delle colonie erano praticamente a ridosso delle case palestinesi. Questo è un centro comunitario dove i bambini venivano a giocare tutti i giorni, dove fanno i campi estivi, anche i matrimoni, quindi un centro importante per questa comunità e c'è un ordine, pende un ordine di demolizione anche qui. Questa era la nostra guest house a Umm al-Khayr. La Cisgiordania è piena di murali bellissimi, pieni di significato. Questo è Auda, era il nostro coordinatore palestinese ad Umm al-Khayr. L'estate scorsa è un papà, ha tre bambini piccoli, era un insegnante d'inglese. È stato ucciso a colpi di pistola da un noto colono, Inon Levi, questo l'estate scorsa, mentre stava documentando i coloni che utilizzavano escavatori per distruggere la loro proprietà. Ci sono vari video che documentano questo omicidio e Auda stesso ha praticamente filmato la sua morte. Nonostante tutte queste prove, Levi è stato arrestato e rilasciato dopo un giorno, mentre vari palestinesi e attivisti sono stati arrestati e trattenuti per diversi giorni. Un altro dettaglio angosciante è stato che i soldati hanno preso il corpo di Auda si sono rifiutati di restituirlo per diversi giorni, al che le donne di Umm al-Khayr hanno fatto uno sciopero della fame fino a che hanno restituito il corpo 10 giorni dopo. Un giorno siamo andati a Hebron come al Khalil come turisti, abbiamo visitato il centro storico. Al Khalil è un centro più popolato della Cisgiordania, abitato da circa 1 milione di palestinesi, è anche una città che presenta un sistema di apartheid particolarmente forte, poiché c'è una colonia nel mezzo della città, una colonia di 400 coloni, e c'è una rete fitta di blocchi stradali, che fanno bloccano la mobilità. Abbiamo visitato la moschea Ibrahimi e un giovane palestinese ci ha ricordato un fatto successo più di 30 anni fa, quando un colono è entrato nella moschea e ha ucciso 29 palestinesi mentre pregavano durante il Ramadan e ha ferito più di 100 palestinesi. Ora conoscete forse Ben Gavir, il ministro di sicurezza nazionale nel Knesset israeliano, vive proprio in questo insediamento al Khalil. Ed è noto, tra le altre cose, per avere un ritratto dell'esecutore del massacro della moschea di Ibrahim, ed è particolarmente noto per i suoi commenti disumanizzanti sui palestinesi. Ora volevo chiedervi, secondo voi, a cosa servono queste grate? Sono nel centro storico di Hebron. Sì, ok, siete ben informati. Sinceramente non smetto mai di stupirmi della crudeltà dell'occupazione. Infatti queste grate proteggono da oggetti pesanti lanciati dai coloni dall'alto e mi è stato detto che talvolta i coloni lanciano persino feci e olio bollente. Ho raccontato tante cose terribili, ne voglio menzionare almeno una positiva. E come? Ok. Mi era stato detto che i palestinesi hanno un forte senso di ospitalità, fa parte della loro cultura, e infatti è una cosa che ho riscontrato con grande piacere. I palestinesi ci ospitavano spesso a bere tè, caffè, a colazione, a cena, e a noi faceva immensamente piacere sentire le loro storie. Era un modo per dire loro che li vediamo e non li abbiamo dimenticati. Questo è un altro attacco. A Kusra, ritorniamo a Kusra. La mattina accompagnavamo un pastore che in passato è stato picchiato diverse volte dai coloni e gli hanno anche sparato in alcune occasioni. Questa giornata i soldati sono arrivati con un ordine militare e ci hanno detto che quella zona era proibita, era una zona militare nelle 24 ore successive, per cui ce ne dovevamo andare immediatamente. In realtà non ce ne siamo proprio andati, cioè ci siamo spostati lentamente con le pecore, siamo rimasti in quella zona proibita e mi sono resa conto che anche solo pascolare le pecore è una forma di resistenza, vorrei rimanere lì e ignorare questi ordini assurdi, e mi sono sentita molto orgogliosa di far parte di quella resistenza. Qui un altro attacco, che salto. Qui un altro attacco nella Cisgiordania, in questo caso i coloni sono arrivati col pepper spray, con una pistola. Hanno chiamato i soldati dicendo loro che noi, attivisti e i palestinesi, lanciavano loro i sassi, ma noi chiaramente abbiamo video e prove del contrario. Non ha importanza, comunque i soldati hanno arrestato un palestinese e uno dei nostri volontari e li hanno trattenuti per diverse ore. Qui qualche foto nella Valle del Giordano, in particolare qui trascorrevamo la notte con i palestinesi perché durante la notte spesso i coloni avvenivano per vandalizzare la proprietà, per molestare i palestinesi, rubando animali, pannelli solari, tagliano serbatoi, tubi d'acqua. In particolare qui eravamo sul tetto di questa casa, abbiamo passato lì la notte e è stato uno dei momenti più in cui ho avuto più paura, perché nel mezzo della notte, verso le 2 o le 3, sono arrivati i soldati, chiaramente armati fino ai denti come sempre, e come vedete è una zona desertica, eravamo solo noi tre,

Spesso andavamo nei villaggi vicini e parlavamo con, ascoltavamo storie di palestinesi. E qui abbiamo incontrato Ahmed, un ragazzo la cui famiglia è stata uccisa 12 anni fa e la sua casa bruciata. Come vedete, non so se vedete le cicatrici sulla pelle, sulle braccia e il viso. In quell'attacco è morto pure il suo fratellino di soli 18 mesi. Qui è un altro attacco a Turmusaya. Turmusaya è una città particolare nel senso che l'80% dei residenti di Turmusaya hanno cittadinanza palestinese americana. Le case sono munite di videocamere di sorveglianza e per cui hanno documentato questo attacco in cui hanno bruciato case, macchine e ucciso pure un palestinese. Ora voglio spendere due parole per la stagione della raccolta delle olive, anche se non ci sono stata, queste sono foto dei miei amici, poiché è molto importante per la cultura, per i palestinesi, sia chiaramente dal punto di vista economico, come per il sostentamento, ma anche dal punto di vista culturale. È un momento in cui, mi hanno detto, si trovano insieme, raccolgono le olive, mangiano insieme. E l'albero di olivo è un simbolo per i palestinesi, perché è indigeno di quella terra come lo sono i palestinesi, è un simbolo di resistenza poiché, e di resilienza, perché i coloni distruggono questi alberi, ma i palestinesi continuano a piantarli e farli crescere. Poiché questa stagione è così importante, potete immaginare, gli attacchi sono ancora più frequenti, e queste sono solo poche delle immagini che i miei amici hanno condiviso. Volevo anche menzionare che durante all'alba del primo giorno dell'inizio della stagione della raccolta delle olive nel 2025, i soldati hanno arrestato senza capi d'accusa Rabia Abu Naime, il coordinatore appunto della raccolta delle olive di questa stagione, e la Corte Militare ha approvato 6 mesi di detenzione senza processo. E questa detenzione è scaduta proprio settimana scorsa, ma la Corte l'ha approvata di altri 3 mesi e potrà approvarla ancora indefinitivamente. In questi mesi la famiglia non ha mai potuto visitare Rabia Abu Naim e mi hanno detto che neppure la Croce Rossa ha accesso ai detenuti, che io non chiamo detenuti, sono ostaggi palestinesi. Questi sono dati che anche Fabian ha condiviso, per cui salto. Ora vi parlo delle proteste a Beta, poiché sono stata testimone di un omicidio in una di queste proteste. Ogni giorno a Beta i palestinesi protestano contro la continua appropriazione delle loro terre da parte di Israele. Proprio di recente Israele ha legalizzato uno dei tanti avamposti, nonostante anni di battaglie legali da parte dei palestinesi. La protesta inizia sempre con la preghiera del Jumma, cioè il venerdì a mezzogiorno, seguita rapidamente da lancio di lacrimogeni da parte di soldati che usano pure munizioni vere. Sono stata 4 volte e hanno sempre usato munizioni vere contro di noi. Nei 3 anni precedenti che ero lì, 17 palestinesi sono stati uccisi dall'esercito israeliano durante le proteste del venerdì a Beta. Il 9 agosto, durante queste proteste, i soldati hanno sparato alla gamba di un volontario statunitense di Fasa. Forse pensereste che, o vi aspettereste che gli Stati Uniti dichiarassero, facessero qualche dichiarazione di condanna, visto che questo ragazzo è americano, ma non c'è stata nessuna dichiarazione né dal presidente Biden né dai rappresentanti dello Stato del New Jersey di questo ragazzo. E infatti, quando ero in Cisgiordania pensavo, è solo questione di tempo che succederà qualcosa di veramente di molto serio anche a uno di noi stranieri. Ma sinceramente non pensavo che sarebbe successo così presto e sarebbe successo davanti ai miei occhi. Ma 4 settimane dopo, sempre alla protesta di Beta, i soldati hanno sparato alla testa ad Aisha Nur e ucciso Aisha Nur, una ragazza di 26 anni, turco-americana, anche lei di Seattle, l'avevo conosciuta brevemente prima di partire per la Palestina.

0: Chiaramente sono rimasta scioccata da questo omicidio, ma anche dalle circostanze in cui è successo, poiché la protesta è iniziata come sempre con le preghiere e poi il lancio dei lacrimogeni, gli spari, e noi siamo corsi giù dalla collina, ci siamo fermati in uno spiazzo di terra. In quel momento eravamo a più di 200 metri di distanza dai soldati, quindi non potevamo assolutamente essere una minaccia per loro. Siamo rimasti lì a lungo, forse per 20 minuti, poiché sembrava che fosse tutto finito, non c'erano più spari. Io mi ricordo che ero allerta, ma chiacchieravo con altri volontari, e Aishanur era accanto a un'altra volontaria e accanto a un albero di olivo. Quando le hanno sparato, quindi hanno avuto tutto il tempo che volevano per mirare a lei. La dichiarazione dei militari israeliani è stato un incidente, che i colpi non erano diretti a lei, ma mirati al principale istigatore della rivolta. Sappiamo bene che non era un incidente, come le circostanze dimostrano, e io, insieme a tanti altri testimoni palestinesi, attivisti stranieri, israeliani, possiamo tutti dire che assolutamente non c'era nessun istigatore. E la frase sotto è tagliata, però è la frase vergognosa di Biden, che dice che a quanto pare è stato un incidente, il proiettile è ribalzato da terra, per dimostrare ancora una volta che gli israeliani possono uccidere palestinesi, americani, ma gli Stati Uniti chiuderanno sempre gli occhi e supporteranno Israele qualunque cosa faccia. Quello stesso giorno a Kariut, che è il paese di Fabian, i coloni hanno attaccato e un soldato ha sparato a Bana, questa ragazza di 13 anni, e l'ha uccisa mentre guardava l'attacco dalla finestra della sua camera. E il giorno dopo siamo andati al suo funerale e ho provato un forte senso di disperazione, circondata dalla sofferenza dei familiari. E disperazione per la perdita di questa giovane vita, ma anche per la consapevolezza che non ci sarà giustizia per lei. Chi l'ha uccisa non verrà mai punito. E questo per reiterare che questi Aishanur, Bana e altri palestinesi vengono uccisi sì da soldati, da coloni, ma sono uccisi anche da questa cultura di impunità. Perché l'impunità incoraggia i coloni e i soldati a continuare a commettere altre violenze. E dimostra anche l'appoggio tacito del governo israeliano, che usa praticamente i soldati e i coloni sono uno strumento dello Stato di Israele per la pulizia etnica dei palestinesi. So che siete ben informati, però è una cosa che dico, che ho detto anche agli studenti con cui ho parlato, è che talvolta si riportano queste notizie degli attacchi dei coloni e soldati, non se ne riportano abbastanza, ma noto che, almeno nel mainstream media, noto che li fanno apparire come se fosse un problema circoscritto a questi estremisti e questi fanatici che uccidono e attaccano. In realtà non è così, sappiamo bene che è tutto un sistema, di apartheid, è tutto un apparato. Ci sono le corti che approvano le demolizioni di case, le corti militari che approvano le detenzioni amministrative, lo Stato di Israele che incoraggia a trasferirsi negli insediamenti. Quindi è tutto un apparato, e quello che ci dicono i media sono fumo negli occhi. Volevo menzionare che i governi internazionali hanno un'enorme leva su Israele. Io sono anche americana oltre che italiana, e quindi quando parlo di noi penso prima di tutto agli Stati Uniti, che hanno sempre supportato Israele, hanno dato un supporto cieco a Israele. Le mie tasse vengono usate per dare armi a Israele, diamo miliardi e miliardi di armi tutti gli anni. Una cosa che mi ha colpito in Palestina è che, nonostante le condizioni di vita in Palestina, non ho mai sentito frasi di odio dai palestinesi, ma ho sentito semplicemente una gran voglia di vivere con dignità e con libertà. E mi ripetono spesso, non si tratta di ebrei, ebraismo, si tratta di appropriazione illegale di terre e di negazione di diritti. Poi avevo pure un'immagine di Jenin, perché il mio insegnante di arabo vicino a Jenin mi ha chiesto di condividerle, ma tu ne hai già parlato, per cui salto. E alla fine voglio invitarvi a... So che siete molto attivi in questa comunità, siete già attivi, ma voglio incoraggiare comunque a fare qualcosa. Dobbiamo continuare a parlare della Palestina, che non venga dimenticata di nuovo. E incoraggio a boicottare i media mainstream, a fare pressione sul governo che smetta, tagli questi legami con Israele, in particolare la fornitura di armi. L'Italia mi sembra che sia il terzo paese in quanto a esportazione di armi dopo gli Stati Uniti e la Germania. E la sospensione del moratorium di cui stanno parlando in questi giorni è una farsa, nel senso che non possiamo aspettare 4 anni per smettere di dare armi a Israele, questo deve succedere ora. Dobbiamo anche combattere l'equiparazione tra antisemitismo e antisionismo. A questo proposito volevo menzionare quella proposta di legge molto problematica che è passata al Senato, ma mi hanno detto che è stata bocciata alla Camera. No? Non è stata bocciata alla Camera? Ah, non è ancora, quindi è ancora... comunque appunto è una legge molto preoccupante, quindi non so... Non so se c'è della mobilitazione per far pressione che non venga approvata. Mi piacerebbe sapere cosa si può fare per fare pressione. E infine voglio invitare al boicottaggio, ci sono dei volantini sulle sedie, forse praticate già il boicottaggio, ma potete scaricare una app che aiuta a vedere quali prodotti sono connessi con compagnie che profittano dal genocidio. E vi invito anche a visitare la Palestina, non è necessario, ci sono tanti modi per visitarla, non c'è bisogno di unirsi a ISM e fare presenza protettiva. Poi ho sentito parlare che Breaking the Silence, che è un gruppo di ex soldati israeliani, fanno tour e fanno vedere l'occupazione, quindi non lo so. E poi invito anche a donare a gruppi umanitari, soprattutto a Gaza. Poi volevo anche menzionare questa petizione, non so se avete già firmato, se volete usare il QR code per chiedere alla Commissione Europea di sospendere l'accordo di associazione tra UE e Israele. Insomma, c'è tanto da fare, grazie per essere venuti, mi dà molto speranza vedere interesse, anche l'interesse che ho avuto nelle scuole in questi giorni, gli studenti, insomma mi ha fatto molto piacere. Grazie.
1: La lotta quotidiana delle comunità palestinesi nella Cisgiordania occupata, questo è l'incontro dalla metà di aprile alla Magazzino 47 di Brescia, organizzato dal Coordinamento Palestina con Fabian Odé, cittadino italo-palestinese che vive fra Ramallah e l'Italia e collaboratore di Radio Onda d'Urto, e con Elisabetta Valenti, attivista nella Cisgiordania occupata. Ad introdurre Mariam Ghassan, giovani palestinesi d'Italia di Brescia e Coordinamento Palestina di Brescia. Queste le voci che vi abbiamo riproposto in questa trasmissione speciale. Buon ascolto a tutte ed a tutti. Chiudiamo con un po' di musica, ovviamente palestinese.

0: Vous êtes en train d'écouter Radio Onda d'Urto. Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Chiamateci allo 030 45 670. Buon ascolto.
1: Terra, terra, terra, terra. Già distrutta. Ancora.

0: Il disagio nella civiltà, puntata di questo martedì sera, sempre dalle frequenze di Radio Onda d'Urto, sempre indagando l'adolescenza che non esiste, l'invenzione della fragilità nella società del disincanto. In studio con me, come ogni martedì, Giuseppe Ricca. Ciao Beppe.
1: Ciao, buonasera a tutte e tutti.
0: In collegamento da Bologna, il nostro Paolo Patuelli. Una buona serata, Paolo.
2: Buonasera a tutti e a tutti.
0: Ed ospite di questa sera all'interno del nostro ciclo di trasmissioni, questa sera in studio con noi la dottoressa Valentina Stanga, psichiatra, direttrice sanità penitenziaria e coordinatrice proprio dell'equipe forense. Una buona serata e grazie di essere con noi, dottoressa.
3: Grazie a voi, grazie, buonasera.
0: Allora, inizierei subito lasciando parola a Beppe per introdurci alla nostra ospite e subito con la prima domanda.
1: Certo, beh, un ringraziamento innanzitutto per la disponibilità alla dottoressa Valentina Stanga, che a SST Spedal Civili Brescia innanzitutto. Ora questo ciclo di puntate vuole mettere sotto la lente di ingrandimento il tema della fragilità, a partire da anche da una provocazione, il fatto che l'adolescenza non esiste e molte volte la società degli adulti costruisce dal punto di vista di epistemologie delle fragilità come appunto l'invenzione della fragilità nella società del disincanto. Ora, abbiamo avuto settimana scorsa, la puntata precedente, il professor Adriano Zamperini, con il quale abbiamo costruito quello che è il tema di cornice. C'è stata anche la presentazione di un suo testo, Disagio ambientale dai traumi della guerra all'ecoansia. A rappresentare che cosa, dottoressa Stanga? Il fatto che la società, nella sua complessità, questa sorta di puzzle che si dipana, ma che soprattutto si costruisce, rappresenta un po' uno specchio per le adolescenze di ogni stratificazione, diciamo così, societaria, è una sorta di specchio entro il quale iniziare quello che è questo passaggio di transizione a partire dall'identificazione, i processi di identificazione che poi portano evidentemente a costituire quello che è l'elemento della struttura complessa della personalità fino ad arrivare evidentemente a quelli che sono i comportamenti che noi solitamente siamo abituati a vedere ma anche a diagnosticare da questo punto di vista. Ora, il tema della fragilità come categoria che nasce un po' da post-Covid, quindi le generazioni post-Covid sembrano tutte affette da fragilità e che di conseguenza producono anche quell'elemento che poi facilmente noi tra virgolette addetti ai lavori chiamiamo essere manifestazioni di trauma, ma in realtà il tema è legato, io credo, a partire da sicuramente un passaggio di vulnerabilità che giocoforza l'adolescenza rappresenta, ma dall'altra parte si specchia appunto in questo specchio fragile dell'età adulta oppure della società. Ecco, vorrei che magari iniziassimo a fare un ragionamento, ma che parte anche dal lavoro clinico che la dottoressa Stanga produce e fa all'interno dei suoi contesti clinici e operativi, a partire dal fatto che Valentina è abituata a vedere appunto questi temi e questi passaggi, forse più nell'età adulta, ma ecco che l'età adulta esattamente si ricollega all'età adolescenziale, perché il 17° anno o il 18° anno sono appunto delle rappresentazioni anagrafiche, ma che dal punto di vista invece di una psicologia cosiddetta o di un rapporto psicosociale con quello che è l'elemento della società, altro non sono che un continuum. Quindi dal 17° al 18° anno di età è un processo semplicemente di collegamento. Quindi vorrei che cominciassimo a ragionare, a così parlare di quelle che sono le esperienze cliniche.
3: Certo, allora grazie mille per questa riflessione, diciamo, introduttiva, che già offre tantissimi spunti di riflessione, per cui quasi non saprei da dove partire. Forse partirei dall'ultima suggestione che ha dato, e quindi da questa transizione che di fatto è anagrafica e che in certi ambiti fa anche proprio da spartiacque, ad esempio dal punto di vista legale o penale, tra i 17 e i 18 anni. Quindi partirei da lì. Quindi, come avete detto, io sono una psichiatra, sono appassionata da sempre, da quando mi sono iscritta a medicina, alla psichiatria forense, all'ambito fondamentalmente giuridico penale. Mi sono formata in tal senso e quindi ho scelto di lavorare prettamente con gli autori di reato, con i pazienti psichiatrici autori di reato e con la popolazione detenuta. Quindi adesso fondamentalmente lavoro moltissimo con i ristretti, sia sulla circondariale che sulla reclusiva. E per quanto riguarda il discorso dell'adolescenza, proprio anche come età di passaggio, ho potuto osservare, tocco con mano, come vi sia una grande fetta di popolazione detenuta molto giovane, quindi nella fascia compresa tra i 18 e i 25 anni, in contrapposizione con una popolazione detenuta che parallelamente invecchia molto. Quindi abbiamo ragazzini di 18 anni, mi permetto di dire ragazzini, anche se sono maggiorenni, accanto magari a detenuti di 77-78 anni che condividono le stesse sezioni. Quello che colpisce, rimanendo sulla parte di ragazzi giovani detenuti, è che anche in questo caso è come se venisse chiesto loro improvvisamente di crescere, di entrare dall'adolescenza al mondo adulto, in quanto molti di loro hanno magari già perpetrato dei reati da minori. Ma il Tribunale per i minorenni, anche in ambito penale, ha tutto un altro codice di riferimento, per cui reati che da minori compivano fino ai 17 anni e 364 giorni avevano magari la possibilità di essere di fare una messa alla prova o comunque di avere delle misure più lievi per poter scontare la pena che veniva comminata, dai 18 anni e un giorno invece vanno in carcere e quindi li trovi spaesati, e quindi li trovi in questo caso subito a contatto, improvvisamente, in modo anche direi a tratti violento, a contatto con un'età adulta che non pensavano di dover affrontare in quel momento. Quindi loro non sono cambiati, ma anche dal punto di vista della giustizia lo sono. Quindi forse gli spartiacque, l'età, le fasi di transizione le costruiamo noi anche nel circuito penale, e quindi spesso ti ritrovi ragazzi che non sono in grado di affrontare quello che li aspetta, proprio perché in quell'età di transizione forse non hanno affrontato determinati passaggi che noi ci aspetteremmo. E quindi ecco qui l'altro tema che introducevate, quello della patologizzazione di qualcosa che a mio avviso a volte è assolutamente normale, e anzi mi stupirei se non si manifestasse, cioè ad esempio una difficoltà di adattamento a un contesto come quello detentivo nella mia realtà. Poi, prima magari di approfondire ancora, se vi andrà a questo tema, volevo un attimo riprendere quella bella suggestione, quell'immagine che ha introdotto in merito allo specchio, che ritorna spesso quando si parla di adolescenti, in quanto comunque lo specchio è quello, mi immagino, in cui l'adolescente si guarda, si rispecchia in qualcuno, in qualcosa, per cercare di costruire la propria identità. Quindi tipicamente la fase dell'adolescenza è quella che noi identifichiamo come quella fase di passaggio in cui il ragazzo, il bambino, inizia a trasformarsi, a costruire la propria identità, e dove trova queste suggestioni per costruire se stesso e per rinforzare la propria identità e per conoscersi. All'esterno, si rispecchia all'esterno, ma io credo che la società di oggi, in particolare post-Covid, abbia un po' troppi specchi in cui guardarsi. Quindi ci siano veramente troppi input, troppe suggestioni, anche molto contrastanti tra di loro. Tutto corre troppo velocemente su tanti canali, senza controllo. Queste informazioni non giungono filtrate ad una mente giovane e ancora immatura, e quindi in cosa mi identifico, dove vado, dove guardo? Mentre molti anni fa, e neanche troppi, prima del Covid, o anche comunque quando eravamo adolescenti noi, mi viene da dire, le suggestioni c'erano, ma erano più filtrate, erano meno, e quindi era forse anche più semplice trovare un filone da seguire in cui identificarsi e costruire il proprio sé. C'è più confusione, e questa secondo me non va patologizzata, va riconosciuta, va vista, perché dobbiamo imparare a leggere poi i comportamenti che conseguono nell'adolescente. Mi permetto di dire una terza cosa che mi veniva alla mente mentre parlava all'inizio, solo in questa prima introduzione di questa chiacchierata, che è il fatto che noi continuiamo a parlare di adolescenza come sia appunto una sorta di fase di transizione, di crescita, di costruzione del sé, però è un po' davvero una nostra costruzione, perché solo un secolo fa non c'era questa età di passaggio, si era già proiettati nell'età adulta, c'era una sorta di continuum, non c'era un'identificazione di un'età di passaggio. Io credo che si sia anche molto dilatata questa fase, perché è aumentato anche il tempo in cui ad esempio ci si istruisce, i tempi della scuola, e quindi passa molto più tempo prima che noi possiamo diventare indipendenti anche da un punto meramente economico, e quindi chi si immagini, si comincia a immaginare la propria vita in autonomia, e quindi è questo che ci fa diventare adulti, che ci fa passare dall'essere adolescenti all'essere grandi. Quindi paradossalmente potremmo avere dei giovani adulti di 15 anni molto più risolti e maturi di giovani trentenni che si sentono ancora un po' adolescenti.
0: Allora, prima risposta ricca di spunti, io però lascio parola al nostro Paolo Patuelli per fare lui una domanda alla nostra ospite, alla dottoressa Stanga. Prego Paolo.
2: Sì, buonasera. Intanto mi fa molto piacere parlare con una professionista del tema, nel senso che spesso su queste tematiche ci si ragiona in un modo secondo me un po' effimero, un po' poco centrato, quindi si parte stasera da un'esperienza viva che è l'esperienza clinica. Io le chiedo questo, cioè nel senso che qui stiamo parlando anche della questione della minore e carcere, minore con problemi psichiatrici e carcere. Che cosa produce a livello, non so se definirlo psicopatologico, o comunque di anche mutamento della personalità, la detenzione, nel senso che noi sappiamo bene che il sistema carcerario oggi non funziona in buona parte, no? E a fianco di questa domanda le chiedo anche un'opinione rispetto al tentativo che è stato fatto invece per il mondo tra virgolette adulto della costruzione di questi ibridi che sono le REMS, perché io trovo molto interessante la sperimentazione anche da un punto di vista, chiamiamolo epistemologico, cioè che cosa si cerca di fare per ovviare comunque a una contraddizione, no? Per la quale comunque il limite tra un elemento di devianza che può rientrare comunque termini di lavoro, per esempio di lavoro sociale sulla persona, no? E invece una questione proprio di lavoro clinico rispetto a una presenza evidentemente di un disturbo di tipo psichiatrico.
3: Sì, allora anche qui tantissimi, tantissimi cassetti che dobbiamo aprire. Allora, intanto partirei da una considerazione generale sul carcere, sia esso minorile che sia penitenziario per adulti. Intanto, a mio avviso, il carcere sta diventando sempre più contenitore di vulnerabilità, di disagio sociale, di marginalità, quindi di problematiche che poi determinano in seconda battuta il fatto di avvicinarsi a una devianza, a commettere degli agiti antinormativi che determinano la restrizione. E anche in questo caso spesso il fatto di arrivare a una custodia cautelare in carcere, il fatto di rimanere in carcere dopo aver avuto ad esempio una sentenza definitiva o anche in fase preliminare, è più spesso conseguenza di problematiche, di determinanti di natura sociale. Quindi moltissimi detenuti che sono attualmente in carceri sovraffollate in tutta Italia lo sono, e a Brescia abbiamo tra il Nerio Fischione una delle carceri più sovraffollate d'Italia con tutto quello che ne consegue, è ricca di detenuti che potrebbero giovare di una misura alternativa anche prima della sentenza, ma spesso non possono costruirla in quanto non hanno all'esterno nulla, non hanno una rete sociale, non hanno un lavoro, non hanno familiari di riferimento. Quindi anche se la legge lo potrebbe consentire, ad esempio una richiesta di un affidamento di una misura esterna, è estremamente complesso riuscire a costruirla, e quindi secondo me dobbiamo partire proprio da questa riflessione, che sicuramente il carcere non è la risposta, e non è la soluzione per cercare anche banalmente, anche se il suo compito principale, di restituire alla società delle persone che poi effettivamente siano state in qualche modo riabilitate, quindi restituite alla società senza quelle determinanti che poi li riporterebbero a commettere reato. Non accade. Quindi anche il fatto che spesso le persone rientrano dopo una scarcerazione è dovuto al fatto che le condizioni che c'erano prima non sono state cambiate, sono state messe in stand-by, sospese. Per qua, e questo diciamo che riguarda una fetta della popolazione detenuta che non necessariamente ha dei disturbi psichiatrici assolutamente, ma che potrebbe avere un disadattamento reattivo alla carcerazione o comunque portare con sé un bagaglio di sofferenza, di vulnerabilità che già era presente come nucleo fragile al suo interno prima della carcerazione, che qui si mostra, si amplifica e che quindi noi come sanità penitenziaria in particolare, ma anche negli altri istituti, in tutti c'è una sanità penitenziaria, c'è un servizio psichiatrico e psicologico, possiamo e dobbiamo provare a intercettare per poi lavorarci, quindi cercare di appianare o perlomeno in parte risolvere queste fragilità che poi hanno delle ricadute a 360 gradi sulla vita della persona. Sottolineo che per noi queste sono persone, sono pazienti prima che detenuti, quindi per noi il reato è importante solo nel momento in cui influenza il benessere della persona e il suo percorso di vita all'interno dell'istituto penitenziario. Poi, quindi dicevo, ci possono essere dei disturbi reattivi alla carcerazione, un disadattamento, perché la cosa che spesso si dimentica è che la pena più grande che una persona che entra in carcere deve subire è la restrizione della libertà, che sembra una banalità, ma se noi proviamo a pensare a cosa questo implica in un carcere sovraffollato, in primis la perdita di privacy, la promiscuità non scelta insieme a persone non scelte, non familiari, il fatto di non poter scandire un orario che sia uno della propria vita, decidere con chi parlare, quando, cosa comprare, cosa tenere nella propria camera di pernottamento, credo che questo già renderebbe difficile alla gran parte di noi adattarci a questo nuovo contesto, quindi figuriamoci a persone che già in libertà magari avevano, subivano una marginalizzazione che le portava a vivere delle situazioni di difficoltà. Ovviamente non sto parlando di grandi reati di natura fiscale, sto parlando tipicamente di persone che entrano in carcere con reati minori o reati contro il patrimonio come la rapina, il furto, spesso appunto causate anche da determinanti sociali che non possiamo ignorare. Per quanto riguarda la detenzione invece minorile, qua secondo me il discorso è ancora più ampio, in quanto inserire, introdurre un minore in un ambiente in cui appunto è privato della libertà può avere degli effetti poi negativi su quello che è il suo percorso di crescita, assolutamente, in quanto dovrebbero essere mirati ancora di più alla riabilitazione, alla rieducazione e al reinserimento. E nel caso dei minori sicuramente non c'è minore che delinque a caso, mi viene da dire, quindi sicuramente ci saranno nella vita di quel ragazzo o di quella ragazza dei fattori di rischio emergenti ben visibili nella ricostruzione anamnestica, e ancora di più nel minore noi dobbiamo lavorare in rete, sanitari, quindi sanità penitenziaria, area trattamentale, educatori, psicologia e quant'altro, in modo tale da andare a intercettare questi che sono i fattori di rischio per cercare di cambiare la rotta per quel minore. Spesso io devo dire che si corre un rischio. Allora, noi qui a Brescia, io e la mia equipe cerchiamo di tenere sempre ben presente questo rischio e di non cadere in questo tranello. E qual è questo tranello? La psichiatrizzazione, la patologizzazione di qualcosa che psichiatrico non è. Quindi nel momento in cui io di fronte a una persona sofferente, una persona che pone in essere dei comportamenti abnormi o dal nostro punto di vista disfunzionali in ambiente detentivo, è molto facile cadere nella trappola di patologizzare un comportamento. È più semplice pensare di somministrare uno psicofarmaco a una persona che ha dei disturbi del comportamento. Dall'esterno uno che si comporta così non può essere normale, passatemi i termini poco psicopatologici, ma proprio perché sono propri di non addetti ai lavori, ma la gran parte delle volte non è così, c'è qualcosa dietro. Quindi la cosa più semplice sarebbe prescrivere psicofarmaci per sedare pacificare, per calmare, per contenere, ma così facendo andiamo solo ad alimentare una pentola a pressione, a schiacciare un problema che prima o poi riemergerà. Quindi io sono, paradossalmente, sono una psichiatra, ma sono per il prescrivere il meno possibile e ascoltare il più possibile.
0: Molto molto molto interessante, dottoressa Stanga. Ora, dopo le domande un po' dotte realizzate dal nostro Paolo Patuelli e dal nostro Beppe Ricca, arrivo io, che di mestiere faccio il banale giornalista, e quindi raccolgo più che altro le sensazioni e gli eventi e i fatti che accadono. E quindi dai fatti io le porrei una domanda di riflessione più allargata sul contesto nel quale si muovono questi fatti. Per esempio, recentemente ragazzo sotto i 13 anni commette, cerca di andare ad uccidere la propria professoressa in quel del Bergamasco. Le cronache riportano che tra le vari elementi che questo muoveva c'era la consapevolezza che non sarebbe stato punito fino a 14 anni. Ovviamente l'opinione pubblica, come primo elemento, dice: beh, allora abbassiamola a 12, allora abbassiamola a 10. Allora portiamola a 8, insomma, nessuno più può essere esonerato. Questo però mi fa venire in mente anche una certa lucidità nel compiere un gesto e di consapevolezza nell'approcciarsi a questo elemento, che evidentemente fino a qualche decennio fa, lei faceva riferimento poco fa, no, al fatto che generazioni come la sua, magari come la mia, come quella anche di Beppe, non si ponevano in un contesto di punibilità o non punibilità di un fatto quando esso si materializzava. Dall'altro, sempre in questa sorta di paragone, mi viene da pensare, io non ho vissuto nei peggiori quartieri di Caracas, sono cresciuto in una città benestante comunque, come Brescia. Eppure, quando vedo immagini anche sovra mediatizzate, qui lo dico anche per la nostra categoria, mi riporta a memorie di gioventù nei quali dico: se questo oggi crea così scandalo, cose che ho visto o fatto io o che materialmente ho visto dovrebbero essere punite con mai più la chiave da noi. Eppure i tempi non venivano punite allo stesso modo. E mi sono interrogato più volte sul perché oggi ci troviamo di fronte a una società che reprime. Una delle chiavi di lettura che mi sono dato, mi dica se è corretta, è quella di una popolazione che è fortemente invecchiata e che è ancora però molto attiva nel suo invecchiamento. È preponderante, sono più i vecchi che i giovani, per ogni due ultracinquantenni c'è un ventenne, e quindi si ribaltano dei paradigmi che invece nelle generazioni precedenti non c'erano, e questo porta inevitabilmente a un certo conservatorismo e a una certa volontà repressiva. Può essere una chiave di lettura, e quali altre chiavi di lettura possiamo unire a questa, secondo lei?
3: Sì, assolutamente può essere questa una delle chiavi di lettura, perché sicuramente ce n'è più di una, e ogni caso, secondo me, andrebbe indagato, studiato e valutato a sé. Però, partendo da un ragionamento, una considerazione generale, noi adesso siamo tutti molto scossi e colpiti da quello che è successo qua vicino a noi, nella Bergamasca, certo, commesso da un ragazzino che è poco più di un bambino dal mio punto di vista. Però nella storia, minori, ragazzini che hanno commesso reati anche estremamente sanguinosi, ci sono sempre stati. Ci sono sempre stati anche nel 1800 ragazzini che avevano ucciso dei bambini per divertimento, per infantilismo, per mancanza di consapevolezza, per mancanza di educazione. Ci possono essere tantissime possibili chiavi di lettura, ma fa parte della storia dell'uomo anche che i bambini, non solo gli adolescenti, possano commettere delle azioni, ai nostri occhi adulti, abnormi. E dal nostro punto, considerando la nostra morale, assolutamente deprecabili. E poiché sono abnormi e sono commessi da, per definizione, soggetti che noi riteniamo da grandi, noi riteniamo essere puri ed innocenti, allora ci sembrano ancora più disfunzionali, ancora più strani, ancora più patologici. Quindi siamo un po' noi che li guardiamo con la lente della patologia, perché come in ogni caso, di fronte a dei reati particolarmente efferati, apparentemente inspiegabili, ma soprattutto abnormi, forti, vogliamo trovare un qualcosa di che stoni, vogliamo trovare la patologia, perché se noi la vediamo, allora ci rassicura questa cosa, perché se noi siamo sani di mente, allora non succederà mai a noi, non succederà mai al nostro compagno, alla nostra moglie, al nostro figlio, al nostro vicino di casa. Quindi noi patologizziamo per rendere accettabile un comportamento che altrimenti non riusciamo a inquadrare, non riusciamo a spiegare. Ed è così da sempre, anche nel caso di efferati femminicidi. La prima cosa che vediamo sui le prime domande che ci chiediamo è: ma può essere normale una persona che ha fatto una cosa simile? Gli faranno la perizia psichiatrica. Però nella gran parte dei casi, veramente, io dico in più del 90% dei casi di reati estremamente efferati e forti, non c'è una patologia mentale alla base. Non c'è, cioè, la vorremmo vedere, ma in realtà la verità è che non c'è, perché l'impulsività, l'angoscia, il non riuscire a gestire un impulso distruttivo mediato da una rabbia incontrollata fa parte dell'uomo. E in realtà la reazione abnorme, ma non è magari la personalità, piuttosto che non vi è alcuna frattura psicotica. Quindi dovremmo scendere a patti con il fatto che il male fa parte di noi. Il male sembra una parola un po' così, un po' esotica, esatto. Possiamo dire che a volte è più banale di quello che sembra il male. A me non stupisce neanche che questo ragazzino abbia detto che tanto sotto i 13 anni non sono imputabile, quindi in IPM, cioè in un istituto penitenziario minorile, non andrò mai. Ma basta chiederlo a ChatGPT, basta chiederlo a Gemini, basta aprire una pagina di Google, che non basta avere un elevato QI per avere questa informazione. Quindi, visto che si è saputo che questo ragazzino, questo bambino, stava pensando e progettando da tempo a questi agiti, non solo lui, anche tanti altri che abbiamo sentito, comunque minori, proprio in questo contingente periodo con atti di violenza molto spiccata, possono avere accesso liberamente a questo tipo di informazioni. Al contempo mi viene anche da dire che ho potuto vedere direttamente nella mia esperienza dei ragazzi che erano poco più che questi bambini, quindi diciottenni, arrivati però in istituti penitenziari per adulti, ovviamente, che avevano commesso reati estremamente efferati e molto gravi, l'omicidio. Essere assolutamente stupiti della portata lesiva della loro azione, quindi del fatto che incredibile che con una sola coltellata l'ho ucciso. Non pensavo che sarebbe stato così devastante. E io credo che questo sia anche assolutamente colpa delle immagini violente, distruttive, mediate dai videogiochi, dai telefilm, da certi canali comunicativi che ci mostrano che io, non lo so, do 20 coltellate, 20 pugni, calci, eccetera, eccetera, alla persona che ho di fronte, questa ancora si alza. Quindi i ragazzi cresciuti così forse non riescono veramente a discriminare, a distinguere ciò che è reale da ciò che non è. Quindi con una coltellata non pensavo di uccidere, sì, ma se è una coltellata al cuore, lo uccidi, e come? E quindi si fa veramente, io credo che sia molto difficile a volte per i ragazzi riuscire a capire qual è il margine, qual è il limite. E forse in questo l'intelligenza artificiale non li sta aiutando, perché lo strumento può essere valido, ma come tutto, come anche l'atomica, non è l'invenzione di per sé, ma è l'uso che si fa dello strumento e la consapevolezza che ne faccio nel suo utilizzo.
0: Questo è molto interessante, anche perché ha riportato, l'aveva già fatto prima, ma sta tornando anche adesso, e mi sembra di percepire che le tecnologie, o comunque i mezzi di comunicazione di massa che si realizzano anche in determinati modi e si utilizzano in determinati modi, siano uno degli elementi centrali attorno al quale ruota questo disagio.
3: Sì, è sempre stato, allora, non sono poi così recenti studi che dimostrano che ad esempio la visione della pornografia nei bambini può favorire poi il fatto di mantenere dei comportamenti violenti nei confronti dell'altro genere, nei confronti quando si hanno i primi approcci di natura sessuale. Quindi ad esempio sono stati fatti diversi studi, in particolare in America, in quel periodo degli anni 80-90, in cui c'erano diversi serial killer in azione in America, uno dei fattori di rischio affinché questi si manifestassero era proprio il fatto di aver approcciato molto da piccoli la pornografia, soprattutto quando dava delle immagini violente. E quindi diciamo che questo legame tra il visivo, il percepito e poi l'azione è conosciuto da un po', perché diciamo che il vedere è seguito dall'immaginare, dal fantasticare, da tutta una parte appunto immaginifica, che in alcuni casi può poi strutturarsi e manifestarsi in un comportamento reale. E quindi sicuramente può veicolare o favorire un comportamento violento. Non in tutti, non sempre, ci devono essere altri determinanti, altri fattori di rischio, ma è assolutamente un qualcosa che può favorire.
0: Beppe, Giuseppe Ricca, una domanda alla dottoressa Stanga da parte tua.
1: Sì, mi accomodo anch'io sulla scia di questa interlocuzione, ma perché mi pare che il tema delle nuove tecnologie abbia una sua rilevanza esattamente nel tema dello specchio. Ma parto però con due suggestioni. La prima è una suggestione di Giacomo Contri, uno psicanalista, colui che ha portato il pensiero di Jacques Lacan in Italia. E Contri, attraverso due affermazioni, cioè l'adolescenza è il tempo dell'attesa, è la stagione in cui ci si pone una domanda che denota noia, angoscia. Il domani è diventato un buco da riempire, non è un'opera da costruire. E l'altra suggestione ci viene dall'antropologia, da Francesco Remotti, e suggestione che è costruita attraverso alcuni passaggi. Innanzitutto, nell'età contemporanea e moderna, l'adolescenza è la scoperta della solitudine, cioè si può stare soli innanzitutto. Si può stare soli quasi a rivendicare il diritto di stare soli, quindi non c'è una sorta di cupezza nei confronti del rapporto con il mondo, ma rivendicare una sorta di diritto alla solitudine. E questo diritto alla solitudine, gioco forza, fa scoprire anche un proprio mondo interiore, un mondo interno. A partire da questa considerazione c'è anche il fatto di starci bene in questo mondo interno, quindi crogiolarsi dentro i propri stati d'animo, e infine la scoperta del corpo. Ora, queste due suggestioni antropologica e psicanalitica chiaramente devono fare i conti oggi con quello che è un grosso detonatore dal punto di vista dei processi di identificazione. Quindi prima la dottoressa Stanga citava ChatGPT, eccetera, Gemini, che in un batter d'occhio, in un nanosecondo, ci danno o danno la possibilità di costruire un pensiero, di costruire quasi un'identità, di costruire un qualcosa anche di effimero, stando sulla crosta evidentemente della comunicazione. Però quello diventa, gioco forza, un elemento invece da un lato di identificazione, dall'altro anche la produzione in questo crogiolarsi nel proprio stato d'animo, quindi dandosi anche evidentemente delle risposte. E quindi la domanda è questa: nel suo lavoro clinico, quanto è importante fare una valutazione relativamente al rapporto che quel soggetto, quell'individuo ha con i social media in questo caso, o come nasce un processo di identificazione dentro queste nuove generazioni che hanno esattamente questa capacità di giocare, tra virgolette, dentro il mondo della tecnologia, quindi dell'artificiale, e costruire sul tema dell'artificiale esattamente dei contenuti, come il fatto che citava prima anche Manuel di non essere imputabile in quanto al di sotto del 14° anno, e che di conseguenza al di sotto di quell'età mi è consentito tutto, quindi entreremmo ancora in una categoria qual è l'adolescenza onnipotente, eccetera.
3: Sì, diciamo che al giorno d'oggi i ragazzi sono come in un paradosso, perennemente connessi ma sempre soli, quindi sono sempre connessi con l'altro, almeno apparentemente attraverso un mondo virtuale, ma nella realtà non sono più capaci di relazionarsi con le persone reali che hanno di fronte, anche perché costruiscono un'immagine di sé che non è autentica, che è quella che ritengono che gli altri vogliano vedere, mostrando parti di sé magari nemmeno reali ma verosimili, che credano che gli altri vogliano vedere, che quindi li rendano più appetibili, e quindi in realtà non riescono a gestire la solitudine, per cui non riescono a stare senza il telefono per 24 ore, ma in realtà si ritrovano sempre soli. Non riescono a tollerare la noia, ma in realtà non sanno più cosa fare per riempirla, perché quando ho veramente un eccesso di stimoli e sono sovrastimolato, allora vado in una sorta di appiattimento. Non so scegliere, non riesco ad identificarmi, non riesco a capire che canale comunicativo utilizzare. E quindi c'è una sorta di paradossale appiattimento anche nelle relazioni e nel non riuscire a... io vedo nei ragazzi, io adesso magari ho una visione in parte filtrata dal fatto che ovviamente vedo soprattutto ragazzi che arrivano a seguito di determinati percorsi che implicano il fatto che abbiano commesso dei reati, ma non solo. E io credo che quello che loro non sono proprio in grado di fare è instaurare delle relazioni sane con le persone che hanno di fronte, ma perché non riescono ancora a conoscere se stessi, che anche qui sembra una banalità, ma non riescono a entrare in contatto con il proprio sé, fanno più fatica a costruire una propria identità, per cui oggi ti dicono che non sono più, ho tantissimi amici, e quando gli vai a chiedere ma cosa intendi per amici ti dicono i follow su Instagram, e quando poi gli dici ma secondo te cos'è un vero amico, sono magari anche in grado di definirtelo e ti dicono un vero amico è una persona di cui mi posso sempre fidare, che sono sicuro che per me ci sarebbe sempre e io farei lo stesso per lui. E quindi quanti amici credi di avere? Forse neanche uno. E tu credi di poter essere un amico così? Non lo so. E quindi veramente è un riferito che ho avuto in diversi contesti, in diversi colloqui. Quindi loro partono proprio anche qui da un concetto assolutamente, non dico non è patologico, ma che si sta riadattando ai tempi anche di amicizia, anche di relazione. Per cui ti dicono ho litigato con Pinco Pallo perché non mi segue più, mi ha tolto il follow, e quindi fanno veramente fatica poi a instaurare delle relazioni vere, che sono però quelle che servono per vivere nel mondo, cioè noi siamo degli animali sociali e quindi

0: sta dando dei frutti veramente negativi, a mio avviso. Cioè, stiamo perdendo il contatto con quella che è la realtà, a patti di una realtà verosimile.
1: Ultima domanda alla dottoressa Valentina Stanga da parte del nostro Paolo Patuelli, poi andiamo a salutarci.
2: Intanto molto interessante il fatto della iperconnessione di tante solitudini, ma su questo versante mi viene in mente il fatto che c'è qualcuno, c'è uno studioso che si chiama Jack Bratich, che ha scritto un libro secondo me interessante, si chiama Microfascismo, dove in questo senso qui lui parla per esempio di sovranità autogena, no? Il che significa che all'interno di queste solitudini poi si sviluppano anche delle forme di delirio, di onnipotenza, che poi corrispondono a certe forme anche di agito criminale, che ha una connotazione per quest'autore di violenza che si rifà anche a una certa simbologia, una certa modalità, chiamiamola operativa. Però detto questo, io le faccio questa domanda rispetto alla questione dell'adolescenza e la città, nel senso che io vengo da un'esperienza un po' datata, perché lavoravo nel settore educativo nei primi anni 2000 proprio con i cosiddetti minori a rischio, e lavoravo in servizi di educativa di strada. Io oggi faccio fatica, per esempio, a riflettere sul fatto che, da un punto di vista, chiamiamolo così, di prevenzione, possa esistere un servizio educativo che possa lavorare esattamente negli stessi termini in cui si lavorava in quell'epoca. Perché appunto, come dice lei, la questione del digitale, la questione dell'isolamento si fa sempre più estesa. Quindi che fare? Cioè, in questo periodo della mia vita io insegno sociologia generale agli educatori professionali presso l'Università di Brescia, e questo secondo me è un grande tema, perché molti futuri operatori, no, vorrebbero agire in quel senso lì, anche perché poi l'educativa di strada, quel tipo di operare, era quasi diventato una sorta di mito. Oggi rimane qualcosa, per esempio, nella riduzione del danno, in quei pochi che possono fare veramente riduzione del danno nell'ambito della limitazione dei rischi, nelle dipendenze, nei consumi problematici. Però, appunto, le chiedo questo, no? Da un punto di vista della prevenzione, rispetto al rapporto tra l'adolescenza e la città, che fare?
0: Sì, allora intanto parto anch'io dalla considerazione che è molto, anch'io percepisco molto nei ragazzi un egocentrismo, un ego riferito molto forte, per cui i loro bisogni, il loro bisogno è percepito davanti a quello degli altri, ma proprio perché non riescono a percepire l'altro, e quindi tutto questo poi si manifesta in una sorta di scarsa empatia, di scarsa risonanza affettiva nei confronti dell'altro, proprio perché non lo sento. Se mi relaziono attraverso uno schermo, attraverso mille input differenti che evolgono una sorta di perfezione effimera e tutto il contrario di tutto, allora sarò centrato su quelli che sono i miei bisogni e quindi non farò più fatica a entrare in relazioni autentiche e a vedere l'altro. Quello che sembra che manchi è proprio la curiosità di conoscere. A me personalmente, ad esempio, sembra magari, può sembrare strano, però quello che mi ha portato a scegliere questo tipo di strada da un punto di vista lavorativo, ma che poi diventa una scelta di vita, perché il tempo che trascorriamo al lavoro è la gran parte di quello che viviamo, quindi dobbiamo scegliere qualcosa che ci faccia il più possibile stare bene, è proprio la curiosità verso le persone diverse e quindi entrare in contatto con gli altri. Io credo che questo i ragazzi lo stiano perdendo, ma non che lo stiano perdendo, non l'abbiano, è da anni che non lo provano, cioè queste nuove generazioni non riescono a provarlo, non riescono a capire cosa voglia dire la curiosità per l'altro, e quindi anche questo, ad esempio, questo diffondersi anche di abuso di sostanze che in tempi rapidissimi fanno perdere la lucidità, fanno perdere il contatto con la realtà, sembra proprio mediare questa angoscia del sentire. Io non riesco a sentire, il sentire mi angoscia, non riesco a decifrare quello che sento e quindi voglio annullarlo. Oppure anche l'autolesionismo nel giovane, che alla fine è una sorta di strategia.

0: per sentire qualcosa che riesco a comprendere. Vedo il mio sangue, provo male e sto capendo quello che sto provando ha un senso. E quindi da lì poi tutta una serie di disturbi dell'adolescenza che noi patologizziamo, ma che possono anche far parte di un percorso di crescita. Quello che secondo me sarebbe utile, io non credo di avere una soluzione, però io credo che bisognerebbe partire da un potenziamento dei luoghi di aggregazione, non aumentare le regole o appesantire i ragazzi di divieti, ma in realtà invogliarli a stare con gli altri, perché se noi gli imporremo di lasciare giù il telefono, di non toccarlo, di utilizzare il social a orario, sì, dobbiamo dare delle regole. I genitori in questo, apro una parentesi, dovrebbero anche dare l'esempio, perché un genitore che dice al proprio figlio di non usare Instagram e poi durante, a casa è sempre attaccato allo schermo, che esempio dà a proposito di rispecchiamento? Non saremo credibili noi e quindi certamente l'adolescente che è per definizione in conflitto, in contrasto, perché deve conoscere se stesso e quindi lo fa confliggendo con l'esterno, cos'è che farà? Sicuro non ci riterrà credibili. Però dobbiamo invogliarli a mettere giù il telefono. Dico telefono per dire tutto ciò che ci disconnette dalla realtà e che è telematico e che li fa vivere una realtà alternativa e riscoprire la curiosità di conoscere i loro pari. E quindi forse aumentare, veramente riscoprire, soprattutto nelle città che sono luoghi di solitudine, dei luoghi di aggregazione sana dove si fanno cose, quindi proporre attività, stare in gruppo o anche solo annoiarsi insieme.
1: Dottoressa Valentina Stanga, noi la ringraziamo, le auguriamo insomma le migliori cose, visto che, come si dice in questi casi, è un player centrale in tutto il tema che sarà nei prossimi anni, quello della giustizia riparativa, credo che le figure come la sua saranno decisamente centrali, quindi sarà un lavoro sicuramente importante quello che porterà avanti lei e intanto magari ci ritroveremo anche sulle nostre frequenze all'interno della trasmissione.
0: Certo, volentieri e grazie.
1: È stata gentilissima, una buona serata, la puntata finisce qui, a martedì prossimo.

The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari. You can feel the horses under the hood. Blues Metal Jacket, in onda il martedì sera dalle 21 alle 22 su Radio Onda d'Urto. Tutto il blues che volevate e che avevate dimenticato.

0: Levate ricordare.
1: They say you got a reputation as a real soul man.
0: E tutto il blues che volevate dimenticare e vi toccherà riascoltare.
2: Go ahead, put your boob in my shot. Make your bubble stretch up all the walls.
0: The Blues Metal Jacket, un programma di blues e derivati vari.

Bentornati e bentornate ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda d'Urto, Blues Metal Jacket, come al solito ogni martedì sera a farvi compagnia. Questa sera è una serata di musica da ballo, si può dire. Facciamo una scelta di pezzi dance, si può dire, d'epoca, tra gli inizi 60 e la fine dei 60 per la maggior parte. C'è un po' di tutto, sia Chess Records che Motown che altro. Non so nemmeno da dove iniziare, iniziamo da 1969, The Impression, Mighty Mighty.

0: Erano The Impressions con Mighty Mighty, e dagli Impressions passiamo a Otis Redding, anno 1962, una delle primissime sue registrazioni, Shout Bama Lama.
1: Hold it.

the Basement, Sugar Pied Vessanto and Etta James, e questa invece è Blues Metal Jacket dagli studi di Brescia di Radio Onda d'Urto. Ci immergiamo in questa atmosfera dance come se fosse un jukebox in qualche luogo disparato ma cronologicamente molto molto addietro, e ci godiamo semplicemente la mancanza di digitalizzazione e la pura analogicità dei tempi. Mi sono quasi incartato, anzi mi sono totalmente incartato. Ascoltiamo invece lui, 1964, Bobby Long, ci canta Mojo Workout.

Mojo Workout ed era Bobby Long. Restiamo in quel 1964 con le Soul Sisters in A Good Time Tonight.

The Soul Sister, Good Time Tonight. Siamo immersi nel rhythm and blues di primi 60. Il prossimo pezzo è di Benny Spellman, si intitola 10 to 4 Calling All Cars. In realtà è un inedito, non uscì in quell'inizio dei 60, ma uscì molto molto poi, credo, in qualche compilation almeno 30 anni dopo. Ci andiamo a ascoltare Benny Spellman, 10 to 4.

Benny Spellman da New Orleans, era 10-4 Colonel Cars. Passiamo al Howard Tate, credo fosse l'anno 1968, il pezzo è Night Owl.

OT, It's a Night Tour. Questo è sempre Blues Metal Jacket dagli studi di Brescia di Radio Onda d'Urto. Rhythm and Blues anni 60, torniamo al 1964. Mojo Hanna, lei è Esther Phillips.

Esther Phillips con Mojo Anna, e dal 64 passiamo al 1968 con i misconosciuti fino allora Bull and the Matadors con questa Funky Judge, e finirono addirittura al numero 40 della Top 10 R&B. Funky Judge.

zoppicanti e fischiettanti Bull and the Matadors con Funky Judge. Passiamo a Ronnie Love con Detroit, era l'anno 1965 e sono già funk anche loro. Detroit, Michigan.

Era Detroit, Michigan di Ronnie Love, and questo è sempre Blues Metal Jack dagli studi di Brescia di Radio Onda d'Urto. Programma in onda ogni martedì dalle 21 alle 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto e ovviamente anche in digitale. Passiamo a Nathaniel Meyer, che tra l'altro è un fantastico pluriottantenne, ha fatto pochi anni fa ancora un ottimo disco. Il pezzo si intitola From Now On, ma allora era il 1966.

urlava già e si ascoltava James Brown, Nathaniel Meyer in quel 1966, e passiamo a Charlie Michigan con un suo singolo, Papa True Love, anno 1968.

Coley, See So. Torniamo indietro ancora di un paio d'anni, del 64, The Five Dutons, che scherzano e saltellano su Monkey See, Monkey Do.

0: Monkey Do, erano The Five Dutons, restiamo in quel 64 con Bob Freeman con Come On and Swim. Tra l'altro co-autore era il futuro Sly Stone di Sly and Family Stone.
1: Come on everybody, come on.

Bobby Freeman, Come On and Swing, e Swim anzi, ed era già un twist. E passiamo a Don and D, Mr. Fortune Teller, è un inedito, uno scarto, non uscì, non venne pubblicato, venne poi ripescato dagli archivi successivamente, ristampato, ma credo non uscì all'epoca. Don and D, quindi Mr. Fortune Teller, guardiamo se valeva la pena in quel 1966.

Don and D con Mr. Fortune Teller, questa vi ricordo è Blues Metal Jacket, in onda ogni martedì dalle 21 alle 22 dagli studi di Radio Onda d'Urto. Quindi passiamo alle misconosciutissime, per i più e anzi per tantissimi quasi l'universo, sconosciute Bobettes, formatesi nel 1957, provenienti da Spanish Harlem, erano note come The Harlem Queens, ovviamente di gospel provenienza, e

Erano The Bob Bets, rieccoci qua. Ci siamo immersi in questa versione dance del rhythm and blues, o meglio, più per quello che era, per la parte di divertimento, da ascolto nel jukebox, comunque di ballo e di ritmo. E allora non poteva mancare, come abbiamo iniziato, ormai siamo quasi verso la chiusura, Edwin Starr, 1969, questa è la sua 25 Miles.

Edwin Starr, 25 Miles, questo è sempre Blues Metal Jacket, Rhythm and Blues, totalmente 60s, Dyke and the Blazers, Don't Buggy Me, 1967.

Dyke and the Blazers, che in realtà con quell'isteria portavano quasi una scheggia di punk in quell'inizio, ma non lo so, la sera è così, stanotte è questa, la giornata è questa. Spero che vi siate divertiti con la trasmissione, che abbiate ascoltato con piacere, che qualcuno abbia anche ballato, sarebbe stato una bella cosa. E niente, vi riabbraccio, vi ascolto e vi aspetto martedì prossimo, sempre dalle 21 alle 22, per Blues Metal Jack dagli studi di Brescia di Radio Onda d'Urto. Ciao a tutti da Andrea e a tutte.

0: Perfetto, ci siamo, Bande Distorte, Radio Onda d'Urto, martedì 12 maggio, puntata ricchissima anche oggi, un sacco di ospiti, tra l'altro in carne e ossa.
1: Cioè, sì, e soprattutto, che diventa una costante, ultimamente devo dire che quest'anno c'è tante volte, no? Sono venuti a trovarci vari ospiti.
0: Parecchio fastidio.
1: Guarda, ti do un'anteprima. Come fastidio?
0: Troppa gente. Era meglio il Covid.
1: Quando eravamo al telefono tu qui da solo
0: e tu a...
1: No, non rievocare queste cose che tra l'altro in questi giorni si parla anche di contagi, lascia stare. Allora, tanti ospiti e ti annuncio anche che tra due settimane ce ne sarà un'altra. Tu non lo sai ancora, ma ci sarà un'altra.
0: No, non lo so.
1: Allora,
0: non mi dici mai niente.
1: Ma soprattutto di che cosa parliamo questa sera? Parliamo anche di eventi sul nostro territorio.
0: Questo è un evento che ormai ha la nostra stessa età praticamente.
1: Sì, parleremo di due eventi in realtà. Uno prettamente fumettistico nella seconda parte della trasmissione. Uno invece a cui siamo legati d'affetto da tanti anni, che non nasce nel mondo del fumetto, ma in un altro mondo che ogni tanto
0: della droga, oserei dire.
1: Come?
0: No, scherzo.
1: No, nel mondo del cinema amatoriale, naturalmente.
0: Questa è una cosa che c'è solo qui.
1: C'è solo qui.
0: È inimitabile.
1: Inimitabile e c'è da tantissimi anni, le edizioni sono tante, parliamo ovviamente del Festival Intercomunale di Cinema Amatoriale, purtroppo quest'anno, dopo tanti anni che veniva direttamente il direttore artistico Piero Galli a parlarne, lui non è potuto venire, però lo ritrovate ogni due martedì perché comunque sulle frequenze
0: qua,
1: di Radio Onda d'Urto Arrapao, una delle voci è la sua, ma abbiamo un altro portavoce del festival che è qui con noi in studio, Giacomo Guerra, ciao, benvenuto.
2: Buonasera.
1: E lui ci aiuterà un po', diciamo, a ripercorrere il programma di questa tre giorni.
0: Che già da qui vedo che
1: è lungo perché ci sono vari titoli.
0: Tantissimi titoli come
1: le sere. Stiamo parlando di questo weekend, da venerdì 15 a domenica 17 maggio, sempre alla Cascina Parco Gallo a Brescia, evento gratuito, quindi si può entrare liberamente. Da qualche anno è questa la sede del festival, quindi tra poco con Giacomo ne parliamo, lo introduciamo anche come personaggio, perché dice: ma chi è questo Giacomo Guerra? È uno che fa film, anche lui film amatoriali, e sarà anche in concorso, quindi c'è un conflitto di interessi in realtà, perché, perché tu hai uno
0: è anche in giuria.
1: No, l'anno scorso.
0: Non può giudicare.
1: Non può. Va bene amatoriale, però.
0: Siamo in Italia, però. Così spudorato, no? Insomma.
1: No, infatti. E invece, nella seconda parte della trasmissione, parleremo della 24 ore del fumetto a Brescia, che invece si svolgerà il weekend del 22 e 23 maggio presso la Scuola Comics. A orchestrare questa maratona del fumetto sono due autori di fumetti che entrambi interverranno in trasmissione. Uno è una nostra vecchia conoscenza, Paolo Castaldi, tante volte l'abbiamo intervistato, anche lui siamo legati anche dalle tante volte che abbiamo sentito e abbiamo un po' seguito tutta la sua carriera, direi forse quasi da 20 anni fa, Zuffo, sì. Mi trema un po' a dire, penso che la prima volta è 2007-2008 che l'abbiamo
0: Black
1: sentito.
0: Velvet?
1: No, il suo primo libro era sempre Becco Giallo.
0: Etenesh.
1: Storia di una migrante che poi è stato ristampato
0: erano
1: più
0: quegli
1: volte,
0: anni
1: secondo
0: lì,
1: me.
0: Sì.
1: Secondo me è 2007-2008. Comunque l'abbiamo sentito varie volte. Tra l'altro lui ci parlerà anche di un lavoro che non è ancora stato tradotto in Italia, uscito in Francia, che si intitola aspetta che lo trovo adesso.
0: Pronuncialo bene.
1: L'appel di Boudimond, che in italiano sarebbe più o meno il richiamo dai confini della terra, una storia sul volontariato, su Medici Senza Frontiere, insomma una cosa così. Lasceremo parlare lui, noi gli abbiamo dato un'occhiata, ma ha ricevuto anche un premio Prix Géopolitique Bull 2026. I testi di cui lui ha curato i disegni, i testi sono di Catherine Monod Béranger. L'altro invece è Giacomo Traini, che è un nome che bazzica, che sentiamo spesso qui nel bresciano, perché tante volte l'abbiamo sentito, no? Finalmente abbiamo potuto averlo ospite, parlare un po' delle cose che fa e anche di questo, ovviamente, questo evento delle 24 ore del fumetto. Quindi io direi, vuoi mettere un pezzo o partiamo subito?
0: No,
1: partiamo subito, dato che abbiamo qui Giacomo Guerra. Allora, intanto due parole su di te. Tu sei uno di, sei un regista, anche tu hai partecipato varie volte, credo, al festival.
2: Sì, ho partecipato nel 2023 assieme a Gabriele Marcandelli per la regia di Ninja il Padrino Parte 2.
1: Sì.
2: E quest'anno siamo di nuovo tutti e due in concorso con Ninja il Padrino Parte 3.
1: Ecco, vedi che la saga va avanti. Infatti io mi ricordo adesso che l'hai citata, che di averlo visto, di averlo visto al festival.
0: Parte 1 no, perché sono partiti uno. Direttamente dalla 2.
2: Sì, esatto.
1: Sei partito dalla 2, ma vedi che ci sei arrivato. Mi ricordo anche del contenuto, diciamo, divertimento a manette in questi film. C'è qui in studio anche il co-regista del film. Sì, noi, chi frequenta il festival, lo sa qual è lo spirito che anima il Festival Intercomunale di Cinema Amatoriale, cioè tutti hanno la possibilità di esprimersi, non c'è limite, diciamo, di tecnica di utilizzo di tematiche, eccetera. C'è una giuria che ovviamente
0: screma un po', cioè,
1: diciamo, prima un gruppo di autori che seleziona tutti i titoli che arrivano, e poi una volta scremati vengono presentati al festival, e c'è una giuria invece che ne decreta il vincitore, e anche un premio del pubblico, dico bene?
2: Sì, esatto.
1: Ok, tu hai sotto mano il programma, quindi il tuo incarico è anche quello di farci partecipi dei contenuti delle varie serate.
0: Ci devi invogliare a venire lì. Sì. Quando è che si mangia gratis?
1: No, è l'unica cosa, almeno quello devi pagare.
0: No,
1: scusa.
0: No, se non si mangia gratis.
1: L'ingresso è gratuito, però il resto...
0: Anche lì in Italia,
1: guarda che Piero ci ascolta.
0: La cultura...
1: Guarda che Piero non c'è, ma lui aleggia in questo studio.
0: Ci tira le orecchie.
1: Ci tira le orecchie. Allora Giacomo, si comincia venerdì 15 maggio, giusto?
2: Sì, alle ore 20, e nella prima serata ci saranno 6 film in concorso tra corti e medi, tra cui appunto citiamo quei lavori bresciani, appunto Ninja il Padrino Parte 3. Poi il giorno dopo, sabato 16 maggio, la serata inizia sempre alle ore 20 e ci sono 7 film in concorso, tra cui un altro bresciano, Rosso Caponata di Paolo Almeoni da Orzi Nuovi. E a metà programmazione ci sarà l'evento Dal Carosello alla I, riflessione sull'evoluzione multimediale, con Alessandro Zane e Anna Maria Zane, i figli di Angio Zane. Ci sarà anche il premio Web a Carlo Del Vasto di Calvettissimo.
0: Sono tutti personaggi che io non...
1: Sì, bisognerebbe
0: devi starci dentro questa
1: esatto. Questa.
2: E a fine serata ci sarà fuori concorso il trailer del nuovo film di Piero Galli, ovvero Rambo Zero.
1: Ecco, qui se Piero fosse stato presente ovviamente potevamo dire qualche cosa di più, però è anche questa una tradizione del festival, quello che io ricordo, cioè lui quando ha pronto un nuovo film, se riesce a dare un'anteprima la dà al festival, no?
2: Sono stato su tutte le riprese, quindi posso dire che è molto bello.
1: Ah, ecco, tu eri presente. È la prima volta che segui un suo film?
2: No, sono stato suo aiuto regista da Agente 6667.
1: Sì, che lì. È il terz'ultimo che ha fatto. Sì,
0: io ho perso il conto.
1: Beh, tutti gli anni
0: mi sa che è l'ultimo che ho visto, no, mi ricordo. Quello
1: invece l'ultimo uscito è Heidi Nera, giusto?
2: Sì, esatto.
1: È uscito l'anno scorso.
0: Mi sa che a Rocky mi sono fermato io.
1: Rocky Zero. E infatti adesso invece è arrivato a Rambo Zero.
0: Quindi è in fase di post-produzione, si dice così, quelli bravi dicono così.
2: No, è ancora in fase di
0: riprese,
2: sì.
0: Ancora riprese.
2: Sì, dobbiamo ancora girare, però...
0: Quindi... Però il trailer si può montare già qualcosa.
1: Sì, tu hai già detto alcune cose, diciamo che lo diciamo tutti gli anni, ricordiamolo, il festival si caratterizza anche per una partecipazione a tutto quello che, come dire, è spiritualmente legato al festival, cioè questi premi web di solito riconoscono dei personaggi che hanno raggiunto una popolarità attraverso un uso spontaneo, a volte proprio dal basso, diciamo, del mezzo video per raccontare qualche cosa, no? Per costruire, raccontare qualche cosa, e che è anche un'intuizione intelligente, perché difatti tante volte sono venuti dei personaggi che effettivamente avevano anche seguiti importanti, notevoli, e portavano anche folle a volte di persone al festival, no? Perché avevano un seguito sul web. Non so se anche quest'anno è così, perché sinceramente non conosco questo
0: come si chiama, civettismo?
2: Calvettissimo.
1: Magari possiamo saperne di più, perché ovviamente Piero,
0: perché adesso, una volta i content creator erano 3-4, adesso sono 10.000, 3 miliardi più o meno.
1: Esatto, tra cui anche noi magari. No, infatti potrebbe essere interessante magari dare qualche coordinata in più, però a me piace sottolineare questo spirito, perché è proprio una delle caratteristiche del festival. Siccome è anche molto longevo, le edizioni partono, se non ricordo male, dal 1999, quindi sono tanti anni, e i festival indipendenti così non ce ne sono tanti in giro, di così lungo corso in Italia. E ovviamente siamo anche un po' orgogliosi che a Brescia abbiamo questo spazio di totale libertà, sia per chi si esprime attraverso il mezzo audio-video, come anche te, come voi, sia per quelli che partecipano, che tra l'altro arrivano anche dei titoli, me lo puoi confermare, credo anche dall'estero vengono delle proposte.
2: Sì,
1: vero?
2: Quest'anno ci sono un corto dalle Filippine ed uno da Shanghai. Quindi
1: pensa te, quindi sì, esatto. Arrivano esatto, veramente da tutto il mondo. E invece la serata finale, 17 maggio, domenica?
2: Domenica 17 maggio, la serata inizia sempre alle ore 20, ci saranno tre corti in concorso e poi ci saranno le premiazioni. Prima delle premiazioni saranno ospiti Manuel Cavenaghi e Daniele Magni di Bloodbuster.
1: Presenza fissa, diciamo, al festival.
2: Presenza fissa, sì, vero. E che con Simone Scafidi presentano il libro Non si servizia un paperino. E alle 21 Susanna Danna presenta il suo libro Luigi B.G. Vecchi.
1: Sì, diciamo che Bloodbuster ci sono tutti gli anni, sono un po', diciamo, una costante.
0: È una rivista.
1: Bloodbuster è un
0: rivista.
1: Spazio
0: sul web.
1: Tu pensi a Nocturno. Bloodbuster, che comunque siamo da quelle parti. Bloodbuster è un negozio storico di Milano,
0: un negozio storico.
1: Commercializza tutto quello che riguarda il cinema di genere, ma proprio tutto, anche con materiale raro che non si trova altrove. Insomma, è un covo di cinefili di genere, quindi uno dei luoghi di elezione di Piero, che infatti conosce benissimo. Loro vengono sempre al festival. Hanno anche producono una serie di libri molto molto interessanti, che sono poi nell'orbita sempre di Nocturno, insomma. Infatti questo cita un film famoso, Si servizia un paperino, di cui non mi ricordo il regista.
2: Lucio Fulci,
1: ecco, sì, era Lucio Fulci. E anche il comparto che tu hai ricordato della presentazione di saggistica è sempre importante, perché tutti gli anni vengono presentati dei titoli che possono permettere l'approfondimento di queste tematiche agli appassionati, insomma. E ecco, forse una cosa che non abbiamo detto, Giacomo, correggimi se sbaglio, rispetto agli altri anni si è un po' anticipato l'inizio del festival, perché bisogna chiudere prima, giusto?
2: Sì.
1: Non si può andare a sforare tanto con gli orari.
2: Sì, ma poi in particolare l'ultima sera, dopo le presentazioni dei libri, vabbè, ci saranno le premiazioni alle 21.15. Ma poi alle 21.30 faremo una proiezione fuori concorso di, appunto, Non si servizia un paperino in 8 mm.
1: Ah, ecco, bello.
2: In una versione in 8 mm.
1: Che verrà sicuramente dalla videoteca di Carlo Podighe.
2: Sì. Infatti Piero mi ha detto di sottolineare che la qualità sarà di un 8 mm.
1: Fantastico.
2: Nel bene e nel male.
1: Quindi, certo,
2: però io non vedo l'ora, sarà una bellissima proiezione.
0: L'8 mm erano quei proiettori che si usavano in casa, quelli proprio piccoli,
1: secondo me,
0: piccoli,
1: sì.
0: Della Kodak,
1: quindi la qualità, ovviamente,
0: certo,
1: era
0: certo, proprio la grandezza del fotogramma, proprio, no?
1: Credo di sì. Sì, io forse non ho mai, cioè, da Carlo sì, cioè, con materiale di provenienza sua sì, però nel domestico non era una cosa da tutti, nel senso che costava anche un pochettino, se non ricordo male, all'epoca, cioè, voglio dire, però non sono così esperto da dire, insomma. Sì, anche queste sono chicche, naturalmente.
2: Esatto.
1: Ecco. Immagino che il tuo background sia tutto tipo quello di Piero, cioè hai masticato molto cinema di genere, però devo dire, se abbiamo ancora un minuto o due, che tu hai, sei stato ospite di Arrapao qualche tempo fa, due anni fa, non mi ricordo, una trasmissione, e ti ho sentito parlare di Lone Wolf and Cub di Kazuo Koike e Goseki Kojima. Siccome anche noi lo amiamo moltissimo, io personalmente lo considero forse il miglior manga di tutti i tempi.
3: È difficile dirsi uno dei migliori
1: di tutti i tempi, quindi mi fa piacere che comunque ci sia un collegamento anche col mondo del
0: fumetto. Se no non ti avrebbe fatto entrare,
1: esatto. Bisogna avere i requisiti, diciamo, no, ecco, quindi
2: no, è veramente
1: grande
2: un'opera,
1: passione, no, per
2: sì,
1: te
2: sì. No, è veramente un'opera incredibile. Io veramente la metto a livello di un romanzo classico, cioè è veramente un'opera molto prezioso.
1: Seminale, come si dice. Hai anche ispirato in qualche modo il tuo lavoro,
2: sì,
1: quando ti sei messo a fare le tue cose?
2: Sì, il nostro lavoro, sì, Ninja al Padrino, sia due che...
0: Beh, c'è
2: parte
0: un ninja,
2: due che parte
1: c'è
2: tre.
1: Ninja.
2: C'è un ninja. No, ma...
1: non c'è un bambino, però. No, non cambia.
2: Non ancora.
1: Non ancora, potrebbe arrivare.
0: Nella parte 4 ci sarà un bambino nella carrozzina.
1: Nella carrozzina, col mitragliatore. No?
0: Mitragliatore.
2: Wow. No,
1: però quello, vabbè, non ci dilunghiamo.
2: Quello nei film.
1: Quello nei film,
0: quello
1: esatto.
0: Quello nei film, è vero. Che era Samurai, si chiamavano.
1: Però c'è anche l'uso di esplosivi in Lone Wolf, fa uso anche di esplosivi, se ricordo.
2: Sì, esatto.
1: In qualche occasione, perché
2: fa uso di un sacco di cose.
1: Però fantastico, fantastico, lo ricordiamo per chi fosse interessato, che la vecchia edizione, la prima italiana, è praticamente introvabile in Tankobon, però la Panini Comics ha ripubblicato l'opera intera in un'edizione deluxe veramente molto bella, in grande formato, con cofanetti, che è costosa.
0: Molto costosa.
1: È costosa, però per un capolavoro potrebbe valerne la pena, perché si tratta veramente di un corpo, diciamo che è lungo, è anche lungo come
2: erano
1: 28 20... volumi originali,
2: sì, esatto,
1: che adesso sono più corposi,
0: 14 saranno,
1: sono grossi, sono proprio molto grossi, forse ne raccolgono sì 2 a 2 forse adesso. Va bene, Giacomo, ti ringraziamo. Allora, buon festival a tutti. Se potete, partecipate al festival.
0: Eh sì, fate un salto
1: a Brescia,
0: Cascina
1: Gallo. 15, 16, 17 maggio. È un evento totalmente gratuito, quindi da sostenere. Ci si diverte molto. Si può partecipare anche come pubblico a votare la pellicola migliore. Ci sono autori bresciani come Giacomo Guerra e altri, quindi
2: Paolo Almeoni.
1: È da sostenere, esatto, è da sostenere adesso, assolutamente. Grazie Giacomo e alla prossima.
0: Grazie ragazzi, grazie mille.
1: Allora, caro Zuffo, pezzo musicale.
0: Pezzo musicale e poi primo ospite della seconda parte, qui in scaletta vedo Traini.
1: Sì, okay. Chiamiamolo lui che siamo un po' in ritardo. Mi sa.
0: Va bene, il pezzo che vi faccio ascoltare è di questo artista che si chiama Kublai. Si intitola La casa di Vincent. A tra poco, Bande Distorte, Radio Onda d'Urto.

0: sta su in collina.
1: Allora, rientriamo in diretta Studio Viola. Abbiamo salutato i nostri ospiti. Io tra l'altro mi sono dimenticato pure di abbassare il sottofondo, che sicuramente si sarà sentito mentre andava in onda il pezzo musicale. Va bene, questo vuol dire, vedi cosa vuol dire avere gli ospiti dal vivo, perché poi ti rincoglioniscono.
2: Fascino della diretta.
1: Allora, Giacomo, ciao, bentrovato.
3: Ciao, buon pomeriggio.
2: Ciao, finalmente sei ospite a Bande Distorte. Pensa, dicevamo prima nell'introduzione che tante volte il tuo nome è circolato qui tra amici, conoscenti, diciamo un po' nell'ambito bresciano. Il tuo nome ricorreva forse perché amici in comune, la frequentazione scuola comics, non eri mai stato nostro ospite.
3: Finalmente non nel vostro programma sicuramente, perché la mia fama mi precede,
2: esatto, non si sa se nel bene o nel male.
1: Cioè, sta dicendo che è stato ospite da tutti,
3: esatto,
1: tranne che da noi, cioè, pensate.
3: Hanno detto di me, ma va bene così.
2: È da accettare quando si è, esatto, quando si è autori,
1: quando si è famosi,
2: bisogna accettarlo.
3: No, spalle.
2: No, però siamo contenti, ecco, sarebbe stato ancora meglio averti in presenza, però so che non è facile. Però magari, esatto, in futuro ci sarà l'occasione, anche perché diciamo che lo spunto principale anche della tua presenza qui, non ci limiteremo solo a quello, ma lo spunto principale deriva dal fatto che presto a Brescia, il 22 e il 23 maggio, ci sarà un evento alla Scuola Comics che è la 24 ore del fumetto, e tu sei uno dei due che orchestra il tutto, diciamo. Quindi partiamo da lì e poi dopo magari ci racconti qualcosa anche dei fumetti in generale che hai fatto in questi anni. E, di che cosa si tratta? Parliamo agli ascoltatori. Che cos'è la 24 ore del fumetto? Come si svolge in senso pratico?
3: Certo, beh, guarda, tante persone che ci ascoltano sicuramente già lo sanno, la 24 ore del fumetto è come dire un tipo di manifestazione, un tipo di evento che da tanti anni ormai circola, no, nel mondo del fumetto, soprattutto underground, diciamo, in cui si cerca di fare una storia in 24 ore, appunto, filate, una storia pensata, scritta, disegnata e finita, no? Di solito si fanno 24 tavole in 24 ore, tendenzialmente. Che poi anche la formula un po' che abbiamo già applicato sempre, appunto, con Paolo Castaldi, che è l'altro MC di questo evento, è la formula che abbiamo applicato l'anno scorso, sempre lì alla scuola di Brescia. E quest'anno, diciamo, un po' cambia la formula, nel senso che non sono più 24 tavole in 24 ore, ma saranno 16 tavole in 24 ore. Questo perché, nonostante comunque l'anno scorso tutte le persone partecipanti abbiano poi in realtà finito la loro storia, quest'anno vorremmo anche dargli la possibilità, il tempo all'interno delle 24 ore di digitalizzare la storia, comunque fotocopiarla, quel che l'è, per impaginarla e stamparla, in modo che loro escano dalla maratona non solo con una storia finita, che è già un grande risultato, ma anche con una storia proprio stampata o comunque pronta per essere stampata, che ci è sembrata una ciliegina in più interessante. Vediamo cosa succede. Loro dovranno inventare la storia da zero, noi daremo un tema, tra virgolette, randomico o pescato in maniera casuale, e poi loro, insomma, non possono arrivare con nulla di pronto.
2: Quindi, tanto per capirsi, gli autori che materialmente costruiranno il tutto sono in seno alla scuola, sono alunni della scuola, sono autori professionali?
3: Studenti e studentesse della scuola, e probabilmente apriremo anche a qualche ex frequentante, però sì, diciamo, tendenzialmente non ci sono artisti già avviati o professionisti, salvo appunto io e Paolo, che saremo in realtà lì un po' a seguirli, a orchestrare il gioco e anche aiutarli per evitare che magari qualcuno vada nel pallone.
2: Ecco, esatto, perché il vostro supporto tecnico è anche che potreste intervenire materialmente anche voi alla costruzione della storia. Ecco, descritta così sembra un caos gioioso, no? Cioè, di tanti autori che condividono uno spazio, costruiscono una storia sotto gli occhi anche di chi volesse partecipare, perché è un evento aperto al pubblico, no?
3: Sì, si può passare, è stato bello l'anno scorso, c'era anche un evento, diciamo, che coincideva, un evento all'interno della scuola che coincideva con la fine della 24 ore, e quindi i passanti, le persone che erano lì per gli altri eventi della giornata, in realtà hanno anche sfogliato le storie di chi aveva partecipato, no? Che è una bella soddisfazione. in realtà è proprio nell'ottica di questa cosa qui che abbiamo pensato anche proprio di stamparle, in modo che quei fumetti siano già sfogliabili, magari qualcuno si potrebbe persino portare a casa, perché no, no?
2: Certo, se uno è interessato.
3: Però, certo. Caos gioioso, caos sicuramente. L'anno scorso è stato anche molto gioioso, speriamo di replicare.
2: Sì, cioè lo dico per esperienza, nel senso anche per gli amici che hanno testimoniato, che sono stati presenti. In genere a chi piace, diciamo, l'atmosfera creativa, specie nel mondo del fumetto, sicuramente ne trarrà qualche soddisfazione.
1: Si può vedere praticamente, è come un po' un concerto jazz, no? Cioè vedi,
3: bravo,
1: vedi, vedi accadere la musica, no? Così lì vedi, vedi accadere le storie.
3: In realtà poi per tante persone giovani, insomma, questa è una bella occasione, perché sei, diciamo, si è abituati un po' ai tempi della scuola, che giustamente ti spingono a sviscerare quello che fai, a passarci molto tempo, a curarlo, a rifare, a correggere, a fare le cose a modo. Invece questo è un esercizio, un'esperienza che ti insegna a essere più furbo nel fare le cose, ad arrivare alla pancia della storia, no? E invece di starci troppo a ragionare su. Comunque anche nel percorso professionale è un'esperienza, secondo me, molto formativa.
2: Molto formativa, sicuro, sicuro. Poi segna anche un'importante differenza con quello che lo spettatore magari è abituato a vedere in altre circostanze, cioè quando c'è, diciamo, l'esibizione dal vivo dell'autore professionista di solito che accompagna non so, una performance musicale o altre cose, che sono sicuramente esperienze molto interessanti, ma è ben diverso dal costruire storia.
1: Non sta raccontando una storia, sta illustrando la musica, è diverso.
2: Sì,
1: no?
2: Sì, sta, esatto, quello è proprio puro jazz, anche a disegno, nel senso che segui l'ispirazione in base a quello che
1: però
2: senti.
1: Però sono singole tavole.
2: Esatto, ci si può anche trovare un filo narrativo, forse, se diciamo nell'intuizione dell'autore è così, ma è ben diverso che progettare e costruire, realizzare fino alla stampa
1: in un tempo definito e in uno spazio definito, perché c'hai 24 ore, 24 tavole, un tema.
2: Esatto.
1: È come dice Giacomo, devi imparare a farti furbo, a sottrarre, no? A lavorare di sottrazione, no?
3: Io dico sempre che i fumetti poi non vanno necessariamente disegnati bene, ma vanno disegnati giusti. E quindi devi trovare il segno, la sintesi giusta per la storia che vuoi fare te, no? E serve anche un po' per prendere le misure con i tuoi tempi, con quello che sai fare, no? Per tante persone sarà la prima volta che si confrontano con una dimensione di questo tipo. Io poi nell'anno successivo, all'esperienza dell'anno scorso, mi è capitato di rincontrare un po' di persone che avevano partecipato, alcune ne sono rimaste, non dico turbate, ma quasi.
1: Cioè psicoterapia, magari hanno avuto bisogno di psicoterapia,
2: di supporto.
3: Altri
2: sì.
3: Invece magari sono stato un momento anche proprio di confronto, di crescita, tant'è che alcune riparteciperanno anche quest'anno, quasi sicuramente.
2: Ma sì, sai, poi entrano tanti fattori in gioco, che da un lato magari c'è l'entusiasmo, l'adrenalina, può esserci anche un fattore stanchezza, però scusa, tecnicamente spiegaci un po', com'è che dal punto di vista dell'orario quando è che inizia e quando è materialmente finisce? Perché se tu dici inizio il 22, venerdì, no? Mi sembra che sia un venerdì, si inizia il 22 maggio, venerdì, a che ora?
3: Si fa dalle 16 alle 16.
2: Okay. Dalle 16 alle 16 al giorno dopo?
3: Esatto. Okay. E 24 ore, insomma, se la matematica non mi inganna.
2: Ma quindi voglio dire, è reale, nel senso che si lavora tutta la notte?
3: È tutto vero, la scuola rimane aperta. L'anno scorso, ad esempio, alcune persone già la mattina alle 8 avevano finito, perché magari non avevano dormito, avevano fatto il dritto. Uh-huh. E magari ha dormito la notte qualche ora, ha finito magari alle 3:30, 4, insomma, però ognuno si è gestito i tempi come ha voluto, però c'è la possibilità di stare a scuola, dormire a scuola se si vuole, se magari non si è di Brescia. E l'anno scorso è stata proprio una situazione di sacchi a pelo, bello, facciamo molto occupazione scolastica.
2: Molto bello, e devo dire, il pubblico idem, può entrare a qualsiasi ora nell'arco del tempo.
3: Allora, l'anno scorso, quest'anno sarà un po' diverso dall'anno scorso, però simile in alcune cose. L'anno scorso ovviamente, finché c'erano degli eventi paralleli, il pomeriggio del primo giorno e il pomeriggio del secondo, ovviamente ogni tanto qualcuno entrava, spiava quello che facevano i ragazzi, eccetera, eccetera. Durante la notte tendenzialmente non viene nessuno perché no,
1: potrebbe però, venire un malintenzionato.
2: Esatto.
1: Arriva un malintenzionato e ruba tutto.
3: Esatto, no, esatto. Un disturbatore che spalga fogli.
2: Potrebbe anche venire qualcuno e pretendere a chi si è assopito di svegliarsi e continuare a lavorare. Mi dice: ma scusa, sono venuto qui, stai dormendo.
1: Uno schiavista, praticamente.
2: Perché non ti svegli
3: e
2: continui
3: a venire? Però,
1: cioè, il disturbatore mi viene in mente Paolini, quello là. Arriva lui.
2: Tremendo, no, non evocare.
1: Che poi, tra l'altro, con i ragazzini ci ha avuto pure qualche problema.
2: Ma lascia stare, lascia guarda, stare non lascia entriamo stare. Neanche, non voglio sapere. Non voglio
1: no,
2: sapere.
1: Io so che lo sponsor è la Red Bull, vero?
3: Esatto.
2: Ci vuole.
3: Questo è. A farsi sponsorizzare da marchi di disegno, vedi, non abbiamo.
1: No, voi dovete coinvolgere. Questo è un evento tipo le battle di breakdance, quelle
2: sì,
1: robe
2: sì,
1: lì.
2: I giovani possono fare queste cose. Noi che abbiamo una certa età, no, assolutamente no.
1: Però i giovani che bevono la Red Bull, quindi capito?
2: Certo. Esatto, perché
3: anche,
2: comunque fa la differenza.
3: Anche fumetti è uno sport estremo, comunque, quindi.
2: A dire. Ciao, no, infatti, no, però io come idea a me piace tantissimo, insomma, mi auguro che sia, come dire. Un successo, ecco, partecipato, che sia successo, che possa replicarsi, perché comunque, come dici tu, secondo me è anche molto lascia un segno anche nell'esperienza di chi partecipa, di modo che nel proseguo un po' dell'esperienza del proprio percorso, magari professionale, segni, ecco, possa ricordare, possa avergli insegnato qualche cosa, ecco, da portare avanti, insomma.
3: Sicuramente, sicuramente.
1: Sicuramente ti misuri con i tuoi limiti o con le tue potenzialità, capisci tante cose.
2: Ma anche con gli altri, anche il fatto di lavorare in gruppo, per esempio, che è una cosa che poi no, nella vita professionale non
1: succede. A me
2: vengono
1: in mente quei cartoni animati dove c'è quello lì che poi imbroglia, bucava le gomme. Ah, capito? E fa cadere la china sul disegno. Oh, scusa.
2: Vabbè, però non è una gara. No, dai,
1: ma
2: cioè,
1: magari c'è chi la vive.
2: C'è una competizione.
1: C'è chi la vive come una gara.
3: Infatti, si crea anche un po' un clima di. Ma vedi, io ho fatto così, ho fatto cos'ha, bella idea. Qui secondo me si capisce, qui no. Mm-hmm. Si crea nei limiti anche un clima collaborativo, in realtà, che è molto figo. Come dite voi, non succede spesso nei fumetti che si facciano le cose così insieme, no? Anzi,
2: assolutamente.
3: È uno sport individuale di solito.
2: Esatto, esatto. Senti, Giacomo, siccome il tempo vola, e poi vorremmo sentire anche Paolo Castaldi. E diciamo che due parole sulle cose che invece hai fatto tu, visto che approfittiamo della tua presenza. Tu hai una certa dimestichezza con il racconto breve, no? Che è sempre un banco di prove importante, perché lì bisogna avere, diciamo, un'idea fresca sufficientemente potente da attirare l'attenzione del lettore e svolgerla, diciamo, in maniera efficace. È un territorio che trovi particolarmente congeniale, oppure è stato come dire un po' la necessità che ti ha portato a farle, come la vedi?
3: Questa è una bella domanda. Non penso di aver mai fatto una scelta più di tanto ponderata. Semplicemente sono delle storie che quando arrivano mi rendo conto che hanno bisogno di un loro spazio di azione, di una loro aria, di una loro fogliazione. E invece a volte sono storie che chiaramente sono fatte per essere brevi, da 4, da 8, da 10 pagine. È la storia che decide la lunghezza. Poi, siccome storie da raccontare, per fortuna me ne vengono in mente tante e anche opportunità poi per portarle in giro grazie alle autoproduzioni, alle stampe che faccio per conto mio, eccetera. Insomma, ti viene anche più voglia, no? Se poi hai un obiettivo, no? Per quelle storie lì. E quindi che tutti questi fattori insieme ho finito per fare un sacco di storie brevi. Le storie brevi, c'è da dirlo, è un campo di prova importante. Proprio a livello più che altro grafico, più grafico che narrativo, è lo spazio in cui provo a testare degli stili che magari poi non userò mai più, o magari sì, se mi trovo bene ci faccio un libro di 100 pagine, no? Con quello stile lì. E quindi sono come un po' dei cortometraggi, uno ne fa tanti, e poi però quando trovo un taglio, un tema, un tono che gli piace, magari lo applica su una cosa un po' più corposa. Devo dire, mi diverto moltissimo a fare le storie brevi.
2: Sì, sì, si nota leggendo le tue storie. Tra l'altro c'è questa tu sei forte nell'autoproduzione, perché c'è anche un aspetto meramente nella costruire l'oggetto fumetto che è molto sfizioso. E in questa collana Posteri, per esempio, hai fatto qualche lavoro, diciamo che nella loro versione cartacea questi si accompagnano anche a un poster, giusto?
3: Sì, esatto, in realtà diciamo, l'idea è venuta in realtà un annetto e mezzo fa almeno, siccome mi piacciono assai le storie vere, ne ho fatte tante, lunghe, corte, però diciamo soprattutto insomma ho fatto lavori su storie vere anche molto lunghi, però mi capita di incontrare un sacco di storie vere, belle, che secondo me che ho piacere, secondo me è importante raccontare, che però non è che meritano o magari ho voglia di fare un libro di 150 pagine, no?
2: Mm-hmm.
3: Ho detto vorrei fare una collana autoprodotta di storie brevi vere con un poster magari che l'accompagni per arricchire un po' l'offerta, diciamo, e visto che sono storie da ricordare con il poster, chiamare la collana Posteri.
2: Infatti è un'idea.
3: Ho pensato per un anno a come farle proprio fisicamente. Un giorno ho avuto questa illuminazione di fare un cofanetto, diciamo, di carta con dentro al quale inserire il fumetto e il poster separatamente, e poi sono partito, sono usciti 6 titoli finora, e i primi 4 al Treviso Comic Book Festival e gli altri 2 al Bricola di Milano.
2: Sì, ma guarda, mi piace ricordare tra questi c'è Bimbo Sperduto, per esempio, che racconta la vicenda triste, ahimè, del giovane attore e anche doppiatore di Peter Pan, che ha fatto una fine, ahimè, tragica.
3: Molto brutta.
2: Oppure quel fumetto che hai fatto in collaborazione con Mattia Ferri, che ben conosciamo, autore di Casa Nostra. Il mito di Parvis Young, che invece questo autore americano di Miami che lavorava, diciamo, sul
1: artista
2: di strada, artista. Ecco, che però dal nulla ha creato delle cose che hanno anche un valore artistico notevole, sono nelle gallerie.
3: Siamo internazionali, sono personaggi incredibili, Parvis Young, sì.
2: Assolutamente, infatti io...
3: Lì è molto interessante la scrittura, siccome Parvis viene dal ghetto, dalla prigione, poi è diventato un artista di fama mondiale, Mattia Ferri... ha avuto lì l'idea di scrivere la storia e di impostare il tono dei testi come se fosse una grande leggenda norrena di rinascita, no? Quindi il tono è molto epico, per questo si chiama Il mito di Parvis Young, che secondo me è un'idea molto bella che ha avuto Mattia, che dà un bel tono alla storia.
2: Senti, ma invece cosa ci dici per chiudere di questo cacatone incappucciato che per cui la Harris ha fatto uscire questo piccolo oggetto... disegnato.
3: La storia del cacatore è lunga e ci sarebbero tante cose da dire, ve le racconterò meglio la prossima volta.
2: Sì.
3: Basti solo dire che l'aneddoto da cui parte questo piccolo graphic novel è di una storia vera. Un tizio che nella mia città, a Soli Piceno, andava di notte a fare la cacca davanti alla saliesca chiusa di un bar in centro.
1: Sempre lo stesso?
3: Probabilmente sì, era incappucciato.
1: No, sempre lo stesso bar. Sempre lo stesso bar.
3: Sempre lo stesso, sì, lo stesso punto. Proprio,
1: con quale frequenza? Una volta a settimana?
3: Di più, a un certo punto di più. Poi sono state messe le telecamere, quindi è stato immortalato. Irriconoscibile, ma immortalato nell'atto. E poi dopo un po' ha smesso, diciamo.
1: Aveva paura di essere sgamato.
3: Non lo so, le leggende sono belle perché non conosciamo i dettagli, mi viene da dire.
2: Esatto.
3: Però diciamo, partendo da questo aneddoto incredibile, ho poi diciamo immaginato le vite degli avventori del bar, delle vite un po' anche al capolinea se vuoi, e ne esce fuori in realtà una storia molto molto verosimile, molto vera, molto triste, però per fortuna c'è sempre la cacca che è un po', come dire,
1: che fa ridere, non so perché fa sempre ridere.
3: Comunque
1: la cacca,
2: questa
3: ridere.
2: Cosa, sì, esatto.
3: Comunque, tant'è che la presentazione, le ultime presentazioni del libro che ho fatto, le ho fatte
1: cacando.
3: L'ho fatta una anche a
1: pezzo. Sarebbe bello,
3: una performance.
1: Una performance, bello.
3: No, e l'ho fatta una anche lì a Brescia qualche mese fa, insomma, in cui è una specie di monologo in cui dico stronzate sul libro, diciamo, una cosa un po' più buffa di una presentazione classica, ecco, però l'argomento si prestava, quindi
2: sì.
3: Ecco, ho deciso di assecondare la cosa.
2: Va bene Giacomo, noi ti ringraziamo, passiamo anche a Paolo Castaldi che salutiamo da parte tua, visto che adesso ci colleghiamo con lui, e appuntamento quindi a Brescia alla 24 ore del fumetto il 22 e 23 di maggio, chi può non manchi perché è una bella esperienza, e noi ci rivedremo e ci risentiremo insomma in futuro,
3: mi auguro.
2: Grazie Giacomo, alla prossima.
1: Alla prossima,
3: ciao.
1: Tra l'altro è un graphic novel senza testi, solo...
2: Sì, perché è comunque un formato anche molto smilzo, che ricorda un po' i finestrini di Maledizioni.
1: Sono piccoli, come si dice quando è solo immagini?
2: Muto,
1: sì, ma c'è un modo per dire senza...
2: sì, che adesso non ti sovviene.
1: Sì, non mi sovviene.
2: Va bene, magari lo diciamo dopo.
1: Tipo Gone. Insomma.
2: Sì, prima, però lasciami ricordare, visto che sennò dopo ci dimentichiamo, che la settimana prossima i nostri amici di Arrapao, la trasmissione su musica e colonne sonore, avrà un tema legato alla scuola, e qui ti voglio attento, perché visto che sta finendo l'anno scolastico, Piero Galli e amici, Stefano e Paolo Carlo hanno pensato di sentire Federico Greco, autore del documentario Distruzione Pubblica, Istruzione Pubblica, e del libro Cinema e Potere, quindi tema sicuramente interessante. Seguite anche a Rapà, ovviamente, che si alterna con noi il martedì sera,
1: quindi martedì prossimo.
2: Martedì prossimo.
1: Va bene, ascoltiamoci gli Angine de Poitrine e poi rientriamo con Paolo Castaldi.

0: Allora, rientriamo in studio, abbiamo al telefono Paolo Castaldi, eccoci.
1: Ciao,
0: facciamo
1: ciao,
0: questi ultimi
2: minuti. Sì, ciao Paolo.
0: 12 minuti.
2: Ciao. Paolo, che bello risentirti. Guarda, ti sentiamo sempre con piacere. Guarda, stavamo facendo due conti prima, secondo me sono quasi 20 anni che ci sentiamo, perché il tuo primo libro è 2011, allora no, dai, non, pensavo prima. Vabbè. E Tenesh, noi ci siamo sentiti quando è uscito Tenesh, è la prima volta che ci siamo sentiti su queste frequenze, ma poi negli anni ogni tanto sei stato nostro ospite. Allora, in questa occasione partiamo dal fatto della 24 ore del fumetto, perché abbiamo appena sentito Giacomo Traini che ci ha già spiegato un po' come funziona.
1: Quindi già lui vi ha spiegato tutto.
2: Sì, tu sei stato di casa per tanto, ma adesso alla scuola comics non insegni più, dico bene, vero?
1: Esatto, io adesso insegno alla sede di Milano, perché nel frattempo ho aperto la sede di Milano e quindi per ovvi motivi di vicinanza geografica mi è venuto comodo lì, però devo dire che ho amato andare a Brescia per ben 5 anni. E ho imparato anche ad amare un pochino Brescia, insomma, quindi mi è piaciuto, cioè ci torno sempre volentieri, quindi questa
2: bene,
1: è
2: siamo contenti e quindi la prossima occasione in cui sarai presente sarà appunto la 24 ore del fumetto, che ricordiamo 22 e 23 maggio.
1: Esatto.
2: Allora, Giacomo ha già detto un po' come è organizzata, no? Si parte dalle 16 alle 16, quindi c'è una non stop, 16 tavole da realizzare.
0: 24.
2: No, ma ha detto ha detto che sono di meno.
0: Verità. Ah, sono di meno?
2: Sì.
1: No, bisogna dire la verità, la 24 ore nasce con questa formula, appunto 24 tavole 24 ore, e infatti l'anno scorso era stata così. Quest'anno abbiamo preferito accorciare un pelino per dare la possibilità, perché i ragazzi ovviamente che per fare 24 tavole arrivano proprio stirati all'ultima ora a finirle, invece quest'anno, non so se poi Giacomo, magari sto ripetendo cose che ci ha detto lui, volevamo dare la possibilità anche di farsi un piccolo lavoretto di rilegatura e di pinzatura, per avere proprio in mano alla fine delle 24 ore una vera e propria piccola fanzine realizzata in 24 ore. Quindi per fare questo dovevamo recuperare del tempo e quindi abbiamo abbassato a 16 il numero di tavole.
2: Sì, ecco. ci sta assolutamente, anche perché poi così magari si facilita un contatto col pubblico rispetto al prodotto finale di questo lavoro, no? Che potrebbe essere
1: antica. Anche un po' per i ragazzi, perché ci siamo accorti che l'idea di arrivare alla fine della giornata, che comunque è pesante per loro, con un prodotto che è effettivamente finito, che tu tecnicamente potresti prendere e distribuire, vendere o comunque replicare, ci piaceva di più, ecco, rispetto all'anno scorso, secondo me, che invece ti trovi in mano delle tavole che però di per sé sono tavole, quindi i fumetti, cioè per me l'opera è il libro finito e stampato, ok? Le tavole sono un mezzo per arrivare a quello, e quindi ecco, ci piaceva un po' questa idea qui.
2: Senti Paolo, visto che tu hai ormai una lunga esperienza come autore, oltre che come insegnante, ci vuoi dire con che spirito affronti il lavoro di coordinamento durante questa 24 ore, e poi anche magari tecnicamente che cosa succede, che cos'è che poi potresti dover fare per aiutare i ragazzi?
1: Ma allora, innanzitutto un aiuto, allora loro ovviamente, per loro è un'esperienza comunque molto coinvolgente, ma anche apparentemente impossibile, cioè loro partono già con l'idea che è impossibile per una persona costruire questo.

0: e quindi noi, io e Jack, saremo di supporto, soprattutto all'inizio, per dare il là alla loro, alla macchina creativa, cioè loro, come vi ha spiegato Jack, estrarranno delle parole, immagino che ve l'abbia spiegato, credo, questa cosa delle parole, quindi perché loro non arrivano con un soggetto pronto, perché sarebbe troppo facile, loro arrivano senza sapere che cosa dovranno scrivere e disegnare, estrarranno delle parole
1: Le parole chiave degli spunti.
0: chiave, che che spiegheranno il loro soggetto, però da lì la paura del foglio bianco un po' ti attanaglia. Noi innanzitutto li aiuteremo a sbloccare questa paura proprio parlandoci, quindi saremo in un'aula con i ragazzi, noi andremo in giro e ascolteremo un po' quali sono i dubbi, le questioni e cercheremo di trovare lo spunto giusto per ognuno per farli iniziare. Poi una volta che si mettono in moto, il più è quasi fatto, bisogna disegnare le tavole e quindi saremo di supporto per quanto riguarda le questioni tecniche, quindi anche banalmente hanno delle incertezze su come costruire una pagina, ma qui sono meglio 6 vignette, sono meglio 5, è meglio usare questa inquadratura, ecco, quindi noi siamo anche di supporto anche da questo punto di vista. Questo è quanto, poi chiaramente ci sono anche magari dei momenti dove qualcuno vuole sperimentare con una tecnica che non ha mai usato e quindi anche in quel caso nascono dei mini tutorial ai banchi dove spieghiamo come si inchiostra col pennello, che ne so io, piuttosto che cose, perché saranno tutte in bianco e nero, quindi proprio per essere poi riprodotte con carta da fotocopia, cioè con le
1: Certo.
0: fotocopie, come si facevano le fanzine negli anni 90.
1: Eh sì.
0: E quindi ecco, noi siamo di supporto sia all'inizio e poi durante le 24 ore, perché poi c'è sempre il momento di crollo, il momento dove alle 4 di notte pensi che sarà impossibile finire le 16 tavole, e quindi ecco un po' così da
1: Sì.
0: psicologo,
1: Come abbiamo detto
0: un
1: prima,
0: po' di
1: un
0: psicologia.
1: po' un lavoro anche, diciamo, mentale, però anche molto
0: Assolutamente
1: pratico, sì.
0: sì,
1: Tutte e due le cose.
0: calcolate che il lavoro è molto mentale, come diceva Igor una volta in un documentario, quando gli avevano dato da fare 16 tavole in un giorno, quando aveva appena iniziato la sua avventura in Giappone come mangaka, lui pensava fosse impossibile, poi quando invece ha visto che ci poteva dire, l'utile di quell'esperienza non è stato tanto il fare 16 tavole, ma sapere che tu puoi attingere a delle risorse che prima non sapevi di avere e che invece dopo la 24 ore noi siamo certi che loro avranno nel bagaglio l'idea, ok, volendo posso fare 16 tavole in un
1: Questa
0: giorno.
1: è la trasmigrazione attraverso Satori della scuola di
0: Esatto.
1: Okuto.
0: No, in realtà è una
1: Questo.
0: cosa che nella vita ti dà, nella vita di un fumettista è molto utile. Devo dire che anche per esperienza tu potrai avere delle consegne prestanti, ma l'idea che quella volta sei riuscito a fare quella cosa ti metterà sempre meno ansia quando avrai le tue consegne più avanti.
1: Sì,
0: Cioè,
1: molto
0: comunque
1: formativo, sì,
0: è
1: molto.
0: forma, assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Senti, siccome il tempo corre, Paolo, e mi dispiacerebbe non affrontare anche un capitolo che ti riguarda invece da vicino, cioè questo, quindi lo dico, poi dopo magari se aggiungiamo qualcosa ancora mentre parliamo, ben venga anche per la 24 ore. Però tu lavori spesso per la Francia, no? Fai delle cose anche con autori, collaborando con autori diversi. Uno dei tuoi ultimi lavori, che non so se lo pronuncio bene, quindi aiutami nel caso, è L'Appel di Boudimonde. Ok, ha vinto un premio da poco, quindi questo Prix Géopolibul. Di che cosa si tratta esattamente, per capire? Che tipo di premio è questo qua?
0: Allora, è stato un premio che ci è stato conferito appunto da un festival che è un festival di fumetto geopolitico, perché in Francia hanno moltissimi festival e soprattutto ce ne hanno molti festival settoriali, no? Quindi che so, il festival del fumetto fantasy, del fumetto geopolitico, del graphic journalism e così via. Questo è il festival, diciamo, del fumetto geopolitico più importante che c'è in Francia, si tiene a Brest ogni anno ed è un premio, la cosa che mi ha fatto più piacere di questo premio è che è un premio che non ha una giuria, come dire,
1: Di
0: a quale noi
1: fumettisti,
0: siamo
1: sì.
0: abituati. No, o di fumettisti, di giornalisti, è un premio che i fumetti vengono dati dati in pasto letteralmente a circa 1200 liceali di Brest, e sono loro che, dopo che hanno fatto un lavoro didattico a scuola, li hanno letti e li hanno comunque elaborati, i finalisti, diciamo, quelli scelti dal festival, vengono letti e analizzati in classe e poi votano gli studenti.
1: Bello.
0: E
1: bello.
0: Questa è una cosa molto bella, perché io ho sempre la paura, come ho detto anche in altre interviste su questa questione, di iniziare con i miei fumetti, che è una cosa che secondo me sembra un po' terribile, però purtroppo capita. E quindi l'idea di non riuscire più a parlare a delle persone di 16-17 anni, anche se io poi la storia l'ho solo disegnata, non l'ho scritta, però penso di averci messo molto del mio, anche a livello di regia, di, come dire, lettura del personaggio, di empatia. Ecco, l'idea di avere un riconoscimento da parte di lettori giovani mi fa molto piacere. Ecco.
1: Sì, hai fatto bene a dirlo. Guarda, abbiamo veramente poco tempo, ma ci puoi dire, ovviamente il testo non è ancora, il libro non è ancora stato tradotto, chissà se mai lo sarà in Italia, ma non so se tu già lo sai, però puoi dire di che cosa parla, perché comunque mi sembra in linea con le cose che ti stanno anche a cuore, no? Si parla di volontariato, di presa di posizione anche.
0: Sì, no, ovviamente è un libro chiaramente politico e schierato, come insomma un po' le cose. È la storia vera di una delle primissime donne che ha lavorato come infermiera a Medici Senza Frontiere francese, e quindi la sua storia, lei insomma era incastrata nel lavoro di infermiera molto giovane a Cherbourg nel nord della Francia, e legge questo annuncio e decide di partire per Medici Senza Frontiere, ed è la storia dei suoi 40 anni all'interno di questa associazione, attraverso le 8 crisi umanitarie più grosse degli ultimi 40 anni. Quindi c'è Haiti, la Repubblica del Congo, c'è l'Afghanistan, c'è il Kurdistan iraniano, e ovviamente è molto interessante, secondo me, quello che ha fatto Catherine Monod-Barranger, che è la sceneggiatrice, perché non racconta solo di lei in rapporto al suo lavoro, ma anche il fatto di come lei vive questa cosa, perché a volte ci sono le contrapposizioni, c'è tutta una questione, ad esempio, femminista, legata al fatto che anche in un'associazione che dovrebbe essere aperta, come dire, a livello mentale, all'inizio negli anni 80-90 non era così facile per una donna, perché ad esempio non gli venivano dati certi ruoli di responsabilità che erano riservati solo agli uomini, e lei ha combattuto molto su questa cosa qui. E anche il suo rapporto del perché lo faccio, quindi lo faccio per stare bene con me stessa, perché davvero voglio aiutare gli altri. È un libro che secondo me, se uno è interessato a queste tematiche, ha un punto di vista interno molto interessante.
2: Ma
0: ecco.
2: Speriamo che qualcuno in Italia abbia...
0: Io lo spero, devo dire la verità, faccio un po' fatica.
2: Ci butti l'occhio, insomma.
1: Sì.
0: Faccio un po' fatica, perché sono storie molto francesi, e quindi gli editori italiani ti dicono sempre un po'... C'è sempre un po' questa paura che, appunto, come dire, va bellissimo, ma per il mercato italiano non saprei come venderla, ecco, c'è sempre un po' questa cosa.
1: Tra l'altro sono un certo numero di tavole, non è un librettino
0: 140,
1: di poche tavole,
0: sì, 140,
1: a colori anche, quindi ha una sua caratteristica, diciamo. Ma speriamo, insomma, sicuramente sarebbe bello vederlo anche nel nostro mercato, insomma, tradotto, e raggiungere altri... Va bene, Paolo, siamo in chiusura. Vuoi dire qualcosa al volo su cose che ti riguardano in uscita in Italia, qualche novità?
0: Allora, in realtà devo dire che io sto lavorando negli ultimi anni solo per il mercato francese. Me ne dispiace molto, perché mi piacerebbe uscire prima o poi in Italia con qualcosa di nuovo di mio, scritto da me, quindi diciamo che sto scrivendo nuove cose, speriamo insomma nel 2027 di uscire, però... Altro purtroppo non ho, se no ve lo direi anche,
1: okay.
0: Ma sto lavorando a nuove cose per la Francia, quindi uscirà un mio libro credo a fine 2026 per Glénat, però qua dobbiamo ancora un po' aspettare.
1: Va bene, allora restiamo sintonizzati, ecco, a vicenda. Insomma,
0: ma lo spero, guarda, lo spero.
1: Grazie Paolo, intanto buona 24 ore del fumetto.
2: Ci si vede a Brescia.
1: E
2: dai.
1: Speriamo tutti di vederci lì, insomma, e invitiamo a partecipare chi può. Insomma.
0: Vabbè, se qualcuno vuole passare, poi c'è il bar di Gigi là davanti, che una birretta può sempre scappare.
1: ci sta, ci sta, infatti, infatti. Grazie Paolo, grazie
0: ciao,
1: veramente.
0: Ragazzi, grazie
1: ciao, a presto, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, un abbraccio, ciao.
2: Ah, oh, Mauro, abbiamo finito.
1: Bene, anche questa puntata è chiusa, abbiamo annunciato a Rapao, noi ci sentiamo tra due settimane, te l'ho detto, avremo un altro ospite,
2: che non
1: lo
2: dici,
1: sai,
2: non
1: però
2: so,
1: avremo,
2: so chi è.
1: Avremo un altro ospite qui.
2: Devo
1: in
2: improvvisare come al solito.
1: E guarda, però per stuzzicarti, visto che è un po' il tuo campo, parleremo di cose storiche, attenzione, eventi storici, due diversi ma entrambi storici, quindi allenati.
2: Becca di sta musichetta, ciao,
1: ciao.
2: Alla prossima.

Buonasera pubblico di 77, buonasera pubblico di Radio Onda d'Urto. Questa puntata dedicata a due degli artisti più importanti della storia della musica dark degli ultimi 15 anni. Stiamo parlando di Juan Mendez, in arte Silent Servant, e Luis Vázquez, H. Soft Moon, che sono morti il 19 gennaio in circostanze misteriose. E con loro è venuta a mancare anche la moglie del primo, Simone. Secondo indiscrezioni, i tre corpi senza vita sarebbero stati trovati in una casa al termine di quella che si presume essere stata una festa. Dagli indizi che emergono, dovrebbe essere stata una festa a base di una delle sostanze stupefacenti che sta rovinando il destino di molti giovani americani. Stiamo parlando appunto del fentanyl. In questa puntata abbiamo deciso di tributare questi due artisti. La prima canzone, Cycles, che abbiamo ascoltato, è tratta dall'esordio di Soft Moon del 2010, e la prossima appartiene sempre a questo album omonimo e si intitola Parallels.

prossima traccia che ascolteremo è del 2018 ed è tratta dal disco di Silent Servant Shadows of Death and Desire, e rappresenta uno dei punti più importanti all'interno del connubio che si crea tra il mondo sintetico e la Dark Wave, che guarda con insistenza i Throbbing Gristle e a Conrad Schnitzler. E quindi andiamo ad ascoltare Harm in Hand di Silent Servant.

Nel 2011 Stoff Moon rilascia un nuovo EP di materiale inedito, Total Decay, segnato da una vena compositiva che riprende e amplifica le intuizioni dell'LP di debutto, introducendo nuovi spunti di scrittura che mutano il suono verso un percussionismo tribale. Adesso andiamo ad ascoltare la canzone di questo EP che si intitola Repetition.

Nel 2012 Soft Moon decide di collaborare con John Fox e la sua band The Meth e pubblicano questo singolo che si intitola Evidence.

La prossima canzone che andiamo ad ascoltare è tratta dall'album che viene considerato dalla critica il capolavoro di Silent Servant, Negative Fascination, e si intitola Temptation e Desire.

Nel 2012, sempre per Capture Track, Soft Moon rilascia il disco che si intitola Zeros, che vede una produzione migliore rispetto al disco d'esordio e l'introduzione di elementi che si rifanno al kraut rock tedesco. La canzone che andremo ad ascoltare si intitola Die Life.

Le prossime due tracce che andremo ad ascoltare sono tratte da il disco del 2015 di Soft Moon, Deeper. E come abbiamo visto, Saint Zeros aveva approfondito il rapporto tra dark wave e crowd rock, in questo disco riesce a portare dinanzi al grande pubblico le intuizioni dell'avanguardia, mischiando elementi eterogenei ben distinti in scompartimenti musicali non comunicanti. Quando ascoltiamo questo album ci troviamo dinanzi a brani sperimentali e sintetici alternati a pezzi più vicini al post-punk in stile 4ID. Le canzoni che andremo ad ascoltare si intitolano Wrong It Right.

in Criminal Soft Moon continua la svolta del precedente album Deeper e spinge ancora di più l'acceleratore su una forma personale mutante di post-punk. Il cantato, a differenza dei primi due album quasi interamente strumentali, qui ha molto più spazio per narrare la storia della sua difficile infanzia e gli abusi che ha subito da ragazzino. Infatti questo disco continua a scavare nelle paranoie metropolitane contemporanee con un sound sintetico, schizzoide e distorto. La prossima canzone si intitola The Pain.

Exister del 2022, l'ultimo album pubblicato da Soft Moon per la Sacred Bones. E la prossima canzone che andremo ad ascoltare rappresenta uno dei momenti più alti dell'intera carriera di Lucas Vázquez, con la canzone Become the Lies, dove riesce forse per la prima volta a trovare e cercare un contatto con i propri demoni interiori, in una canzone dove affiorano delle emozioni realmente profonde.

Il prossimo brano è tratto da Negative Fascination, l'album che viene considerato dalla critica il capolavoro di Silent Servant, e la canzone è un bellissimo omaggio ai Kraftwerk che si intitola Moral Divide.

concludiamo una delle puntate più dark della storia di 77 con l'ultima traccia del disco Exister, che prende il titolo dall'album. E con queste note dolenti salutiamo questi due dei più grandi artisti della scena dark wave e ci riaggiorniamo per la prossima settimana.

0: state ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Ciao a tutti, sono Diego Piccinelli, cantautore, ultras, vi parlo dalle frequenze di Radio Onda d'Urto. Mi raccomando, sosteniamo la radio perché ne va della nostra dignità e soprattutto della nostra libertà. Avanti sempre!

sanguinolenti. Orge di vecchi bimbi, animali, donna, accoppiamenti frequenti. Con astuzia, manipolati, umori, sentimenti di donne e uomo. E uomini donna, parosamente bollano. Una

0: Ciao, ciao, siamo gli Ecmos e state ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Yo, bella gnari, siete su Radio Onda d'Urto e le sue frequenze. Io sono Giofes dal Made in Brescia contro chi sputa sentenze. Sogno sempre di dare il meglio, perlomeno ci si prova e spesso poi da sveglio ci si riesce. Guidato dall'hip hop e dalla fotta la senti mentre cresce. Senti la forza del tuo pensiero che diverge. Con un ritmo vecchio stile Giofes te la spiega. Vieni ai live del Made in Brescia, ci si diverte. Bless.

0: Wish I could show a little soul. Wish I could show a little soul.
1: Questa non è la solita radio commerciale. Questa è Radio Onda d'Urto, radio libera, indipendente e antagonista dal dicembre 1985.

gonna tell them.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito www.radioondadurto.org.

0: Sono buono.
1: Sono Radio Onda d'Urto.
2: Il mio mitra è il contrabbasso che ti spara sulla faccia, che ti spara sulla faccia.

0: dritto, yeah! Il fluido.
1: Stai ascoltando Radio Onda Curto.
2: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini. Per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: coscienza, ma piena la credenza.
1: I don't recognize it. I don't recognize it.
2: I'm done, riga,
1: recognize it.
2: I'm done, riga,
1: recognize it.
3: Eccomi su di un letto, mi radono il petto, mi mettono gli elettrodi, iniettano gettiti sotto culo.

0: accende indicatori, pulsioni sul LED. Le bende, i tamponi, convulsioni, Tourette. Prelievo campioni tipo rhythm roulette. Già vedo dottori sulla mia silhouette fitta che vomito zigzag nel monitor, bisturi sull'omero. Oh oh, Omicron e chirurghi, sono Mickey Rourke, io Mickey Munk. Ho le loro dita addosso come un mini Moog.
1: Figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa

Ciao a tutti ascoltatori di Radio Onda d'Urto, qui è Skinny P che parla, direttamente dal Made in Brescia, periferia 080, se volete un po' di pop e un po' di rime, sono quello